0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Nel mondo digitale di oggi, dove la comunicazione passa sempre di più da tastiere e schermi, scrivere a mano sta diventando quasi un gesto controcorrente. Eppure la scrittura manuale continua ad avere un ruolo fondamentale nell'apprendimento, nella memoria, nella creatività, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non a caso la Svezia ha recentemente deciso di riportare nelle scuole elementari un insegnamento più tradizionale, fatto di carta, penna e corsivo, dopo aver osservato per anni gli effetti di un uso eccessivo dei dispositivi digitali sui bambini. La nostra ospite per parlare di scrittura a mano è la calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana. E iniziamo questa prima puntata dedicata alla calligrafia, intesa appunto come scrittura a mano, da una precisazione sul termine. Più in là ci occuperemo anche di calligrafia intesa come arte.
3: Nella lingua italiana non usiamo la parola calligrafia in un modo corretto, perché derivando dal greco kalos, bello, definisce la grafia, cioè la nostra scrittura eseguita secondo le regole che la rendono bella e leggibile. Non possiamo quindi dire che esiste la bella calligrafia e tantomeno la brutta calligrafia. A scuola impariamo tutti a scrivere, è una pratica piuttosto complessa, perché dobbiamo coordinare diverse abilità. Dobbiamo avere una postura corretta, che è la nostra posizione quando siamo seduti al tavolo, e deve essere equilibrata. Diciamo che si scrive con due mani e 10 dita. C'è una mano che scrive e una mano che, appoggiandosi al tavolo, bilancia la nostra posizione, evitando degli squilibri, non solo fisici come la schiena, che rimane piegata da una parte o in avanti, ma anche degli squilibri del campo visivo. Dobbiamo fare in modo che gli occhi abbiano la stessa distanza dal foglio. Ed è per questo motivo che una volta i banchi a scuola erano inclinati, per evitare di avere una postura scorretta. Altro elemento importante da considerare è l'apprensione dello strumento, cioè il modo corretto di tenere, impugnare la penna, la matita, la biro, quello che usiamo per scrivere. Sono 3 le dita che devono tenere lo strumento, pollice, indice e medio. Spesso vediamo delle posizioni piuttosto rigide, dove il pollice si sovrappone alle altre 2 dita, e questo impedisce i micromovimenti necessari per la pratica della scrittura. La motricità fine ci serve per eseguire le lettere. E anche una pressione così scorretta col pollice sopra che copre la punta ci obbliga a piegare il collo. Queste difficoltà poi possono rendere difficile la scrittura, perché ci viene mal di schiena, la rigidità della spalla, e allora passiamo alla digitoscrittura, cioè a scrivere con la tastiera. Diciamo che scrivere a mano è troppo faticoso, è troppo complicato. E anche lo strumento che usiamo per scrivere può essere di aiuto, perché per esempio la penna stilografica, se non è tenuta nel modo corretto, non scrive, non funziona. Si possono fare degli esercizi di pregrafismo per allenare la motricità fine, che sono questi piccoli movimenti necessari per tracciare le lettere, no? Passando da quella che era la motricità grossolana, come fa l'asilo, proprio con grandi gesti, a scrivere in uno spazio molto più piccolo, con molta più attenzione.
2: In chiusura di questa prima puntata le chiedo ancora di raccontarci qualcosa di lei, da esperta calligrafa. Quanto tempo dedica alla scrittura?
3: Io scrivo a mano tantissimo e mi metto anche come regola di disegnare almeno minimo un'oretta al giorno. Scrivo, diciamo, calligrafia perché bisogna fare allenamento, come uno sportivo, va tutti i giorni a correre, quindi si allenano le lettere, soprattutto alla ricerca di cose nuove, diverse, perché fa sempre la stessa cosa, mi annoia un po', quindi cerco sempre delle cose sempre un po' più selvagge, perché appunto col mio motto che la perfezione è noiosa, cerco i miei spazi, insomma. Però io scrivo a mano tantissimo, anche perché sono boomer, ho un'età che mi disorienta usare il telefono, faccio le liste, ho l'agenda di carta, faccio la lista delle cose da fare, scrivo sull'agenda, faccio i post-it, ne consumo delle quantità industriali, ho sempre un quaderno con gli appunti, e tutte le cose che devo scrivere anche quando ho scritto dei libri, dei testi, parto da mano. Mi piace di più, adoro la Bic, il mio strumento preferito, devo dire. E ho sempre in borsa un quaderno per prendere nota di tutto quello che mi passa per la testa o che mi potrebbe servire o che ho paura di, banalmente ho paura di dimenticarmi. Quindi per me è una pratica quotidiana e anche notturna, perché ho anche un quadernetto a fianco al letto, perché non si sa mai che mi scappa un'idea.
2: O un sogno.
3: È un sogno.
1: Ciclostilabili.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: La scrittura ha origini antiche e costituisce la prima grande rivoluzione tecnologica dell'umanità nell'ambito dei sistemi di comunicazione. Oggi ne parliamo per riportare l'attenzione sull'importanza della scrittura a mano, in un'epoca dominata da schermi touchscreen e da tastiere. E lo facciamo con Francesca Biasetton, calligrafa, illustratrice e artista italiana.
3: Allora, la forma delle lettere si è modificata nel corso del tempo a seconda di quelli che erano gli strumenti scrittori disponibili e le diverse finalità di comunicazione, quindi lapidi, figure contabili o testi religiosi. Il corsivo si è sviluppato proprio per semplificare la procedura della scrittura, perché ha un andamento fluido, riduce gli stacchi della penna dal foglio, perché il tratto di uscita da una lettera diventa il tratto di entrata nella lettera successiva. Quindi noi diciamo che il corsivo segue il flusso dei nostri pensieri. Quindi se viene insegnato seguendo un metodo, utilizzarlo rende la scrittura più scorrevole. Cioè si segue un ductus, che è l'ordine e la direzione dei tratti, che ne facilita l'esecuzione. Per esempio le lettere tonde devono essere tracciate in senso antiorario, perché così quando chiudiamo ci ritroviamo a destra, ci colleghiamo alla lettera successiva, eliminiamo gli stacchi di penna, che però ci sono, rimangono, perché ogni tanto bisogna staccare, e spostiamo la mano verso destra per seguire la direzione della scrittura. Differentemente dal corsivo, le lettere dello stampatello sono tutte separate una dall'altra, quindi richiedono di staccare la penna dal foglio. Quindi quello che succede quando scriviamo in stampatello e vogliamo aumentare la velocità, tendiamo a corsivizzarle, cioè legare tra loro i vari segni e creiamo dei segni extra che non fanno parte della lettera. Una tipica è la A a forma di stella o la E a forma di pettine, parlo di maiuscolo stampato maiuscolo. Questi segni extra creano un disturbo visivo e quindi una confusione nella lettura. Infatti lo stampato maiuscolo è stato funzionale, si è sviluppato per una comunicazione di tipo formale, qualcosa che deve durare nel tempo, che è molto importante. Infatti noi ancora oggi leggiamo le lapidi che sono incise, è stata incise dai romani, con queste lettere che poi si chiamano proprio maiuscole romane. E ancora oggi bisogna dire che quando utilizziamo una tastiera e scriviamo un messaggio tutto maiuscolo, significa che stiamo urlando. Si sono lette tantissime notizie in passato sull'abolizione dell'insegnamento della scrittura manuale nelle scuole perché non era più necessaria, era ritenuta superata. Invece adesso si leggono articoli che sottolineano l'importanza di questa pratica e assolutamente cominciano a rivedere la posizione sui vari device usati a scuola. E basta comunque guardarsi intorno, perché siamo circondati da lettere scritte a mano, banalmente il cartello torno subito, chiuso per ferie, entrata da questo lato, ma anche le cose meno funzionali come le dediche sui libri. Noi tutti vogliamo una dedica sul libro dall'autore, se andiamo alla presentazione, gli autografi dei cantanti, i cartelli di protesta per esempio quando qui a Genova è caduto il ponte Morandi, è stato organizzato un incontro nella piazza principale e sono stati stesi dei rotoli di carta per terra e le persone hanno potuto esprimere il proprio sentire rispetto a questa tragedia scrivendo a mano.
2: Ma cosa può dirci invece dello stampatello minuscolo?
3: Ma lo stampatello minuscolo io non lo contemplo perché non ha senso. Cioè non capisco a cosa serve, cioè proprio non lo insegno. È un carattere da stampa. Però appunto noi scriviamo a mano, non dobbiamo fare sembra stampato. Passi nelle maiuscole dello stampato. Lo stampato minuscolo, funzionalità zero. Sono estrema, lo so.
2: Se no, va bene. Ma io penso a quella grafia ibrida, per dire, che iniziamo a sperimentare, così vado a memoria, nel corso delle scuole medie. Quella che porta con sé un po' del corsivo imparato alle elementari, ma che poi in realtà tende molto allo stampatello minuscolo. Insomma, non so, forse è anche un tentativo di creare una scrittura più personale, vista l'età, insomma, attorno all'adolescenza. casa. Ma secondo lei, perché il corsivo fatica ad arrivare all'età adulta?
3: Il corsivo non rimane se risulta complesso da eseguire, perché sennò è proprio la scrittura che si è sviluppata per scrivere più facilmente e più velocemente. Poi c'è anche un'altra cosa che potrebbe, non lo so, potrebbe essere deterrente, il fatto che il corsivo, come dicevo prima, che impariamo noi alla scuola primaria, ha preso come modello il corsivo inglese, che è una scrittura dell'Ottocento molto molto inclinata. Noi l'abbiamo, noi in Italia l'abbiamo raddrizzato e reso molto più tonde le lettere, quindi ha un'impronta molto infantile, ricorda immediatamente i bambini e la scuola primaria. Questo potrebbe essere un altro motivo,
2: può essere, chi lo sa. E in chiusura aggiungo che in Canton Ticino l'insegnamento del corsivo alle elementari è obbligatorio ed è considerato una competenza cognitiva, motoria ed espressiva fondamentale. Possono quindi esserci differenze nelle modalità e nei tempi dell'insegnamento, ma non nel riconoscimento della sua importanza all'interno del percorso scolastico.
0: Ciclostilabili.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti.

vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste.

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. 3 specialisti di intelligenza artificiale sono stati licenziati da OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Secondo il Wall Street Journal, avevano condiviso in rete le preoccupazioni sulla sicurezza e chiesto di rallentare lo sviluppo delle tecnologie. La startup di San Francisco li accusa di avere diffuso informazioni riservate. La notizia si inserisce nel quadro dell'acceso dibattito sui rischi anche gravi legati all'attivazione dei nuovi sistemi informatici. Durante una vasta operazione internazionale è stata smantellata una rete di hacker che tra il 2023 e il 2025 aveva colpito e ricattato anche alcune aziende svizzere. L'hanno reso noto ieri Polizia Federale e Ministero Pubblico della Confederazione. Negli scorsi giorni in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania sono stati compiuti 8 arresti. Gli inquirenti hanno sequestrato 5 server e recuperato almeno 110 terabyte di dati digitali rubati. Bruxelles ha adottato il regolamento sui rimpatri che getta le basi per la creazione fuori dall'Unione Europea di centri per i richiedenti l'asilo respinti. Sulla riorganizzazione ha pesato la crisi dei migranti irregolari nell'exclave spagnola di Ceuta. È stata inoltre imboccata la strada che porta a un nuovo inasprimento delle norme. La stretta prevede, in caso di emergenza, la sospensione del diritto di asilo. Alla riunione tra i rappresentanti dei paesi Schengen ha partecipato anche la Svizzera. La Commissione europea si riunirà questa mattina gli Stati membri per coordinare la risposta all'impennata del prezzo del diesel. Tra le ipotesi rientra anche l'uso delle riserve strategiche. Nello stretto di Hormuz, dove transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, la situazione resta sempre precaria. Ieri è stata attaccata una nave cisterna. L'equipaggio è illeso, lo riferisce l'agenzia britannica addetta alla sicurezza senza fornire dettagli. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti proteste studentesche. Sono quasi 2000 le persone fermate nella sola giornata di ieri. Le manifestazioni indette per chiedere maggiori risorse sono degenerate in scontri e gravi atti di violenza. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi a sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Più di 100 anni fa, la pedagogista e scienziata italiana Maria Montessori diceva che la mano è l'organo dell'intelligenza. All'epoca forse è una dichiarazione un po' forte, ma che oggi trova molte conferme. Sempre più spesso, infatti, la scrittura a mano è considerata ben più di un gesto meccanico, mettendo in gioco aree del cervello legate al linguaggio, alla memoria, all'attenzione e alla coordinazione motoria. Mentre la mano traccia le lettere, il cervello le riconosce, le organizza e le trasforma in pensiero. Ne parliamo sempre con la nostra ospite, Francesca Biasetton, nota calligrafa e illustratrice italiana.
3: Allora, vorrei intanto differenziare queste due parole: scrivere utilizzando la penna o la matita, la biro, e digitare utilizzando la tastiera. Io le distingo come due cose diverse, no? In un'epoca come la nostra, che è pervasa proprio dall'immaterialità portata dal digitale, le pratiche manuali diventano un momento di connessione al reale, perché abbiamo delle cose materiali nelle mani, abbiamo una biro, abbiamo una matita, usiamo la carta e tracciamo un segno che è il nostro segno. Quindi direi che scrivere a mano è umano in qualche modo, perché la nostra grafia, come la nostra voce, è unica, l'abbiamo solo noi. È la nostra trascrizione dei nostri pensieri, quindi sono i nostri appunti, i nostri promemoria, i nostri scarabocchi, il nostro rapporto con la carta, la penna, con la loro materialità. Pensiamo anche a tutto l'attrito che fanno i rumori, che fanno gli strumenti sulle superfici di supporto, e anche un altro uso del tempo, è un tempo più lento, è un tempo che possiamo anche dedicare a noi stessi, un tempo per pensare, per riflettere. La scrittura a mano può essere il diario, la lettera, il biglietto di auguri, che scritti a mano sono unici, sono diversi, è una cosa che scrivo io per te, oppure anche per condividere con se stessi. Quindi diciamo che sono tutte quelle tracce del passato che ritroviamo, come le vecchie cartoline che ormai non si spediscono più, si mandano solamente le fotografie su WhatsApp, o le vecchie fotografie, perché anche le fotografie non sono diventate materiali, non le stampiamo più. Però hanno un carico emotivo tutti questi oggetti, e invece quelli composti con la tastiera, i testi composti con la tastiera non hanno, perché digitando io utilizzo delle lettere tipografiche, cioè sono delle lettere progettate dagli type designer per essere funzionali, mentre la scrittura manuale ha delle componenti in più. Anche gli auguri li inviamo su WhatsApp, no? E anche le condoglianze, è pazzesco questo, neanche una telefonata. E diventano messaggi che sono tutti simili fra loro. Quindi la scrittura manuale e la calligrafia non ci permettono di correre, e quindi ci costringono a rallentare, o ci permettono, che è anche più carino, e trovare un'osi di tempo lento da dedicare a noi stessi e agli altri in qualche modo. Io poi non vorrei che risultasse come una posizione troppo estrema. Io sono molto d'accordo con Ewan Clayton, che è un calligrafo e studioso di storia della scrittura inglese, che dice che non dovremmo essere troppo nostalgici del passato, ma neanche troppo fiduciosi rispetto al futuro, ma essere in un equilibrio corretto fra le due cose. Ecco, una cosa non esclude l'altra, bisogna capire sempre qual è la finalità. Certo, dobbiamo prendere un appuntamento, mandiamo un WhatsApp, dobbiamo fare una relazione di lavoro, la digitiamo con la tastiera, però appunto quando sono coinvolte le emozioni forse è più carino scrivere un biglietto di auguri a mano.
2: Certo. Oppure, però un aspetto, adesso so che esula un po' delle sue competenze, però è anche oggi la scienza lo conferma, che scrivere a mano aiuta per esempio a memorizzare meglio, e che soprattutto studenti che devono imparare tutta una serie di nozioni, prendere appunti a mano o farsi i riassunti a mano aiuta molto poi a memorizzare anche quello che si scrive.
3: Certo, questo lo dicono i neuroscienziati, e io sono di una generazione pre-internet, diciamo, che ha studiato esclusivamente prendendo appunti a mano, e si facevano i famosi schemini, che era un modo per fermare graficamente per punti le cose che si stavano studiando, ed era molto utile. Quindi si dice, si conferma che questa è una pratica che aiuta e di supporto alla memoria, quindi se lo dicono i neuroscienziati non posso che essere d'accordo. E rispetto al prendere appunti, io adesso vedo, mi capita di vedere in alcuni posti dove sono i giovani a studiare, una cosa che a me piace moltissimo, perché studiano mettendo insieme tutte le possibilità. Hanno il blocco per scrivere a mano, hanno il computer per fare le ricerche in rete, hanno il telefono per fare qualcos'altro ancora, e mettono insieme tutte queste cose. Mi sembra, insomma, che possa funzionare. Una non esclude l'altra.
0: Ciclostilabili. Rete 1.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Si fa così. Giornate più corte, il numero di ore di luce è limitato e la visibilità è spesso sfavorita dalle condizioni climatiche. A piedi o alla guida, renditi sempre visibile, luci accese e abbigliamento adeguato. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Tre specialisti di intelligenza artificiale sono stati licenziati da OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Secondo il Wall Street Journal avevano condiviso in rete le preoccupazioni sulla sicurezza e chiesto di rallentare lo sviluppo delle tecnologie. La startup di San Francisco li accusa di avere diffuso informazioni riservate. La notizia si inserisce nel quadro dell'acceso dibattito sui rischi anche gravi legati all'attivazione dei nuovi sistemi informatici. Il Pentagono rafforza la presenza di mezzi e uomini in Medio Oriente, dove sta inviando una nuova portaerei. Trump valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato previste in novembre. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti rivolte studentesche. Sono quasi 2000 le persone fermate nella sola giornata di ieri. Le proteste, indette per chiedere maggiori risorse, sono degenerate in scontri e gravi atti di violenza. Alcune scuole sono state incendiate e a Marsiglia il preside e i responsabili di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo cerca di rilanciare il dialogo anche attivando una piattaforma per raccogliere le rivendicazioni. Luca Sabbatucci ha assunto ieri l'incarico di ambasciatore d'Italia in Svizzera. Sostituisce Gian Lorenzo Cornado, che è andato in pensione. Durante il suo mandato si erano inaspriti i rapporti tra Berna e Roma a causa dell'incendio di Crans-Montana. A Ginevra centinaia di dipendenti pubblici hanno protestato contro i tagli previsti dal cantone, soprattutto negli ospedali universitari e nell'assistenza a domicilio. In novembre si terranno una nuova manifestazione e uno sciopero di mezza giornata. Hanno compiuto il viaggio più rapido finora mai effettuato gli astronauti che hanno raggiunto la stazione internazionale. La NASA sottolinea che hanno impiegato meno di 8 ore. L'ultima navetta, decollata in febbraio dalla Florida, ne aveva impiegate 30. La durata del tragitto varia notevolmente a dipendenza della distanza del laboratorio, che orbita attorno alla Terra a circa 400 chilometri di altezza. Il nuovo equipaggio, formato da 2 americani, un canadese e un russo, resterà in missione nello spazio per 6 mesi. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 2 ottobre. A sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Carlo Stilabili.
1: La scrittura a mano accompagna l'umanità da secoli ed è molto più di un semplice mezzo di comunicazione, come abbiamo capito fin qui. Le prossime due puntate le dedichiamo alla calligrafia, intesa come arte e cura della scrittura che trasforma le lettere in un'espressione di bellezza e precisione. Un'arte che sta tornando di moda, come ci conferma la nostra ospite, la calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton.
2: Fare calligrafia comporta proprio la volontà di abbandonare la routine quotidiana, la scrittura automatica, quella che ci viene automatico come siamo abituati a scrivere, e concedersi un tempo che è un po' difficile da trovare oggi in un presente così iperconnesso, no? Quindi significa scegliere un alfabeto e mettersi in relazione con le lettere di questo alfabeto, quindi osservare, capire con quale strumento sono state tracciate le lettere, scegliere un testo da trascrivere e metterlo in relazione con queste lettere, quindi dare a queste lettere uno spazio sul foglio. La calligrafia quindi ci porta a riflettere, a prendere e perdere, nel miglior senso del termine, perdere tempo per pensare e per esercitarsi, per fare allenamento. La calligrafia, come altre discipline, la danza, la musica, lo sport, ma anche la falegnameria o la pasticceria, si impara partendo dalle basi, quindi si studiano gli alfabeti che fanno parte della storia della scrittura, se ne riproducono le lettere con gli stessi strumenti, quindi usiamo i calami, usiamo i pennini tronchi, usiamo i pennini a punta, usiamo la penna d'oca anche, perché no? E questi sono gli strumenti che sono stati utilizzati nel corso del tempo. È una questione proprio di osservazione dei modelli storici e di fare molta pratica. Quindi dopo aver imparato quelle che sono le forme base, si possono poi elaborare le proprie variazioni, ma è fondamentale, secondo me, avere i riferimenti da cui partire, perché non esiste la calligrafia moderna o quella che chiamano gestuale senza passare dallo studio dei modelli del passato. Ora, specialmente dopo il Covid, sono passati gli insegnamenti anche online, quindi sono tantissime le proposte di corsi, ma io suggerisco di prestare molta attenzione, perché bisogna sempre vedere chi insegna e qual è la sua formazione, se è un professionista o un calligrafo così per hobby, chi è che organizza i corsi, se è qualcuno che vuole vendere dei prodotti, le penne, i pennelli, o che vuole vendere i corsi, o qualcuno che vuole diffondere veramente, veramente conoscenza, ecco.
1: Francesca, lei è da 15 anni la presidente dell'Associazione Calligrafica Italiana. Come associazione, anno dopo anno, organizzate corsi online, in presenza, corsi residenziali, ma chi sono i vostri soci?
2: Ci sono appassionati che vogliono provare a scrivere a mano, ci sono curiosi, ci sono studiosi e tantissimi giovani che hanno voluto intraprendere questo percorso per imparare il mestiere. Quindi direi che possiamo dire di aver formato la nuova generazione di calligrafi professionisti.
1: E a questo proposito le chiedo proprio un commento sui giovani che si avvicinano alla calligrafia. Che tipo di approccio hanno?
2: Noi abbiamo un pubblico con un'altissima percentuale di giovani e questa è una cosa meravigliosa. Sono dei ragazzi che magari partono dai graffiti, oppure che hanno studiato grafica, o che studiano type design, o anche tatuatori, che condividono un interesse per le lettere e quindi decidono di intraprendere seriamente questo studio.
1: Parlando dell'arte della calligrafia, non posso non chiederle qualcosa sul rapporto che altre culture, e penso banalmente a quella cinese, giapponese o araba, hanno con la calligrafia.
2: Allora, io devo confessare che ho iniziato in modo del tutto non sospetto dalla calligrafia cinese, perché nella mia città era venuto a vivere un calligrafo giapponese e mi ero un po' così, un po' incuriosita ed ero andata a seguire dei corsi. A quel tempo facevo solo illustrazione. La calligrafia orientale ha un uso particolare del pennello, che è un pennello a punta, non un pennello piatto, sono dei dettagli un po' tecnici, e ha un'attenzione per la calligrafia come arte, non solo come strumento di comunicazione. Quindi è un'attenzione del tutto diversa. Un atteggiamento simile nella calligrafia araba, anche quella ho studiato, che assomiglia molto di più alla calligrafia fatta con le lettere dell'alfabeto latino, perché usa uno strumento simile, uno strumento a punta tronca. Ovviamente loro scrivono da destra verso sinistra, noi scriviamo da sinistra verso destra, però nel mondo arabo la calligrafia ha proprio tutta un'altra importanza, considerata come un'arte, sì.
1: E per chi volesse avvicinarsi all'arte della calligrafia, nella Svizzera italiana esiste il gruppo Calligrafia Ticino, guidata con passione da Enzo Pelli. Trovate i dettagli facilmente su internet.
0: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

0: Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Bruxelles ha adottato il regolamento sui rimpatri che getta le basi per la creazione fuori dall'Unione Europea di centri per i richiedenti l'asilo respinti. Sulla riorganizzazione ha pesato la crisi dei migranti irregolari nell'exclave spagnola di Ceuta. È stata inoltre imboccata la strada che porta a un nuovo inasprimento delle norme. La stretta prevede in caso di emergenza la sospensione del diritto di asilo. Alla riunione tra i rappresentanti dei paesi Schengen ha partecipato anche la Svizzera. La Commissione europea riunirà questa mattina gli Stati membri per coordinare la risposta all'impennata del prezzo del diesel. Tra le ipotesi rientra anche l'uso delle riserve strategiche. Nello stretto di Hormuz, dove transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, la situazione intanto resta sempre precaria. Ieri è stata attaccata una nave cisterna. L'equipaggio è illeso, lo riferisce l'agenzia britannica addetta alla sicurezza, senza fornire dettagli. E il Pentagono rafforza la presenza di mezzi e uomini in Medio Oriente, dove sta inviando una nuova portaerei. Trump valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato previste in novembre. La Russia continua a bombardare Kiev. Nella notte è stato nuovamente bersagliato un ponte sul fiume Dnipro. È stata colpita anche una scuola. Il sindaco della capitale ucraina riferisce di ingenti danni e vasti incendi. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti rivolte studentesche. Alcuni istituti sono stati incendiati e a Marsiglia il preside e i responsabili di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Tre specialisti di intelligenza artificiale sono stati licenziati da OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Secondo il Wall Street Journal, avevano condiviso in rete le preoccupazioni sulla sicurezza e chiesto di rallentare lo sviluppo delle tecnologie. La startup di San Francisco li accusa di avere diffuso informazioni riservate. La notizia si inserisce nel quadro dell'acceso dibattito sui rischi, anche gravi, legati all'attivazione dei nuovi sistemi informatici. Per lo sport, che su ghiaccio, terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambripiotta, battuto 5-1 dal Langnau. Calcio in Nations League, il Portogallo si è imposto 4-2 in Danimarca, il Galles 2-1 sulla Norvegia. Nel girone 2, Germania-Serbia 2-0, l'Olanda ha pareggiato 2-2 in Grecia. E per concludere diamo uno sguardo al tempo. Oggi, venerdì 2 ottobre, a sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Abbiamo dedicato questo ciclo alla calligrafia intesa sia come scrittura a mano, sia come arte e cura della scrittura. Ma la calligrafia non è soltanto un'arte o un hobby, per alcuni è anche una professione. Ne parliamo con la calligrafa Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana.
3: Sì, il calligrafo oggi come oggi è tornata ad essere una professione. Seguendo un percorso di studio si può fare la professione calligrafo. Il calligrafo è qualcuno che lavora con le lettere, quando le lettere devono essere adatte a un'applicazione particolare, una situazione speciale, il calligrafo può proporre delle idee e delle soluzioni. Quindi è una professione con una formazione, perché i calligrafi professionisti conoscono diverse tecniche, sanno rispondere a richieste più disparate. A differenza delle lettere tipografiche, che sono progettate per funzionare in ogni combinazione di lettere, essere funzionali e leggibili, le lettere calligrafiche invece vengono eseguite per adattarsi alla situazione in cui vengono impiegate. Possono essere su carta, ma possono essere anche su altri supporti. Scriviamo su pelle, scriviamo su stoffa, scriviamo su muri. È un po' come un abito su misura, rendono prezioso ciò che cui vengono applicate. In ambito commerciale si realizzano diverse cose, come il segnaposto per delle cene importanti, gli inviti agli eventi, i menu per delle cerimonie, realizzazione di logotipi, titoli per libri, titoli per film, personalizzazione di oggetti, agende, borse. E queste attività, se vengono realizzate dal vivo, attirano moltissimo l'attenzione e creano interesse, perché a tutti fa piacere vedere il proprio nome scritto con attenzione e con stile. Quindi, proprio perché la scrittura a mano richiama l'attenzione del pubblico, sono diffusi degli interventi anche di live calligraphy su grandi supporti o in videoproiezione in occasione di eventi, presentazioni di prodotti, convention aziendali. Quindi le lettere, dicevo, possono essere scritte, ma possono anche essere dipinte. Un'altra disciplina che parte dalla calligrafia è il sign painting, quindi la realizzazione di insegne su metallo, vetro, pietra o legno.
2: Insomma, quindi ci si può proprio sbizzarrire.
3: Okay. Capita spesso durante questi eventi che si fanno davanti al pubblico, ci sentiamo dire, sembra stampato, che vorrebbe essere un complimento, ma in realtà non lo è, perché la perfezione della stampa proprio in nulla è il fattore umano della calligrafia. Ecco, io dico spesso che la perfezione è noiosa, perché è una situazione chiusa. Quindi la scrittura a mano non dovrebbe imitare la tipografia, e la tipografia non dovrebbe imitare la scrittura a mano, perché vediamo dei discutibili font che vorrebbero imitare la spontaneità della scrittura a mano, ma nella loro continua ripetizione di lettere uguali denunciano la loro falsità. Quindi c'è un discorso che riguarda quelle che sono le abilità e poi anche una parte che riguarda le idee, dando spazio alla ricerca personale dell'autore. Quindi oltre alla calligrafia commerciale abbiamo una calligrafia, definiamola artistica. Quindi le lettere possono essere variate per creare nuove lettere, più contemporanee, perché la domanda un po' è anche perché continuiamo a scrivere come si scriveva nel Medioevo? Proviamo ad avere delle lettere contemporanee adatte ai testi attuali, no? Un calligrafo del passato ha detto che scrivere tra due righe è come danzare in una stanza con il soffitto basso. C'è chi opera una ricerca sul segno, quindi si stacca anche dal testo e usa un linguaggio che esula dal vincolo della leggibilità, dove abbiamo una situazione di equilibrio tra testo e immagine, dove la leggibilità non è più la priorità di quello che si è prodotto. A me personalmente non interessa riprodurre delle cose del passato, non è un giudizio. Io ho dei colleghi che scrivono su pergamena come nel Medioevo, pari e li ammiro tantissimo, non è quello che interessa a me. E ultima cosa, ma non meno importante, che fa un calligrafo è l'insegnamento, quindi insegnare il mestiere a quelli più giovani,
2: tramandare la conoscenza proprio. Ora mi scuso per la domanda un po' a tradimento, ma c'è una lettera preferita?
3: c'è lo che domanda, ma ovviamente dipende dagli alfabeti, perché le lettere non sono tutte uguali, però mi piace abbastanza la B con quelle due pancione, ma anche la B corsiva mi piace molto, minuscola intendo. Mi piace molto la A perché è simmetrica, e mi piace molto la O perché con questa forma così semplice, così tra virgolette banale, può essere, diciamo, storpiata lavorando su quello che è il suo spazio interno e farle cambiare tantissime forme. Anche la I, perché con la sua semplicità, qualsiasi segno sia, basta mettere un puntino, diventa una I.
2: E ricordiamo ancora una volta che in Ticino è attivo il gruppo Calligrafia Ticino, che organizza corsi ed eventi legati a quest'arte.
0: Ciclo Stilabili.
1: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Il calendario è molto preciso, c'è scritto che oggi è venerdì, è il 2 ottobre. Siamo entrati ufficialmente già da ieri nel nuovo mese, ma oggi viene ribadito questo concetto. Buongiorno e ben svegliati. Buongiorno.

tornano le cronache notturne questa mattina perché ho finalmente visto qualcosa. Solitamente non vedo nulla, a parte qualche macchina che mi viene incontro dall'altra parte, in senso opposto, e da un certo punto di vista ci mandiamo un saluto morale: anche tu sveglio a quest'ora, anche tu stai andando al lavoro, quelle cose di solidarietà abbastanza immediate. E invece no, questa mattina, questa notte, tipo 3:15, 3:20, due ragazzi con le loro biciclettine, biciclette belle, insomma, con tutto il supporto elettrico, quindi bici elettriche, appunto, non mi viene la parola, ma so che c'è un'altra parola, in ogni caso belli, 3:15, andavano tranquilli sulla loro strada con le lucine belle precise davanti, dietro, quindi tutto molto molto bello. Chissà perché uno alle 3:15 deve andare, no, bello nel senso che magari hanno finito tardi, sono andati a cena da amici, però le ho visti proprio per un bel pezzo, poi mi sono fermato, mi sono passati davanti, so, bello, ecco, cronache notturne, la vita anche di notte c'è, e questo è sempre molto importante. Voi state bene? Spero di sì. Iniziamo questa ultima puntata di Alba Chiara

ci porterà direttamente alle 7. Come sempre diamo anche un'occhiata a quello che accade a livello delle nostre, sopra le nostre teste, e quindi cosa prevede il cielo per noi oggi. Ci affidiamo al cielo, ci affidiamo più che altro alle nuvole. Sarà una giornata parzialmente soleggiata un po' in tutto il paese, con temperature che al massimo toccheranno i 24 gradi, fine settimana più o meno in questa dimensione, quindi un po' di sole, un po' di nuvole, temperature che toccheranno i 21, 22, 23 gradi al massimo, e questo è quello che prevede Meteo Svizzera per questi giorni che insomma stiamo per vivere oggi, domani e dopodomani. E c'è già chi è partito, e c'è già che mi ha scritto: sai che oggi parto, vado in vacanza. E beh, alla buon'ora, no? Nel senso che ci sono stati i turni di giugno, di luglio, di agosto, di settembre, e ci sono anche i turni di ottobre. Il mondo è bello perché è vario. Primo saluto va a Sara questa mattina, ci teneva molto. 5:30, mi puoi mandare un saluto di quelli forti? Aspetta che mi impegno. Sara, un saluto forte, tutto per te. Buongiorno e ben svegliata.

cominciano le teorie degli ascoltatori. Ma magari stavano facendo un allenamento, magari hanno perso l'autobus e quindi trovano due biciclette. Cosa fanno? Rubano due biciclette per tornare a casa. No, mi sembravano molto consapevoli di questo loro movimento, quindi erano molto armonici, tra l'altro molto carini, lei davanti, lui dietro, quindi una cosa molto carina. Alle 3:30 di notte. Oggi nella storia sono accadute molte cose, come potete ben immaginare, ne abbiamo selezionate alcune. Finiva l'assedio di Gerusalemme, mi verrebbe da dire uno dei tanti, perché città, insomma, luogo molto noto per mille episodi. Comunque oggi Saladino, il feroce, lo chiama feroce Saladino, riconquista Gerusalemme dopo 88 anni di regno crociato, città che torna in mano araba senza particolari episodi di violenza, al contrario di quanto accadde nel momento della vittoria cristiana nel 1099, ci furono dei massacri davvero terribili. Questo ci insegna la storia. Il nome Potter vi fa venire in mente Harry Potter, giustamente, ma sapete che esiste una Potter precedente, Beatrix Potter, che nel 1902 pubblicò La favola di Peter Coniglio, una storia, un libro che ebbe davvero un grande successo, uno dei più grandi successi mondiali nella storia della letteratura, 124 anni fa. 101 anni fa, invece, nel 1925, per la prima volta un essere umano appare dentro un televisore. Si chiamava William Edward Tainton e diventò appunto il primo essere umano ad apparire in televisione. Lui faceva il fattorino in realtà a Londra e c'era in questo studio, facevano i primi test, e quindi quando hanno detto ma c'è qualcuno che vuole farsi inquadrare, lui dice vabbè, sono qua, vedo un po', ed è stato il primo uomo ad essere teletrasmesso, quindi ufficialmente William Edward Tainton. Magari poi nella sua vita avrà fatto mille altre cose, ma noi lo ricordiamo in particolare per questo. E poi, beh, oggi vi faccio dei nomi e sicuramente apriranno la memoria e il cuore di molti di voi, perché se io dico Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, Sally, Schroeder, Peppermint, la ragazzina dai capelli rossi, sapete bene dove voglio andare a parare. Oggi il mondo di Snoopy, il bracchetto più famoso del mondo, ebbene il mondo di Charles Schulz nasce ufficialmente, la prima striscia fumetti dei Peanuts, e inizia la sua avventura. Quindi nuova serie di personaggi, da Charlie Brown a Snoopy a Linus, striscia che viene pubblicata su 7 giornali statunitensi, e questo accadeva il 2 ottobre 1950. Mentre musicalmente parlando, oggi usciva un album piuttosto importante, anzi direi molto importante. Almeno per gli Oasis.

citati ieri da molti di voi a proposito del concerto meraviglioso che vi piacerebbe vedere. Gli Oasis oggi uscivano con What's the Story, Morning Glory, secondo album che, pensate, riuscì a vendere più di 340.000 copie in una sola settimana. Considerate che poi questo album ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oggi è il 2 di ottobre, abbiamo molti nomi da celebrare, ma innanzitutto celebriamo un giorno della settimana, uno qualunque, ad esempio il 20.

giusto ogni tanto mettere i puntini sulle i, ricordarci dei basilari. Giorno numero 275, mancano 83 giorni a Natale, i miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Gravesano, buongiorno anche amici del Canton Uri e buongiorno a chi grazie all'app Player RSI può ascoltarci in tutto il mondo, anche a Malta, buongiorno anche a voi. Cominciamo con i compleanni, oggi questo signore compie 81 anni.

canzone strafamosa American Pie. Don McLean era il 1971 e lui ha la sua bella età, 81 anni, sta facendo un tour in Australia. Ho guardato un po' i suoi impegni di questi giorni, ho visto che ha 3 date in Australia, quindi sai, sei lì, cosa fai? Non vai a farti un giro a vedere Sydney, no? Magari nel deserto, fai 2 passi, eccetera. Complimenti a lui, Don McLean, che oggi compie 81 anni. Dunque, mi affascinano sempre queste storie che arrivano da noi esseri umani, il riflesso dei nostri comportamenti, perché provate a pensare a un grande luogo, facciamo un esempio, un grande aeroporto, e faccio l'esempio preciso perché è un dato che arriva proprio dall'aeroporto internazionale di Malpensa, dove in questi giorni hanno creato un'asta, peraltro online, si può partecipare anche da casa, 82 lotti per vendere a prezzi simbolici degli oggetti che le persone hanno lasciato nell'aeroporto, in bagno, nelle corsie, vicino ai check-in, insomma cose non connesse al trasporto aereo, quelli sono oggetti che vengono poi persi e ritrovati, ci sono proprio degli uffici che si occupano di recuperare la valigia che è partita da Sydney ed è sparita a Città del Messico, quello è un altro discorso. Invece gli oggetti che le persone lasciano in giro, quindi si parla di stazioni, aeroporti, mezzi pubblici, insomma hanno trovato di tutto e di più. La vera domanda è capire il senso, perché uno va all'aeroporto di Malpensa o l'aeroporto di Zurigo, aeroporto di New York, qualunque aeroporto, cosa va a fare? Va a accompagnare un amico, deve prendere un volo, magari si rende conto che non può salire a bordo con una friggitrice ad aria e quindi la lascia nel bagno dell'aeroporto. Una lavatrice portatile, un forno a microonde ancora imballato. Questa è una serie di cose che hanno trovato, ma c'è molto di più. Ad esempio canne da pesca, perché tu vai, scusi, in aeroporto, giusto, no? Magari poi ti serve, metti che c'è l'angolino con i pesci rossi, ti metti lì e peschi, no? Oppure questo le hanno trovate nelle toilette, nei bar, nelle aree di attesa, aspetta, mica è finita. Dunque, trolley, chiaramente, molti trolley vuoti, medi vuoti, zaini, scatoloni colmi di abito, tecnologia varia, cura della persona, deodoranti, un quadro paesaggistico, perché giustamente puoi sempre pensare a un regalo, eccetera. Persino un trasportino rosso per animali. Insomma, pare che davvero ogni anno siano tantissimi gli oggetti che vengono ritrovati dagli addetti ai lavori e appunto si creano queste aste. Accade non solo a Malpensa, ma è una cosa che riguarda tutti i luoghi pubblici. Quindi c'è quest'asta, nel caso vi dovesse servire una friggitrice ad aria, provate a vedere un po', magari vi invia per pochi franchi, chi può dirlo? Allora, un po' di saluti, perché nel frattempo ho un problema con il nostro sistema per mandarvi gli audio, ma i testi riesco a leggerli, per cui saluto un po' di amici. Gregorio dal Cantone Argovia, buongiorno, anche Anna. Dunque, mi fanno anche queste belle domande. Conosci già il pesce palla geometra? Ti consiglio di guardare cosa combina per le sue conquiste amorose. Davvero straordinario. Anna, mi informerò, anche se con i pesci abbiamo il problema che non ci sono gli audio, quindi mi devo inventare dei suoni, però interessante. Pesce palla geometra, non l'ho mai sentito. Possiamo fare gli auguri a Linda, a Broglio, da tutti gli zii. Giorgio, grazie, compie 44 anni, come no? Molti auguri a Linda e un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da quelle parti. Poi buongiorno Patrizia, Andrea, mi è mancato il buongiorno del maestro Pavarotti, buongiorno a te. Margherita da Sciaffusa, anche per me ultimo giorno e poi una settimana di vacanza, vi saluto. Beh, una settimana è una roba semplice. Flavia, buongiorno e grazie per i tuoi auguri. Buongiorno anche ad Anna, insomma siamo in tanti anche questa mattina, ma vogliamo fare gli auguri ad altri personaggi molto molto molto noti, l'ho già detto molto, lo ridico, molto noti. Oggi compie gli anni Philip Hockey, uno degli Human League. Mica poco.

0: Mike Rutherford.
1: È vero, Genesis, ma naturalmente stiamo parlando anche di un artista che ha creato una sua band, Mike and the Mechanics. Oggi è anche il compleanno di due persone apparentemente molto diverse, ma a volte sai che non conoscendo le persone, magari a livello intimo, Romina Power e Sting hanno qualcosa in comune. Sono nati entrambi il 2 ottobre 1951, per cui 75 anni, in due fanno ben 150. Insomma, non è male, no? Sconto

omaggio a Sting, omaggio anche a Romina Power. Sarebbe vedere una riunione, no? Sting e Romina Power. Allora dai, dobbiamo fare un concerto insieme. Tu cosa pensi? Che canzone ti è venuta in mente? Ma io starei sul rock, starei... No, beh, io anche il ballo del qua non sarebbe male. Comunque, per fortuna e forse probabilmente fanno proprio situazioni musicali molto molto diverse. Poi c'è anche Albano da sistemare, quindi non è esattamente facile. Comunque, molti auguri Romina Power, molti auguri a Sting.

Oggi veniva al mondo anche un certo signor Gandhi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Occhio per occhio e il mondo diventerà cieco. La non violenza è la più grande forza a disposizione dell'umanità. Dobbiamo essere contenti di morire se non possiamo vivere come uomini liberi. Alcune delle frasi famose del Mahatma Gandhi, nato il 2 ottobre 1869 in India a Porbandar, uno dei personaggi più influenti del Novecento. Da giovane studiò legge a Londra, ma fu in Sudafrica, dove lavorò come avvocato, che iniziò la sua battaglia contro le discriminazioni subite dagli indiani. Poi tornò in India nel 1915 e iniziò a impostare il suo lavoro come resistenza pacifica, disobbedienza civile. Uno degli episodi più celebri è sicuramente la marcia del sale del 1930, passata davvero alla storia. Mahatma significa grande anima e Gandhi promosse anche la tolleranza religiosa, la semplicità della vita e l'uguaglianza sociale. Purtroppo venne ucciso il 30 gennaio 48 da un estremista indù. È la Rete 1, buongiorno. Arriva anche Bruno Mars e poi l'informazione delle 6, per poi riprendere le nostre chiacchiere con la seconda parte di Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Sono le 6.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera adotti la revisione delle regole europee. Da Berna, Anna Valenti.
3: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track, che per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale, che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza, ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa.
4: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero.
3: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
5: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
3: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles.
2: Bruxelles ha adottato il regolamento sui rimpatri che getta le basi per la creazione fuori dall'Unione Europea di centri per i richiedenti l'asilo respinti. Sulla riorganizzazione ha pesato la crisi dei migranti irregolari nell'exclave spagnola di Ceuta. È stata inoltre imboccata la strada che porta a un nuovo inasprimento delle norme. La stretta prevede in caso di emergenza la sospensione del diritto di asilo. Alla riunione tra i rappresentanti dei paesi Schengen ha partecipato anche la Svizzera. Il braccio di ferro tra società navigazione e sindacati, comuni e cantone continua ad agitare le acque nel Verbano. Il rinnovo della concessione da parte di Berna potrebbe sbloccare il passaggio della gestione alle FART chiesto da più parti. Umberto Gatti.
6: La società navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni disservizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna. Resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046, un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel locarnese cresce la preoccupazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
2: Il Pentagono rafforza la presenza di mezzi e uomini in Medio Oriente, dove sta inviando una nuova portaerei. Trump valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato previste in novembre. La Russia continua a bombardare Kiev. Nella notte è stato nuovamente bersagliato un ponte sul fiume Dnipro. È stata colpita anche una scuola. Il sindaco della capitale ucraina riferisce di ingenti danni e vasti incendi. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti rivolte studentesche. Alcuni istituti sono stati incendiati a Marsiglia, il preside e i responsabili di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Solo nella giornata di ieri sono state fermate 2.000 persone. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi a sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
0: Lo sport.
1: Buongiorno da Patrick Locatelli. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi che hanno vinto il nono scontro diretto filato di Mugli, l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joua, Berna contro Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri. Nella Lega A, 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha ciuffato il 2-2 soltanto nella finale in Grecia. Ellenici sempre ai primi di girone, davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSL2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
7: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
8: Secondo buongiorno ufficiale, dopo quello delle 5:30, questo è quello delle 6. Ancora buongiorno a tutti voi e ben svegliato. Lucia che ci manda i suoi saluti da Chiasso, Miriam da Lugano, Cristiano dal Canton Vaud, buongiorno anche a te. E buongiorno anche a Giovanna. Oggi Giovanna ha qualcosa di bello da celebrare, visto che Giovanna, Francesco e Isidoro sono i nomi connessi a questa giornata, il 2 di ottobre. Ho un buon caffè per voi, ve lo offro subito. Prima però facciamo gli auguri anche a Musti, che è un nome che sentiamo da molto tempo. Lui oggi compie 60 anni, è un arrangiatore, è un produttore, è uno che si muove nel mondo della musica e ha sempre messo il ritmo alle canzoni che magari avevano meno vitalità. E lui, quando arriva, le canzoni firmate Musti diventano ancora più energiche. Vi faccio questo esempio.

che già di suo è molto ironico, non ironico, energico, e con Musti è diventato davvero iconico con questo brano del 99. Tornando indietro negli anni, oggi 2 ottobre, c'è un evento bello e interessante che riguarda Alanis Morissette, perché oggi raggiungeva il primo posto della classifica americana con l'album d'esordio. Non è che succede spesso.

album bellissimo, quello di Alanis Morissette, che molti di noi hanno ancora da qualche parte, magari nascosto, pieno di polvere, il CD o l'album, l'LP. Allora, qual è la parola di oggi che vi invito a indovinare e poi naturalmente ne parleremo? È una parola che definisce qualcosa di talmente divertente da provocare risate intense, spontanee e contagiose. Quale parola vi viene in mente per definire qualcosa di talmente divertente che provoca risate intense, spontanee e contagiose? È una parola che inizia con la lettera E. È una roba E, esagerata, no. Estenuante, nemmeno. Perché fa ridere. Fa molto ridere e ci provoca anche un piacere. C'è Chaka Khan e poi ne parliamo.

grande classicone della musica internazionale. Qui eravamo nel 78 e beh, Chaka Khan era davvero un gran personaggio. Il brano rivisitato anche da altri artisti, pensate a Whitney Houston, ma non solo. Si chiamava I'm Every Woman. Grazie per i tanti messaggi, saluti, buongiorno e anche le risposte al nostro piccolo quesito dedicato alle parole da non dimenticare. È un esercizio credo utile, perché poi giorno per giorno andiamo a ritrovare delle parole che hanno fatto parte magari della nostra vita e che improvvisamente poi per mille ragioni non usiamo mai più. Oggi la parola è esilarante, qualcosa di talmente divertente da provocare risate intense, spontanee e contagiose. Vi racconterò le origini di questa parola, lo faremo tra una decina di minuti. Adesso sono le 6:15 e quindi voglio sfogliare insieme a voi i quotidiani della Svizzera italiana, cominciando da il Corriere del Ticino, che oggi titola è una scelta diversa quella della regione, poi la vediamo. Vi dicevo, Corriere del Ticino che titola riforma dei frontalieri, Berna si dovrà opporre. Il Parlamento chiede al governo di respingere il cambio di paradigma dell'Unione Europea. La Svizzera non è tenuta a versare le indennità e i permessi G senza lavoro. Quindi prima il nazionale, poi gli stati. Entrambe le camere hanno incaricato il Consiglio federale di opporsi alla riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Questo cambio di sistema, approvato recentemente a Bruxelles, prevede che sia lo stato di ultimo impiego e non più quello di residenza a versare le indennità di disoccupazione per i frontalieri rimasti senza lavoro. Ma il ministro dell'economia avverte, potrebbero esserci misure di ritorsione. E poi si ricorda la fine di Swissair 25 anni dopo. A centropagina c'è questa immagine che appunto racconta di un progetto durato tantissimi anni, se pensate alla storia di Swissair. Il 2 ottobre del 2001, travolta dai debiti, la nostra compagnia di bandiera si fermò e quindi senza più liquidità nemmeno per il cherosene. Swissair sospese tutti i voli e credo che tutti ci ricordiamo di quel 2 ottobre del 2001. Questa è l'apertura, la prima pagina del Corriere del Ticino. Invece la regione torna su una vicenda di cronaca che ha tanto fatto discutere negli ultimi mesi. Il docente della scuola media di Giubiasco ha processo anche per violenza carnale. Il governo ordina sin d'ora un'inchiesta disciplinare per capire che cosa non ha funzionato. Questo docente che rischia a quanto pare almeno 5 anni con l'aggiunta delle accuse di violenza carnale e coazione, si aggrava la sua posizione. È un uomo di 37 anni rinviato a giudizio, che è in carcere ormai da diversi mesi. Vediamo invece all'interno che cosa raccontano i quotidiani. Ricominciamo proprio dalla regione, che nella sua seconda pagina ci racconta quello che sta accadendo in queste ore in Francia. Dilaga la rivolta degli studenti, la protesta coinvolge tutti i dipartimenti. A Marsiglia un preside è stato addirittura cosparso di benzina e ci sono stati 2000 fermi in un solo giorno. Quindi situazione molto calda, scuole in fiamme, preside aggrediti, quasi 2000 persone fermate nelle proteste studentesche che lacerano la Francia. A 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027, la Francia torna al centro del caos e delle tensioni tra roghi e devastazioni davvero ai quattro angoli del paese. Questo dalla regione. Vediamo altre notizie che troviamo sempre all'interno di questo giornale. Si parla di crisi immobiliare, e un tema non solo legato ad un singolo paese ma a livello europeo. Emergenza abitativa fa tremare l'Europa, è un articolo di Sofia D'Amato. Dai consensi elettorali alle proteste popolari, il problema della casa è esploso in vari paesi, tra pigioni insostenibili e carenza di alloggi. E invece si torna a parlare delle case di riposo. Il Dipartimento Sanità e Socialità fa marcia indietro e c'è chi parla di improvvisazione. Le rette per le case anziani tornano ad avere un valore minimo fissato a 84 franchi al giorno anche per i cosiddetti casi di rigore, cioè quelle situazioni nelle quali il calcolo della retta di un ospite determina un importo inferiore a 84 franchi e la persona non beneficia di prestazioni complementari. Quindi a livello ticinese il governo cambia il punto sull'importo minimo giornaliero del regolamento presentato a fine maggio. L'impatto finanziario non sarebbe stato neutro. Questo dalla regione.
Continuo segnalandovi due notizie ancora. Abbiamo già parlato, abbiamo avuto modo di parlarne, oggi ne parla anche la regione, di questo talento della letteratura, giovane talento svizzero che sta colpendo davvero il mercato letterario internazionale. I turbamenti del giovane Nelio Biedermann, i Lazar è il suo libro e viene proposto oggi in una recensione curata da Enrico Lombardi. Riadatta nei Lazar la Mitteleuropa e questo romanzo dello scrittore svizzero Nelio Biedermann, pubblicato anche in italiano da Wanda. E intanto Woody Allen presenta il suo 51esimo film, anche di lui abbiamo parlato citando nel giorno del suo compleanno 91 anni questo nuovo progetto. Ci sono anche delle battute molto simpatiche che arrivano da questa intervista che propone, o quantomeno più che un'intervista è una alcuni frammenti delle sue dichiarazioni nell'incontro con la stampa. Ho detto che sarei andato in pensione, voglio farlo per fare un film, è davvero estenuante, ma questo progetto era troppo appassionante, per cui la pensione può attendere a 91 anni. Corriere del Ticino, interrompete le operazioni, abbiamo parlato di questo giorno che viene chiamato grounding, quando la compagnia aerea Swissair si fermò 25 anni fa. Ci sono articoli anche all'interno, li trovate. E poi si parla di un caso terribile accaduto mercoledì negli Stati Uniti, orrore da non ripetere, il caso di una donna sopravvissuta mercoledì notte a due iniezioni letali di pentobarbital nella camera della morte di un penitenziario in Tennessee ha costretto il governatore dello Stato a sospendere le esecuzioni. A maggio di quest'anno un altro condannato era rimasto vivo dopo che inutilmente era stato tentato di infilargli l'ago nelle vene una dozzina di volte. Insomma, l'occasione per Dario Campione di arrivare a parlare ancora una volta della pena di morte e di quante persone sono state giustiziate negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni. Lambrino riesce a domare la sua bestia nera Lagnau, salgono a 9 le sconfitte consecutive dei leventinesi rimediate contro i Tigrotti, ieri sera hanno vinto 5-1. E chiudo con un'ultima segnalazione, riguarda la nostra televisione, riguarda un programma molto apprezzato che si chiama Cliché. C'è una nuova stagione di questo programma, ricca di ospiti, di interviste, da questa sera sulla 1, venerdì subito dopo Patti Chiari, torna Cliché, il programma condotto da Lorenzo Buccella, che esamina gli immaginari dietro le parole e i concetti al centro dell'attualità e dell'opinione pubblica. Buona lettura col vostro quotidiano preferito, vi segnalo che Il Sole sorgerà alle 7:24, tramonterà alle 19:01, abbiamo 11 ore 37 minuti di luce, facciamone buon uso.

quanto fa bene ridere, quanto fa bene cercare di essere di buon umore. Moltissimo, non lo dico io, lo dicono le ricerche. Ridere fa bene, e quando accade qualcosa di esilarante che proprio non riesci a tenerti e ti viene mal di pancia, ecco, questo è l'effetto della parola esilarante. Sai quando poi parte magari piano e contagia tutta la stanza? Ecco, se dovessimo darle un nome, è probabilmente il nome è esilarante. È una parola che usiamo per descrivere qualcosa di irresistibilmente divertente, una battuta fulminante, una scena comica, una gaffe clamorosa o quelle situazioni assurde che anche ripensarci ci fa ancora ridere. A me viene in mente, per esempio, magari l'avrete visto anche voi, ultimamente c'è questa tendenza, si prendono delle canzoni molto difficili e ci sono 6-7 amici che davanti a un video tentano di rifarla senza musica, con risultati drammatici, ma nello stesso momento esilaranti. Per cui ve li consiglio, ogni tanto dai social arrivano anche delle cose molto carine. Esilarante arriva dal latino exilarare, che significa letteralmente rendere molto allegro. Alla base c'è hilaris, da cui arrivano anche parole come ilarità. Insomma, già gli antichi avevano capito che una bella risata è una cosa seria. L'umorismo è una delle forme più personali della comunicazione umana, questo va detto, perché non è che dice una cosa esilarante fa ridere tutti. No, ci sarà sempre quello che dice non l'ho capita, no, cioè quel dramma, quel momento, ma non l'ho capita. Qualcuno magari invece sorride per quello che scivola sulla buccia di banana. Insomma, il senso dell'umorismo è molto vario. Pensate ad esempio allo humor inglese, che può piacere, può non piacere. Comunque, ridere fa bene. Quando qualcosa ci sembra esilarante, il nostro cervello attiva una serie di meccanismi che aiutano a ridere lo stress e a migliorare l'umore. Forse anche per questo che ricordiamo così bene gli episodi divertenti della nostra vita, no? È abbastanza classico dire ma quanto ci siamo divertiti quella volta lì, non puoi capirlo. Esilarante, la parola di oggi.

0: anche i ragazzi degli anni 90 sono belli che sistemati, eh? Abbiamo ripescato i Backstreet Boys dalla fine degli anni 90, la canzone si chiamava Everybody. Sono le 6:30, precisi e puntuali, Monica Fornasie mi ha raggiunto in studio anche questa mattina. Con lei anticipiamo i temi che ascolterete alle 7 nel radiogiornale. Buongiorno Monica.
1: Ciao, buongiorno. Oggi partiremo dal tema della disoccupazione dei frontalieri. Oggi le indennità sono pagate dal paese in cui risiedono i lavoratori. A livello di Unione Europea si vogliono cambiare le cose, si vuole far sì che sia il paese in cui il frontaliere ha lavorato a versarle. Il Consiglio UE ha già approvato questa modifica a fine settembre, non è ancora in vigore, ci vorranno ancora anni, ma intanto entrambe le camere del nostro Parlamento federale tramite mozioni hanno già chiesto al Consiglio federale di non recepire questa revisione europea in Svizzera. Il governo avrebbe preferito temporeggiare su questa questione anche per evitare malumori europei in un momento in cui si stanno portando avanti i nuovi accordi bilaterali. A livello europeo si sta anche portando avanti un inasprimento della politica migratoria. Ieri è stato adottato un nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti. È un regolamento importante per le implicazioni che ha. Per esempio, fungerà anche da base legale per poter inviare richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa, quindi in paesi terzi come il Ruanda. Ma parleremo anche della navigazione sul Verbano e delle difficoltà che ci sono per il passaggio della gestione di questa navigazione dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART, passaggio che vuole il governo ticinese. Ne parleremo perché si intravede una soluzione: si tratterebbe di togliere il riferimento esplicito alla società appunto SNL che c'è nella concessione di navigazione, concessione che attualmente è in fase di rinnovo, e quindi si può cambiare e inserire una formulazione più vaga. Insomma, si pensa così di risolvere il tutto, vedremo.
0: Alle 7 Radio Giornale, buon lavoro Monica, a te la redazione, buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. E in Ticino segnaliamo disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla A13 nella galleria Mappo Morettina in direzione dell'aeroporto di Locarno. Nella galleria la corsia di destra è bloccata. A2 invece il traffico si sta intensificando tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao. Sono segnalati rallentamenti in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Si chiama Amore a prima zampa, la rubrica che sta per arrivare, e dopo il grande successo ottenuto con la puntata sulla tartaruga mi sono arrivati molti messaggi a proposito di

Condivido un pensiero di un ascoltatore di Olivier che, a proposito di esilarante, a lui è tornato in mente Scaccia Pensieri. Vi ricordate la sigla di questo personaggio che non riusciva a parlare? Scaccia e continuava a ridere. Ci siamo. Esilarante può tranquillamente avere questo simbolo. Il coccodrillo di Elton John. Noi ci siamo già occupati di coccodrilli. Oggi ci occupiamo di... Vi faccio già sentire il suono di questo animale perché, come vi dicevo, vive nel nostro territorio e sicuramente l'avrete sentito anche voi. Questo fischietto. Se vi capita di passeggiare tra le montagne, è molto probabile che accada, insomma, nella nostra vita, c'è un animale che sembra sfidare la gravità saltando da una roccia all'altra. Probabilmente avete incontrato un camoscio. È uno dei simboli più affascinanti delle Alpi e appartiene alla famiglia delle capre e degli stambecchi, i bovidi. Elegante, agile, velocissimo, può raggiungere anche i 50 km all'ora. Compie dei salti sorprendenti su pareti che a noi sembrerebbero impossibili. Meglio evitare la sfida. Dai, vediamo chi ce la fa meglio. Sicuramente vince lui. È il camoscio alpino e il camoscio dei Pirenei. Sono due le specie riconosciute, distribuite tra l'Europa e l'Asia Minore. Pascola all'alba, al tramonto uguale, mentre nelle ore più calde cerca zone tranquille dove riposare. In inverno affronta la neve, il ghiaccio, le temperature rigide perché ha questo mantello folto e molto protettivo. Ma veniamo al punto della questione: quando arriva la stagione dell'amore? Il camoscio cambia completamente atteggiamento. Tra novembre e dicembre i maschi diventano molto più intraprendenti perché hanno un obiettivo preciso: conquistare le femmine. I rivali si osservano, si inseguono, talvolta arrivano a scontri spettacolari con le corna ricurve. Non si tratta però di combattimenti, come dire, all'ultimo sangue. Spesso basta dimostrare forza e resistenza per dire: va bene, ho capito. No, vabbè, inutile che insisti, ho capito perfettamente che sei uno determinato, caro il mio collega camoscio. Il maschio, una volta conquistata la compagna, rimane nei paraggi per alcuni giorni, controllando che nessun concorrente si avvicini troppo, per cui fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Ed è un periodo intenso, faticoso per il maschio del camoscio, perché addirittura molti maschi perdono peso, arrivano esausti perché non si possono muovere da lì, devono controllare e avere tutto il controllo della situazione. Dopo 6 mesi di gestazione nasce quasi sempre un solo piccolo che pesa pochi chilogrammi ma è già molto vivace anche nelle prime ore. Dopo poche ore è in grado di seguire la mamma sui sentieri montani e c'è un bellissimo rapporto molto intenso tra la mamma e il cucciolo. La femmina lo protegge e gli insegna dove trovare il cibo migliore, come muoversi tra le rocce e i precipizi. E tra le caratteristiche più incredibili del camoscio c'è la capacità di percepire un pericolo a centinaia di metri di distanza. Vista, udito, olfatto sono straordinariamente sviluppati e gli permettono di reagire davvero in pochissimi istanti. Ma tornerei a elogiare il camoscio soprattutto per la capacità che ha, insomma, sono degli escursionisti incredibili. A volte sono stati fotografati su pareti rocciose talmente verticali che sembravano appesi nel vuoto. Il camoscio questa mattina, vi faccio risentire il suo suono. E a proposito di suoni, chiudiamo questa settimana dedicata all'amore a prima zampa, ma abbiamo anche una novità musicale. La canzone si chiama Parafulmini ed è la nuova canzone di Giorgia. L'ascolto con voi per la prima volta. E buon fine settimana!

Si chiama Parafulmini questa canzone di Giorgia. Primo ascolto, è una canzone nuova, è uscita praticamente oggi, primo giorno di ascolto. Grazie per tutti i vostri messaggi, mi arrivano molti messaggi audio. Vi spiegavo che questa mattina ho un problema tecnico e non posso sentirli, ma immagino siano delle cose belle. Intanto mi segnalano che la Mappo Morettina in questo momento è libera, il problema è all'altezza di Tenero, questo connesso al messaggio che vi abbiamo letto prima, per cui vi do questo aggiornamento direttamente da chi si trova in strada. Siamo pronti per giocare, è il momento in cui attiviamo la nostra memoria e cerchiamo nei nostri meandri mnemonici quelle parole, o meglio quelle canzoni che magari abbiamo cantato, e cerchiamo di ricordare gli interpreti di queste canzoni. Anche questa mattina ho due regali per voi: la matita infinita, le calzine di Rete 1, e queste vengono regalate a estrazione, quindi tra tutti i messaggi arrivati da qui alle 7 potrete partecipare a questa sfida. Intanto saluto Anna da Carona, Manuela da Minusio, Cristina da Zurigo, Alessandro da Muralto, sono gli ultimi premiati di questi ultimi due giorni, li avevo un po' persi, per cui ho recuperato tutti e quattro i nomi. Cominciamo dalla prima canzone. Lui, non vi posso aiutare, no, da vi aiuto, è un cantante, è stato un cantante, ma è stato anche un attore, vi do questo aiuto, un attore anche esilarante da un certo punto di vista. Il suo nome qual era?

0: per amor d'una bionda.
1: Enzo Iannacci, no?
0: Andava a cavallo per tutta
1: Gaber?
0: La città. Tutti lo invidiavano.
1: Nanni Svampa. No.
0: Ormai sei a cavallo, per te la vita è bella.
1: Fred Buscaglione. Nemmeno.
0: Lui andava.
1: Renato Rasce. Beh, mi state veramente regalando dei nomi bellissimi. E molti, molti stanno scrivendo la risposta esatta. Però vi leggo anche Macario.
0: A cavallo se ne andava dal dolce amore.
1: Edoardo Vianello. No. Gino Bramieri. Sì, è lui.
0: Un giorno disse Poffer Baccone.
1: Bravissimo barzellettista, è vero o no? Raccontava delle barzellette e le raccontava veramente bene. Attore, comico, insomma, personaggio del mondo dello spettacolo di ieri o forse dell'altro ieri, visto che eravamo nel 62 quando lui cantava Lui andava a cavallo. La seconda canzone, torniamo agli anni 90, vi posso aiutare perché questo è stato veramente una canzone da record. Quando mai un bambino di 4 anni arriva al primo posto delle classifiche di mezzo Europa? Beh, nel 92 è successo, ma il suo nome qual è?

È difficile essere un bambino. E mamma che ti dice? Cantava questo ragazzo. Dur, dur et un bébé. Sono andato a curiosare. Adesso è un signore di una quarantina d'anni. Si chiama Jordi, dai, l'avete riconosciuto, molti, moltissimi hanno scritto, beh, no, difficile dimenticarlo, no? Fece una tenerezza incredibile. Il papà era un produttore musicale, quindi facile, insomma, creare questo, facile, per modo di dire, insomma, comunque è stato molto abile. La canzone ottenne un grande successo nel 92. Dal 62 al 92 al 12, 2012, mi serve il nome di una ragazza che cantava Tra due minuti è primavera. Ma il suo nome qual è?

0: una lunga carriera. Negli ultimi anni è diventata una regina delle discoteche, le sue canzoni sono molto popolari anche in quel senso, ma lei canta da sempre e il suo nome è... Molto bene Luana, Marisa, un'altra Marisa. Quante Marise ci sono state? Tre Marise di fila. Karin, sì. Saimir. Giorgia, no. Annalisa, questa è la risposta giusta. Tra due minuti e primavera la canzone di Giorgia, no, di Annalisa. Nel 2012, Dur Dur Tren Bebé di Jordi, era il 92, lui andava a cavallo, la canzone di Gino Bramieri, e siamo tornati al 1962. Il gioco senza premi torna lunedì. E buona fortuna per i nostri regali firmati Rete 1. Puntuali 6:50 minuti, è il momento di capire come sarà questa giornata. Ci aiuta Meteo Svizzera, Locarno Monti e in particolare oggi Luca Panziera, che è già collegato con noi. Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Beh, oggi abbiamo il graduale arrivo di masse d'aria più asciutte sul nostro paese. Attualmente abbiamo ancora molta nuvolosità. Qui a sud delle Alpi la giornata risulterà all'insegna del tempo nuvoloso, ma gradualmente appunto arriverà anche qualche breve schiarita. Questo soprattutto nel pomeriggio e soprattutto direi sulle regioni più meridionali. In montagna, lungo le Alpi, nel pomeriggio potrebbe anche fare due gocce, ma davvero solo a livello molto molto locale. E temperature che qui al sud delle Alpi arriveranno fin verso i 23-24 gradi. A nord delle Alpi invece abbiamo già delle ampie schiarite sulla Svizzera romanda, mentre altrove la nuvolosità è ben presente. Questa mattina sulle regioni più orientali ancora nuvoloso e localmente qualche rovescio, poi nel pomeriggio le schiarite già presenti all'ovest si estenderanno a gran parte del paese, solamente nelle regioni di montagna resterà una maggior nuvolosità che potrà ancora dar luogo a qualche debole rovescio, però anche questo in graduale cessazione, quindi un graduale miglioramento anche al nord delle Alpi, temperature che al nord arriveranno fin verso i 20 gradi, ma ancora miti specialmente in montagna, infatti a 2000 metri siamo attorno ai 9 gradi.
0: Grazie per queste informazioni. 7:20, diamo anche un'occhiata al fine settimana, così allarghiamo la nostra visuale. Grazie Luca Panziera, buona giornata e buon lavoro, alla prossima occasione.
1: A dopo.
0: Ho pensato a un finale anni 80 questa mattina. Due canzoni, una più bella dell'altra, che ci riportano proprio all'inizio degli anni 80, tra l'83 e l'84, tanto per darvi un'idea. Cominciamo con Gazebo, questo brano si chiamava I Like Chopin, numero uno in Italia, in Germania, in Svizzera, in Austria, in Giappone e anche in Francia.

0: gara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: È stato bello anche questa mattina svegliarmi con voi, darci le prime spinte, quelle utilissime per affrontare bene una giornata. Vi auguro di trascorrere un buon fine settimana, il primo fine settimana di ottobre. Noi ci sentiamo martedì, perché lunedì ho altri impegni e quindi non potrò essere con voi, ma ci sarà la Kate, ma da martedì riprendiamo le nostre chiacchiere. Casomai!
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Vi ho promesso due canzoni di metà anni Ottanta, mantengo la mia promessa, questa non ha bisogno di presentazioni, per cui ce la godiamo dall'inizio alla fine. Tra poco l'informazione, poi 7:20 e i programmi di Rete 1. Davvero buon fine settimana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare a essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle disposizioni europee. L'Unione Europea adotta il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti. Permetterà anche di inviare richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano dalla società navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo. In Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra Flavio Bolsonaro. La decisione dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi. E nell'hockey il Lambrì battuto 5-1 in casa dal Langnau, questa sera il Lugano ospita il Rapperswil. Apriamo con il tema dei frontalieri disoccupati. Il Parlamento chiede al Consiglio federale di non recepire la revisione delle regole UE che trasferirebbe l'onere del pagamento delle indennità di disoccupazione sulla Svizzera. Oggi è infatti il paese di residenza e non quello di lavoro a farsi carico di queste prestazioni. Dopo il sì del nazionale, anche gli stati hanno approvato la mozione gemella contro il parere del governo che riteneva prematuro pronunciarsi. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
2: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track e per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che secondo la SECO potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi e maggiori oneri per gli uffici regionali di collocamento. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa, autore della mozione agli Stati.
3: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero. Se dopo un periodo relativamente breve di attività al vantaggio salariale si aggiunge anche l'accesso al sistema svizzero di disoccupazione, l'attrattività relativa di un impiego nel nostro paese aumenta ulteriormente.
2: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Da qui l'urgenza, secondo i promotori, di agire subito. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
4: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
2: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles, sostiene il consigliere federale, che vorrebbe una via coordinata.
4: L'absence de coordination avec l'Union européenne n'est toutefois pas une solution.
2: Richiesta di prendere tempo rimasta inascoltata. 26 voti a favore, 16 contro, la mozione è stata approvata da ambo le Camere.
1: L'Unione Europea ha adottato definitivamente ieri il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà fra l'altro la base legale per istituire centri all'infuori dell'Unione Europea in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. Si fa intanto strada l'idea di una nuova stretta, sospendere il diritto d'asilo in casi d'emergenza. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
5: Riuniti ieri e oggi a Lussemburgo, i ministri dell'interno dell'Unione Europea, a cui si aggiungono i rappresentanti dei paesi Schengen come la Svizzera, stanno portando avanti l'agenda europea in materia di immigrazione e asilo. Dato il via libera definitivo al regolamento sui ritorni, vari governi stanno già pensando a come mettere in atto la possibilità di creare degli hub per i rimpatri in paesi terzi. Particolarmente attiva in quest'ambito è la Grecia, che coordina un gruppo con Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. L'ambizione l'occasione per il ministro greco della migrazione, Thanos Plevris, è che un progetto pilota si è avviato nella prima metà dell'anno 21 e completamente operativo nella seconda metà, il paese terzo più probabile, il Ruanda. Nonostante i migranti irregolari siano diminuiti del 55% negli ultimi due anni, a livello UE si insiste sulla necessità di rispondere a crisi come quella verificatasi in luglio a Ceuta. Sempre la Grecia ieri ha presentato un suo piano per sospendere provvisoriamente la possibilità di depositare richiesta d'asilo nel caso di arrivi improvvisi e massivi di migranti. Idea questa lanciata dal primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis dopo che decine di migliaia di migranti erano entrate in poche ore nell'enclave spagnola. La Commissione europea, dal canto suo, non ha tardato ad appropriarsi dell'idea, come ha fatto notare il commissario europeo Magnus Brunner. Nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, ogni proposta deve essere discussa, soprattutto se proviene da un capo di governo.
1: Torniamo in Ticino per parlare di navigazione e dei dissidi che vedono contrapposte la società navigazione Lago di Lugano da una parte e sindacati, comuni e cantone dall'altra. Il nodo resta il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano da SNL alle FART. Un passaggio richiesto da più parti ma che sembra difficile da realizzare per i contratti attualmente in vigore. Qualcosa però potrebbe cambiare con il rinnovo della concessione da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Ci spiega perché Umberto Gatti.
6: La società navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni dei servizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso, come ci ha confermato l'Ufficio Federale dei Trasporti. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece, ci è stato confermato, sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna. Resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046. Un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato tramite una lettera ai vertici di SNL di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel Locarnese cresce la preoccupazione per l'organizzazione della navigazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
1: E di navigazione parliamo anche nel prossimo contributo. Non basta qualche goccia di pioggia caduta la scorsa notte al nord delle Alpi per cancellare un periodo di siccità senza precedenti. Molti fiumi e laghi hanno raggiunto livelli minimi. Sul lago di Costanza sono interrotte diverse linee dei traghetti, troppo alto il rischio di arenarsi in porto. Un rischio che esiste anche a Zurigo, dove si è così deciso di ridurre il deflusso nella Limmat, non senza conseguenze. Sentiamo Gianluca Olgiati.
7: Tra i capitani della società di navigazione del lago di Zurigo c'è già chi ha confidato alla stampa di pregare ogni giorno per la pioggia. Meno della metà delle corse è in funzione. Il piano invernale è stato anticipato a inizio ottobre. Il problema? L'acqua che entra nel lago è meno dell'acqua che esce. Il Canton Zurigo, d'intesa con l'Ufficio Federale dell'Ambiente, ha perciò deciso di ridurre il deflusso nella Limmat da 30 a 20 metri cubi al secondo. Contenere più acqua possibile nel lago per non compromettere del tutto la navigazione, ma anche i lavori di ristrutturazione del ponte presso il municipio di Zurigo, effettuati tramite pontoni galleggianti. Meno acqua dunque ad alimentare la Limmat, ne risentirà la produzione idroelettrica, ma non solo. Stando all'ufficio della pesca cantonale, non sono escluse conseguenze negative per gli ecosistemi acquatici, anche se l'acqua un po' più fresca di ottobre fa sì che il rischio di una morire categoria di pesci sia inferiore rispetto alle calde settimane estive. E intanto si aspetta la pioggia. Nei laghi, nei fiumi e nel sottosuolo mancano enormi quantità di acqua. Per compensarle, a detta degli esperti, servirebbero mesi di pioggia continua.
1: Le aziende elettriche di importanza sistemica come Axpo, Alpico, Becavè smetteranno di ricevere un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Il Consiglio federale voleva prorogare l'aiuto per altri 5 anni fissando un credito d'impegno di 7 miliardi di franchi. Ieri anche il Consiglio degli Stati ha rifiutato questa proposta. I dettagli con Laura Dick.
2: Il meccanismo di salvataggio avrebbe consentito alle grandi aziende, ovvero Axpo, Alpique e Becavè, di evitare una carenza di liquidità. In cambio della garanzia statale, le imprese avrebbero dovuto versare un corrispettivo finanziario alla Confederazione. La legge prevedeva inoltre obblighi per monitorare meglio i rischi. Tutto questo prolungava ancora di un po' la legge federale entrata in vigore 4 anni fa, quando il contesto geopolitico e in particolare l'invasione russa in Ucraina aveva interrotto le forniture di gas verso l'Europa. I prezzi erano saliti alle stelle, causando problemi di liquidità alle aziende elettriche che vendono solitamente in anticipo.
8: Die Situation heute mit jener vor 4 Jahren.
2: Oggi la situazione è ben diversa, ha detto il consigliere agli stati liberale Thierry Burkhardt a nome della Commissione. Non ci si fa più cogliere così impreparati, le aziende si sono orientate verso una migliore gestione dei rischi. Inoltre, ha aggiunto, gli altri stati europei hanno lasciato scadere i propri piani di salvataggio. Quello più importante, istituito in Germania, è ormai finito nel 2023. Insomma, ma conclude, le imprese e i loro proprietari, quindi cantoni e comuni, devono assumersi le loro responsabilità. Il Consiglio federale voleva prorogare la legge fino alla fine del 2031. Il credito d'impegno ammontava a 7 miliardi di franchi. Il Parlamento non ha neppure voluto discutere la proposta e il sostegno alle aziende elettriche di importanza sistemica cesserà quindi a fine di quest'anno.
1: La Francia ha vietato per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei. Il provvedimento è stato adottato ieri sera da prefetti di tutto il paese in risposta a una giornata di manifestazioni, oltre 900 in tutti i dipartimenti, caratterizzate da scontri con la polizia e violenze urbane. Violenze come scuole incendiate, presidi aggrediti, lancio di lacrimogeni e distruzione di pensilline e cassonetti. Si registrano anche oltre 230 feriti e 2.000 fermi. Oggi il ministro dell'istruzione riceverà sindacati del settore scolastico e associazioni studentesche per trovare una risposta a questa crisi. Gli studenti chiedono più risorse e migliori condizioni nelle scuole e stanno organizzando una nuova giornata di mobilitazione per il 6 ottobre. E infine andiamo in Brasile, dove non cessano le polemiche per il dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali, tra cui l'attuale capo di Stato Ignacio Lula da Silva e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro. Dibattito che alla fine non si è tenuto. Lula è stato il primo a dare forfè giorni fa. Il canale che doveva diffondere il dibattito voleva però mantenere la sua postazione e permettere agli altri candidati di rivolgere critiche e domande, di fatto a una sedia vuota. A cambiare questa modalità ci ha pensato un provvedimento giudiziario che però ha innescato altre reazioni fino alla cancellazione del dibattito. I dettagli dal nostro collaboratore Paolo Manzo.
9: Doveva essere il primo faccia a faccia elettorale tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per la sinistra con il Partito dei Lavoratori, e il suo principale sfidante di destra, Flavio Bolsonaro del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Mercoledì c'era stato il forfè di Lula, poi ieri sera quello di Bolsonaro, dopo che il Tribunale Superiore Elettorale aveva ordinato la rimozione della postazione destinata al presidente, vietando anche che gli venissero rivolte domande come se fosse presente in studio. Alla fine l'attesissimo dibattito, in vista del voto di domenica, è stato addirittura annullato da TV Globo, che ha contestato l'ingerenza della magistratura. Non accetto la censura e l'interferenza del potere giudiziario in queste elezioni. Ora più che mai è necessario votare per me, ha dichiarato Flavio Bolsonaro. Quanto a Lula, in un'intervista ieri sera lo ha criticato duramente.
10: E non tem passato.
9: Non ha un passato, non ha presente e non ha futuro, neanche come amministratore di condominio, ha detto. Intanto sul voto di domenica pesa anche il timore di un'interferenza di Washington a favore di Bolsonaro. Proprio ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di seguire molto da vicino le elezioni brasiliane, anche se non ha specificato quale candidato appoggerà.
1: E noi ci fermiamo qui, spazio allo sport.
11: Lo sport
12: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
13: Va a mantenere il possesso del pack Ricola, gol 3-0, 29 secondi in entrata del periodo centrale. Adesso è dura, adesso è in salita, tremendamente in salita.
14: Nono KO consecutivo contro il Lagnau, buongiorno da David Conti e Tigrotti indigesti non solo a Lugano ma anche e soprattutto all'Ambre Piotta, battuto ieri sera 5-1 in casa di Mugli, l'unica segnatura bianco-blu in classifica. L'Ambre scivola al sesto posto, vola invece il Lagnau in terza posizione. Omar Meschal.
15: La terza sconfitta casalinga consecutiva è figlia di un doppio errore individuale in entrata di confronto, da parte di Dario Wüthrich prima, infilatosi in un vicolo cieco in attacco, disco perso e ripartenza per lo 0-1, e di Philipp Wüthrich poi, con un disco messo da Nussbaumer nello slot da dietro la gabbia e deviato con il proprio bastone in rete dal portiere leventinese. Insomma, nella serata in cui lo shop bianco-blu proponeva uno sconto dello IAR 20%, giocando sul nome del proprio casco giallo, è stato Lambrì a offrire i tre punti agli ospiti, che chiudono la settimana saziandosi al Grottino ticinese con 6 punti e la nona vittoria piena negli ultimi 9 scontri diretti con Lambrì. Sentiamo Rocco Pezzullo.
16: Diciamo che il primo tempo abbiamo preso quei 2 gol ravvicinati, ci hanno un po' tagliato le gambe, però avevamo comunque una grande partita davanti. Poi il terzo gol subito al secondo tempo, diciamo, è quello che ha fatto un po' più male, però abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo mostrato anche abbastanza carattere, comunque abbiamo tenuto in zona, abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Su quello che dobbiamo lavorare appunto è concretizzare queste occasioni, perché comunque abbiamo preso 2 aste, qualche tiro dal blu poteva entrare sicuramente, un po' più di cattiveria davanti alla porta magari serviva.
15: In una partita come martedì poco brillante da 3,5 e stavolta con sole 23 conclusioni verso la porta avversaria, oltre a Jarventi in versione assist man nel deserto, il migliore è stato Mugli, prima rete in stagione ed un gran palo che poteva riaprire la contesa. Per una volta sottotono agli ingaggi invece Schnarr.
14: Questa sera il Lugano gioca alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos à Joie, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bien le altre partite. Nella Nations League di calcio, questi i risultati di ieri nella Lega A: 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo 3 partite, in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia, la Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha ciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia, ellenici sempre primi davanti al girone. Questa sera alle 20.45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio e Turchia. Prima di concludere il tennis, perché Victoria Golubic in campo al Master 1000 di Pechino contro la statunitense Stearns, si sta giocando il terzo e decisivo set con Golubic avanti 4-3. È tutto per lo sport, buona giornata.
17: Le 7.19, buongiorno Svizzera, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo a 7.20 questa mattina fino alle 8.30 alla radio, su Rete 1 e in TV su RSI La 2.
18: Sono imbottito di caffè.
17: Vedo che sei nervoso.
10: Sì, sembrerò sovraeccitato, c'è sì. Un motivo.
17: No, ma sei lì bello tranquillo.
10: Allora, cerchiamo di capire il mondo che cambia.
17: Sì, io ho letto la Berner Zeitung, Paolo. Cosa ridi? Io leggo la mattina i giornali.
10: Certo.
17: Online.
10: Lo fai anche per lavoro, sì. Per questo programma.
17: Ieri era il primo giovedì del mese di ottobre e si è tenuto a Berna il mercato di Schwarzenegger Merit.
10: Il mercato di Schwarzenegger?
17: Non di Schwarzenegger, lo sapevo che facevi questa cosa. Schwarzenegger, con due G finali.
10: Canton Berna.
17: Allora, la prima edizione del mercato, per farti capire l'importanza di questo mercato, è del 1704. E una volta cosa si faceva al mercato, Paolo? Si compravano attrezzi, si compravano animali, frutta, verdura. Adesso il ruolo del mercato è un po' cambiato. Si trovano, oltre al bratwurst, al prosciutto, anche gli hamburger, le patatine, i piatti internazionali. Si possono incontrare persone, quindi spesso la gente sceglie il mercato perché dice: vado a contarla su con gli amici.
10: Bisognerebbe tirare fuori dallo studio di Rete 3 Balmelli,
17: sì,
10: che è un bellinzonese, sì, per chiedergli, appunto domani c'è il mercato di Bellinzona, per chiedergli se anche il mercato di Bellinzona è diventata questa cosa qua, cioè si compra e si vende di meno, sì, ma ci si incontra di più, lo si usa più come luogo di socialità.
17: Esatto, io volevo iniziare così stamattina con questo inno al mercato, perché sono delle belle situazioni, non è che vai in discoteca con la musica alta, capisci? Vai al mercato.
10: No, non ho capito, se tu sei nostalgico di situazioni tipo San Martino a Mendrisio,
17: sì,
10: ci sono ancora le bestie, gli animali, tu vorresti vedere gli animali al
17: mercato. Io vorrei vedere gli animali, sì. Ogni tanto l'incontro.
10: Il mondo. Beh, sentiamo il pubblico cosa ne pensa e intanto cerchiamo di capire che tempo fa.
17: Che tempo fa oggi? Lo chiediamo a Luca Panziera. Buongiorno Luca.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
17: Com'è la giornata di oggi?
11: E allora abbiamo una giornata oggi che a sud delle Alpi trascorrerà ancora all'insegna della nuvolosità, soprattutto questa mattina, poi nel pomeriggio magari vedremo qualche schiarita breve e soprattutto sulle regioni più meridionali, altrove invece nuvolosità ben presente. A nord delle Alpi invece abbiamo delle schiarite già presenti sulla Svizzera romanda,
17: sì,
11: che tenderanno diciamo a estendersi al resto del paese, però ci metteranno un po' di tempo. Sulla Svizzera orientale la nuvolosità è ancora ben presente, abbiamo tratti anche qualche rovescio e solamente poi verso sera arriveranno delle ampie schiarite anche sulle regioni più orientali. Temperature sempre miti per il periodo, arriveremo anche oggi fin verso i 23-24 gradi al sud, 20-21 al nord, particolarmente miti in montagna dove a 2000 metri ritroviamo ancora 9-10 gradi.
17: Sì. Brevemente ci dici come sarà il weekend, Luca?
11: Sì, il weekend, beh, per quanto riguarda il sud delle Alpi, un weekend stabile, inizierà domani mattina con un po' di nuvolosità residua, però già in mattinata arriveranno delle ampie schiarite e poi nel pomeriggio un tempo abbastanza soleggiato anche la giornata di domenica. A nord delle Alpi il sabato ci sarà un po' una differenza tra le regioni di pianura, che saranno tendenzialmente più nuvolose, invece le regioni alpine vedranno una giornata abbastanza soleggiata. La domenica per il nord è ancora molto incerta, c'è una perturbazione che si avvicina, non si capisce bene quale traiettoria prenderà, quindi restiamo ancora piuttosto vaghi. Potrebbe avere una nuvolosità più presente sulla Svizzera romanda rispetto al resto del versante nord alpino, però ecco, dovremo aggiornarci.
17: Grazie Luca, buon lavoro, a risentirci.
11: A voi, buona giornata.
17: Adesso andiamo sulle strade. Daniele De Mattè, come va? Come va sulle strade a quest'ora del mattino?
18: Buongiorno a tutti da Bienne e buon venerdì. Mattinata più tranquilla del solito sulle strade ticinesi. Al momento infatti segnaliamo rallentamenti non eccessivi, normali diciamo, sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano e nel Malcantone tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio.
17: Grazie Daniele, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
18: Grazie a voi, a dopo.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
10: Attenzione, concentrazione, che apriamo la nostra scaletta musicale con il brano che rivelò Michael Bublé. Moon Dance.
17: Moon Dance.
10: Dance che non è sua, è una cover.
17: È una cover, sì.
10: Vabbè.

0: Bravo Michael Bublé, Moon Dance. Tiziano ci ha mandato un messaggio al nostro WhatsApp 0763211113, dice: al mercato di Bellinzona tra una settimana c'è il mercato dei formaggi, tra due settimane il mercato delle zucche. Buona giornata e grazie mercanti per il buon umore, anche dai panettieri di Piotta. Quindi immagino che Tiziano sia un panettiere, cioè, di Piotta. Sì,
1: chi mette la bancarella, i mercanti, sono oggi mercanti diversi dal Medioevo, però sempre mercanti.
0: Sempre mercanti, quindi abbiamo sottolineato, insomma, l'importanza del mercato a 300.

0: È riuscita a metà. Montalcino,
1: bellissimo, tra l'altro, bellissimo.
0: Siete Montalcino. Stati in Val d'Orcia, posto ormai instagrammabilissimo.
1: Sì, vero, molto bello.
0: Allora, qui faccio la riflessione di società. Noi svizzeri abbiamo con i VIP un rapporto assolutamente pacificato. Cioè, i VIP possono venire da noi, camminare per strada, nessuno li disturba.
1: Ce ne sono molti che abitano qui da noi. Non so, c'è Mina, ci sono altri.
0: Mina. Mentre in Italia è tutto diverso, cioè un VIP non può, se voi andate a, non so, solo in Corso Vittorio Emanuele a Milano e vedete un VIP che cammina, tutti gli arrivano addosso, gli saltano addosso, di non solito, lo fanno respirare. Però in Italia, e qui arriva la riflessione sociologica, non appena un VIP si comporta da VIP, l'italiano medio si irrita perché non vuole che il VIP si comporti da star,
1: cioè che abbia dei privilegi in qualche modo,
0: vorrebbe poter baciare, stringere, avviluppare nelle sue spire il VIP, ma il VIP quando fa il VIP non gli va bene. Esatto. Questo è successo a Montalcino con il matrimonio di Damiano dei Maneskin.
1: Sì, ma cosa è successo esattamente?
0: Perché dopo il sì degli sposi, Damiano e la moglie si sono messi seduti su una lancia d'epoca per fare il video di matrimonio.
1: Sì, beh, ci sta.
0: Sì, ci sta, se non che questa lancia Flavia d'epoca andava a 3 all'ora sulle strade della Val d'Orcia, con davanti un camionello col portellone spalancato che
1: col
0: filmavano.
1: Cameraman,
0: sì, col cameraman che gli faceva il filmino di pensare che non è il filmino di matrimonio mio che mi sono sposato a Muzzano, cioè è Damiano dei Maneskin che c'aveva sicuramente il tipo che riprendeva.
1: Aveva la troupe.
0: Ecco, la troupe, eccetera. Se non che dietro tutta questa colonna di gente che procedeva praticamente a passo d'uomo, c'era un camionista toscano, il quale non sapeva chi è Damiano dei Maneskin, non sapeva chi è la moglie, non sapeva chi era la troupe che lo filmava, e però ha fatto anche lui un video dal camion. Ed è diventato virale perché si è lasciato.
1: Ha sbroccato
0: un po' qualche espressione colorita in toscana.
2: Che si stanno a fare riprese cinematografiche?
0: E qui dentro una parolaccia che abbiamo tagliato.
2: E questi qui belli, beati. Io capisco, la Toscana è bella, la nostra zona è bella.
0: E qui un'altra parolaccia che abbiamo tagliato.
1: I toscani sono.
2: Mettete da parte, ecco. Levati! Scala una marcia e li schiaccio a questi.
0: Ecco, non farlo. Però ha fatto ridere perché.
1: Ha fatto molto ridere.
0: Il problema in Italia è, diciamo, santificare i VIP, ma farli vivere ad alzo zero, praticamente. Cioè, prima li vogliono VIP, ma poi quando fanno i VIP non gli va bene.
1: La cosa interessante è che lo stesso camionista è diventato adesso VIP perché il video è diventato virale, no?
0: Sì. Lui in questo momento lui rappresenta tutto il proletariato italiano.
1: Exato.

0: anche Gianna Nannini questa mattina su Rete 1, Bello e Impossibile. Allora, la prossima notizia, Paolo, la recuperi da qualche giorno fa.
1: Sì, dalla settimana scorsa. Sì. Voglio parlare di Melania Trump, sì, la First Lady americana.
0: Sì.
1: Melania è nata in Slovenia.
0: Sì.
1: Lo sai, no?
0: Lo so.
1: Lei è andata in America a lavorare come modella che era già adulta, poi ha fatto degli Stati Uniti la sua casa, poi ha sposato Trump, ma Melania è slovena di nascita.
0: È cresciuta lì negli anni 70, dove, cioè, faceva ancora parte della ex Jugoslavia, no? La Slovenia.
1: Esatto, era in quel momento lì. La notizia è che Melania ha dichiarato a Fox News: sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente. Ha precisato che sotto il comunismo jugoslavo non si era proprio liberi, ma anche si doveva stare attenti a certe piccole cose, ma che ha avuto una bellissima infanzia.
0: Sotto il comunismo di Tito?
1: Sotto il comunismo di Tito. Però quello che ci interessa è che mentre Melania Trump dice che, insomma, crescendo con il comunismo ha fatto una bella infanzia, dall'altra parte c'è il marito Donald Trump, che adesso arrivano le elezioni di midterm, e per delegittimare i suoi avversari politici, che sono i democratici, li chiama proprio comunisti.
0: Quindi comunisti in senso negativo in questo caso.
1: Esatto,
0: no?
1: Un po' come quando Berlusconi diceva: siete solo dei poveri comunisti, quello è il senso. Sì. E il presidente americano ha detto anche che i democratici si presentano come socialisti e democratici, ma in realtà sono dei comunisti. Quindi
0: sì, da una parte c'è Melania che dice che il comunismo è il bene e dall'altra c'è Trump che dice che il comunismo è il male, è così che funziona.
1: La notizia è che Melania Trump non si fa problemi a dire qualcosa che non è in linea, diciamo, con l'agenda presidenziale, ma Melania ci aveva già abituato così a fare di testa sua.
0: Sì. Beh, dovrebbe funzionare così una coppia, no? Non mica obbliga l'altro a dire, pensare come pensi tu.
1: Io sono, cioè, sposo questa cosa che hai detto adesso. Al 100% io cerco di mettere in opera questo nella mia coppia, nel mio matrimonio.
0: Non sempre funziona.
1: Però c'è da dire che Trump, quando non gli dai ragione,
0: si alza
1: il ciuffo.
0: Bravo,
1: ecco,
0: si vede.
1: Ecco, però dovrebbe funzionare così in una coppia. Quindi, insomma, Melania Trump continua a raccontare la sua vita e le sue opinioni senza farsi condizionare dal marito Donald.

0: Abbiamo rispolverato anche Attenti al lupo di Lucio Dalla questa mattina a 7:20. Di nuovo buongiorno a tutti, questa è la Rete 1, la radio, e siamo anche in TV su RSI la 2. Chi ci vede ha visto entrare in studio i nostri prossimi colleghi. Elisa Fraccaroli, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: E bentornato David Conti.
2: Grazie per il collega.
3: Te lo meriti.
0: Siamo tutti amici.
3: Questo non è vero, ma andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Allora, partiamo dalla stampa svizzera. Ovviamente abbiamo tutti capito che la cassa malati aumenta, chi più chi meno, insomma, subisce questo aumento, e che quasi 1 milione di persone in Svizzera potrebbero cambiare cassa malati.
1: Sì, appunto, come dicevi, è un tema di cui stiamo parlando da alcuni giorni, perché questa settimana è stato annunciato l'aumento dei premi di cassa malati in media del 5%. Sì. Ed è uscito uno studio di Deloitte, una società di consulenza, e stima che sono tra le 600.000 e 900.000 le persone che cambieranno cassa malati per il 2027. Uh-huh. In media, le fasce di popolazione che valutano più spesso se passare da una cassa malati all'altra riguarda in particolare chi è tra i 18 e i 29 anni e gli abitanti del Ticino e della Svizzera romanda. In confronto annuale è diventato una routine, secondo gli specialisti. Il potenziale risparmio è di 702 franchi all'anno. Beh, ma è una media, perché certo, per alcuni può essere più alto, per altri ancora più basso. Sì. E si legge nell'articolo che bisogna valutare attentamente le regole e le condizioni se si prevede di cambiare non solo la cassa malati, ma proprio anche il modello assicurativo.
0: Sì, quindi le coperture diverse che ci sono nelle varie casse malati. Andiamo adesso sul ton, si parla di Sandò, che apre un centro di produzione in Slovenia.
1: Infatti, ne fa proprio il titolo nella sua prima pagina, l'avventura slovena dell'industria farmaceutica svizzera. Il quotidiano romando dedica un'intera pagina per il reportage di questa notizia. Si sa che negli ultimi anni la Slovenia è diventata un centro nevralgico, scrive il giornale, per l'industria farmaceutica svizzera. Sandò appunto investe in Slovenia e apre quello che ha definito uno dei più importanti centri di produzione del continente. Ha investito 400 milioni di dollari, quindi circa 330 milioni di franchi svizzeri.
0: Sì.
1: E cosa si farà in questo centro? Beh, saranno prodotti elementi e molecole, principalmente, che verranno usati per l'oncologia e l'immunologia. Lo scopo di Sandò è assicurarsi il primo posto nel settore dei medicinali biosimilari. Però Sandò non è l'unico che va a puntare sulla Slovenia. Anche Novartis ha aperto un centro di produzione nella capitale slovena quest'estate, investendo l'equivalente di circa 500 milioni di franchi.
0: Sì.
1: Questa scia dovrebbe continuare, perché per il 2029 è previsto un altro centro di produzione sempre in Slovenia.
0: A Slovenia, insomma, una meta ambita dalle case farmaceutiche, sembra.
2: E prossima avversaria della Svizzera.
0: Ah, la Slovenia sarà avversaria della Svizzera.
2: Hai visto?
0: Ma
2: questo,
0: che bel collegamento che hai fatto, David.
2: Sportivo-farmacologico.
3: Sì. Ah, fermati, David Conti. Partiamo appunto dalla Nations League. Non abbiamo giocato noi ieri, sì, ma hanno giocato Danimarca e Portogallo, e sono successe delle cose interessanti per noi che cerchiamo un po' la polemica.
2: Che Portogallo ha vinto anche senza Cristiano Ronaldo,
0: per
2: quindi
0: dire.
2: Nessuno è impressionato. Scherzo, battuta. E poi Højlund, ti è piaciuto?
3: La Danimarca
2: ha segnato
1: Napoli.
2: E poi ha fatto il gesto alla Cristiano Ronaldo.
3: Però
2: e poi
3: ha segnato, e per omaggiare Cristiano,
0: esatto,
3: Ronaldo.
0: Che tenerezza, me lo sono perso.
3: No, e non è finita qua.
2: Ah. E non è finita qua. A fine partita il selezionatore lusitano va a salutare Højlund, a fargli i complimenti, e lui cosa fa? Lo respinge con una manata.
0: Cioè,
2: e poi gli dice
0: ha difeso
2: qualcosa,
0: Ronaldo praticamente.
2: Ha difeso abbastanza spada tratta.
3: In mondo visione, l'allenatore del Portogallo voleva stringere la mano a Højlund e lui l'ha trussato via.
0: Ma sì, che è
2: sto. È un but.
0: Sì.
2: But che è anche gol, sì, in francese.
3: E tutto qua, solo questa cosa di Højlund, o hai altro?
2: No, è tutto a posto, grazie. No, qualcosina c'è. L'Ambrì ha perso, sì, 5-1 ieri contro il Lagnau.
0: Peccato.
2: Sì, bestia nera questo Lagnau, sia per il Lugano sia per l'Ambrì Piotta. Lugano che torna questa sera in pista, la farà contro il Rappi. Ci vai stasera?
3: Sempre.
2: Bene, visto già vestito di bianco e nero.
0: Più o meno.
2: E niente, a proposito di Nations League, volevo giusto segnalare questa Grecia che sta tornando nell'Olimpo
0: piena
2: del calcio.
0: Di talenti.
2: Piena di talenti, sì, giovani talenti, e Karezas, Kostulas, Mouakitis, Tsimas e Tsolis.
0: C'è anche il difensore lì della Roma, Kulierakis.
2: Sì, no? Esatto, cioè veramente sono interessanti. No. Hanno battuto, gioca fantacalcio.
0: Sì.
2: Hanno battuto la Germania e ieri hanno pareggiato 2-2 e vincevano 2-1 contro l'Olanda o Paesi Bassi, che dir si voglia, insomma. Sì. A fine partita il pareggio Orange, dunque veramente una squadra che fra qualche anno magari, ricordiamo 2004 campione europeo, un po' a sorpresa comunque con Karagounis,
0: che ricordi, c'era Busacca.
2: La
0: Busacca che aveva detto Karagounis,
3: attenzione, parliamo solo in 5 alla volta, sì. Parliamo solo in 5 alla volta, torniamo.
0: Ma dimmi prima tu, Paolo, dov'è il Valenze?
3: Il Valenze è praticamente, tu da Coira quando vai verso Zurigo a un certo punto ti trovi davanti questo lago con le montagne strapiombanti, sì. È il Valenze. Sì.
0: Si parla di questo sulla stampa svizzera, Elisa?
1: Sì, in più particolare ne parla il Blick, perché c'è stata una petizione che è stata firmata, sono state raccolte 500 firme per una petizione che chiede una migliore gestione del turismo, meno traffico e maggiore tutela della natura e del paesaggio. Appunto, secondo alcuni firmatari, le infrastrutture stanno raggiungendo i loro limiti e la natura sta soffrendo per lo sfruttamento eccessivo. Allora, si sa da tempo che il turismo rappresenta una speranza economica per le regioni più remote, rimane ancora un settore importante, ma adesso in alcuni luoghi i turisti sono sempre più percepiti come un fastidio, visto che ci possono essere varie località sovraffollate. E appunto le autorità dei comuni di Amden e Wesen nel Canton San Gallo fanno sapere che raccoglieranno le preoccupazioni della popolazione e si discuterà delle possibili soluzioni.
0: Sì, il cosiddetto overtourism, Paolo.
3: Diciamo che essendo la Svizzera un paese ricco può fare queste valutazioni giusto sull'overtourism, altri paesi invece devono prendere quello che arriva.
0: Assolutamente, devono approfittarne. Grazie Elisa e grazie David. Direi prima di dare abbiamo il collegamento con Bien per il traffico, Daniele De Mattè.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo importanti rallentamenti solo a Zurigo sul Nordring in direzione di San Gallo e sul Westring verso la galleria del Gubrist. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: James Blunt su Rete 1.
1: La gente impazzisce per David Conti dello Sport.
0: È vero, sì, ti scrivono.
1: Mi scrivono chi è quello dello Sport che fa battute.
0: Sì,
1: simpatico.
0: Fa i collegamenti.
1: L'abbiamo comunque educato noi, non era così prima.
0: No, prima era molto più tranquillo, poi l'abbiamo portato fuori dai binari. Visto che parli di sport, ti volevo parlare, tu che sei anche un grande tennista, Paolo, di Andy Murray. Te lo
1: grande
0: ricordi?
1: No, ma gli sport di racchetta hanno fatto parte da sempre della mia vita.
0: Andy Murray, te lo ricordi?
1: Andy Murray è sempre un po' come Zverev adesso è dietro a Sinner e Alcaraz, Murray era dietro a Federer e Nadal.
0: Esatto, ha vinto anche, è stato per due giorni forse numero uno mondiale o per
1: no, lui
0: per
1: ha
0: parecchio.
1: Scherzi, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto Wimbledon, ha vinto degli Slam, non è mica pizza e fichi.
0: Esatto, Murray. Ed è stato intervistato da un altro ex tennista, ovvero Andy Roddick, che ha mollato il tennis, è un grande campione americano del tennis
1: e adesso fa un podcast molto seguito,
0: fa un podcast per raccontare un po' anche dietro le quinte del mondo del tennis dal garage di casa sua, tra l'altro, insieme ad un giornalista. E Murray è stato intervistato e ha raccontato insomma un po' della sua vita. A un certo punto ha raccontato questo fatto: ha incontrato una mamma di un bambino di 6 anni che l'ha fermato per strada e gli ha detto: senti Murray, mio figlio continua a perdere le partite, 6 anni, cosa posso fare per mio figlio? Cioè, lo chiamo uno psicologo dello sport, cerco di agire sul mentale di mio figlio, 6 anni. E Murray, sorpreso, ha detto: signora, anch'io mi sono rivolto a uno psicologo dello sport, ma non quando avevo 6 anni. Quindi questa è stata la battuta di Murray alla signora, come dire, il messaggio qual è? Che alcuni genitori insomma spingono per avere il figlio campioncino già da piccoli e poi magari rovinano un po' il divertimento. A quell'età lì, diceva Murray nel podcast, i bambini non hanno ancora quel senso della competizione così sviluppato, le partite di tennis si giocano senza le regole vere, cioè il primo che arriva a 10 punti vinti vince, ecco.
1: Diciamo che, come abbiamo citato Melania Trump come pensiero autonomo, e anche Murray lungo tutta la sua carriera non le ha mai mandate a dire,
0: vero.
1: È sempre stato una bella testa.
0: Vero, vero. Quindi genitori all'ascolto, quando avete un figlio che vedete che ha un talento sportivo, lasciatelo anche divertire un po' a 6 anni.
1: È un bel messaggio, ma già solo vedendo il calcio dei ragazzi non credo che passerà.

0: Sono le 7:57, prima di arrivare allo spazio informativo delle 8, Paolo, so che tu racconti spesso la tua vita qui a 7:20, le tue passeggiate sono ormai conosciute da tutta la Svizzera italiana e oltre, e hai raccontato qualche giorno fa del tuo problema avuto col tergicristallo.
1: Che la mia macchina si è ribellata al mio volere, poi i tergicristalli andavano da soli e graffiavano il parabrezza, e sono andato in garage.
0: C'è una seconda puntata di questa storia.
1: Volevo salutare i miei amici del garage, il biondo, l'Ivan,
0: non fare pubblicità,
1: l'Ale, lo Schirinzi, il Marcello, perché alla fine il problema era che io lascio la mia macchina sotto un albero che fa precipitare sul parabrezza della resina.
0: Ah, e quindi forza,
1: il parabrezza diventa rugoso
0: e il tergicristallo forza.
1: E non era la spatola del tergicristallo che aveva un problema, era proprio questa resina che si è creata sulla mia macchina, che comunque non è una Porsche, per cui può rovinarsi tranquillamente, non è quello il problema.
0: Quindi tu sei andato senza tergicristalli, fortunatamente ha piovuto poco negli ultimi tempi, però non vedevi niente fuori.
1: Io questa cosa che tu mi hai tirato fuori la dico solo perché questi venditori di auto, io li frequento anche fuori dal garage, allo scopo di uscire dalla Torre d'Avorio di Comano.
0: L'hai detta davvero?
1: Dobbiamo uscire dalla Torre d'Avorio di Comano. È fondamentale parlare con la gente. I venditori di auto hanno un sacco di cose interessanti da dire.
0: Mi fai paura.
1: Io?
0: Sì.

0: La meteo con Falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: al sud sarà nuvoloso, al nord in Romandia abbastanza soleggiato, mentre nella Svizzera tedesca nuvolosità residua con ampie schiarite a partire da ovest. Temperature massime al sud 23 gradi, al nord 20.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare a essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. L'Unione Europea adotta le nuove disposizioni sui rimpatri dei migranti. Permetteranno anche di inviare richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta, in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della navigazione sul Verbano dalla società navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo. Il Parlamento federale chiede al governo di non recepire la revisione delle regole dell'Unione Europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Oggi è il paese di residenza a farsi carico di queste prestazioni. La revisione europea trasferisce questo onere al paese in cui il frontaliere ha lavorato. Dopo il sì del nazionale, anche gli stati hanno approvato la mozione gemella contro il parere del Consiglio federale, che riteneva prematuro pronunciarsi. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
4: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale, che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza, ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa.
5: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero.
4: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
6: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
4: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles.
3: L'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà, fra l'altro, la base legale per istituire centri in paesi terzi in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. Dettagli con Andrea Ostinelli.
7: Riuniti ieri e oggi a Lussemburgo, i ministri dell'interno dell'Unione Europea, a cui si aggiungono i rappresentanti dei paesi Schengen come la Svizzera, stanno portando avanti l'agenda europea in materia di immigrazione e asilo. Dato il via libera definitivo al regolamento sui ritorni, vari governi stanno già pensando a come mettere in atto la possibilità di creare degli hub per i rimpatri in paesi terzi. Particolarmente attiva in quest'ambito è la Grecia, che coordina un gruppo con Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. L'ambizione per il ministro greco della migrazione, Thanos Plevris, è che un progetto pilota sia avviato nella prima metà dell'anno 21 e completamente operativo nella seconda metà. Il paese terzo più probabile, il Ruanda. Nonostante i migranti irregolari siano diminuiti del 55% negli ultimi due anni, a livello UE si insiste sulla necessità di rispondere a crisi come quella verificatasi in luglio a Ceuta. Sempre la Grecia ieri ha presentato un suo piano per sospendere provvisoriamente la possibilità di depositare richiesta d'asilo nel caso di arrivi improvvisi e massivi di migranti. Idea questa lanciata dal primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis dopo che decine di migliaia di migranti erano entrate in poche ore nell'enclave spagnola. La Commissione europea, dal canto suo, non ha tardato ad appropriarsi dell'idea, come ha fatto notare il commissario europeo Magnus Brunner.
8: Natürlich immer unter Einhaltung von internationalem Recht.
7: Nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, ogni proposta deve essere discussa, soprattutto se proviene da un capo di governo.
3: Torniamo in Ticino per parlare di navigazione e dei dissidi tra la società Navigazione Lago di Lugano da una parte e sindacati comuni e cantone dall'altra. Il nodo resta il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano da SNL alle FART. Un passaggio richiesto da più parti ma che sembra difficile da realizzare per i contratti attualmente in vigore. Qualcosa però potrebbe cambiare con il rinnovo della concessione da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Ci spiega perché Umberto Gatti.
2: La società Navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni dei servizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso, come ci ha confermato l'Ufficio Federale dei Trasporti. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece, ci è stato confermato, sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna. Resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046. Un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato tramite una lettera ai vertici di SNL di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel Locarnese cresce la preoccupazione per l'organizzazione della navigazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
3: E infine una notizia di sport: l'Ambrì è stato battuto per 5-1 in casa dal Langnau di Mugli, l'unica segnatura bianco-blu. In classifica l'Ambrì scivola al sesto posto, i Tigers volano in terza posizione e questa sera il Lugano ospita il Rapperswil.
9: In Ticino sono tuttora segnalati i rallentamenti sulla 2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8.08, di nuovo buongiorno a tutti. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo a 7.20 su Rete 1 questa
11: mattina.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, nella prima parte di trasmissione abbiamo parlato, proprio prima delle notizie delle 8, di questa intervista che ha rilasciato il tennista, l'ex tennista Andy Murray ad un altro ex tennista, Roddick, nel suo podcast, dove sottolineava l'importanza di non creare competizione nei bambini che praticano uno sport, soprattutto bambini piccoli come quelli di 6 anni.
11: Il discorso era l'ingerenza dei genitori.
1: Vero.
11: Che vogliono per i loro figli immediatamente la performance quando bisognerebbe lasciarli liberi di divertirsi.
1: Sì, qualche ascoltatrice ci segnala che proprio Andy Murray aveva dei problemi legati alla mamma che pressava.
11: La mamma di Andy, ma allora
1: vuoi approfondire brevemente?
11: Secondo me il papà peggiore del circuito è il papà di Tsitsipas, okay. Secondo me forse uno dei papà più antipatici del mondo.
1: Sì, che si vedono lì sugli spalti.
11: Apostolos Tsitsipas,
1: sì.
11: Eccezionale, Apostolos Tsitsipas numero uno di, sì, antipatia,
1: sì.
11: Ma la madre di Murray,
1: sì,
11: aveva sempre questa espressione grintosa, come dire: se non giochi bene poi a casa le senti, no? Però alla fine, secondo me, cioè io ho la presunzione di poter dire che la mamma di Murray e Murray poi ne sono venuti a una, hanno trovato un compromesso,
1: sì, sì, sì.
11: Cioè poi Murray ha fatto la sua vita fuori dalla mamma, diciamo, sì.
1: È un tema questo qui, è un tema dell'ingerenza dei genitori sui bambini che praticano uno sport, e grazie a Roberto che ci ha segnalato e ci ha ricordato della Norvegia Norvegia, del modello sportivo applicato dalla Norvegia, ho ritrovato un articolo pubblicato dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dove la Norvegia ha ben figurato, 41 medaglie, 18 ori e quindi prima nel medagliere, e ci si è interrogati in questo articolo proprio sul principio che mette in atto la Norvegia nello sport dei bambini, cioè punta soprattutto sul divertimento, sulla partecipazione e sulla possibilità di praticare discipline diverse, senza mettere troppo presto al centro la vittoria. Quindi la competizione viene introdotta gradualmente, i bambini possono gareggiare già a 6 anni a livello locale, ma fino ai 13 non partecipano a campionati nazionali, per esempio.
11: Quindi non è come da noi nel calcio, che ci sono gli allievi E, gli allievi D.
1: Però non partecipano a un campionato, ecco, ci sono delle partite.
11: Giocano per divertirsi.
1: Se vengono assegnati premi nelle competizioni infantili, devono riceverli tutti. Questo è un altro principio dello sport norvegese. Se i bambini sono incoraggiati a provare diversi sport, insomma, è un lato positivo dal punto di vista della crescita della mente anche di un bambino che pratica uno sport.
11: Magari facciamo il riferimento alla nostra realtà, magari tra i ragazzi bambini, quando per esempio giocano col Lugano, col Bellinzona, sì, le squadre di paese possono prendere anche 10-12-0, non è che tornano a casa contenti, no? Dopo ci vorrebbero gli allenatori che dicono: magari dopo il 14esimo gol potete anche fermarvi.
1: Sì, è vero, però il modello norvegese cerca di ridurre proprio questa pressione sui risultati, no? E favorisce questa partecipazione sportiva che considerano più solida, più duratura. E infatti la Norvegia, come dicevamo, Milano-Cortina ha finito al primo posto nel medagliere, e se facciamo un riferimento anche al calcio, anche la Norvegia del calcio, sulle crescite di sportivi come Haaland, per esempio, si sottolinea questo aspetto, no? Non troppo presto concentrarsi sulla vittoria, ecco.
11: Mi sembra molto interessante chiedere ai genitori all'ascolto che hanno figli che fanno attività sportiva come si comportano. Voi con i vostri figli cosa fate? Gli mettete pressione? Li lasciate fare quello che vogliono? Raccontatecelo.
1: Sì, soprattutto voi che andate a vedere le partite dei vostri figli e poi litigate tra genitori.
11: No, magari no. Sentiamo cosa dicono.

0: Grazie Tilde, grazie Paolo, sono due ascoltatori insomma che ci stanno segnalando anche altri genitori di tennisti famosi come i genitori di Agassi.
1: Il padre
0: soprattutto, sì, che insomma aveva una pressione sul figlio in qualche modo, no?
1: Sì, se avete letto l'autobiografia di Andrea Agassi Open, è una lettura che vi straconsigliamo, sì. Libro incredibile, e lui da bambino, lui è cresciuto a Las Vegas, il padre che non era abbiente, non era ricco, gli ha costruito un campo da tennis vicino a casa,
0: sì.
1: Con appunto facendo capo a tutti i risparmi della famiglia, il campo confinava col deserto, per cui sì. Può capire che caldo potesse fare.
0: Immagino.
1: E gli aveva comprato per suo figlio, cioè proprio padre padrone, una macchina sparapalle che Agassi chiamava il Drago.
0: Sì.
1: E quindi il povero André doveva continuamente rispondere a questa macchina sparapalle che dall'altra parte del campo gli buttava palline su palline con un caldo infuocato.
0: Sì.
1: Quindi diciamo non esattamente il modello pedagogico migliore il padre di Agassi.
0: Sì, poi ci segnalano anche la mamma della Inghis. Altro genitore insomma un po' invasivo. Allora arriva qualche testimonianza di qualcuno che vive questo rapporto con i figli che fin da piccoli insomma giocano in uno sport. Nadia ci scrive: mio figlio gioca a calcio in un club minore di Zurigo, quello che mi piace è che i bimbi e anche i genitori vengono allenati ad avere un comportamento fair, cioè un po' gentile diciamo, oltre all'allenamento sportivo per i figli, quindi magari l'invito è abbastanza dichiarato, credo, no?
1: Visto che qui 720 è un altro dei nostri mantra, è uscire dal buonismo,
0: sì.
1: Se voi andate su qualsiasi campo regionale
0: vedete che non è vero.
1: Non è esattamente quello che si vede,
0: Pierfranco.
1: I genitori che litigano, genitori che continuano a urlare dentro in campo come il figlio dovrebbe giocare quando dovrebbe essere l'allenatore a dirglielo, allenatori che urlano.
0: Sì. Pierfranco fa un'analisi, dice: la precocizzazione della prestazione sportiva, l'hai capita la parola?
1: Perfettamente.
0: Sì, provoca un sacco di abbandoni dello sport in età molto bassa. Quando l'ho capito come genitore ho cercato di ribadire che l'importante è divertirsi e stare bene con se stessi e gli altri e frequentare meno le gare delle figlie, ma anche gli allenatori hanno la loro responsabilità e molta influenza sui giovani.
1: Sì, poi c'è un altro argomento su quello che è la performance, che quando tu arrivi ad avere 16-17 anni e sei bravo devi magari fare 5 allenamenti alla settimana come ragazzo e quindi poi magari vuoi andare a studiare, vuoi fare delle cose e le cose diventano
0: non combaciano
1: per forza.
0: Anche Marisa segue questo tema, dice: ai tempi che furono avevo mandato i figli nella società di nuoto perché a loro piaceva, sono passati da 2 volte a settimana a 4 volte a settimana, il risultato non gli piaceva più e hanno smesso.
1: No, non vorrei che passasse il messaggio che noi non vogliamo che qualcuno diventa bravo nello sport. Se uno ha una grande passione, vuole eccellere, non gli precludiamo niente, fatelo, diventate bravi, diventate dei campioni, sì. Ecco, però per i genitori naturalmente che sono gli educatori dei figli, tutte queste cose vanno prese in considerazione,
0: sì. Roby ci scrive: i nostri 2 ragazzi gemelli che ora hanno 16 anni hanno frequentato Tenero, dove c'è il centro sportivo di Tenero, per parecchi anni,
1: che sono gli sportivi di elite,
0: vero, hanno iniziato a fare ginnastica artistica giovanissimi, complice la mamma che è maestra di ginnastica, noi abitiamo nel Mendrisiotto e ora visto che frequentano il liceo, con nostro grande dispiacere hanno dovuto abbandonare lo sport del il processo è stata una discussione comune senza forzature, solo così si può raggiungere la felicità, coscienti comunque che nella vita per ottenere qualcosa a volte bisogna abbandonarne altre.
1: Ok, è un nugolo di esperienze diverse, diciamo che appunto prima Tenero la scuola degli sportivi di elite non c'era, sì. Sul nostro territorio adesso che c'è sicuramente una cosa positiva, per esempio Noè Ponti non ci sarebbe,
0: vero.
1: Cioè non facciamo il discorso che non bisogna diventare bravi. Pronto?
0: Sì, no, okay. ti seguo.
1: Mandiamo una canzone.
0: Mandiamo una canzone, okay. Perché insomma è un tema interessante però. No, scusami, perché tu mi riprendi, perché
1: ma non ti riprendo.
0: No, ma io mi faccio prendere da questi discorsi, mi piacciono.
1: Vedo quando perdi concentrazione.
0: No, io sono contento quando si parla di comportamento umano, è un tema che mi attira.

0: Poi chiudiamo il discorso dei bambini nello sport. Volevo solo leggere il messaggio di Daniele Paolo che dice: in effetti Guglielmoni sono anni che prova a giocare a hockey per entrare nel Lugano ma non ce l'ha ancora fatta.
1: Ho fatto una parte della mia attività sportiva giocando alla Reseghina, sì. La domenica col bastone. Posso salutare altri amici, il Robin, il Vlado, l'Ale.
0: Sì.
1: Basta.
0: Loro hanno ottenuto loro più risultati.
1: L'Omar no? Anche.
0: Okay.
1: Anche l'Omar.
0: Zero.
1: Chiudiamo con Rod Stewart.
0: Sì, grande Rod Stewart.
1: È eccezionale Rod Stewart.
0: Quanti anni ha adesso?
1: Va per gli 82. La notizia è che saluterà il suo pubblico con un'ultima grande tournée dal vivo, cioè la tournée d'addio.
0: Sì.
1: E che riguarda anche noi questa tournée, perché il 22 luglio prossimo farà tappa anche a Moon & Stars in Piazza Grande a Locarno.
0: Sì.
1: Rod Stewart arriva a Locarno e in questo suo addio alle scene porterà sul palco oltre 60 anni di carriera. Questa cosa della tournée di addio la stanno facendo in molti. Sta partendo anche la tournée di addio di Claudio Baglioni, che fa un anno di concerti.
0: Sì, sì. Quanti anni ha Baglioni?
1: 75.
0: Sì.
1: Ma tornando a Rod Stewart, mi piace citare la sua tournée di addio perché lui è una delle figure più simpatiche del rock internazionale, sempre allegro, sempre fuori dal coro, dice quello che pensa, non gliene frega niente del politically correct, poi nella vita ne ha fatto peggio che Bertoldo e ha superato gli 80 anni. Questo ci dà speranza anche a me, a te, che ne abbiamo fatte molte di
0: però
1: meno.
0: Era una delle voci più belle che secondo me c'erano in quel periodo degli anni 80.
1: Allora, prima di Modem veramente ci facciamo un piacere a noi stessi e spero anche al pubblico un classicone di Rod Stewart, Maggie May, ce lo ascoltiamo.

0: 7:20 termina qui per questa settimana. Paolo e Danny vi augurano un buon weekend. Settimana prossima in questa trasmissione ci saranno Francesca Margiotta e Marcello Fusetti, ma intanto ci ha raggiunto in studio Luca Fasani per la puntata di Modem di oggi. Buongiorno. Di che cosa si parlerà?
1: Buongiorno, oggi Iraq, paese che ne ha viste tante, e a fine mese c'è stato il ritiro delle truppe straniere, soprattutto americane, dopo oltre 20 anni. Insomma, vediamo un po' l'occasione per guardare a questo paese in una posizione centrale, in una regione che è decisamente alla ricerca, sì, di un equilibrio, diciamolo così.
0: Sì, un tema interessante per la prossima mezz'ora su Rete 1.
2: Modem. Pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
3: Questa giornata rappresenta una vittoria per gli Stati Uniti, è una vittoria per l'Iraq e una vittoria decisiva sull'ISIS, che è stato completamente decimato. Avevo la scelta se restare o se andarmene e ho sentito senza alcun dubbio che era giunto il momento per l'America di tornare a casa. Il primo ministro al-Zaidi è eccezionale e si spera sarà in grado di gestire molto bene la situazione.
4: È iniziata una nuova fase caratterizzata dalla sovranità dell'Iraq, dalla forza delle sue istituzioni, dalla prontezza delle sue forze armate e da un partenariato equilibrato con i suoi alleati. Non ci saranno armi al di fuori del quadro di legge, né forze al di fuori delle istituzioni statali. Questo è quanto prevede la Costituzione, quanto richiesto dalla nostra saggia autorità religiosa e quanto desidera il popolo irachino.
5: Avete un problema con l'esistenza di queste fazioni e con il fatto che dispongano di armi che potrebbero fungere da deterrente, oppure con l'uso di tali armi in modo che mettano in imbarazzo il governo o l'Iraq? Sulla prima questione respingiamo qualsiasi discussione al riguardo. Nessun governo ha il diritto di impedire l'esistenza e la sopravvivenza di queste fazioni, poiché esse fanno parte del popolo iracheno.
1: In copertina la voce del portavoce di una milizia sciita vicina all'Iran, preceduta da quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. Questo in occasione del ritiro completo delle forze internazionali presenti in Iraq da oltre 20 anni, ovvero dalla seconda guerra del Golfo del 2003, condotta dagli Stati Uniti con molti meno alleati rispetto al primo intervento, vale a dire quello che era seguito all'invasione irachena del Kuwait nel 91. Una guerra, quella del 2003, partita da accuse fabbricate riguardo ad armi di distruzione di massa irachene e che aveva portato alla caduta della dittatura di Saddam Hussein e all'occupazione dell'Iraq. Dopo un ritiro quasi completo nel 2011, vari paesi, Stati Uniti in testa, erano tornati in Iraq nel 2014 per combattere gli islamisti dell'ISIS. Buongiorno dalla redazione di Modem, stamattina con Dario Lanfranconi in regia e Roberto Rossinelli a gestire lo studio. Al microfono Luca Fasani. Dunque, al centro della nostra puntata all'Iraq, stato che si trova ora a gestire un futuro senza una presenza militare straniera diretta. E vedremo se questo è un guadagno per la sua prosperità, sovranità e stabilità. Un paese da circa 48 milioni di abitanti, grande oltre 10 volte la Svizzera, e con una posizione centrale in una regione dai difficili equilibri. Basti pensare a vicini come Iran, Turchia, Siria e Arabia Saudita. Per parlarne sono con noi due ospiti. Buongiorno Lorenzo Trombetta.
6: Buongiorno a voi.
1: Lorenzo Trombetta, giornalista e saggista che alla RSI sentiamo da anni come esperto sul vicino e Medio Oriente. E saluto anche Emanuele Valenti. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Emanuele Valenti, giornalista che collabora con la RSI, è appena rientrato dall'Iraq e potremo vedere i suoi contributi sui nostri canali televisivi, nei TG e a Falò, qualcosa abbiamo già visto. Ecco, Emanuele Valenti, per anni in Iraq c'era il problema della sicurezza, ma oggi, al di là delle dichiarazioni ufficiali, cosa ti hanno detto gli iracheni nei mercati, per strada, nei caffè, riguardo a questo ritiro americano? È più una liberazione, un abbandono, c'è indifferenza?

0: dopo tanti anni di guerra, insomma, cosa hai visto, cosa hai sentito?
1: C'è un po' di tutto, il quadro è molto complesso e dipende con chi si parla e dove ci si trovi, sostanzialmente. Se a Baghdad si parla con i giovani, ce ne sono tantissimi, alcune stime dicono che oltre il 60% della popolazione irachena sia sotto i 25 e i 30 anni. Ecco, i giovani che guardano verso l'esterno, che vogliono un paese nuovo, che lottano contro la corruzione del proprio governo, ovviamente vorrebbero un paese diverso, quindi anche un paese senza la presenza degli Stati Uniti. Lo stesso alcune popolazioni sciite che vivono in quelle zone dove i siti, le caserme di alcune milizie sciite sono state colpite dagli Stati Uniti nei mesi scorsi durante la guerra con gli Stati Uniti. C'è invece chi teme appunto che il paese invece rimanga completamente in mano all'Iran, che rimanga scoperto e che quindi che possano tornare quei grossi problemi di sicurezza che abbiamo visto, che abbiamo anche sentito, no? Che citavi anche tu, Luca, in passato. Dobbiamo dire un'ultima cosa, che comunque ormai negli ultimi anni la presenza americana non era più la presenza americana, no, dei tempi della guerra civile. Gli ultimi militari degli Stati Uniti erano in una caserma nella zona di Erbil, Kurdistan iracheno, quindi diciamo che la loro presenza, no, non era evidente, no, nella vita quotidiana e nelle strade.
0: Ecco, Emanuele Valenti, hai accennato, hai usato la parola milizie che dovevano venire disarmate già il mese scorso, ma ora si parla di farlo solo il prossimo anno. Ecco, queste milizie sono una minaccia alla stabilità del paese o paradossalmente sono loro che garantiscono un certo equilibrio?
1: Ma questo lo capiremo solo in futuro. Si tratta comunque di una questione molto importante, strategica e di vitale importanza per il paese. Alcune di queste milizie furono create dall'Iran subito dopo l'invasione americana, ai tempi della guerra civile 2003-2004, altre create oppure quelle di prima vennero rinforzate con l'arrivo dell'ISIS, no, che abbiamo già citato nel 2014, proprio per combattere lo Stato islamico, però oggi sostanzialmente sono la lunga manus di iraniana, rappresentano la presenza iraniana all'interno del paese. C'era stato una prima deadline fissata al 30 di settembre, che è saltata il 30 di settembre. Appunto, questa settimana c'è stato il ritiro definitivo degli Stati Uniti. Le milizie sono milizie armate, ma sono anche altro, hanno anche grossi interessi economici. Alcune, come le forze di mobilitazione popolare, sono state cooptate, diciamo integrate nell'esercito, fanno formalmente parte delle forze armate, altre invece no, c'è anche un quadro molto complesso e molto variegato. Alcune poi sono legate a determinati territori, a determinate aree, a determinate zone del paese, quindi non si tratta semplicemente di gruppi armati, ma di qualcosa di molto di più. Per quello che ho potuto vedere, sentire, anche parlando con alcuni rappresentanti, no, di questi gruppi armati, al momento è molto difficile immaginare che possano lasciare le armi. Ok, non è stato il 30 settembre, ma io faccio molta fatica anche a immaginarmelo l'anno prossimo, 2027.
0: Ecco, Lorenzo Trombetta, su questo, nella regione sentiamo parlare di quanto può essere delicato stabilizzare un paese in presenza di varie milizie, penso al Libano, penso alla Siria. Ecco, la popolazione in Iraq è divisa fra circa un 2/3 di sciiti, 1/3 di sunniti. Come valuti la situazione in Iraq in relazione alla presenza di milizie sciite o sunnite che siano? Il paese può essere più stabile di vari suoi vicini?
2: Ma la cronologia che abbiamo raccontato e che avete snocciolato racconta un Iraq più avanti in questo processo rispetto al Libano, rispetto anche alla Palestina, dove le situazioni sono diverse, ma di fondo un problema principale è quello della debolezza dello Stato o dell'assenza del tutto dello Stato. Lo Stato inteso in senso molto ampio, però come anche lo intendiamo noi, non soltanto un attore che impone una sovranità della violenza, cosiddetto monopolio della violenza, quindi che è l'unico attore armato legittimo sul territorio nazionale, ma anche uno Stato che considera tutti gli abitanti del territorio, tutti i cittadini di quel territorio pari, e sulla base di questo principio di parità e di inclusione distribuisce servizi essenziali e non essenziali a tutti i cittadini. Questo non ha a che fare con le armi, ma ha a che fare poi con l'eventuale disarmo, perché, come ricordava il collega che è appena stato in Iraq, la questione delle milizie sciite non riguarda soltanto l'avere o no il fucile o la base militare, riguarda la sostenibilità economica, finanziaria, e non soltanto le élite di queste milizie, i capi che si sono magari arricchiti, che hanno bisogno di mantenere un potere finanziario e politico rilevante anche dopo l'eventuale disarmo, ma parliamo di tutti i salariati. Circa forse più di un terzo della società generale del Medio Oriente, araba del Medio Oriente, ma non soltanto araba, anche curda, più di un terzo, dicono le statistiche, vive della militarizzazione. Parliamo di società completamente, in qualche modo, dominate dalla necessità di mantenere le milizie e, tramite le milizie, anche di mantenere numerose centinaia di migliaia, se non milioni, di famiglie in tutto il territorio che va dal nostro Mediterraneo fino alla Mesopotamia. Quindi la smilitarizzazione deve offrire in Iraq, ma non soltanto in Iraq, delle garanzie, dei percorsi di reintegro civile, a partire da stipendi, scuola per tutti, ospedali, luce, elettricità, acqua potabile, educazione, diritto al lavoro, diritto alla casa. Ecco che fino a quando in qualche modo i salariati, i miliziani, i quadri medio-bassi di queste milizie, che non sono soltanto filo-iraniane e basta, sono parte del tessuto sociale iracheno in questo caso, sarà difficile convincere questi esseri umani, cittadini, per lo più maschi, giovani, 35, 40 anni, 25 anni, a mollare quello che attualmente è la loro condizione di vita. Questo è il tema. Lo Stato, non soltanto come Stato che disarma, ma anche come Stato che include i cittadini e li raccoglie dentro a un principio di cittadinanza veramente inclusiva, che si realizza tutti i giorni, da quando mi alzo e vado al lavoro a quando torno e accompagno i figli a scuola, e quando ho un'emergenza ospedaliera e sanitaria. Tutto questo non accade, o accade in maniera molto frammentata e sparsa. Mi ripeto, non è soltanto una questione irachena, ma l'Iraq rappresenta su questo uno dei paesi chiave, dove forse il test del disarmo è più avanti in termini cronologici, con tutti i se e i ma che dicevate voi, ma che a mio avviso non affronta il nodo principale, ovvero lo Stato come elemento di inclusione e di superamento anche dei conflitti interni.
0: Ecco, Emanuele Valenti, questa questione è uno Stato debole o un governo, forse una politica che pensa più a trovare delle posizioni per i capi delle milizie che per i miliziani? Ricordiamo che Ali al-Zaidi è in carica da aprile, ma non è ancora riuscito a nominare tutti i suoi ministri. Ecco, allora questa situazione politica, questa difficoltà di governare il paese, come si vede, Emanuele Valenti?
1: Sì, condivido assolutamente quello che diceva Lorenzo Trombetta, questa questione dello Stato, del governo molto debole o che assolutamente non c'è, è centrale. Allora, in alcune zone, diciamo, per così dire, un po' più periferiche, mi vengono in mente alcune chiacchierate che ho fatto. Una zona sciita nel nord, anche se la maggior parte della popolazione sciita irachena vive a sud, che era stata attaccata dallo Stato Islamico quando c'era appunto l'ISIS in Iraq. Diverse persone in questo posto mi hanno raccontato, Amerli, tra Baghdad e Kirkuk, mi hanno raccontato: beh, allora noi siamo dovuti difendere da soli, poi per fortuna sono arrivati gli iraniani che ci hanno supportato e aiutato, i gruppi supportati dall'Iran. Allora, ma dice, ma ancora adesso, allora lo Stato non ha intervenuto in nostro supporto, ma non lo sta facendo nemmeno adesso, non lo sta facendo nemmeno in questo momento. A Baghdad invece, quindi, come dire, un tessuto sociale diverso, una grande città con tutti i suoi problemi, ovviamente anche di grande povertà, nonostante gli introiti del petrolio, in un paese così complesso, la critica maggiore non è l'assenza dello Stato o del governo, ma come questo Stato o questo governo opera, no? E qui mi è stata citata, per esempio, più volte la questione della corruzione. Allora, a Baghdad, come in tutto l'Iraq, ogni mezz'ora salta la corrente elettrica. E mi ricordo che le prime volte io chiedevo agli iracheni, dico, beh sì, qua in effetti anche in questo quadro complesso, geopolitico così complesso, la difficoltà adesso voi ad esportare il petrolio, dicevano no, ma guarda che la questione principale, Emanuele, in realtà è un'altra, qui è la corruzione della nostra classe dirigente, del nostro governo, quindi qua a prescindere di quanto questo sia vero o non vero, ma in realtà c'è la totale sfiducia, no, da parte della popolazione irachena nei confronti della classe politica, e questo della corruzione oltretutto è una questione centrale anche vista dall'alto. Sappiamo che tra i primi provvedimenti presi dal nuovo governo appunto c'è una è stata messa in campo una grossa campagna anticorruzione. Quindi la difficoltà ovviamente va ben oltre, no, le divisioni etnico-religiose, ma va anche appunto su uno Stato che fa fatica ad essere presente da tutti i punti di vista, e non solamente, diciamo così, nelle periferie dove ci sono più violenze, dove c'è più presenza dei gruppi armati, ma anche nel cuore del paese, appunto nello stesso centro di Baghdad.
0: Lorenzo Trombetta, uno Stato che c'è e non c'è, a inizio anni 2000 negli Stati Uniti, e non solo, si parlava di portare la democrazia in Iraq. Oltre 20 anni dopo, che democrazia c'è, o quanta democrazia c'è nel paese?
2: Ma innanzitutto ricordiamoci che da una prospettiva discorsiva statunitense l'invasione del 2003 e poi quello che ne è succeduto è sempre stato dominato da un obiettivo che è cambiato nel corso del tempo. Addirittura si partì dalla presunta, poi smentita, esistenza di armi di distruzione di massa nell'arsenale di Saddam. Poi a un certo punto si parlò della necessità di liberare gli iracheni dall'oppressione del regime di Saddam Hussein e quindi di stabilire una democrazia rispetto ai diritti umani. Pochi anni dopo, poco dopo comunque, lo scandalo delle torture e quindi delle violazioni umanitarie da parte degli Stati Uniti nella prigione di Abu Ghraib e di altri centri di detenzione in Iraq da parte di militari americani, e nel corso del tempo poi le cose si sono sempre più avvitate. A livello narrativo gli Stati Uniti hanno dovuto sempre un po' aggiustare, e questo ci ricorda qualcosa con la crisi di oggi, aggiustare il tiro su qual è l'obiettivo di quella guerra, di quell'invasione, di quell'occupazione militare. Questo lo direi, diciamo, in qualche modo a cappello. In realtà il tema della democrazia è quasi in qualche modo è successivo alla preparazione del terreno del rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini. Uno dei temi di cui si parla tanto a proposito di Iraq, ma in generale di tutto il Medio Oriente, è continuare a insistere, noi giornalisti in qualche modo contribuiamo a questo discorso, insistere nel vedere i cittadini come appartenenti a varie comunità, di considerare le società separate verticalmente, ed è lì uno dei vulnus, uno dei problemi dell'indebolimento forte dell'eventuale raggiungimento della democrazia, perché un cittadino iracheno prima di tutto viene identificato come sciita, come sunnita, come arabo, come curdo, no? C'è questa da parte nostra, ma anche ovviamente è un discorso all'interno, perché è stato in qualche modo seminato nel corso degli ultimi 100 anni, quindi il peso della storia nel modo in cui si vengono rappresentate le cose all'esterno e comunque vengono rappresentate le cose anche dall'interno sembra talmente immanente che quasi è granitico. In realtà, se noi continuiamo, noi all'interno si continua a pensare in termini di lottizzazione su base comunitaria, confessionale o etnica, c'è un problema di democrazia. La società sarà continuamente divisa e il centro del potere, Baghdad o Teheran o Washington, quale che sia il centro del potere reale, continuerà a gestire bilateralmente, non dando diritti, non assicurando diritti, ma concedendo privilegi alle varie aree più o meno periferiche, più o meno vulnerabili, cercando di bilanciare un equilibrio, mantenendo però un conflitto latente o evidente. Tutto questo è il contrario della democrazia e sta succedendo in queste ore, in questi giorni, e probabilmente continuerà a succedere anche a partire da come noi stessi raccontiamo e descriviamo gli esseri umani che vivono in Iraq in questo caso.
0: Ecco, Emanuele Valenti, queste influenze settarie non dovrebbero essere sopravvalutate, però tu accennavi prima a proposito delle milizie, una delle influenze è quella che arriva dall'Iran. Con la partenza degli Stati Uniti, dei militari statunitensi, si crea un vuoto in cui entrerà l'Iran, o anche questa è una narrazione troppo facile?
1: È possibile, allora, come dicevo prima, da un punto di vista di controllo del territorio, gli Stati Uniti non erano più presenti, no? Mentre la presenza è molto capillare, molto anche evidente, quella delle milizie sciite filo iraniane, quindi ovviamente c'è la possibilità che, diciamo che non comunque vada, non andranno ad occupare uno spazio controllato dagli Stati Uniti, ma come dire, la presenza iraniana militare o politica potrebbe essere ancora maggiore. Questo ovviamente è un rischio che c'è. Volevo aggiungere una cosa, a sottolineare quello che diceva prima Lorenzo Trombetta a proposito delle divisioni etnico-religiose, forse dando anche, come dire, no, una nota, cercando di dare una nota positiva, visto che stiamo parlando comprensibilmente di cose che non vanno, che non funzionano. Che una parte, almeno una parte delle nuove generazioni in alcune città, soprattutto le nuove generazioni istruite, quindi giovani che hanno studiato, ecco, io ho percepito proprio questo, che per alcuni di loro questa divisione, soprattutto tra sunniti, no, che era in linea di massima, diciamo, quella parte della società che appoggiava il regime di Saddam Hussein fino al 2003, gli sciiti, ecco. Per molti giovani questa è una divisione che non è sempre così centrale, anche perché, appunto, non sempre, ma in alcuni luoghi, in alcune situazioni, in alcuni contesti, sta perdendo peso la religione, e c'è anche molta sfiducia, come dicevo prima, nei confronti della politica. Ecco, questo potrebbe essere una nota positiva, no? Quindi col passare del tempo, col passare delle generazioni, ovviamente ci vorrà del tempo, diciamo, se le cose andranno per il meglio, le divisioni etnico-religiose, anche viste dall'interno, potrebbero essere meno presenti. Di sicuro, io credo che anche per com'è il quadro geopolitico, no? Adesso magari andremo a vedere, Lorenzo è un grande esperto di questo, la presenza iraniana non diminuirà, cioè con le difficoltà che abbiamo visto, l'Iran ha perso la propria presenza in diversi paesi, si è indebolito, no? In tutta la sua rete di alleanze, pensiamo al regime di Bashar al-Assad in Siria che non c'è più, gli Hezbollah in Libano che ci sono, ma sono sicuramente indeboliti rispetto ad alcuni anni fa. Ecco, l'Iraq per l'Iran, che è anche il paese vicino, rimane fondamentale, e oltretutto in Iran, una nota di colore, ma che non è di colore, si possono vedere ovunque, neanche fossimo in Iran stesso, dopo la vittoria di un campionato di calcio, un po' per semplificare, ci sono poster, manifesti, statue, monumenti che ricordano i leader iraniani di ieri e di oggi, ovunque, non solamente a Baghdad. Questo è una delle cose che mi sono portato a casa. Si vede Iran dappertutto.
0: Lorenzo Trombetta, sei stato chiamato in causa. Questo ritiro statunitense porta automaticamente a un aumento dell'influenza iraniana?
2: Credo nel breve termine sì, perché c'è un fattore di inerzia. Ovvero dal 2003 in poi l'Iran è riuscito, con tutto l'apparato locale iracheno che abbiamo ben descritto, a occupare dei vuoti, a riempire dei vuoti che erano stati lasciati sia dal regime iracheno di Saddam Hussein, sia poi gradualmente agli stessi Stati Uniti. Quindi credo che questa dinamica di sostituzione, quasi come a compensazione di vasi, che uno si svuota e l'altro si occupa, credo che l'inerzia possa andare in questo senso. La domanda che ci poniamo, a cui non ho risposta, è come nel nuovo assetto interno iracheno, incarnato dalla presenza di questo primo ministro, che ricordiamo è un imprenditore, anche lui ha un passato di immobiliarista come Trump e molti esponenti dell'amministrazione Trump in Medio Oriente, come riuscirà effettivamente, in quanto premier di compromesso, perché anche l'Iran ha accettato la nomina di questo Zaidi, come riuscirà a fare dei passi eventualmente in avanti e nel senso di contenere l'influenza iraniana, che su scala regionale, come si è detto, è stato indebolito, ma rispetto all'indebolimento di Hezbollah, l'Iran non ha subito un arretramento geografico, anzi a tutti è evidente quanto l'Iran sia ancora più presente o abbia svelato la sua capacità di essere presente fuori anche dei suoi confini. In queste ore, insomma, ci sono di nuovi scontri o comunque fatti militari che avvengono dall'altra parte della regione, nello stretto di Bab el-Mandab, con gli Houthi, che non sono necessariamente filo iraniani, non sono dei burattini dell'Iran, ma comunque stanno dentro alla nebulosa filo iraniana. Quindi starei cauto nell'immaginare un Iran che adesso lascia quasi improvvisamente l'Iraq muoversi con le proprie gambe perché se ne sono andati gli americani. Questo no. Sostengo, e giustamente Emanuele Valenti ricordava, il movimento, la nuova generazione di iracheni, che ricordiamo nel 2018, nel 2019, nel 2020 sono scesi in massa nelle strade, sembra tanti anni fa, in realtà l'altro ieri, e la repressione del movimento di protesta, che era trasversale, non ci interessava se erano sciiti i manifestanti, ma erano comunque giovani iracheni che si affacciavano sul mondo del lavoro senza trovare grandi prospettive. Ecco, quel movimento è stato represso fisicamente anche dalle milizie filo-iraniane, col beneplacito di Teheran, ma col silenzio degli Stati Uniti e di tutti i paesi, diciamo, compresi l'Unione Europea, che invece difendono, almeno nei loro territori, i principi di democrazia e di rispetto della libertà di parole e di manifestazione. In qualche modo anche su quello, in realtà, né l'Iran né gli Stati Uniti hanno aiutato una transizione dall'interno spontanea, anche ben organizzata, a venire fuori. Si è preferito sostenere le élite corrotte e divisive di un paese che oggi in qualche modo si trova a un altro incrocio della sua storia.
0: Emanuele Valenti, mesi fa ci hai raccontato la difficile situazione della Siria. Viene da dire, vabbè, l'Iraq dovrebbe passarsela meglio perché ha il petrolio, ha i soldi del petrolio. Questo si vede quando parlavi con i giovani, ci hai detto prima, ecco, questi giovani ci credono, vogliono restare in Iraq.
1: Alcuni giovani ci credono e alcuni giovani, abbiamo citato, no, la mobilitazione importante 2019 e 2020, e la memoria di molti va proprio a quel periodo. Anzi, io ho incontrato parecchi giovani che sono appunto proprio tra i 23, 24, 25, 26 anni e che quindi, come dire, la loro prima partecipazione alla vita pubblica del paese fu proprio con quelle manifestazioni. È una minoranza, mi sembra, una minoranza soprattutto di giovani iracheni istruiti, però c'è. Proprio su questo sto preparando con Claudio Maggiolini un lungo reportage per Falò che citavi prima Luca, no? Ecco, ci credono veramente, e una cosa che mi hanno raccontato, un'altra cosa che mi sono portato a casa a proposito, no, di giovani, meno giovani, di nuove, vecchie generazioni, per esempio un ragazzo che in realtà si occupa di marketing, ma nella vita, quando ha finito di lavorare, lavora con un'organizzazione che si occupa dei diritti umani, no? E quindi va a raccogliere testimonianze di violenze da parte delle forze di sicurezza, 26 anni. E ho detto: ma a casa ne parli? Immagino che ne parli anche con i tuoi genitori, con i tuoi parenti, di questa tua attività che fai. E fa sì, dicono che il mio sia tutto tempo perso, che non otterremo mai nulla. Io però continuo a crederci perché non abbiamo alternative. Ecco, questo, è una delle cose che mi sono portato a casa, e quindi sì, loro, alcuni ci credono veramente, ci credono volendo rimanere all'interno dell'Iraq, ovviamente, no, in maniera molto realistica, ammettono e riconoscono l'enorme difficoltà che da questo punto di vista sappiamo tutto. Adesso non possiamo entrare nella questione dell'esportazione della democrazia, però una cosa che ho notato non solo con i giovani iracheni, che comunque la democrazia rimane un orizzonte, a meno anche nella narrazione un po' di tutti, cioè la parola viene comunque citata. Questo in realtà mi era capitato anche in Siria.
0: Ecco, siamo a 2 minuti dalla fine, il tempo, stessa domanda a entrambi, 1 minuto a testa. Se doveste scegliere il fattore decisivo che determinerà il futuro dell'Iraq, quale sarebbe? Il petrolio, la democrazia, l'Iran, gli Stati Uniti? Voi cosa scegliereste come fattore decisivo? Emanuele Valenti.
1: Beh, diciamo la capacità e l'intenzione, la reale intenzione, questo vale un po' ovunque, no? Della classe politica, di di fare i veri interessi della propria popolazione, resistendo o cercando di equilibrare le influenze esterne, non mi verrebbe da dire altro.
0: Lorenzo Trombetta, quale secondo te il fattore decisivo, quello da tenere d'occhio nei prossimi anni per capire da che parte andrà l'Iraq?
2: Ma duplice: da una parte la situazione regionale, fino a che l'Iraq sarà al centro, come gli altri paesi, di una tempesta di guerra, la polarizzazione identitaria, quindi il ricorso alla violenza, anche semplicemente retorica, non aiuta tutto questo. Quindi da una parte l'allentamento dell'escalation militare che caratterizza tutta la regione, dall'altro la capacità degli attori esterni di sostenere processi di democratizzazione dal basso, inclusivi, come dicevo prima, sostenendo le nuove generazioni che hanno questo spirito effettivamente nuovo e trasversale. Allo stesso tempo la classe politica, magari quella mediana, non quella che oggi è al potere, ma quella mediana, di capire che in questa situazione in realtà non c'è futuro per un Iraq pacificato e, possiamo dire, anche democratico.
0: Ecco, siamo in chiusura di questa puntata dedicata ad un Iraq senza truppe straniere dopo oltre 20 anni e innumerevoli conflitti, un paese ricco di petrolio che recupera sovranità alla ricerca di un equilibrio in un momento delicato per tutta la regione. Per noi è il momento di ringraziare i nostri ospiti e ringraziare anche il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. La Francia vieta per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei, un provvedimento adottato ieri sera in risposta a una giornata di scontri con la polizia e violenze urbane. In Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra Flavio Bolsonaro. La decisione dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi. Il Parlamento federale chiede al governo di non recepire la revisione delle regole dell'Unione Europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Oggi è il paese di residenza a farsi carico di queste prestazioni. La revisione europea trasferisce questo onere al paese in cui il frontaliere ha lavorato. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
5: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track e per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale, che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza, ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi e maggiori oneri per gli uffici regionali di collocamento. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa, autore della mozione agli Stati.
6: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero. Se dopo un periodo relativamente breve di attività al vantaggio salariale si aggiunge anche l'accesso al sistema svizzero di disoccupazione, l'attrattività relativa di un impiego nel nostro paese aumenta ulteriormente.
5: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Da qui l'urgenza, secondo i promotori, di agire subito. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
7: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
5: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles, sostiene il consigliere federale, che vorrebbe una via coordinata.
7: L'absence de coordination avec l'Union européenne n'est toutefois pas une solution.
5: Richiesta di prendere tempo rimasta inascoltata. 26 voti a favore, 16 contro, la mozione è stata approvata da ambo le Camere.
4: L'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà, fra l'altro, la base legale per istituire fuori dall'Europa centri in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. Si fa intanto strada anche l'idea di una nuova stretta, sospendere il diritto d'asilo in casi d'emergenza. Le aziende elettriche di importanza sistemica come Axpo, Alpico, Becavé smetteranno di ricevere un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Il Consiglio federale voleva prorogare l'aiuto per altri 5 anni. Dettagli con Laura Dick.
5: Il meccanismo di salvataggio avrebbe consentito alle grandi aziende, ovvero Axpo, Alpiche e Becavé, di evitare una carenza di liquidità. In cambio della garanzia statale, le imprese avrebbero dovuto versare un corrispettivo finanziario alla Confederazione. La legge prevedeva inoltre obblighi per monitorare meglio i rischi. Tutto questo prolungava ancora di un po' la legge federale entrata in vigore 4 anni fa, quando il contesto geopolitico e in particolare l'invasione russa in Ucraina aveva interrotto le forniture di gas verso l'Europa. I prezzi erano saliti alle stelle, causando problemi di liquidità alle aziende elettriche che vendono solitamente in anticipo.
8: Die Situation heute mit jener vor 4 Jahren.
5: Oggi la situazione è ben diversa, ha detto il consigliere agli stati liberale Thierry Burkhardt a nome della Commissione. Non ci si fa più cogliere così impreparati, le aziende si sono orientate verso una migliore gestione dei rischi. Inoltre, ha aggiunto, gli altri stati europei hanno lasciato scadere i propri piani di salvataggio, quello più importante istituito in Germania, è ormai finito nel 2023. Insomma, ma conclude, le imprese e i loro proprietari, quindi cantoni e comuni, devono assumersi le loro responsabilità. Il Consiglio federale voleva prorogare la legge fino alla fine del 2031. Il credito d'impegno ammontava a 7 miliardi di franchi. Il Parlamento non ha neppure voluto discutere la proposta e il sostegno alle aziende elettriche di importanza sistemica cesserà quindi a fine di quest'anno.
4: La Francia ha vietato per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei. Il provvedimento è stato adottato ieri sera da prefetti di tutto il paese in risposta a una giornata di manifestazioni, oltre 900 in tutti i dipartimenti, caratterizzate da scontri con la polizia e violenze urbane. Violenze come scuole incendiate e distruzione di pensilline e cassonetti. Si registrano anche oltre 230 feriti e 2000 fermi. Oggi 400 scuole resteranno chiuse. Il ministro dell'istruzione riceverà sindacati del settore scolastico e associazioni studentesche per trovare una risposta a questa crisi. Gli studenti chiedono più risorse e migliori condizioni nelle scuole e stanno organizzando una nuova giornata di mobilitazione per il 6 ottobre. Andiamo in Brasile, dove non cessano le polemiche per il dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali, tra cui l'attuale capo di Stato Ignacio Lula da Silva e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro. Dibattito che alla fine non si è tenuto. Lula è stato il primo a dare forfè giorni fa. Il canale che doveva diffonderlo voleva però mantenere la sua postazione e permettere agli altri candidati di rivolgere critiche e domande, di fatto a una sedia vuota. A cambiare questa modalità ci ha pensato un provvedimento giudiziario che però ha innescato altre reazioni fino appunto alla cancellazione del dibattito. I dettagli dal nostro collaboratore Paolo Manzo.
9: Doveva essere il primo faccia a faccia elettorale tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per la sinistra con il Partito dei Lavoratori, e il suo principale sfidante di destra, Flavio Bolsonaro del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Mercoledì c'era stato il forfè di Lula, poi ieri sera quello di Bolsonaro, dopo che il Tribunale Superiore Elettorale aveva ordinato la rimozione della postazione destinata al presidente, vietando anche che gli venissero rivolte domande come se fosse presente in studio. Alla fine l'attesissimo dibattito, in vista del voto di domenica, è stato addirittura annullato da TV Globo, che ha contestato l'ingerenza della magistratura.
10: Io non vou compactuar com censura.
9: Non accetto la censura e l'interferenza del potere giudiziario in queste elezioni. Ora più che mai è necessario votare per me, ha dichiarato Flavio Bolsonaro. Quanto a Lula, in un'intervista ieri sera lo ha criticato duramente.
11: E non tem passado. Non
9: ha un passato, non ha presente e non ha futuro, neanche come amministratore di condominio, ha detto. Intanto sul voto di domenica pesa anche il timore di un'interferenza di Washington a favore di Bolsonaro. Proprio ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di seguire molto da vicino le elezioni brasiliane, anche se non ha specificato quale candidato appoggerà.
4: In Germania a far discutere invece sono i costi sempre più esorbitanti per la costruzione del nuovo terminal governativo all'aeroporto di Berlino, terminal che sorgerà nei prossimi anni su un'area di ben 60 ettari ai margini dello scalo. Il servizio di Walter Raue.
12: Tappeto rosso, bandiere, onori militari, strette di mano e ampie misure di sicurezza. Quando un'alta carica dello Stato si reca in visita ufficiale in un paese straniero, non attraversa ovviamente, come tutti gli altri comuni mortali, le zone di arrivo di un aeroporto, ma viene accolto in un'apposita area dello scalo, il cosiddetto terminal governativo. Fin qui tutto normale. Ma il nuovo aeroporto internazionale di Berlino nulla, a quanto pare, è normale. Una lunga serie di scandali, problemi tecnici ed imprevisti ha accompagnato i lavori di costruzione dell'aeroporto inaugurato nel 2020, con 13 anni di ritardo e costato 5 volte di più rispetto a quanto preventivato. Lo stesso triste destino sembra ora toccare anche al terminal governativo che sta per sorgere al margine dello scalo berlinese. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Corte dei Conti tedesca, il terminal costerà non i 300 milioni di euro previsti, bensì oltre 2 miliardi e la sua entrata in funzione, fissata inizialmente per l'anno scorso, slitterà probabilmente al lontano 2038. Gli esperti dell'organo di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche criticano soprattutto la dimensione faraonica del progetto, che prevede, accanto ad un terminal rappresentativo lungo 300 metri, anche diversi hangar, ben 26 aree di sosta per gli aerei di Stato, uffici per 1170 dipendenti e un apposito collegamento alla vicina autostrada.
4: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Ben ritrovati, serata amara per l'Ambrì Piotta che in casa non sa più vincere. A passare alla Gottardo Arena questa volta il Lernau vittorioso 5-1 di Mugli, l'unica segnatura bianco-blu. In classifica l'Ambrì Piotta scivola al sesto posto, vola invece il Lernau in terza posizione. Omar Meschal.
15: In chiara picchiata di prestazioni, dal convincente derby vinto, passando per la sfida col Davos, dove non ha segnato, nonostante 45 tiri, giù fino all'ennesima sconfitta contro il Lagnau, l'Ambrì è allora costretto a stringere i denti domani nella trasferta di Friburgo, quinta partita in 8 giorni, per poi avere quasi 2 settimane con un unico match in agenda per riordinare le idee. La terza sconfitta casalinga consecutiva, ieri, è nata da un'altra entrata in materia non riuscita. Pronti via e doppio errore dei Wüthrich, Dario a concedere in attacco una ripartenza per lo 0-1 e Philipp ad accompagnare alle sue spalle un disco proveniente da dietro la porta. Ed è rimasto un unicum sullo 0-3 il gol di Mugli, unica segnatura in 2 uscite casalinghe nello spazio di 48 ore, troppo poco per evitare di venire risucchiati a centro classifica, con alle spalle diverse formazioni che devono ancora recuperare diverse partite. Un primo campanello d'allarme, insomma, perché oltre ai risultati meno costanti stanno apparendo anche le prestazioni.
14: Questa sera alle 19.45 Lugano riceve il Rapperswil, Davos Ajoie, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri: nella Lega A 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo 3 partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre primi del girone. Questa sera alle 20.45 Francia-Italia, sarà anche la nostra diretta televisiva su RSI La 2. Alla stessa ora anche Belgio-Turchia. Infine nel tennis, Victoria Golubic questa mattina si è qualificata per il terzo turno del Master 1000 di Pechino. L'elvetica ha sconfitto in 3 set la statunitense Stearns nei sedicesimi. Affronterà la ceca Noskova, numero 5 del tabellone.

0: tutte e tutti, benvenuti a Casa Svizzera. Casa Svizzera apre le sue porte, mi guardo attorno e oggi ho un risveglio un po' particolare. Sicuramente ve ne siete già accorti anche voi, perché la voce che vi saluta non è quella che inizia di solito questo programma. Fabrizio Casati non c'è oggi. Lui mi sembra di poter dire che il suo compleanno durerà, non so, come una festa nazionale, un festival. 4 giorni lui da oggi, neanche lunedì ci sarà, ve lo dico già. Poi tornerà. Lui comunque c'è sempre dietro le quinte. Oggi in particolare, perché parleremo di quello che ci dà l'autunno, dei frutti di questa stagione, quindi beh, se si parla di cibo c'è anche lui dietro le quinte. Insomma, io vorrei aprire questa finestra, l'apro, cerco di capire dove siamo atterrati e sento comunque subito già un odorino di mele. Sì, perché mentre penso a cosa ci dà questa stagione, sicuramente se vado a nord, soprattutto a nord, in una zona, un cantone, il canton Turgovia, ci stiamo avvicinando, come questo drone di Casa Svizzera si sposta e cerca di capire dove atterrare. Siamo in canton Turgovia, siamo sulle rive del lago di Costanza e c'è un posto dove davvero la mela è la protagonista. Davanti a me adesso sto vedendo un museo, leggo Moma, spostati, New York, spostati. Non abbiamo Picasso, non abbiamo Van Gogh, ma noi abbiamo le mele. Questo è un museo, addirittura ci abbiamo, sì, questa è una di quelle cose che ci fa sorridere, ci rende fieri. In Svizzera abbiamo un museo delle mele, sì, ce l'abbiamo, e abbiamo anche il direttore di questo museo, e quindi io non faccio altro che salutare, dire benvenuto a Casa Svizzera, Paolo Spagnolo, come stai?
1: Salve Alice, grazie mille per l'invito, sto benissimo, infatti stiamo in pieno di stagione delle mele, e sì, molto contento, va tutto liscio quest'anno e sì, molto contento.
0: Molto contento, partiamo già benissimo con questo venerdì. Il venerdì è quel giorno, Paolo, dove noi con Casa Svizzera andiamo un po' a fare i turisti in casa e quindi vogliamo capire, se noi atterriamo dove tu sei, che cosa scopriamo, che posto è Arbon? Che posto è? Dici qualcosa in più di questo luogo e anche ci accorgiamo subito che è la patria delle mele, una delle patrie delle mele?
1: Sì, diciamo che per la Svizzera la Turgovia è molto importante, riferito sulla mela, è uno dei cantoni principali con l'Appenzell e il San Gallo. Qui vengono prodotti praticamente il 75% delle mele che dopo vengono usate per creare dei succhi di frutta oppure dei sidri. Arbon, qui dove stiamo locati adesso, sì, Stiamo praticamente a 2 minuti dal lago, abbiamo un sacco di alberi di mele, è stato un fatto storico che i romani sono arrivati qua vicino al lago di Costanza ad Arbon e hanno praticamente trovato un posto perfetto per coltivare e fare una grande cultura sulle mele, per questo Arbon è un nome che è stato prima Arbor Felix, che vuol dire albero contento.
0: Viene
1: il nome
0: Albero Felice, Arbon, quindi viene da lì questo posto in cui vi trovate?
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora, quello che tu hai detto mi è piaciuto tantissimo all'inizio, hai detto siamo felici, sta andando tutto bene, tra poco vi mostriamo anche su RSI La 2, ci sono delle benne nel vostro parcheggio fuori del museo, piene anche di mele, vuol dire che è una grande stagione, possiamo dire che... Perché si parla di un anno orribilis, l'abbiamo sentito tante volte, legato alla siccità. E le mele come stanno, dato che siamo nel pieno del raccolto? Sono felici anche loro?
1: Sì, diciamo, le mele sicuramente hanno mancato durante quest'anno un po' l'acqua, come tantissimi altri frutti. Attualmente, per questo sto sotto la baracca del nostro giardino, ha piovuto un poco, cioè vuol dire che la frutta che è arrivata praticamente fino a, diciamo, metà settembre, terza settimana di settembre, era ancora molto piccola. Cioè le mele erano molto piccole, però hanno avuto tantissime ore di sole, che gli dà tanto gusto, tanto zucchero, cioè diciamo cambia un po' la forma, però il frutto in sé è stato buono finora, e diciamo che le le variazioni di mele che arrivano a partire da metà settembre fino a metà novembre, cioè la seconda parte della stagione, diciamo, quelle di sicuramente avranno un po' più di acqua e si ringranderanno anche ancora un po'. Tutto in tutto, andiamo a valorizzare che sarà una stagione un po' più grande in termini di volumi del solito.
0: Ok, quindi possiamo dire per le mele non è un anno da dimenticare, e poi appunto la pioggia. Siamo arrivati a quello stadio in cui per davvero siamo felici di stare sotto una tettoia come nel tuo caso. Forse penso un'altra stagione avremmo detto oh no, l'ennesima giornata di brutto tempo, in questo caso invece è diverso. Allora, forse una cosa va detta, siamo atterrati in un luogo dove si crea anche il mosto, si crea anche una bevanda molto famosa legata alla famiglia Möhl, che ha del gas all'interno, che conosciamo, molto svizzera anche quella, 130 anni di storia, e poi a un certo punto questa famiglia dice ma creiamo anche un museo. Ma cosa si trova in un museo delle mele? Tu sei il direttore, che cosa è anche il curatore? Cosa scopriamo se veniamo lì, oltre a vedere dei meleti ovunque, la raccolta, magari una stagione anche bella, immagino anche i colori, lo diciamo sempre, ci si sposta, si sta in natura in questo momento nel nostro territorio.
1: Assolutamente, cioè ci sono due parti dell'anno dove questa regione è molto molto interessante da visitare. C'è una volta, diciamo il tempo fra aprile, maggio, un po' inizio giugno, dove la stagione incomincia e gli alberi fioriscono, è molto molto molto bello da vedere, già da fare qualche passeggiata fra gli alberi. Poi la seconda stagione molto interessante è quella dove ci troviamo adesso, dove stiamo in piena produzione, cioè vengono tonnellate e tonnellate di mele che vengono portate dai nostri agricoltori, contadini, partner che vengono sul posto, ci portano le mele e noi in ben 24 ore creiamo un succo di mela. Poi quel succo di mela viene come base per tutti i prodotti che noi abbiamo in produzione durante l'anno. Nel museo che noi abbiamo aperto nel 2018, noi abbiamo avuto un'idea di far vedere al consumatore qual è il lavoro, qual è la storia dietro a questa tipologia di prodotti, perché diciamo è un po' sottovalutata.
0: Ah sì, ci dice che è sottovalutata questa storia. Effettivamente, se pensiamo alla Svizzera, non per forza, intanto cerchiamo di ripristinare il collegamento, non per forza pensiamo subito alla mela. Se pensiamo alla Svizzera ci sono altri ingredienti, però vai avanti, adesso ci risiamo. Paolo, non ti sentiamo, c'è un problema con il collegamento. Quello che ci sta dicendo non è sottovalutata, ci sta spiegando di un museo dove gli ingredienti, possiamo dire, l'ingrediente della mela si trasforma. Forse una curiosità che ho scoperto è che tante, per esempio, dei prodotti che noi abbiamo sul mercato al momento sono stati testati con le persone che sono andate al museo. Quindi se si va, se si ha voglia, si potrebbe provare qualcosa che sul mercato al momento non c'è ancora. Per esempio mi raccontava di un sidro al grapefruit che adesso è sul mercato e prima non lo era. Noi ci siamo, Paolo, siamo sempre in collegamento con te? Noi non lo sentiamo più, andiamo con un po' di musica e poi vediamo di ripristinare il collegamento. Abbiamo Bastian Baker adesso.

0: E noi con Casa Svizzera siamo ad Arbon, un posto che i romani avevano definito Arbor Felix, dove ci sono gli alberi felici. E non ci sono solo gli alberi felici, ci sono le mele felici. Questo è quello che ci sta raccontando Paolo Spagnolo. Paolo Spagnolo è il direttore di un museo interamente dedicato alle mele, che si può visitare, ma che ci incita ad andare a scoprire il suo territorio, perché dice ci sono diverse stagioni, questa è una di quelle, si vedono mele ovunque, si possono degustare. Quante mele, tra l'altro, quanti tipi di mele diverse avete voi sul territorio?
1: Noi abbiamo ben 55-60 mele che arrivano, cioè varietà di mele,
0: sì,
1: che arrivano.
0: E loro
1: cambiano un po' in termini di profilo di gusto. Ci sono delle mele molto dolci, ci sono altre che sono un po' più acide. Piene di acido, e poi ci sono pochissime anche che hanno un po' un'amarezza, un carattere un po' amaro che portano al prodotto.
0: Ecco, quindi questo è quello che ci stai raccontando. Noi diciamo mela, immagino che quando noi diciamo mela te sorprende, perché ci sono tutti i tipi. Tu le chiami per secondo nome, per varietà, non le chiami più mele?
1: Diciamo, sto entrando un po' nella tematica. Dopo 8 anni qui al museo, diciamo che ho delle connessioni speciali con certi tipi di mele che preferisco, specialmente dentro dei prodotti che vengono fatti solamente con un tipo di mela. Lo fa molto interessante.
0: Certo, questo sicuramente. Giusto un'ultima cosa, abbiamo detto, quando ci siamo scollegati prima abbiamo avuto un problema, tu ci stavi dicendo non è scontato pensare alla mela quando si parla di Svizzera, e qua siamo a casa Svizzera, in questa casa. Cosa hai scoperto anche tu avvicinandoti 8 anni fa a questo museo, creandolo, perché fai parte di chi insieme alla famiglia ha voluto dare vita a un luogo che spiega la mela?
1: La mela come prodotto, specialmente quando viene usata dentro dei prodotti come dei succhi di mela oppure dei sidri, ha tantissime varietà, ha tantissimi modi di consumazione, cioè un prodotto che esce dalla nostra casa o anche da produttori altri può entrare dentro dei momenti di consumazione molto molto diversi. Poi per esempio anche il fattore che i sidri in Svizzera vengono consumati a grande parte anche senza alcol è anche un fatto che viene dentro il trend, cioè oggi abbiamo più di 60% dei sidri che vengono consumati in Svizzera che sono senza alcol, che è una cosa che in tutto il mondo io ancora non avevo visto. Cioè siamo molto molto innovativi e il mercato è molto molto forte su questa partizione.
0: È vero, a me è capitato di andare in Bretagna effettivamente e dire ma anche noi abbiamo il sidro, e mi hanno detto ah ok, ho detto lo bevevo anche da bambina, dicono ma bevete alcol da bambini? Dico no, noi abbiamo quello e ne abbiamo tanti, diversi tipi, addirittura stavo anticipando prima, ce n'è uno al grapefruit che voi fate e che possiamo dire segue un percorso molto curioso, ma soprattutto che ha tanti prodotti hanno da voi. Quello che viene fatto provare al museo, se funziona, può prendere vita e essere poi nei nostri scaffali e diventare un vero prodotto. Adesso cosa avete da far provare a chi viene e che non si potrebbe mai trovare in un negozio?
1: Allora, a parte del reparto dove ci si trova dentro un museo, si può sapere più sulla storia oppure su come produrre, noi abbiamo un piccolo, diciamo una piccola micro cidrery, un laboratorio dove
0: piccola,
1: noi veramente una piccola manufattura dove facciamo dei piccolissimi batch di prodotti nuovi che noi vogliamo sperimentare e che noi dopo diamo per consumare, per provare ai nostri visitatori. Noi abbiamo un po' più di 22-23 mila visitatori all'anno qui sul posto e noi li facciamo provare e prendiamo naturalmente anche il loro feedback per migliorarci sul prodotto
0: certo.
1: Magari se il prodotto dopo viene accolto bene noi cerchiamo di imbottigliarlo e di spargere un po'
0: in questo momento
1: ovunque.
0: Che cosa avete, Paolo? Cosa avete se veniamo?

0: Le castagne, se dici la parola castagna, a me mi viene in mente che mio padre, che oggi non c'è più, aveva sempre una castagna nella sua sacchetta, che se la portava come portafortuna. Questo è il primo pensiero che mi esce, e poi naturalmente sempre molto buone anche da mangiare.
1: Questo è un bellissimo ricordo. Tutti noi, sai che ci stavo pensando, tutti noi legati alla castagna penso che abbiamo un ricordo. Il tuo è molto bello e grazie per averlo condiviso con noi a casa svizzera questa mattina, e grazie per esserti svegliato con noi.
0: Grazie a te Alice per l'invito, è stato un grandissimo piacere. Vi saluto in Ticino, spero di tornare fra poco anche per farmi un paio di giorni da voi.
1: Noi ti aspettiamo anche qua a casa svizzera, vieni a trovarci, sarai sempre benvenuto.
0: Grazie.
1: Perché tu ci hai fatto entrare nella vostra casa a Darbon, è un posto che vorremmo magari, chissà, in uno dei prossimi tour che faremo magari anche noi uscendo da questo
0: molto
1: studio
0: volentieri.
1: Verremo a trovarvi. Grazie anche per l'assist che ci hai fatto, perché tra pochissimo,
0: grazie mille,
1: parleremo della regina dell'autunno a sud delle Alpi, quindi immaginate casa svizzera che si sposta e torna un po' a sud delle Alpi e parlerà di castagna.

E dopo le mele noi ci siamo teletrasportati a sud delle Alpi, l'avevamo detto, perché qui c'è un'altra regina dell'autunno. Abbiamo parlato della mela, ma se io guardo quello come si è trasformato anche lo studio in questo momento, io vedo solo castagne, ricci, insomma siamo nel

0: pieno dell'autunno. Carlo Scheggia, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, da anni ti dedichi alla coltivazione, alla cura dei castagneti in Ticino, ma soprattutto hai fatto una cosa che a me risultava molto difficile. Prendevi in mano i ricci e io dicevo, ai, e tu, tranquillo.
1: Quella è un po' l'abitudine e poi la mano resiste alle punture, diciamo, del riccio.
0: Ma quando tu pensi alla castagna,
1: sì.
0: Io penso, bene, il frutto, l'ho nominato, il frutto dell'autunno, guardo anche la definizione, stavo guardando prima Trecani, mi dice sostantivo femminile, dal latino, poi deriva anche dal greco, frutto mangereccio del castagno, insomma mi dice queste cose. Ma tu, se ti dico castagna, cosa vedi, cosa visualizzi?
1: Ma io prima di tutto direi che il frutto della castagna è l'albero del castagno, è l'albero che unisce un po' il Ticino praticamente da Airolo a Chiasso, perché è l'albero principale che abbiamo nel nostro cantone. Poi vedo un albero importante, un albero di cultura, un albero che è generoso, che non dà solo il frutto ma dà anche il legno, dà anche, ai tempi dava anche altri prodotti come le foglie e anche certe parti del legno per riscaldare le case.
0: Ed è anche un po' il nostro ambasciatore, se ce l'abbiamo su tutto il territorio, possiamo definirlo così?
1: Ma io...
0: spinoso anche in questo senso.
1: È un ambasciatore spinoso, il riccio, ma poi il frutto si trasforma in un ambasciatore molto dolce e che sì, io lo interpreto anche, lo vedo anche sotto l'aspetto turistico, è un frutto che attira, che fa pensare anche alle vacanze, a qualcosa di bello, e sono sicuro che specialmente anche nella Svizzera tedesca, che sono molto sensibili e golosi di questo frutto, quando sentono il profumo delle caldarroste pensano al Ticino e al sud delle Alpi.
0: Sud delle Alpi, quindi non solo Ticino, effettivamente se ci pensiamo arriviamo fino al Moesano, la Mesolcina, quelle terre lì, ma se ci spostiamo un po' più a est c'è un territorio in cui sei stato anche tantissimo tu, che conosci molto bene.
1: Bellissimo, tra l'altro.
0: Che si chiama Val Bregaglia.
1: Val Bregaglia, sì.
0: In questo posto c'è un festival, ma è uno di quei luoghi che veramente crede tantissimo, vive tanto di questo frutto. Dal 26 settembre al 18 di ottobre quest'anno è il 22esimo festival e ci sono tantissimi eventi, situazioni legate alla castagna. E lì c'è una vera e propria cultura.
1: Sì, effettivamente lì c'è una cultura, la vedi, c'è una passione e sono capaci a valorizzare molto bene sia il frutto che il territorio. Ciò che noi abbiamo perso, diciamo, alcuni anni fa, praticamente dopo l'ultima guerra, il castagnete è stato un po' abbandonato. Loro invece continuano questa cultura della castagna.
0: È chiaro che se poi devi andare a recuperare non è la stessa cosa.
1: Tante cose sono andate perse, certo. Però devo dire che anche da noi, magari in un altro modo, abbiamo rivalutato sia la selva castanile che il legno di castagno, il frutto di castagno in modo egregio.
0: Sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una canzone e poi ci andiamo anche in Val Bregaglia, andiamo a capire come stanno le loro castagne, come stanno loro, come sta andando questo festival. Lo faremo con una castanicoltrice. Tra pochissimo ci colleghiamo anche con la meravigliosa Val Bregaglia.
1: Bravo.

0: E noi ve l'avevamo detto, il tempo di una canzone e sorvoliamo la Svizzera, atterriamo in una valle. Io vedo il Pizzocengalo, vedo il Badile, vedo l'Ago della Sciora, vedo Soglio, vedo tutte queste bellezze, vedo anche Bondo in questo momento. Beh, siamo in Val Bregaglia, siamo atterrati da Ivana Engler. Buongiorno, ciao Ivana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Che giornata è in Val Bregaglia oggi?
1: Ma questa mattina era un po' grigio, sembrava quasi che pioveva. Adesso invece è di nuovo non proprio sereno, ma è asciutto e abbastanza bello e anche caldo.
0: Tu stai bene, Ivana? Le tue castagne come stanno?
1: Le mie castagne stanno bene, sì, sì. Ne ho già raccolte diverse, parecchie, e sono veramente belle quest'anno.
0: Noi in questo momento, Ivana, sono contenta di sentire queste parole perché siamo in studio con anche Carlo Scheggia, che per noi è l'uomo della castagna. Va detto, la tua vita sì. È ruotata tanto, Carlo, attorno alla castagna. Voi vi conoscete, giusto?
2: Sì, sì, ci siamo già frequentati nell'ambito dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana.
0: Ecco, lei ha detto che stanno molto bene le loro castagne, quelle in Ticino?
2: Sì. Ecco, loro sono stati probabilmente un po' fortunati che hanno avuto qualche temporale in più rispetto a noi. Noi attualmente fanno fatica un po' a cadere dagli alberi. Quelle che ci sono belle, però siamo un po' preoccupati perché i quantitativi che l'anno scorso erano già portati ai centri di raccolta, quest'anno fanno un po' più fatica. Magari sono un po' più tardive, arriveranno un po' dopo.
0: Ivana, da voi sta andando bene, quindi siamo contenti, siete contenti. Mi chiedo, l'abbiamo anche chiesto prima a Carlo, per voi la castagna che cos'è? Abbiamo detto che avete un festival che è in corso, dura poco più di un mese, quindi si può venire e vivere diverse esperienze, ma che cos'è per voi la castagna?
1: Ma per noi la castagna è una gran passione, per dire, è una cosa che ci coinvolge un po' tutto l'anno, anche se cadono solo in autunno, ma abbiamo tante cose che facciamo per la castagna durante tutto l'anno e diciamo, io l'ho sempre raccolta sin da bambina e poi anche più tardi con i miei genitori, prima con la mia nonna, poi con i genitori e poi sono anche andata via, ma la castagna mi è sempre stata molto interessante e penso che l'ho raccolta tutti gli anni e anche continuo a farlo in sé.
0: Quello che ci raccontava Carlo diceva, beh, noi abbiamo perso un pochino per un periodo, poi negli anni 90 il Ticino è tornato a interessarsi alla castagna, a proteggerla anche. Io vorrei capire le grandi differenze. La prima abbiamo capito, voi non l'avete mai interrotto questa cultura, c'è proprio una cultura della castagna, ce lo dici anche tu, non c'è stato anno in cui non hai dedicato tempo, non solo alla raccolta ma alla cura. Io vorrei capire altre differenze o similitudini. Per esempio, se io volessi venire in Val Bregaglia e raccogliere le castagne, posso andare col mio sacchettino, raccoglierle, oppure c'è una differenza rispetto a qua dove lo faccio?
1: Ma una differenza importante è senz'altro che le selve castanili nella Bregaglia sono tutte di proprietà privata.
0: Niente
1: sacchetti. Invece penso che il Ticino è un'altra cosa e quindi da noi non si può andare semplicemente a raccogliere dove si vuole. A Castasegna, nella zona di Brentan, sopra il paese, c'è un posto dove si può raccogliere, ma è limitato lì, non è, altrimenti non si possono andare a raccogliere.
0: Quindi invece qui io guardo Carlo e dico, invece qui noi incoraggiamo le persone dicendogli aiutateci a raccoglierle e vi paghiamo pure, spieghiamolo un attimo la grande differenza.
2: Sì, c'è questa differenza che da noi, allora, le selve castanili la maggior parte sono pubbliche, diciamo di proprietà dei patriziati che a loro volta mettono a disposizione il loro territorio, oltre che per lo svago, anche per poter magari raccogliere questo frutto, sempre nel rispetto delle proprietà, diciamo dove magari c'è qualcuno che la cura, bisogna essere un po' più attenti.
0: E infatti voi hai lì un foglio, quel foglio lì effettivamente sì. Invita le persone, cosa dice alle persone?
2: Porta le tue castagne, aiutaci a valorizzare il frutto e a valorizzare il Ticino. Perché? Perché andando a raccogliere queste castagne nelle selve castanili praticamente si dà un contributo pratico alla castanicoltura qui da noi. Perché poi queste castagne vengono raccolte, portate nei centri di raccolta che abbiamo.
0: Sono? Quanti sono in Ticino?
2: Sono quattro centri di raccolta, a Stabio, a Cadenazzo, Vezia e a Biasca, e dove l'anno scorso abbiamo questi raccoglitori ci hanno portato più di 70 tonnellate di castagne. Vengono pagate poi tramite la cooperativa Origin T in collaborazione con Tior, vengono poi lavorate e vendute sul mercato ticinese e anche svizzero.
0: C'è un piccolo paradosso che mi dicevi ieri e che fa capire anche la grande differenza, è che in Val Bregaglia per davvero è importantissima la castagna, e se noi pensiamo a questo frutto, chiaro, c'è anche in altre, chiaramente abbiamo parlato del Ticino, abbiamo detto il Moesano, la Mendolcina, sì. Insomma, però lì qui ci dice, beh, è la nostra, cioè è tanto, è un hobby, ma è tutta la stagione e se ne parla tanto. Ma le quantità, quanto è diverso rispetto al territorio ticinese, per fare un paragone? Tu hai una visione d'insieme, essendo vicepresidente anche dei castanicoltori della Svizzera italiana.
2: Ma allora, noi se un anno che, come l'anno scorso che andava bene, raggiungiamo le 70 tonnellate, nella Bregaglia, correggimi Ivana, saranno sulle 5 tonnellate. Ecco, comunque non è la quantità, secondo me, che fa, cioè io ammiro la cultura che hanno, perché noi abbiamo dei raccoglitori di castagne, loro hanno dei castanicoltori, vuol dire che curano, come dicevo molto bene, l'albero tutto l'anno, è il loro albero. Questo da noi
0: è
2: un po' scomparso, non è ancora proprio riuscito di poterli avere.
0: Effettivamente, Ivana, se io guardo voi e guardo anche il programma che avete, si vede che quasi un po' tutto il villaggio dà una mano, spiega qualcosa, ci sono delle conferenze, fate proprio capire come voi la vivete al 100% questa pianta, perché abbiamo detto effettivamente prima di tutto è una pianta che ha anche un legno molto particolare, e quindi mi chiedo, Ivana, cosa si può vivere e chi siete, chi sono le persone che organizzano questo festival, poi c'è anche una giornata speciale, dici un po' cosa possiamo fare, siamo turisti sul nostro territorio.
1: Ma noi, diciamo, il Festival della Castagna viene organizzato dal Turismo Bregaglia, e qui ci sono tantissime attività che si possono seguire o visitare. Per esempio, si possono fare delle gite nel castagneto, si possono visitare le cascine, vedere anche come viene fatta l'essiccazione. Poi c'è, per esempio, si può fare una gita da Bondo a Castasegna con un forestale che è in pensione, e lui ci va a vedere i crotti che ci sono a Bondo, ci sono ippocastagni, poi c'è il nuovo ponte qui a Bondo che hanno costruito dopo la frana, e poi si cammina attraverso il castagneto tra Bondo e Castasegna e si arriva poi a Castasegna. E poi, per esempio, si può creare a stampa, vengono fatti in un pomeriggio, creare degli strumenti ritmici utilizzando delle castagne, e con altro materiale vengono fatti appunto strumenti, e la sera c'è una serata danzante con questi strumenti anche. Dimmi pure.
0: Sì, hai fatto una lunga lista di cose che si possono fare, effettivamente li si possono trovare anche sul sito, se noi andiamo a guardare, anche mettete su Google, Festival della Castagna Val Bregaglia, ne vedi tante. Forse un'ultima cosa che ci tenevi a dire, che ieri mi dicevi assolutamente lì è un giorno da non perdere, è quello in cui voi castanicoltori create una festa è una grande festa che torna a Bondo, e questa è una grande notizia dopo 9 anni. Sappiamo, è scesa una frana, ha fermato tutto, ha fermato delle vite, alcune non sono neanche ripartite da lì perché delle case non ci sono più. Siamo in quel territorio lì magico che ci dà delle castagne magiche, la montagna si è fatta sentire, però adesso provate anche a ripartire da lì, da Bondo appunto. Cosa ci sarà a Bondo e quando esserci per questa festa che organizzate lì ai piedi del Badile, appunto, anche del Cengalo?
1: L'11 ottobre, domenica 11 ottobre, festeggeremo la festa della castagna qui a Bondo. Appunto, come hai già detto, torna dopo 9 anni a Bondo e di questo siamo molto contenti. E ci saranno caldaroste, brascher, come diciamo noi, che si possono mangiare, minestra, spiedini e altro. Poi ci sono tante torte, tante di castagne naturalmente. Poi facciamo un mercatino con tanti prodotti della valle, che è sempre molto interessante. E poi ci sono anche giochi, vari giochi. C'è anche una tombola con moltissimi premi.
0: C'è di tutto.
1: Come novità abbiamo anche le signore o le donne possono portare il costume bregagliotto, che è da tanti anni lasciato in un cassetto, e quest'anno abbiamo pensato di portare questa tradizione, che è senz'altro molto, molto bella. E difatti queste donne con i costumi cammineranno da Promontogno a Bondo e poi torneranno alla festa.
0: Questo l'11 ottobre, e intanto adesso c'è il Festival della Castagna in Val Bregaglia. Grazie mille Ivana Engler per averci permesso di entrare nel vostro mondo. Immagino aspettiate tutti a braccia aperte, ogni anno è un successone, e quindi anche quest'anno sono sicura che andrà così, anche perché mi hai detto le castagne stanno molto bene, e quindi è lì anche che si deve andare, si può andare in questi giorni. Grazie.
1: Grazie.
0: Allora, noi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi cerchiamo di capire anche sul territorio, qui magari siamo qua attorno, sono con Carlo, cerchiamo di capire qui quali altri eventi, perché ce ne sono tantissimi.
2: Sì, ce ne sono tanti.
0: Anche la Val Verzasca, insomma, abbiamo Moghegno, Mesolcina, tantissimo. Ci arriviamo tra poco.

0: Carlo Scheggia, siamo qui, stiamo parlando di castagne, guardavamo all'anno in corso, dal punto di vista della castagna non ottimo, se guardiamo al passato che ruolo aveva, sarebbe stato un anno difficilissimo questo.
1: Sì, potrebbe essere paragonato ai tempi, visto che era l'albero del pane, a un anno di carestia, perché la popolazione viveva diversi mesi col frutto della castagna.
0: In questo mese si parla tanto di questo frutto, ma lo si celebra anche tanto e lo si fa anche guardando al passato, effettivamente, a che ruolo aveva. Ci sono tante feste sul territorio, tanti momenti per viverlo, mangiarlo, riscoprirlo, le gra anche dove si essiccavano.
1: Sì, a differenza un po' dalla Bregaglia, noi abbiamo queste feste un po' sparpagliate su tutto il territorio del Canton Ticino e del Moesano. Qui penso alla Valle di Muggio con la sua sagra, alla festa dell'Albor in Mesolcina, alle feste del mese della castagna in Berzasca.
0: Vero.
1: Il carico e lo scarico delle gra a Moghegno, a Vezio, nel Malcantone e a Comano. Cioè, e poi naturalmente ogni festa autunnale, che sono già partite, praticamente ci si affida alle caldarroste, quindi
0: esatto.
1: Il turista si mangia volentieri questo frutto cotto sul fuoco o sulla brace.
0: Esatto, anche solo quel semplice gesto di mangiare il frutto è un modo di celebrarlo.
1: Sì.
0: Quindi, concludendo, oggi, se pensiamo in passato che ruolo aveva e oggi che ruolo ha, se guardiamo la Svizzera italiana, cosa ti viene da dire tu che veramente vivi di quello e tu li prendi in mano, sei come gli apicoltori che non ti, sì, pungono quando prendi i ricci?
1: Ma io dico che dobbiamo aver rispetto di questo territorio, di questo albero, e sicuramente sforzarci maggiormente nel capire le sue problematiche, dare una mano al recupero delle selve castanili che continua ancora, e naturalmente promuovere il nostro frutto, il frutto ticinese.
0: Come dicevi tu, dolce dentro e spigoloso fuori.
1: Esatto.
0: Ma bisogna scavare un po' per riuscire a trovare il buono, ma la voglia c'è, anche tantissime persone vengono nella Svizzera italiana per questo motivo.
1: Sì, e praticamente, come ho detto, anche dal lato dello svago, poi c'è qualcosa che trovo sempre interessante, che la castagna la puoi portare anche a casa e mangiarla dopo magari qualche settimana, accompagnata anche di qualche bicchiere di vino, e quindi è una ragione in più per far festa.
0: Bisogna stare attenti, tra l'altro, come la si conserva. Come la conserviamo? Siamo in conclusione, ma
1: molto,
0: io ho trovato i vermi l'anno scorso.
1: È molto deteriorabile, quindi bisogna sterilizzarla. Quindi magari veloce prendere le castagne e metterle in una pentola con dell'acqua calda a 50 gradi, non di più, per 45 minuti. Poi toglierle, metterle sotto l'acqua fredda, raffreddarle, metterle un po' al sole, asciugare, e per un paio di mesi si possono ottenere in casa.
0: E qui, Carlo Scheggia, hai risposto a una delle tante domande che sono, sì, arrivate. Le altre risponderemo magari un'altra volta. Ti rinvitiamo, sì, perché questo è un tema molto ampio. Grazie mille per essere stato
1: con
0: noi. Buona raccolta delle castagne. Sul vostro sito dei castanicoltori della Svizzera italiana si possono trovare tutte le informazioni per raccoglierle e magari guadagnare anche qualche soldino. Perché,
1: sì, e diventare anche membri della nostra associazione, che può dare poi le informazioni necessarie.
0: Anche questo. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, torniamo lunedì e intanto vi lasciamo con Antonio Bolzani.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Mani avanti del Parlamento federale per evitare che la Svizzera si trovi a dover pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri. Lo prevede un principio già adottato dall'Unione Europea. E così dopo il nazionale anche gli Stati chiedono al Consiglio federale di non recepire il regolamento europeo, temendo costi nell'ordine dei 600-900 milioni di franchi. A nome del governo, Guy Parmelin ha però ricordato che anche i frontalieri pagano un contributo sulla disoccupazione. La mozione dell'UDC Marco Chiesa è stata approvata ieri con 26 voti a favore e 16 contrari. Oggi invece si chiudono le 3 settimane di sessione autunnale con le tradizionali votazioni finali. Da parte sua l'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sul rimpatrio dei migranti. Si tratta di una base legale che permetterà di istituire strutture fuori dall'Unione per accogliere i richiedenti asilo respinti. La Grecia propone intanto di introdurre un meccanismo per sospendere temporaneamente il diritto d'asilo in caso di improvviso e massiccio afflusso di migranti, come è avvenuto di recente nel territorio spagnolo di Ceuta. La Francia vieta da oggi le manifestazioni nei pressi dei licei dopo i gravi disordini scoppiati negli ultimi 2 giorni durante una protesta degli studenti che chiedono classi meno numerose e migliori condizioni. Solo ieri sono state fermate oltre 2.000 persone e almeno 230 hanno riportato ferite. Il Ministero francese dell'Educazione apre intanto il dialogo e riceverà in giornata una delegazione delle associazioni studentesche. Nuove dimostrazioni sono però annunciate per martedì. Le raffinerie cinesi sospendono l'esportazione di prodotti petroliferi dopo averla già limitata in primavera con lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia Reuters che ne dà notizia, la decisione di Pechino mira a preservare le scorte di idrocarburi. Uno sblocco non è atteso prima della prossima settimana. Dall'area dello stretto di Hormuz anche la notizia dell'attacco subito ieri da un'altra petroliera che, secondo i media iraniani, navigava illegalmente lungo le coste omanite. E vediamo il tempo previsto per oggi, che si manterrà piuttosto nuvoloso a sud. Sulla Romandia abbastanza soleggiato, nel resto della Svizzera ampie schiarite ma anche un po' di pioggia nel pomeriggio lungo le Alpi. Domani a sud almeno in parte soleggiato, a nord variamente schiarite in pianura e rovesci pomeridiani in montagna.
2: Eccoci all'edizione del venerdì di Mille Voci, un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti e bentornati. Oggi parleremo di San Francesco d'Assisi, quest'anno lo sapete ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, l'inimitabile, il santo che diede voce ai poveri, a cui tra l'altro si sono ispirati anche Dante, Giotto, ma poi più in là anche Dario Fo e Pasolini. Allora ne parleremo fra poco con una letterata, con una scrittrice, e appunto celebreremo il santo San Francesco nell'anno appunto dell'ottavo centenario della morte. Tra l'altro Assisi si prepara un 4 ottobre davvero unico per appunto celebrare la festa del santo. Poi spazio anche alla mostra che è appena stata inaugurata alla Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust, e questa mostra è estremamente interessante perché a Rancate si torna sulla figura del pittore ticinese Giuseppe Antonio Petrini, che è vissuto tra il 1600 e il 1700, è stato uno dei massimi protagonisti del Settecento lombardo e italiano, con una grande mostra appunto che ripercorre tutte le tappe della sua parabola attraverso una selezione delle sue opere più importanti. Ne parleremo dopo le 10:30. Direi che è giunto il momento di collegarci con Maria Pia Valediano. Buongiorno a Maria Pia Valediano, benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Io non la vedo, ecco adesso probabilmente la vedo.
3: Sono qua.
2: Nello schermo in alto. Allora direi di far così, signora buongiorno, benvenuta. Andiamo con un brano musicale e poi l'intervista appunto su San Francesco d'Assisi.

0: Nella prima parte di Mille Voci parliamo di San Francesco nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Dicevo prima che Assisi si prepara un 4 ottobre davvero unico per appunto celebrare la festa del santo, l'appello della comunità dei frati del Sacro Convento, quest'anno più che mai, è rivolto al mondo intero che punterà i suoi riflettori proprio su Assisi, terra di pace e segno di speranza per antonomasia. Nel solco del messaggio che ha caratterizzato le iniziative un po' in tutta Italia, ma anche ovviamente soprattutto nella Basilica in questo anno centenario, San Francesco vive, questa è la denominazione, ebbene nella Basilica si trova proprio la chiave di volta del senso della straordinarietà della giornata che appunto ci si prepara a vivere dopodomani, il 4 ottobre, domenica 4 ottobre. Noi vogliamo parlare di su San Francesco con Maria Pia Veladiano, che è vicentina, è nata a Vicenza, è laureata in filosofia e teologia, ha insegnato lettere ed è soprattutto scrittrice. La vita accanto, pubblicato da Einaudi, è il suo primo romanzo, tra l'altro vincitore del premio Calvino 2010. Buongiorno a Maria Pia Veladiano, adesso la vedo, benvenuta.
1: Grazie per l'invito. Sono
0: grazie qui. A lei, buongiorno. Ecco, adesso la vedo perfettamente sul mio schermo alla mia sinistra. Allora, San Francesco d'Assisi, lei ha scritto un interessante articolo lo scorso 5 luglio su Avvenire. Tra l'altro lei collabora con Il Regno, con La Repubblica e appunto anche con Avvenire, ma pure con altre testate. Allora, il titolo è già eloquente, emblematico, trasversale, ribelle, fraterno. Perché il santo piace ai giovani. Allora, diciamo subito che San Francesco non è solo un ricordo o una memoria da celebrare, ma possiamo dire che è soprattutto presente.
1: San Francesco non ha mai smesso di essere presente, è un santo che non è stato necessario riscoprire. Tra l'altro ha una sua storia molto particolare, perché noi sappiamo che è stato proclamato santo da Papa Gregorio IX 2 anni dopo la morte. È una cosa abbastanza diciamo inusuale, abbastanza infrequente questo, ed è un santo che non è mai stato dimenticato, non è potuto essere dimenticato, perché aveva una sua diffusione, cioè una specie di diffusione carsica, un passaggio che avveniva attraverso le persone che l'aveva conosciuto, che poi erano pellegrini, che poi erano missionari, che poi andavano, poi raccontavano. E poi c'è da dire che progressivamente questa sua, come dire, capacità universale è stata sostenuta da qualcosa che non molti santi hanno. Ad esempio, lui è studiato nelle scuole da tantissimo tempo, perché i nostri programmi di letteratura italiana praticamente cominciano con il Cantico dei Cantici, che è una cosa molto particolare. Non conosciamo molti diciamo santi che finiscono nelle antologie, ma proprio in una posizione eminente come quella dell'inizio dello studio della lingua, perché questa sua, che noi la chiamiamo poesia, però in realtà è una prosa poetica, ritmata, con assonanze, eccetera, è un capolavoro di lingua, di lingua che non è la nostra lingua italiana, ma noi la sappiamo riconoscere benissimo, è un anticipo della nostra lingua, ne sentiamo la differenza, la durezza, ma di una bellezza totale. Quindi è entrato nell'antologia, è entrato nello studio senza nessuna difficoltà, perché io sempre racconto che cominciare il programma di letteratura italiana, io insegnavo lettere a scuola, con San Francesco era una cosa meravigliosa, perché era immediatamente, come dire, accolto, non c'era nessuna come dire barriera, non c'era nemmeno la barriera linguistica, che invece c'è sempre quando si comincia il programma di letteratura italiana, perché noi dobbiamo spesso in qualche modo fare una grossa opera di traduzione quando si parla, quando si legge Boccaccio, quando si legge, insomma è necessario fare tutto un'esegesi delle parole, delle espressioni, eccetera. Invece con questo testo assolutamente no. E poi è un testo che come dire i ragazzi, i giovani sentono spontaneamente vicino, ecco, senza difficoltà lo sentono amico. Per cui sì, è un santo particolare, non credo che possa essere paragonato a molti altri, anche per un'altra ragione a cui tengo tantissimo. Questo nome Francesco, l'è dato questo santo Francesco, è uno dei nomi più utilizzati quando si mette un nome a un bambino, quando nasce un bambino. È uno dei nostri nomi più diffusi in Italia, secondo le ricerche che periodicamente vengono fatte. Resiste alle mode televisive, le telenovelle, tutte queste cose che oggi, no, in qualche modo condizionano la scelta dei genitori. Allora, io dico sempre che il nome viene dal passato e in qualche modo condiziona positivamente, cioè determina il nostro futuro. Io, un po' usando un'espressione, diciamo, letteraria, dico il nome ci disegna la nostra vita, poiché noi veniamo chiamati milioni, miliardi di volte col nome che ci è stato dato. È un conto essere chiamati, che ne so, Pietro, la durezza, no? Oppure essere chiamati Serena o essere chiamati con nomi invece magari più aspri, più impegnativi. Ecco, essere chiamati Francesco da persone che sono laiche, credenti, perché non è una scelta dei credenti, Francesco è proprio universale come scelta, vuol dire portarsi appresso questa enorme, bellissima storia di un santo che ha disegnato l'Italia e che nelle nostre vite disegna anche le nostre vite.
0: Allora, lei scrive nell'articolo, appunto apparso su Avvenire il 5 luglio scorso, che San Francesco in sintesi è trasversale, è facile da incontrare, lo sentiamo tutti amico anche oggi, è, come potremmo dire, con un linguaggio contemporaneo, con linguaggio contemporaneo, appunto trasversale. Lo amano da destra e da sinistra, Francesco di noi tutti ed è dentro un immaginario condiviso. Allora, tornando al Cantico delle Creature, va detto che San Francesco non era né un letterato né un accademico.
1: Beh, non solo, ma era anche piuttosto diffidente,
0: Critico.
1: i letterati, gli accademici, esatto.
0: Molto
1: Aveva
0: critico.
1: molta paura che la cultura allontanasse dal Vangelo. Noi sappiamo che ha avuto un po' i suoi problemi, poi, no, con Sant'Antonio, che invece era coltissimo, era un uomo di una cultura straordinaria, perché il terrore era che la sapienza degli uomini prendesse il posto della semplicità e della sapienza di Dio. Ma questa poesia, o questo, meglio, prosa poetica, che io preferisco chiamare così perché non è una poesia in senso stretto, è una poesia che, detto un po' con un linguaggio moderno, attinge alla profondità dei nostri archetipi. Se la si legge, si vede benissimo come sia una poesia che viene da una profondità spirituale che era sua, che era tutta sua. È quello che noi poi riconosciamo, no? Ad esempio, come dire, senza alcun proclama, senza voler tirare per il saio il povero santo che non se lo merita proprio, però se si pensa a come lui ha costruito, no, le dualità, dice fratello sole, sorella luna, cioè il maschile e il femminile, fratello vento, sorella acqua, il maschile e il femminile, fratello fuoco, sora nostra madre terra. Un maschile e femminile che riconosce in qualche modo come la vita, come l'archetipo della vita è maschile e femminile. E lui è come dire, è qualcosa di non programmatico, è qualcosa che scaturisce da quel punto di luce che rappresenta il posto in cui i poeti, i santi, i mistici attingono le loro parole, ed è per quello che a noi sembrano poi parole universali e ci si può riconoscere. E questa, come dire, riconoscimento del maschile, del femminile, anche nel cantare le creature, è qualcosa che lui poi ha vissuto nella sua vita, perché noi, un'altra cosa di Francesco che spessissimo non capita con altri santi, o capita molto marginalmente, è che noi lo associamo istantaneamente a Chiara, a una donna. Chiara e Francesco, Chiara e Francesco. E questo senza problemi, sapendo di essere fedeli al santo e senza ancora una volta tirarlo per il saio, perché noi sappiamo che Chiara e Francesco hanno avuto questa amicizia profondissima che è durata tutta la vita fino alla morte, e che quando Francesco stava male Chiara andava in suo soccorso, e che questo era assolutamente normale, era una relazione in qualche modo che completava la vita spirituale del santo, dei santi, ecco. Anche questo è un tratto abbastanza unico, bisogna dire.
0: Certo, allora torniamo a Per mezzo di sorella Luna, per mezzo di fratello Vento. C'è quel per che può essere inteso, so che sono stati fatti diversi studi, in senso strumentale e non tanto in senso causale, a causa di...
1: Sì, allora ci sono naturalmente...
0: Gli studiosi so che si sono soffermati su quel per, che è un, sì, diciamo così, un valore sì, quasi aggiunto.
1: Sì, assolutamente. C'è una cosa magica dei testi importanti, di questi testi che attingono, io dico sempre, alla nostra archetipi, alle nostre profondità, che hanno un transgenerazionale, cioè che prendono dal passato e poi passano al futuro. Ed è il fatto che molte interpretazioni diverse possono essere tutte corrette. Si chiama autonomia del testo, sì, cioè il fatto che un testo è più di quello che fosse il testo stesso e l'intenzione dello scrittore, insomma. E l'autonomia del testo è l'aggiunta che dà il lettore, poiché un testo senza essere letto non è nulla, naturalmente, neanche la Bibbia senza essere letta non è che un mattone di pagine, insomma, deve esserci qualcuno che la legge. Allora c'è questo tema di cosa volesse dire, che allora sicuramente non si può far dire a Francesco più di quello che, come dire, al tempo anche era ragionevole che lui potesse dire, no? Perché c'era anche un tempo in cui le cose erano pensate per l'uomo, ecco, no? Erano pensate perché l'uomo era il culmine della creazione, quindi tutto era visto con questo. Ma sicuramente il doppio significato del strumentale oppure attraverso sono due significati che possono assolutamente essere messi insieme, senza, sicuri che non stiamo offendendo il santo, insomma.
0: Allora,
1: le sue intenzioni.
0: Certo, allora abbiamo detto la povertà come scelta di vita, come stile di vita, il gesto di rottura, l'amicizia con Chiara e il legame con ogni creatura. E appunto lei sottolinea che il poverello continua a suscitare simpatia e partecipazione fra i ragazzi. E poi dice, poi i ragazzi sanno che la povertà non è stato il manifesto di un momento, ma l'impegno di una vita a favore di chi era povero in tanti modi, affamati e anche malati, ed esclusi come i lebbrosi. E questo credo che sia, diciamo così, un denominatore comune, beh, di San Francesco, che è rimasto universale, è rimasto attuale.
1: Sì, allora c'è da dire questo, no? Quando è che un santo riesce a parlarci anche nella contemporaneità? Perché non è vero che tutti i santi riescono a farlo.
0: Lui sì, però.
1: Ci sono dei santi datati, ecco, no? Che magari si fa un po' fatica, si studia, no? Con rispetto, però sono un po' datati. No, allora lui ci riesce. Quando è che si riesce di fare questa operazione di parlare con la modernità? Quando c'è una profonda dimensione di legame con la nostra comune umanità, cioè con un'umanità che non viene meno quando crollassero i secoli. Faccio l'esempio della povertà perché lei ha preso questo esempio. Allora, lui si è spogliato, è stato un atto quasi violento, no? Quasi violento, quasi scandaloso, ma non è stato un atto del momento. Tra l'altro io insisto sempre che è stato un atto fatto con il corpo, e oggi noi abbiamo imparato a far parlare il corpo, no? Molte volte la protesta parla col corpo, cioè, sono i tatuaggi, le labbra cucite, gli occhi cuciti, anche delle cose estreme, no? Che si fanno con il corpo, perché il corpo diventa strumento anche di protesta o di amore o di affetto, di comunicazione, ecco, lo chiamerei di comunicazione. Comunque lui ha fatto questo gesto, questo tema della povertà, che è un tema... malgrado tutto quello che abbiamo desiderato e sperato e per cui ci siamo mossi, che è il tema dei temi oggi, cioè il tema della povertà, del divario poveri ricchi, della ingiustizia di questo divario
0: e della giustizia sociale.
1: Sì, ci continua a dare degli strumenti per averlo, come dire, presente. Non sono tanti i santi che riescono con le stesse parole, no? Con le stesse parole usate all'epoca, perché insomma lui è morto nel 1226, cioè è vissuto in un periodo lontanissimo, ma con le stesse parole noi possiamo usarle per le nostre impegno sociale, il nostro impegno religioso, sociale, culturale, ecco. Ed è piuttosto raro, anche in questo è unico Francesco.
0: Assolutamente. E difatti, se parliamo di Francesco, la fraternità è oggi un tema direi fondamentale, e lei sottolinea e scrive nel suo interessante articolo qualcosa che merita di essere appunto ripreso e approfondito e soprattutto rilanciato. Lei scrive: non sappiamo più cosa significhi essere fratelli e sorelle, la nostra è una società di figli unici, detto senza accuse e moralismi. Biologicamente tanti sono figli unici e non conoscono l'esperienza di vedere che l'amore dei genitori si moltiplica nei fratelli e non si divide, e non sanno l'esperienza oggettiva del condividere. E qui torniamo ai grandi temi di oggi, ai grandi problemi: la denatalità, l'invecchiamento della popolazione, la crisi demografica, insomma, il fatto che nascono meno bambini, soprattutto in Occidente.
1: Sì, e dove il tema fondamentale, io non affronto mai questo tema sul piano moralistico oppure dell'opportunismo, perché bisogna avere più bambini per il fatto che decade la società, decade la civiltà, diciamo il mondo è grande e ci sarà un grande rimescolamento di persone che arrivano, che vanno, come è sempre stato, ecco, ci fa paura perché conosciamo poco la storia. Però in questo periodo storico, in questo preciso momento, le società occidentali soffrono tantissimo di questa sindrome del figlio unico, cioè il figlio unico non ha imparato a condividere l'amore dei genitori, non ha imparato che la mia vita è sì limitata perché ho un fratello, quindi la mia stanza la devo dividere in due, non sono il principe della casa, non sono il reuccio sul mio trono, però non ha imparato che tutto questo si trasmette e diventa ricchezza nel momento in cui esercito una fraternità, in cui ho dei fratelli con cui confrontarmi, con cui litigare, con cui condividere anche i progetti, con cui far fronte comune con i genitori, no? Il psicanalista François Dolto diceva: servono tre figli per far fronte ai genitori, no? L'alleanza di tre, perché in questo modo misurano anche la loro potenza di bambini capaci di far fronte. Questo è un impoverimento della nostra società gravissimo, ecco perché Papa Francesco ogni due per tre diceva fraternità, fraternità, e poi le fratelli tutti, no? Cioè aveva questa, come dire, fissazione assoluta sul tema della fraternità, perché se noi cresciamo come reucci nel nostro trono e siamo nella percezione di essere al centro del mondo, e poiché non lo siamo, diventiamo pericolosi quando qualcuno ci tocca, la fraternità è l'unico modo per poter salvare letteralmente la nostra comunità e la terra, se no è la guerra di tutti contro tutti.
0: E sì, quindi fraternità è anche sinonimo, soprattutto pensando a San Francesco, di comunità, di creature.
1: Sì, sì, beh, allora San Francesco non era solo, cioè noi, ecco, anche di lui, anche questo è particolare.
0: Non era solo e non voleva restare solo.
1: No, no, ma si è circondato subito di ripeto, Chiara, ma poi tutti i fratelli, di cui noi conosciamo anche i nomi di alcuni, no? E sono pochi i santi di cui noi conosciamo tutta questa dimensione fraterna. Spesso è una dimensione discepolare, cioè che c'è un santo che ha il suo codazzo di aderenti e lui li educa e li forma, no? Però la dimensione fraterna di Francesco, che era proprio pari ai suoi frati, è qualcosa anche questa di per noi molto interessante, ecco, molto molto interessante. Devo dire che se fosse qui, siccome Francesco è patrono d'Italia insieme a Santa Caterina, no? Lo sappiamo che è patrono insieme a Santa Caterina, è stato nominato lo stesso giorno, e nello stesso anno, nel 1939, da Pio XII, credo che come dire, utilizzare questi giorni in cui parliamo tanto di lui per ricordare che c'è anche una patrona, una donna patrona, questa Santa Caterina da Siena, che non ha un giorno dedicato, perché ce l'ha in effetti, perché è il 29 aprile, però non è festivo, mentre Francesco è festivo. Cioè, mi viene da dire che nello spirito della fraternità probabilmente ci tirerebbe un po' le orecchie e direbbe: vorrei avere sorella Caterina appresso anch'io come co-patrona e come memoria, diciamo, di tutto questo meraviglioso mondo della fede.
0: Parità dei generi, parità dei sessi, mi sembra giusto. Allora, senza più Papa
1: dei santi.
0: Senza più Papa Francesco, ricordiamo che per lui era fondamentale, imprescindibile essere vicino agli ultimi, agli emarginati, agli esclusi. Oggi cosa significa essere francescano? Cos'è diventato oggi il francescanesimo?
1: Ma allora, bisognerebbe chiederlo forse a chi è più dentro, però frequento un po' le fraternità per quanto posso, poi collaboro con una rivista francescana. Allora, c'è molta attenzione, ad esempio, al linguaggio, ad esempio si chiamano frati e ci tengono molto e più delle volte rifiutano proprio di essere chiamati padri, no? Perché il Vangelo dice uno solo è il padre,

0: ad esempio c'è tutto uno studio, un movimento in questo momento da parte di alcune si chiamano province francescane, sì, che stanno facendo un bel lavoro, ad esempio per quegli ultimi che sono le persone che hanno subito violenza all'interno della Chiesa, quindi stanno facendo tutta una riflessione di questo tipo. Poi a quegli ultimi che sono quelli che nessuno vede, che magari non sembra che siano così ultimi, ma sono quelli che, a cui manca una casa, e gli mancherebbe tanto così per non perdere il mutuo, per non perdere, e quindi una serie di interventi anche minuti che possono in qualche modo affrontare queste nuove povertà che noi non siamo abituati a considerare povera, no? Perché il povero è quello che sta per strada, no, non è sempre così, ecco, c'è un'attenzione, sono colti, e più delle volte oggi i francescani sono colti, San Francesco non so, penso che sarebbe contento, perché serve, cioè, il mondo è complicato e serve anche veramente tanta competenza per aiutare. E questa cultura permette loro di vedere situazioni nuove.
1: Certo, competenza, capacità di lettura delle varie situazioni, formazione, informazione, insomma tutto quello che occorre per essere consapevoli e informati nel modo giusto, insomma in modo adeguato nella nostra società. Tra l'altro i francescani in Ticino vantano un'antica presenza. L'arrivo dei primi frati francescani a Lugano e a Locarno risale attorno al 1230. San Francesco d'Assisi era morto da 4 anni e la sua santità proclamata da 2. La presenza francescana è precoce e duratura ed è parte integrante del paesaggio storico e culturale della Svizzera italiana. Oggi sono 6 i frati del santuario della Madonna del Sasso a Orselina, che è il più grande degli ultimi 4 conventi cappuccini rimasti in Ticino. Allora, Maria Pia Veladiano, le propongo di ascoltare un brano musicale, poi torneremo a parlare di San Francesco, anche perché abbiamo un altro ospite in attesa con il quale parleremo di musica e di un concerto estremamente interessante che avrà luogo proprio alla chiesa della Madonna del Sasso di Orselina dopodomani, domenica 4 ottobre, un brano musicale e poi di nuovo San Francesco. Ricordiamo, quest'anno ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi e il 4 ottobre appunto è il giorno della sua morte e verranno fatte diverse iniziative, verranno realizzate e organizzate diverse iniziative, tra cui anche nella Svizzera italiana.

0: Stiamo sempre parlando di San Francesco in occasione dell'800° anniversario della morte appunto di San Francesco d'Assisi. Fra l'altro l'associazione Musica al Cuore invita domenica 4 ottobre, dopodomani, a una straordinaria messa concertata nella chiesa della Madonna del Sasso a Orselina, il Requiem di Mozart e la prima assoluta della nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna. Buongiorno e grazie a Orfeo Mandozzi, che è con noi stamattina, violoncellista e anche presidente dell'associazione Musica al Cuore. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per avermi, è un grande piacere.
0: Allora, anche per noi
1: è un bellissimo concerto.
0: È un grande piacere averla con noi al telefono proprio per parlare di questo concerto. Allora, perché sarà così speciale?
1: Prima di tutto sono esattamente 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi. Dunque ci voleva una messa da requiem e abbiamo scelto la mia preferita, che è quella di Mozart, con bellissimi solisti, l'orchestra della Svizzera Italiana e Liga Lidescalina che dirigerà tutto questo. È un evento che ispira a pensare alla nostra società, alla bellezza della musica, alla bellezza delle creature, e ci tenevo anche a inserire questo breve brano che ho composto, dove le quattro voci umane, dunque basso, tenore, contralto e soprano, parlano tutte, raccontano di questa meravigliosa personalità che è stato San Francesco.
0: E poi Orfeo Mandozzi, c'è la chiesa, la splendida chiesa della Madonna del Sasso di Orselina, questo luogo magico, questo luogo estremamente suggestivo. La musica diventa magia, diventa qualcosa che ti prende, che ti entra.
1: Esattamente, io ho avuto una carriera che mi ha portato in tutte le grandi sale del mondo e devo dire che la Madonna del Sasso è il posto preferito dove suono, perché si arriva lì, ci vuole un paio di scalini per arrivare, dunque non si arriva davanti alla porta, ma c'è questo piccolo sforzo che si deve fare e la vista, il santuario, che ha una grandezza umana, non sono queste cattedrali immense dove ci si perde, ma proprio è a misura d'uomo. E l'acustica, che devo dire è straordinaria, è proprio una delle più belle acustiche che io conosca. Si può suonare un pianissimissimo e si sente fino all'ultima fila, è un posto veramente magico.
0: Bello, allora ricordiamo alle 17 il luogo è la chiesa della Madonna del Sasso di Orselina, questa messa concertata in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Voi come associazione Musica al Cuore, tra l'altro lei l'ha fondata questa associazione, ci tenevate ad essere presenti, a marcare presenza in questo importante, importantissimo giorno, Orfeo Mandozzi.
1: Sì, siamo estremamente grati, adesso ci avviciniamo, terminiamo al 17 ottobre la stagione, cioè la quarta stagione di concerti che facciamo alla Madonna del Sasso, e devo dire che è un'esperienza nuova ogni volta, ogni concerto porta qualcosa di nuovo, abbiamo un programma molto variato e siamo estremamente grati ai frati, che sono delle persone incredibilmente colte e serene, di ospitarci, perché non è ovvio che si possa, non è da tutti i giorni che si può suonare in questo posto.
0: La musica unisce i cuori. Grazie al professor Orfeo Mandozzi, violoncellista e fondatore e presidente dell'associazione Musica al Cuore. Dunque il concerto di domenica 4 ottobre, dopodomani alle 17 alla chiesa della Madonna del Sasso di Orselina, questa messa concertata in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Grazie, buona giornata Orfeo Mandozzi. Maria Pia Veladiano, dobbiamo chiudere la nostra intervista dedicata a San Francesco. A proposito di musica, c'è molta musica anche nel Cantico delle Creature.
2: Sì, perché essendo costruito così come prosa ritmica, ha un, cioè una spontanea, direi, come dire, attenzione proprio alla, la si legge come una musica. Infatti in classe è un po' magica questa lettura che si può fare. Il fatto di leggerla prima, di spiegare, di dire qualsiasi cosa, immediatamente immette anche in questo. D'altro canto è la musica delle cose di cui parla, delle cose belle di cui parla, è la musica della vita, della natura.
0: Maria Pia Veladiano, lo storico, il famoso e autorevole storico Alessandro Barbero, ha detto che San Francesco fu un rivoluzionario obbediente, ha tracciato alcuni aspetti appunto di San Francesco apparsi sul settimanale Cooperazione e dice che decide di vivere in povertà in un'Europa del XIII secolo caratterizzata da una crescita economica e demografica vertiginosa. Allora, possiamo dire che San Francesco fu un rivoluzionario obbediente? È d'accordo con Barbero?
2: Allora, lo prendo per l'aspetto anche della Chiesa, cioè ha avuto questa disposizione anche all'interno della Chiesa. Non è uscito dalla Chiesa, benché non sia stato facile il suo rimanere dentro. E però nello stesso tempo non ha cambiato, diciamo, di una virgola la sua posizione, la sua determinazione alla povertà. Il suo, come dire, carattere rivoluzionario era intrinseco, nel senso che era già avvenuto il passaggio dalla ricchezza legata alla terra alla ricchezza legata alla borghesia. Infatti lui era figlio di un borghese, di un mercante di stoffe. Si è liberato anche di questa nuova forma della ricchezza, che era quella delle cose, degli oggetti, che è quella in cui ancora oggi noi siamo dentro. Adesso potremmo essere dentro più a quella del denaro, ma all'epoca erano le cose soprattutto, e su questo punto è stato saldo anche quando venivano chiesti compromessi per la regola che doveva essere approvata. Quindi sì, sono d'accordo che è stato così. Con una caratteristica che è quella di essere stato, come dire, unico nel non fare proclami, cioè nel dire questa è la strada del Vangelo e si fa, e tutto l'apparato teorico in qualche modo lo ha lasciato ad altri.
0: Grazie Maria Pia Veladiano per aver ricordato a San Francesco d'Assisi, in un anno appunto in cui ricorre l'ottavo centenario di questo importantissimo santo, ancora attuale, ancora moderno, lo abbiamo detto, ci sta ancora ed è ancora presente la modernità di Francesco. La ringrazio, ricordo, lei è filosofa, teologa, ha insegnato lettere ed è soprattutto scrittrice e collabora anche con diverse testate, fra cui Il Regno, La Repubblica e Avvenire. Grazie per il prezioso contributo, buona giornata, auguri e soprattutto buon lavoro. In studio mi hanno raggiunto Alan Crameri e Veronica Alippi. Io quindi lascio. Perché, Veronica Alippi, devo lasciare? Perché c'è qualcosa di importante.
3: Sì, c'è qualcosa di importante. Alle 11 il consigliere federale Guy Parmelin ha indetto una conferenza stampa. Diciamo, la voce girava già un po' da qualche tempo, è altamente probabile che alle 11 Guy Parmelin rassegni le dimissioni dal ruolo di consigliere federale.
0: Una partenza eccellente.
3: Una partenza eccellente, perché peraltro è anche lui il presidente della Confederazione. Sono ormai passati 10 anni dalla sua entrata in funzione come consigliere federale. Il prossimo anno ci saranno le elezioni federali, e quindi, diciamo, era una delle ipotesi quella che Guy Parmelin durante questa sessione delle Camere federali rassegnasse le sue dimissioni. Alle 11,
0: alle
3: appunto,
0: 11,
3: lui ha convocato una conferenza stampa.
0: Quindi Alan, come andiamo avanti adesso con Mille Voci? Ovviamente voi sarete presenti, riferirete e commenterete quelle che probabilmente saranno le sue dimissioni.
4: Noi prevediamo di fare qualche riflessione adesso fino alle 11, poi alle 11 mandiamo in onda qualche minuto prima il notiziario, così che dalle 11 possiamo mandare in diretta la conferenza stampa, così chi ci ascolta può sentire dalle parole direttamente dalla bocca di Parmelin l'eventuale, il probabile annuncio, le sue motivazioni, il suo bilancio personale. Poi commenteremo questo, ricorderemo un po' quali sono stati i successi e gli insuccessi della sua carriera politica, diciamo così, magari fino alle 11:15, 11:20 teniamo la parola noi parlando di Parmelè, poi si ritorna al programma normale e alle 12:30 nel radiogiornale facciamo poi la pagina, il paginone dedicato a questa probabile notizia.
0: A questa probabile
3: notizia.
0: Ritornerai
3: tu dopo le 11:20?
0: Dopo ritorno io e parlerò di medicamenti, di prezzo dei farmaci. Sappiamo che i costi della salute sono un altro grande e importante tema, soprattutto anche della politica nazionale. Quindi buon lavoro a Veronica Lippi, Alan Crameri e ai colleghi dell'informazione. Questo momento speciale ovviamente è tutto per quelle che probabilmente saranno le dimissioni di Parmelè, presidente della Confederazione. Noi ci sentiamo quindi più tardi, rimanete all'ascolto ovviamente di Rete 1 e alla visione della 2.
3: Grazie Antonio, puoi fermarti anche tu a seguire la nostra diretta, sarai comunque qui ad ascoltare.
0: Rimango.
3: L'annuncio volentieri. Io sto ricevendo tra l'altro le prime immagini da Palazzo Federale. La sala della conferenza stampa è ancora vuota per il momento, c'è qualche collega, però appunto l'ipotesi, più che un'ipotesi direi quasi la concretezza, è che Guy Parmelè darà le sue dimissioni. Lo ricordo, lo diciamo prima, Guy Parmelè è entrato in carica, Alan, il 1 gennaio del 2016, quindi questo è il suo in sostanza 11° anno da consigliere federale. Da presidente della Confederazione, Guy Parmelè è nato nel 1959 nel Canton Vaud a Bursin, ha quindi quasi 67 anni. Dicevamo, Alan, non è una sorpresa.
4: Non è una sorpresa, innanzitutto è molto probabile che arrivino le dimissioni, perché ricordiamolo, oggi venerdì di sessione è una giornata in cui di solito il Consiglio federale tiene la sua seduta, ed è molto anomalo che in un giorno di seduta venga convocata una conferenza stampa, come è il caso adesso, con un consigliere federale, senza che si annunci il tema della conferenza stampa. Quindi è inevitabile che sia un annuncio in questa direzione. Non sorprende la tempistica nemmeno, perché Parmelè innanzitutto è il consigliere federale con la maggiore anzianità di servizio, cioè tutti gli altri 6 consiglieri federali sono stati eletti dopo di lui a 67 anni. Si parla in fondo già da tantissimo tempo di sue potenziali dimissioni, già più di un anno fa, anche perché aveva problemi alla schiena, che però in realtà lui ha superato stoicamente, con un atteggiamento che molte persone di una certa età devono avere, perché il dolore alla schiena non passa eppure si continua a lavorare. Ecco, adesso è il momento, è abbastanza ideale, perché era anche l'ultima chance questa qua per andarsene prima delle elezioni federali del 2027. Perché questo? Perché se oggi Parmelè annuncia le sue dimissioni, il Parlamento potrà nella sessione di dicembre eleggere il suo successore o chi gli succederà, potrebbe essere anche una collega, una donna politica, e questa persona entrerà in carica il 1° gennaio e quindi sarà in carica un anno, quando poi nel dicembre del 2027, dopo le elezioni federali, si rivoterà in blocco il Consiglio federale.
3: Allora ricordiamo cosa ha fatto Guy Parmelè in questi anni da consigliere federale. Tra l'altro in studio ci ha raggiunto anche Anna Riva, che da qualche mese è tornata qui in redazione a Comano, ma che per diversi anni è stata la nostra corrispondente a Berna, quindi così sfruttiamo anche le sue competenze per ricordare che Guy Parmelè in questo momento è a capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, ma che all'inizio della sua carriera da consigliere federale è stato a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Quindi ha guidato due diversi dipartimenti, Anna.
5: Sì, esattamente, ha guidato due dipartimenti. Ci tengo magari a ricordare in entrata, così all'inizio non era stato dato, diciamo, per uomo di Stato, non brillava, ecco, in retorica, faceva un po' fatica magari anche a prendere la scena, e poi ha avuto modo nel corso di questi 10 anni di profilarsi e di far vedere che invece lui c'è, è sul pezzo, e una volta che si è impadronito del dossier e anche del linguaggio diplomatico, perché comunque è presidente della Confederazione, è stato in prima linea anche nella questione sui dazi, quindi ha viaggiato molto negli Stati Uniti di recente. Ecco, quando è sul pezzo, sul palcoscenico anche internazionale, c'è ed è molto sensibile anche alle tematiche.
3: Sì, è cresciuto molto, no? Come personaggio, anche nel suo ruolo istituzionale. Dicevamo che quest'anno lui era presidente, allora è stato vicepresidente l'anno scorso con la questione dei dazi, è stato presidente quest'anno quando è scoppiato il caso Crans-Montana, quindi un dramma a cui si è dato anche una piccola crisi istituzionale e diplomatica con l'Italia, e lui gli ha dimostrato proprio una presenza di spirito, ma anche una presenza sul palcoscenico che avevamo forse intuito, però è emerso in quest'ultimo anno.
5: Sì, esattamente, ed è anche riuscito a mostrarsi molto collegiale, ecco, ha onorato la collegialità del Consiglio federale nel migliore dei modi, appunto un democentrista che però non ha seguito interamente la linea dell'UDC, o comunque presenta anche dei tratti molto liberali e radicali. Pensiamo anche a tutti gli accordi di libero scambio che ha firmato o che ha contribuito a firmare, quindi direi sì, un democentrista un po' anomalo, comunque molto collegiale, che ha fatto bene il suo lavoro in questi anni.
3: Sì, volevi aggiungere qualcosa?
4: Sì, credo che siamo partiti dall'elemento di analisi e di ricordo della sua carriera, che adesso durerà ancora per verosimilmente 3 mesi in Consiglio federale, da quello che sarà veramente il punto centrale per cui verrà ricordato, sono sicuro, certo, in questa giornata, cioè una personalità partita in maniera abbastanza poco profilata anche da parlamentare. Prima non era uno che si conosceva in maniera particolare, non era uno che prendeva la parola sui dossier più importanti anche all'interno dell'UDC. Lui, come giustamente ricordava Anna, ha riportato l'UDC, il secondo seggio UDC in Consiglio federale, era il 2015, il momento dell'elezione, quindi si concludeva quella fase molto turbolenta riguardante l'UDC dopo l'estromissione di Christoph Blocher dal Consiglio federale, qualcuno se lo ricorderà.
3: L'entrata di Evelyn Wilmer-Schlumpf,
4: la rottura tra UDC e Partito Borghese Democratico, nato dalla costola grigionese dell'UDC, insomma un periodo molto turbolento per quanto riguarda la politica federale, dove si interrogava anche sulla capacità del governo di rappresentare il Parlamento, perché l'UDC era a un certo punto assente del tutto, poi è rientrato con un consigliere federale. Parmelè è entrato come secondo consigliere federale UDC, si pensava fosse una figura di transizione per riportare questa normalità, in realtà figura di transizione non è stata, adesso è lì da 11 anni e ha dimostrato il meglio di sé proprio quando nei momenti topici, cioè di rappresentanza anche internazionale, lui che, mi piace sempre ricordarlo, quando era stato appena eletto, gli si fanno sempre le domande sulle conoscenze linguistiche, lui aveva detto "I can English understand, ma preferisco parlare francese", e quindi aveva dato questa frase ripresa da molti. In realtà ha dimostrato che anche solo col francese e con un inglese abbastanza basilare si può riuscire a rappresentare in maniera molto dignitosa la Confederazione nei contesti giusti.
3: Tra l'altro, per chi se lo ricorda, l'elezione avvenuta nel 2015 è stata poi quella in cui aveva partecipato anche Norman Gobbi.
4: Certo.
3: Allora, io direi che sono 10:54, direi di andare adesso col notiziario, un attimino in anticipo, col notiziario delle 11, per poi ritornare a parlare della carriera di Guy Parmelin.
6: Rete 1.
7: E ben ritrovati da Alberto Andreani. In attesa della conferenza stampa annunciata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, a Berna si è intanto conclusa la sessione autunnale delle Camere federali. Tra le ultime decisioni del nazionale spicca un sì di misura del Consiglio nazionale all'apertura dei negozi per 12 domeniche all'anno, mantenuta così una divergenza con la Camera dei Cantoni, finora contraria ad allentare le attuali norme sul commercio. Gli stati si dovranno quindi esprimere di nuovo sulle aperture. Esordio col botto alla borsa di Zurigo per la società ginevrina Infomaniac, un'azienda informatica che si presenta come alternativa ai colossi americani. Nel primo giorno di contrattazioni il titolo Infomaniac è schizzato a 140 franchi per chiudere ieri sera a 85 franchi. Un entusiasmo in parte legato alla possibilità di conservare in Svizzera i dati della clientela. Ce ne parla Marzio Minoli.
8: Cloud, email, domini, videoconferenze, chi più ne ha più ne metta, termini entrati nel linguaggio quotidiano di molti, che si tratti di cose personali o professionali, dati e comunicazioni che attualmente vengono trasmessi e conservati utilizzando servizi offerti soprattutto da colossi statunitensi come Microsoft piuttosto che Google o Amazon. Insomma, per chi vive e lavora in Svizzera si pone un problema di sovranità nel controllo di queste informazioni. A offrire una soluzione alternativa ci ha pensato Infomaniac, una società ginevrina fondata nel 1994, la quale sta sviluppando un cloud soggetto alla legislazione svizzera. Per i meno avvezzi alla tecnologia, il cloud è quello strumento che permette di immagazzinare dati, foto, video, documenti e quant'altro senza per forza averli ad esempio su un computer o uno smartphone, ma ai quali si può accedere da qualsiasi dispositivo tramite un sito internet. Una sfida quindi ai giganti statunitensi. Giovedì Infomaniac ha fatto il suo ingresso alla borsa di Zurigo, un segnale importante sulla solidità dell'idea che sta dietro la società, ma soprattutto che ci sia qualche cosa di concreto lo hanno dimostrato gli investitori. Da 56 franchi, prezzo di apertura fissato, si è arrivati a 140, mentre questa mattina quotava attorno agli 85 franchi, quindi un buon 50% sopra il prezzo di emissione. Con i capitali raccolti, l'azienda continuerà la sua espansione con la costruzione di un nuovo data center in Svizzera.
7: E per la pagina estera, sono una quarantina i direttori di liceo rimasti feriti in Francia nelle manifestazioni studentesche di ieri, proteste degenerate in violenze e vandalismi in decine di città. Lo riferisce stamani il Ministero dell'Istruzione di Parigi in attesa di incontrare una delegazione degli studenti. I dimostranti chiedono tuttora migliori condizioni di apprendimento. Fino a stasera cieli parzialmente coperti a sud, ma anche qualche schiarita. Nel resto del paese variamente nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani lungo le Alpi, sulla Romandia più soleggiato. Domani ampie schiarite a sud, oltre Alpe ancora in parte coperto e rovesci pomeridiani in montagna.
3: Sono le 10.58 su Rete 1, cambiamento di palinsesto questa mattina perché tra due minuti è annunciata una conferenza stampa del consigliere federale Guy Parmelin, una conferenza stampa in cui molto probabilmente, anzi ormai siamo quasi sicuri, Parmelin annuncerà le sue dimissioni da consigliere federale. Ben ritrovate, ben ritrovati da Veronica Lippi, con me in studio ci sono Alan Crameri e Anna Riva. Tra poco, come detto, ci collegheremo con Berna. Io sto guardando le immagini che arrivano dalla sala stampa, vedo pronta sul pezzo la nostra corrispondente Anna Valenti, che in sala assieme al collega della TV Nicola Zala, quindi poi avremo tempo nel pomeriggio di sentire, magari già anche le 12.30, di avere l'intervista di Guy Parmelin, vedremo se sarà possibile averla. Dicevamo, appunto, abbiamo cominciato ad abbozzare così un ritratto di Guy Parmelin. Anna arriva qui in studio, tu sei stata corrispondente a Berna, che tipo è Guy Parmelin?
5: Appunto, una persona molto molto schiva, come dicevo prima, una persona molto schiva, riservata. Ricordo che l'ho intervistato nel 2021, quando era il suo anno da presidente, e era molto appunto riservato e non cercava quelle luci da palcoscenico. Però è stato un bel contrasto quell'intervista lì, perché è stato anche l'anno dell'incontro ai vertici a Ginevra il 16 giugno, quindi Biden e Putin, una conferenza internazionale ai massimi livelli a cui lui ha in larga parte contribuito, quindi dell'organizzazione. Questo per dire appunto che lavorava anche molto dietro le quinte, ecco, senza esprimere troppo quello che faceva, ma era molto molto centrato. Io l'ho trovato un buon consigliere federale, ecco.
3: Alan, dicevamo che lui ha dato il meglio insomma nel suo ruolo istituzionale. Ha fatto il suo periodo più lungo come consigliere federale, come direttore del Dipartimento dell'Economia.
4: Sì.
3: È un dipartimento difficile da dirigere, diciamo, o forse è uno dei più semplici.
4: È uno non complesso, diciamo così, non ha la complessità attuale, ad esempio, del Dipartimento della Difesa, che per me lei invece ci ha guidato per i primi 3 anni della sua carriera in Consiglio federale, poi ha ripreso il Dipartimento dell'Economia che, diciamo così, in un mondo di chi ha un'ottica liberale, cioè di libero mercato, il responsabile dell'economia meglio fa meglio è, perché vuol dire che lascia briglie sciolte, diciamo così, al mercato e un'intromissione più bassa possibile del responsabile dell'economia all'interno di un governo. Questo come battuta, diciamo così, intanto che vediamo
3: sta comandando, cominciamo a aprire la linea da Berna, così appena parla noi interrompiamo.
4: Sì. Ecco qua. All'interno del Dipartimento dell'Economia evidentemente Parmeles è occupato innanzitutto di accordi di libero scambio, magari poi riusciamo a fare un bilancio più tardi. Adesso a introdurre Parmeles è la portavoce del Consiglio federale Nicole Lamont, che sta dicendo che eventuali domande sulla seduta che si è tenuta appena prima del Consiglio federale possono essere poste dopo, però adesso sta passando la parola a Guy Parmeles, lei attualmente presidente della Confederazione.
9: Madame la vice-chancelière, mesdames et messieurs les représentants des médias, j'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain. Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes.
3: Eccola la conférence.
9: Durant la pause d'été, j'ai bien réfléchi à ce qui serait le meilleur pour le pays et progressivement, il m'est apparu que mon retrait à la fin de cette année s'imposait naturellement comme la décision la plus appropriée. D'ailleurs, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours eu devant les yeux l'intérêt général du pays et de ses habitants.
3: Il meglio per il paese, secondo lui, dare le dimissioni in questo periodo.
9: Avec mes collaboratrices et mes collaborateurs, j'ai pu faire progresser plusieurs dossiers qui me tenaient à cœur. La conclusion de l'accord de libre-échange avec le Vietnam, celui avec le Royaume-Uni, la modernisation de notre accord actuel avec la Chine, l'acceptation par le Parlement de l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur sono qualche esempio significativo.
3: Ecco, questi gli ultimi suoi progetti portati a conclusione nel 2026 che ci teneva appunto a concludere.
9: Interior, le messaggio della nuova politica agricola PA 2030+ ha pu essere finalizzato, il è envoyé maintenant en consultation. D'autre part, les grandes lignes des messages pour la prochaine période de formation, recherche, innovation et la politique.
3: Aspettiamo che Alan dia, diciamo, la personne qui faccia un bilancio della sua presenza, perché in questo momento sta elencando i progetti che
4: si è portato a termine. Si è portato a termine perché ritiene che sia il momento giusto, perché i grandi dossier li ha più o meno conclusi, soprattutto elencato degli accordi di libero scambio con vari paesi che non sono stati fondati, creati o aggiornati.
3: Vediamo, dice che non è lui che vuol tirare un bilancio, vediamo cosa dice.
9: E 8 au VBF, ma se j'ai eu énormément de plaisir à mener le département dont j'ai la charge actuellement, qui est un département très diversifié, je dois surtout tirer un grand coup de chapeau à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette période qui n'a pas été, vous le savez, un long fleuve tranquille.
3: Sta ringraziando collaboratori e funzionari.
9: Notre pays a pu traverser avec le moins de dommages possible les multiples crises que nous avons franchies depuis 2020. Covid, guerre en Ukraine avec pour conséquence la crise énergétique de 2022, Crédit Suisse et ses effets collatéraux en 2023, les droits de douane prohibitifs en 2025, ceci pour n'en citer que quelques-uns.
3: Ecco, sta citando le grandi sfide che ha dovuto affrontare in questi anni.
4: E mette in fila il Covid, l'aggressione in Ucraina, il crollo di Credit Suisse e la guerra dei dazi.
3: E la guerra commerciale, sì.
9: Les nouveaux défis posés par l'intelligence artificielle et ses conséquences sur notre société, mais aussi sur nos entreprises. Je crois pouvoir dire néanmoins que la Suisse est bien positionnée pour relever ces challenges, avec des finances saines, un endettement maîtrisé,
10: un système éducatif performant, des entreprises innovantes et qui surtout
3: investissent dans le futur. Sta parlando poco di sé, sta parlando tanto delle sfide della Svizzera, della sua stabilità, del fatto che è un paese che può affrontare tanto, non sta tirando fuori le sue emozioni in questo momento, è forse quello che diceva Anna prima, che è abbastanza schivo.
4: Abbastanza schivo, sta facendo un bilancio abbastanza, diciamo così, quasi da discorso del primo d'agosto, dicendo, lasciandoci così, appunto, ammettendo che rimane in carica ancora fino a fine anno, ma lasciando un paese che ritiene comunque in forma, dando un messaggio positivo, dicendo l'economia svizzera regge, le aziende sono effervescenti, c'è innovazione, state attenti, arriva l'intelligenza artificiale, ha detto, e comunque fa un discorso abbastanza da politico, da tipico politico svizzero, senza brillare, non è Berset, non è Karin Keller-Sutter, quelli che vanno un po' sopra la media, ma forse proprio per questo è stato anche negli anni uno dei più amati dalla popolazione,
3: certo,
4: nei sondaggi.
3: Se ci dà un po' di... sta ringraziando il personale del Palazzo Federale, certo, dalla donna delle pulizie al Securitas all'entrata.
10: Des discussions avec ces personnes. Je remercie aussi naturellement mon épouse Caroline, ma famille, mes amis et aussi tous les habitants de notre pays, dont nombreux sont celles et ceux qui m'ont manifesté leur appui tout au long de mon mandat. Et je dois vous dire que ces marques de soutien ont été pour moi très précieuses, particulièrement lors des moments parfois difficiles que nous avons traversés. Enfin, j'ai une pensée émue pour les personnes et les familles frappées par les drames de Crans-Montana et Kerzers-Schietr, et je tiens à leur dire encore ici toute ma sympathie. La Suisse doit ici jamais oublier ce qui s'est passé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une page pour moi qui se tourne, peut-être pour vous aussi, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Vous êtes tellement nombreux que j'espère que ça ne prendra pas deux heures. Mais je suis
3: una pagina che si chiude, detto, per voi e anche per me, e l'ultimo riferimento a Crans-Montana e Kerzers.
4: Sono stati due eventi di cronaca,
3: anche lui.
4: Sì, di cronaca nera, proprio all'inizio del suo anno presidenziale, del suo secondo anno presidenziale nell'arco della sua carriera, questo 2026. Mi ha colpito anche il fatto, prima, che ha ringraziato il personale delle pulizie, tutto il personale, certo, dell'amministrazione federale, certo, che lo incrociava tutti i giorni. Ho visto dei documentari girati su di lui. Lui era il primo che arrivava di solito in ufficio a Palazzo Federale verso le 4:30-5 del mattino, perché dorme poco, diceva, e preferiva andar lì presto, e spesso c'era una signora delle pulizie nel corridoio e nel suo ufficio, e dall'interazione che lui aveva avuto con questa signora in questo documentario, che non sembrava fatta apposta, non era una scenetta perché c'erano le telecamere, si intuiva che avevano un rapporto amichevole e basato, certo, su un'interazione di tutti i giorni. Probabilmente lui arriva presto il mattino, non c'è nessun altro, e allora con lei fa sempre due parole. Sì. Ecco, così poi si è rivolto anche a chi ci ascolta. Sono contento che siamo, certo, riusciti a mandare in onda in diretta queste sue parole, mentre si rivolgeva a tutti i cittadini, ringraziandoli per tutti gli scambi che lui ha potuto avere.
3: Il sostegno. Nei momenti difficili, proprio quelli che ha, esatto, citato, di crisi. Torniamo alla motivazione. Lui ha detto, me ne vado perché è il momento giusto, me ne vado perché penso che penso sempre al bene del paese e ritengo che questo sia il momento giusto per lasciare, proprio per la Svizzera, no? Per il paese. Anna,
5: esattamente,
3: conferma, no, questo suo ruolo.
5: Confermo, e ha risposto anche negativamente alla domanda di un giornalista che ha chiesto quanto impatto abbiano avuto nelle sue riflessioni i problemi di salute, appunto, a livello di dolore, a livello di schiena. Lui ha detto nessun impatto, semplicemente il fuoco sacro che avevo all'inizio, nei primi tempi, non è più così sacro come inizialmente, appunto, ed è nell'interesse del paese, una scelta che ho maturato durante quest'estate, è nell'interesse del paese, dicevo, che io lasci in questo momento.
3: C'è il collega Nicola Zala della TV che gli sta facendo una domanda. Sentiamo semplicemente.
11: È negativo per il paese di vedere questi due grandi personaggi che parlano presque allo stesso tempo.
10: Non, encore une fois, nul n'est irremplaçable. Et nous allons préparer, nous sommes en train de préparer la Findungskommission qui va choisir, faire des propositions pour le ou la future chef du SECO. C'est juste, c'est un poste extrêmement...
4: Qui sta parlando è stato interrogato sul fatto che poche settimane fa, in fondo pochi giorni fa, era stata resa nota la partenza della direttrice della SECO, della Segreteria di Stato dell'Economia, che è uno degli uffici più importanti
3: della Budiger-Artieda.
4: Sì, uno degli uffici più importanti dell'amministrazione federale. Nicola Zara gli ha chiesto se dovevamo preoccuparci del fatto che i due piloti principali dell'economia svizzera dal punto di vista dell'amministrazione federale, evidentemente, se ne stiano andando praticamente in contemporanea. Io ho il sospetto personale che Budiger-Artieda sapesse già che Parmelè se ne sarebbe andato e non aveva nessuna voglia di ricominciare con un nuovo capo, dicendo è il momento giusto.
3: Non ce lo dirà mai.
4: Non lo dirà mai, è il momento giusto per andare anche lei. Parmelè evidentemente dice che no, non c'è nessun problema ed è anche normale, c'è continuità in questi ricambi nell'amministrazione federale, che è sufficientemente grande e vasta per attutire cambi anche ai vertici.
3: Nessuno è indispensabile, nessuno è irrimpiazzabile.
4: Esatto, è però vero, e questo è anche un elemento che possiamo segnarci sul foglio degli appunti di questa giornata, che il successore di Parmelè, di cui magari dopo parliamo, una delle prime scelte che dovrà fare è nominare, probabilmente sarà il nuovo a dover nominare il responsabile, la responsabile della SECO, che è un ruolo chiave perché si inserisce in vari meccanismi legati all'economia svizzera. Lui ha detto, Parmelè, nella risposta che abbiamo sentito assieme, che avvierà una commissione cerca, Findungskommission, una commissione cerca per individuare. Non ha lasciato intendere se sarà lui a prendere la decisione finale. Se dovesse farlo lui sarebbe una bella eredità, perché potrebbe instaurare un personaggio che, diciamo così, sposa la sua visione politica, perché possiamo fare già un po' di fantapolitica. Adesso cosa succederà al Dipartimento dell'Economia? Non necessariamente ci arriverà il successore o la successora di Guy Parmelè. Potrebbe darsi che il Consiglio federale, una volta nominato il nuovo consigliere federale, la nuova consigliera federale, farà una ripartizione dei dipartimenti. Possiamo immaginare che il socialista Beat Jans, che è al dipartimento più scomodo, quello che tutti lasciano al primo colpo di solito, cioè quello del Dipartimento Giustizia e Polizia, che gestisce il settore dell'asilo molto impopolare, dove è difficile prendere buone decisioni, ecco che lui colga l'occasione e vada al Dipartimento dell'Economia. Beat Jans sarebbe il primo socialista a guidare, in questa ipotesi, resta un'ipotesi, il Dipartimento dell'Economia, e possiamo immaginare che ci sia una parte del spettro politico che storca il naso pensando che sia un socialista a nominare il direttore della SECO. Poi sono speculazioni molto che lasciano, possono lasciare anche il tempo che trovano, perché poi le circostanze del mondo fanno sì che siano molto più rilevanti rispetto alle persone che poi sono ai vertici di un ufficio o di un segretariato di Stato.
3: Certo. Abbiamo sentito Guy Parmelè entrare nel suo personale bilancio appunto di questi 11 anni. Direi che ci possiamo prendere qualche minuto per fare noi un piccolo bilancio politico dell'operato, sì, di Guy Parmelè. Abbiamo detto primi anni al Dipartimento della Difesa. Quanti anni ti ricordi, Alan?
4: Tre anni
3: al Dipartimento della Difesa?
4: Sì.
3: Allora, cosa è successo in quel periodo? Sì. Ha preso qualche buona decisione o non ha preso qualche decisione che doveva prendere?
4: Sì, penso che il suo passaggio al Dipartimento della Difesa sia da elencare tra i meno del suo bilancio. Abbiamo parlato molto degli aspetti positivi della sua carriera, di dove possa essere lodato. Ce ne sono evidentemente, come in ogni consigliere federale, anche dei punti che si possono elencare tra i meno riusciti, tra le critiche. Ecco, quando lui aveva lasciato il Dipartimento della Difesa, in molti avevano parlato un po' di una fuga, di una lasciare un po' una sedia che scottava. Non c'era ancora stata l'invasione russa in Ucraina del 2022, quindi il Dipartimento della Difesa era un po' tra i meno prestigiosi, la situazione era un po' diversa rispetto adesso, quindi anche il suo budget era più basso, non c'era la prospettiva
3: di
4: un
3: immobilismo, no, in quel settore negli anni.
4: però era già stato avviato il rinnovo delle forze di contraerea, quelle che adesso si chiamano i famosi Patriot, che lui aveva bloccato, poi riavviato, quindi aveva preso un po' di decisioni affrettate, era stato giudicato quando era appena arrivato, e poi se n'era andato lasciando il dipartimento a Viola Amherst, che era la nuova consigliera federale eletta, di cui si sa oggi possiamo trarre un'eredità molto discutibile, perché i contratti firmati per l'acquisto degli F-35 per la difesa terra-aria Patriot sono molto in dubbio, diciamo così, soprattutto dal punto di vista delle tempistiche di fornitura e dei prezzi. Ecco, quindi lui alla difesa ha lasciato un po' affrettatamente, si può dire, non ha lasciato un grande impronta. Tra le altre critiche, se vogliamo, perché possiamo citare anche queste, c'è una attività politica, diciamo così, poco efficace nella lotta alla carenza di alloggi.
3: Questo come?
4: Nell'attuale ruolo di responsabile capo dipartimento dell'economia, soprattutto la sinistra, i rappresentanti degli inquilini e il mondo politico di sinistra gli rinfacciano di aver convocato molte tavole rotonde per parlare, ma alla fine sono state inconcludenti, e la spesa per l'affitto continua a essere tra le più care, certo, e in aumento per le economie domestiche.
3: Sappiamo che l'alloggio è una delle grandi emergenze in Svizzera,
4: esatto,
3: nelle
4: quindi,
3: grandi città.
4: E tra l'altro questa vicenda delle tavole rotonde è anche un po' così scherzosamente, qualcuno aveva detto che è più che il ministro dell'economia è il ministro delle tavole rotonde, perché aveva convocato una tavola rotonda sull'alloggio, appunto, ma anche sulle esportazioni, una sull'industria bellica, una sull'energia, anche sull'industria vitivinicola, che lo riguarda direttamente perché lui era viticoltore,
3: certo,
4: prima. Ecco, questo dal punto di vista critico. Ciò rispecchia in fondo però anche questo suo approccio molto conciliante, molto poco da prima donna, diciamo così, non voleva mettersi lui in evidenza, quindi era molto disposto a convocare queste tavole rotonde per capire bene il problema, per vedere se si potevano trovare delle soluzioni condivise. Ecco, sul fronte degli alloggi ha prodotto questo suo lavoro un piano d'azione i cui effetti però sono abbastanza criticati. Questi erano i meno, diciamo così, della sua carriera.
3: Invece tra i più, appunto, l'abbiamo ricordato un po' la gestione di questi momenti complicati, diplomaticamente
4: delicati.
3: Sì. Ricordiamo soprattutto nell'ultimo anno, appunto, la questione dei dazi con gli Stati Uniti, e poi il post Cramontana.
4: Sì, post Cramontana, e quando era stato presidente la prima volta aveva diciamo così gestito l'arrivo di Biden e Putin nel 2021 a Ginevra per dei colloqui, cioè, che poi purtroppo non hanno potuto impedire l'escalation del conflitto in Ucraina, però era andato anche a Bruxelles a dire che noi l'accordo istituzionale sugli accordi bilaterali lo avremmo cestinato, diciamo così. E tra i più vanno elencati anche i vari accordi di libero scambio sottoscritti durante la sua permanenza al Dipartimento dell'Economia. Forse vale la pena comunque elencarli. Sono stati sottoscritti degli accordi di libero scambio con la Thailandia, il Kosovo, il Mercosur, la Malesia e l'India, soprattutto questi ultimi tre molto,
3: sì,
4: rilevanti.
3: Certo. Anche in alcuni casi la Svizzera è stato il primo paese, no, ad avere un accordo di libero scambio,
4: sì, e
3: dell'Unione Europea.
4: Esatto, e ha aggiornato quello con la Cina, anche
3: grosso,
4: molto importante.
3: Altro.
4: Non era nuovo, ma l'aggiornamento era altrettanto delicato e atteso, ecco, diciamo così. Al di là della questione, come dicevi tu prima, dei dazi sventati con gli Stati Uniti, qui il merito non è così semplice da attribuire. La dinamica con il presidente Donald Trump, lo sappiamo tutti, verosimilmente dipende molto dagli umori di un giorno o dell'altro. Sappiamo che Karin Keller-Sutter, che l'anno scorso era presidente, aveva avuto la famosa telefonata finita malissimo a ridosso del 1° d'agosto, in cui, dopo la quale Trump aveva minacciato i dazi al 39%, poi il dossier era passato in mano a Guy Parmelin, al suo staff guidato da Budliger Artier, la direttrice della SECO, che erano riusciti con il famoso Team Switzerland a ricucire, diciamo così, lo strappo. Il Team Switzerland composto dai uomini d'affari molto abbienti che erano riusciti a diciamo così, entrare nell'ufficio di Donald Trump, certo, portando anche dei regali. Molto discussa anche quell'azione,
3: certo,
4: lì.
3: Vogliamo sentire un attimino la sua voce ancora?
10: Aller un petit peu plus vite. La Suisse è la Suisse modernisée parce qu'on a aussi un système éducatif, et là je mets tout le monde, les partenaires sociaux, les milieux des employeurs, les syndicats, mais aussi les cantons.
3: Il sistema duale, tra l'altro, lui è andato più volte a rappresentare la Svizzera, a parlare del sistema duale, quindi dell'apprendistato. In altri paesi, anche negli Stati Uniti. Anna, tu hai continuato a seguire l'intervento di Guy Parmelin. Che cosa ha detto di rilevante in questi 10 minuti?
5: Magari due elementi trovo particolarmente interessanti. Il primo è stato un appello a chi lo succederà, a ricordarsi che il mondo di oggi è in rapida evoluzione, quindi nulla è mai definitivamente dato per acquisito, tutto cambia molto più rapidamente. La Svizzera deve prendere delle decisioni in maniera molto veloce per restare a galla. Ci sono dei vertici che vengono convocati senza soluzione di continuità, tutti i paesi stanno negoziando degli accordi di libero scambio, quindi ecco l'appello è di tenere il passo con gli altri paesi malgrado i ritmi più lenti dettati dalla democrazia diretta, insomma dal sistema democratico svizzero. E la seconda cosa che trovavo interessante è la risposta alla domanda di un giornalista, quando gli è stato chiesto a Parmelin se il suo seggio è un seggio romando. Lui non si è sbilanciato, questo non mi stupisce perché non è appunto una personalità da cui mi aspetterei una risposta tranchante, diciamo, però ha detto sarà prima il partito che con le sue procedure decisionali si chinerà sulla questione e poi l'assemblea federale che deciderà.
3: Eccolo lì l'assist che aspettavamo per parlare appunto dell'elezione del successore o della successora di Guy Parmelin. Abbiamo la data?
4: È verosimile, cioè che sia il secondo mercoledì della sessione dicembre, quindi il 9 di dicembre, l'Assemblea federale, quindi le due Camere unite, di solito si riuniscono il mercoledì mattina e eleggono chi c'è da eleggere, che sia un giudice federale. In questo caso, visto che c'è un seggio vacante, anche il nuovo consigliere federale. Naturalmente parte il carosello dei potenziali nomi.
3: Perché, scusami, l'abbiamo detto, lui è il primo UDC romando eletto, e quindi questa domanda che gli è stata fatta su un futuro
4: certo,
3: nuovo romando in Consiglio federale, il rappresentante dell'UDC ci sta tutta.
4: Ci sta perché di solito i partiti con due rappresentanti in governo hanno un esponente svizzero-tedesco e un esponente latino, a volte uno romando e uno ticinese, diciamo così, però nel caso dell'UDC non era mai stato così. Parmelin ha portato per la prima volta un romando democentrista in governo, e la domanda sulla se debba essere un romando il suo successore fa anche stato del fatto che non ci sono attualmente degli esponenti di spicco dell'UDC romanda. C'è Selina Modru Ginevrina, che però avrebbe, diciamo così, il pedigree per poter entrare nel ticket dei candidati al Consiglio federale, ma potrebbe non essere il momento giusto per lei, e quindi i nomi che si rifanno sono soprattutto svizzeri tedeschi e soprattutto femminili. Quindi potrebbe essere che l'UDC per la prima volta porta, sì, una consigliera federale donna all'interno dei suoi ranghi. Cito solo tre nomi, se vuoi: Nathalie Rickli, consigliera di Stato zurighese, ma che ha già avuto una lunga esperienza in Parlamento a Berna. Poi Esther Friedli, che è una consigliera agli stati del Canton San Gallo, molto influente a Berna, magari non così nota al pubblico italofono, ma comunque tra i personaggi più influenti, non soltanto anche perché è la moglie dell'ex presidente Tony Brunner. Questo c'entra poco, veramente è uno dei profili più alti all'interno dell'UDC che ci sono in Parlamento. E poi c'è sempre il nome di lei, Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher, che è una dei politici più influenti dell'UDC a Palazzo.
3: Ti faccio un'ultima domanda, più che essere romando o di genere maschile o femminile, quanto è importante che sia una figura moderata?
4: Importante non lo so, è chiaro che se sei moderato, un candidato moderato all'interno di un ticket, hai più chance di essere eletto dagli altri, perché ricordiamo che il consigliere federale viene proposto da un partito, ma la maggioranza degli elettori sono gli altri rappresentanti dei partiti, certo, dell'Assemblea federale, che tendenzialmente tendono a eleggere un profilo meno schierato, magari anche meno forte politicamente, se ne hanno la possibilità all'interno del ticket. Quindi sarà molto interessante capire che tattica sceglierà l'UDC, se proporre due nomi, diciamo, di esponenti molto duri e puri, secondo la linea dell'UDC, della migrazione e temi di questo genere, oppure se proporrà una scelta, ritornando un po' allo schema di quando fu eletto Guy Parmelin, che c'era lui come candidato moderato, poi c'era Thomas Eshi, allora capogruppo e quindi molto sulla linea del partito, e c'era anche Norman Gobbi in quell'occasione. Chissà che l'UDC voglia riproporre di nuovo un tricket con un candidato per regione linguistica, non lo sappiamo ancora.
3: Appuntamento probabilmente il 9 dicembre per le elezioni, appuntamento alle 12:30 per un po' di cronaca, un po' di reazioni e qualche voce. Salutiamo magari Guy Parmelin facendo sentire ancora un attimino da Berna la sua voce.
10: Conseil fédéral. Mi resta il Conseil national, ma ça n'a pas
3: voilà,
10: eu,
3: solo una breve sporcatura con la sua voce. Da Veronica Lippi, da Alan Kramer, da Arna Riva, grazie per l'ascolto. Lasciamo il microfono al nostro collega Antonio Bolzani, al suo ospite.

0: Riprendiamo quindi con il mille voci classico dopo il mille voci speciale dedicato alle dimissioni dal Consiglio federale del presidente della Confederazione Guy Parmelin, quindi il mille voci classico che prevede l'edilizia. Allora, l'edilizia si dice spesso che è un settore stabile, più o meno stabile, ma perennemente in trasformazione. Diciamo che è un cantiere sempre aperto. Saluto con piacere l'ospite che ho in studio, che è Nicola Bagnovini, che è il direttore della sezione ticinese della Società Svizzera Impresari Costruttori. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, signor Bagnovini, è un po' che volevamo fare questa intervista. Come vanno le cose? Il punto, la situazione. Oggi fine di inizio di ottobre, fine settembre, inizio ottobre, dopo un'estate dura.
1: È stata un'estate dura, calda, quindi poi magari ne parleremo nel dettaglio, però l'edilizia funziona ancora bene. Abbiamo il settore, diciamo, dell'abitazione che tira moltissimo, abbiamo tante possibilità di interventi sugli stabili, abbiamo invece il settore della pavimentazione stradale che fa fatica, forse anche per rapporto alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici, e il genio civile è lì un po', diciamo, come negli anni scorsi, in leggera riduzione. Però l'edilizia abitativa, devo dire che sta vivendo anche per gli artigiani, non solo il settore principale della costruzione, ma anche l'artigianato dell'edilizia sta vivendo un momento tutto sommato positivo.
0: Allora, iniziamo dall'estate, che è stata particolarmente calda, torrida, le altissime temperature sono state un problema per tutti, anche ovviamente per l'edilizia, tanto

0: iniziata innanzitutto molto presto.
1: Già in maggio. Maggio, questa poi... crisi climatica ha pesato su tutti, ma anche sul vostro settore, su certo. Chi era insomma attivo professionalmente all'aperto.
0: Esatto, poi abbiamo avuto l'ultima ondata lunga di agosto, però il nostro contratto prevede in sostanza la possibilità di recuperare le ore perse, chiudendo appunto prima i cantieri, o anticipando il lavoro al mattino, ma anche lì si perde comunque una parte della giornata, ma tramite un contaore. Quindi il principio è che possiamo, quando possiamo lavorare un po' di più, riusciamo a recuperare le ore perse. E ha funzionato abbastanza bene. Adesso stiamo facendo i primi diciamo resoconti con la commissione paritetica, ma è tutto sommato.
1: Ecco, ci sono state in Ticino anche diverse interpellanze, diversi atti politici proprio in merito alla canicola e ai cantieri. Ci vorrebbe forse un regolamento nazionale, sarebbe meglio, perché mi diceva prima qualcuno finiva alle 2, qualcuno alle 3, qualcuno alle 16, qualcuno alle 17, diciamo la situazione non è chiarissima.
0: È proprio così, la situazione non è chiarissima, andrebbe una regolamentazione nazionale. Infatti le imprese hanno reclamato di questa situazione.
1: Infatti.
0: Come? I lavoratori della nostra ditta devono sospendere l'attività alle 2, poi mi trovavo i colleghi del settore della metalcostruzione piuttosto che degli elettricisti e quant'altro che continuavano tranquillamente a lavorare fin dopo le 5 anche nella stessa situazione, no? Quindi credo che lì il tema andrà affrontato, ne stanno parlando a livello nazionale e devo dire che la soluzione adottata dalla SIC sezione Ticino dei sindacati piace sempre di più, perché si basa non tanto su temperature effettive sul cantiere, ma su un'allerta data da un ente neutro che è possibile anche un po' prevedere, perché
1: certo.
0: L'impresa deve poter pianificare sia l'anticipo dei lavori ma soprattutto la chiusura anticipata del cantiere, perché abbiamo tutto un discorso di accompagnamento degli artigiani, di gestione del materiale, di lavorazioni lunghe che non possono essere interrotte, come il getto di una soletta non può essere interrotto alle 2 perché lo dice la paritetica, ma bisogna pianificare in modo che ciò possa essere gestito.
1: E soprattutto lei ha fatto bene a dirlo, è un ente neutrale che decide.
0: È proprio così.
1: L'allerta meteo è qualcosa che arriva per tutti, arriva anche per voi, quindi è per tutti uguale.
0: Esatto, ci adattiamo e abbiamo gli strumenti che prevede proprio il contratto collettivo per poter recuperare le ore, perché il problema non è chiudere il cantiere, è chiedersi chi paga le ore perse.
1: Torniamo alle abitazioni. Lei prima ha detto che il settore sta andando bene, insomma, siete contenti. Che tipo di abitazioni vengono realizzate?
0: Allora, le abitazioni.
1: Le tipologie. No? Di abitazioni sì. Oggi in Ticino, quali sono?
0: Le case, le palazzine, quindi unità abitative singole sono sempre più rare, ma questo è normale perché il costo del terreno è molto elevato, il terreno scarseggia, le disposizioni pianificatorie danno anche delle restrizioni, quindi quando si agisce si cerca di sfruttare in altezza con lo sviluppo centripeto il più che si può del terreno che si sta edificando. Noi abbiamo tanti interventi però di ristrutturazione, perché circa 60.000 edifici sono stati costruiti prima del 1960, quindi il potenziale di rinnovamento e di riduzione del consumo energetico è davvero elevato e qui abbiamo ancora dei margini di miglioramento.
1: Allora, va detto, e qui ci inseriamo su qualcosa di importante, che nel 2029 sarà abolito il valore locativo e allo stesso tempo non sarà più possibile dedurre dalla dichiarazione fiscale eventuali lavori di ristrutturazione ai propri immobili. Quindi c'è questo cambiamento che però va spiegato bene, perché qualcosa potrà essere ancora dedotto, qualcosa invece no. Allora, cosa comporta e soprattutto cosa vi aspetta nel 2027 e nel 2028? Avrete molto lavoro di persone che vorranno restaurare, riattare, rinnovare
0: certo.
1: Le loro case.
0: Il principio è abbastanza semplice, nel senso in cui non verrà più imposto il valore locativo della propria abitazione, sia primaria che secondaria, ma magari sulle secondarie torniamo dopo, e però non saranno più accettate le deduzioni effettive dei costi di manutenzione, che qui non quelle di miglioria ma quelle di manutenzione.
1: E c'è una differenza fra manutenzione
0: sì.
1: E miglioria.
0: Esatto, quello che porta ad un maggior valore dell'edificio è miglioria, quello che preserva il valore dell'edificio, può essere anche una sostituzione anche di un vecchio elettrodomestico, questo rientra nella manutenzione e quindi può essere dedotto.
1: Un cancello del giardino, come dicevamo prima, fuori onda.
0: Esatto, le deduzioni che bilanciano un po', che controbilanciano il fatto che il valore locativo viene aggiunto al proprio reddito fiscalmente, possono essere calcolate in due modi: o tramite una percentuale, il 20% del valore locativo per gli edifici che hanno più di 10

0: 10 anni, il 10% per quelli più giovani, oppure presentando le pezze giustificative. Quindi io faccio determinati interventi, tengo le copie delle fatture e le posso dedurre dalla dichiarazione delle imposte. Quindi in questi due anni cosa stiamo vivendo? In questi due anni che ci separano dall'entrata in vigore.
1: Che cosa vivremo?
0: Cosa vivremo? Stiamo vivendo un boom di persone che avevano intenzione di mettere mano al proprio edificio e lo vogliono fare prima del 2029 proprio per poter dedurre. Ricordo che certi interventi che hanno a che fare con il risparmio energetico, la ricostruzione, quindi decostruzione e ricostruzione, possono essere addirittura spalmati le deduzioni sui due anni successivi fiscalmente. Quindi grossi investimenti possono davvero fare la differenza a livello di risparmio fiscale per chi è interessato ad
1: agire. Per quanto riguarda la propria proprietà, anche di vacanza, anche certo. A casa di vacanza.
0: È chiaro che se è un edificio affittato a terzi, ecco. Allora l'affitto di chi è nel mio appartamento,
1: nella mia palazzina.
0: Nella palazzina viene comunque aggiunto al mio valore al reddito, però potrò comunque dedurre le spese.
1: I lavori. Manutenzione di miglioria.
0: Esatto.
1: In questo caso qui i due tipi di lavori.
0: In miglioria non viene
1: no.
0: Considerato, solo la manutenzione.
1: La manutenzione, sì, si deve rifare una cucina, un sì. Bagno, un tinello, un salotto, sì.
0: Poi ci sono degli interventi che sono un po' lì a metà, nel senso che l'esempio che faceva lei prima del cancello, va bene, se sostituisco il cancello perché è arrugginito, è una manutenzione e posso dedurla interamente. Se aggiungendo il cancello nuovo metto anche la videocamera col citofono, è una miglioria, quindi c'è una percentuale che il fisco riconosce come miglioria e una come manutenzione. Quella di manutenzione la posso dedurre, l'altra no.
1: Quindi non mi conviene migliorare da un punto di vista fiscale mi conviene sì. Mantenere.
0: Sì, però fiscalmente adesso non dobbiamo fare tutti i ragionamenti sull'aspetto fiscale, perché quello che si dimentica spesso è che se faccio un rinnovamento importante, una manutenzione, comunque l'investimento ce l'ho, i soldi devo averli per mettere, ecco. E poi credo che alla fine è un incentivo questo che stiamo discutendo adesso, però la volontà del proprietario dell'abitazione deve essere quella di mantenere il valore dell'edificio, perché se non faccio manutenzione a un certo punto arrivo al momento in cui devo mettere mano in modo sì. Sostanziale e lì pago con gli interessi quello che ho risparmiato prima.
1: Senta, mi diceva un amico che lavora nel vostro settore che vi attendono due anni impegnativi di lavori sicuri, insomma, di manutenzione e di miglioria, insomma, di riattazioni, di rinnovi, di restauri. Poi però a partire dal 29 si rischia un calo.
0: Si rischia un calo, questo sì, però devo dire che le licenze di costruzione, le domande di costruzione negli ultimi anni hanno ottenuto un buon livello, anche prima del discorso del valore locativo, e parliamo di 2 miliardi e mezzo all'anno di domande inoltrate o licenze concesse, quindi un bel pacchetto. E devo dire che visto com'è la vetustità del nostro patrimonio immobiliare, io non sono molto preoccupato sull'aspetto dei lavori di manutenzione. È chiaro che interessano forse più gli artigiani che non l'impresa di costruzione. Chi fa la costruzione grezza paradossalmente preferirebbe demolire e ricostruire il nuovo.
1: Quindi è un tema che tocca più gli artigiani.
0: Gli artigiani, sì.
1: Senta, altri due temi importanti, il tema dei frontalieri, e qualcuno scarseggia adesso, mi diceva prima che li state cercando, e poi il tema dei padroncini.
0: Sì, in Italia c'è stata una ripresa economica negli ultimi anni, i bravi artigiani trovano lavoro anche lì e sono pagati un po' meglio rispetto al passato, c'è ancora una convenienza rispetto ai nostri salari che ricordo un muratore ha.
1: Però c'è un carico finanziario maggiore.
0: Loro sono meno attratti attualmente perché c'è in ballo la questione della tassa sulla salute, che vedremo come va a finire. La questione fiscale è già abbastanza pesante per loro e quindi facciamo più fatica che in passato, e spero che, ecco, lì c'è una forte preoccupazione perché a livello nazionale facciamo tremendamente fatica a trovare i giovani per poter avere quel ricambio generazionale, in quanto noi siamo anche toccati dal prepensionamento 60 anni, quindi sì. Tanti capi cantieri ci abbandonano 5 anni prima ed è difficile sostituire, al di là delle conoscenze, dell'esperienza, ma proprio anche trovare i giovani che possano prendere il loro posto.
1: Giovani residenti da noi in Svizzera, sì. In questo caso in Ticino.
0: Sì, perché in Italia ad esempio non c'è neanche l'apprendistato di muratore. La formazione duale che noi conosciamo, il fatto di fare una scuola in parallelamente all'attività professionale, di là non c'è, quindi troviamo manodopera, se mi permette, meno qualificata. Poi possono, grazie alla formazione continua, fare dei corsi, quindi
1: aggiornarsi.
0: Però noi non troviamo, ad esempio, gli assistenti tecnici, capi squadre, capi cantieri dall'estero non ne arrivano.
1: E questi sono tutti temi importanti che appunto riguardano il settore dell'edilizia e dell'artigianato. Ne stiamo parlando oggi con Nicola Bagnovini, che è il direttore della sezione ticinese della Società Svizzera Impresari Costruttori. Facciamo un po' il punto alla situazione. Allora, abbiamo detto anche dei padroncini.
0: I padroncini sono calati.
1: Calati.
0: Negli ultimi 2 o 3 anni anche il lavoro.
1: I controlli no, però.
0: No, i controlli no. Continuiamo a controllare oltre il 90% di chi entra. Ma perché dobbiamo poter garantire che chi entra a lavorare in Ticino applichi gli stessi diciamo requisiti, lo salariale di orari di lavoro rispetto alle ditte indigene, altrimenti saremmo palesemente di fronte ad una concorrenza sleale. Quindi i controlli li manteniamo a livelli altissimi, però il numero di padroncini e di staccati è in effetti calato.
1: Senta, le guerre, le incertezze soprattutto geopolitiche, il Medio Oriente è costantemente nel caos e i prezzi delle materie prime.
0: Un bel problema, c'è instabilità e per ogni imprenditore l'insicurezza è il peggior nemico. Noi viviamo ad esempio il discorso dell'aumento del diesel, dei carburanti, lo viviamo su tutti i materiali, perché quando si chiede un'offerta a un rivenditore si parla di prezzo franco cantiere, vuol dire che io ti faccio pagare il materiale, che sia un po' i mattoni, cemento, quello che volete, acciaio d'armatura, portandotelo in cantiere, e lì c'è un aumento immediato dovuto al trasporto. E questo è difficile da ricaricare sulle offerte, soprattutto per offerte calcolate magari 5-6 mesi prima, dove non era possibile prevedere un simile aumento. E con i committenti pubblici riusciamo ogni tanto, non sempre, a far passare il concetto di riconoscere i rincari, ma col privato è quasi impossibile. Quindi questo carico di costi rimane sulle spalle dei datori di lavoro.
1: Allora, ci sono dei messaggi che arrivano, lo 076 321 11 13, ci scrive un selvicoltore e ci dice: i poveri selvicoltori invece devono lavorare fino alle 17, non siamo per niente protetti da nessuno, con 200 ore in più all'anno in confronto ai muratori. È una vergogna, ci aiuti signor Bolzani.
0: Sì, ha ragione, è così.
1: È così.
0: Sì, anche a livello di stipendi hanno circa 1.000 franchi in meno.
1: I selvicoltori.
0: I selvicoltori.
1: Dovrò tornare sul tema allora.
0: Sì. Però bisognerebbe contattare i sindacati in questo ambito, perché... Sì. Perché noi abbiamo determinate condizioni? Perché il settore dell'edilizia intanto ha numerosi lavoratori, parliamo di 5.500-6.000 lavoratori in Ticino. Gli scioperi fanno più rumore, perché abbiamo tanta gente che segue, i cantieri sono, diciamo, facilmente presidiabili perché sono all'aperto, e tutto questo ha dato una forza enorme ai sindacati, e il settore nostro ha questo contratto. Però è vero che certe discrepanze, secondo me, non sono più tollerabili.
1: Non sono più tollerabili, e quindi si dovrà tornare a riparlare dei selvicoltori, lei giustamente dice, anche con i sindacati. Gli stessi sindacati però con voi in questo periodo sono, diciamo, tranquilli, c'è un buon rapporto, avete firmato un contratto collettivo cantonale che durerà fino al 2031. Allora, in sintesi, cosa prevede questo contratto collettivo? Abbiamo detto, ci sono ancora alcune discrepanze per quanto riguarda le estati e soprattutto la crisi climatica, le temperature e i turni di lavoro. Ma questo contratto cosa regola nel dettaglio?
0: Regola in particolare il riconoscimento del caro vita.
1: Sì.
0: C'è una formula, no? Anno dopo anno, quindi non ci sarà più trattativa sui salari, però i salari saranno adeguati. Quest'anno, ad esempio, l'1% che è il caro vita alla fine di settembre sarà riconosciuto integralmente sui minimi salariali, e in misura dell'80% sui salari reali calcolati su un salario medio nazionale. Quindi questa è una prima grande novità, quindi non c'è più la trattativa anno per anno. Però mi chiedevo proprio stamattina, pensandoci, dicevo, ma il costo del salario nell'edilizia principale secondo me sta andando un po' oltre le possibilità. Fa un po' mi chiedo chi potrà ancora permettersi di costruire una casa. Noi abbiamo, se calcoliamo il costo base, gli oneri sociali, le spese generali, calcolate che una persona in un giorno costa quasi 600 franchi al datore di lavoro, perché poi devo considerare anche i tecnici, le segretarie e tutto quanto che rientra nelle spese generali. E quindi costruire o riattare diventa sempre più caro, proprio perché abbiamo dei salari che sono davvero molto, molto elevati.
1: Ecco, costruire, ma ci sono ancora spazi liberi? per cementificare, oppure oggi siamo più che altro nella direzione di riattare, rinnovare, restaurare, insomma rimettere a posto degli edifici che sono datati?
0: Ecco, quella è una priorità secondo me, ci sono pochi spazi, sempre meno. Quelli che abbiamo dobbiamo sfruttarli bene, lo dice la legge federale, quindi lo sviluppo centripeto, il fatto di...
1: Tenendo presente anche la crisi climatica, eh?
0: Certo, certo.
1: Con tutte le aree verdi che implicano le costruzioni, insomma,
0: sì, la costruzione,
1: le nuove costruzioni.
0: Ecco, il 30% della produzione di CO2 deriva alla casa, cioè praticamente l'edificio crea questo tipo di emissione, quindi lì abbiamo margini di miglioramento molto elevati, però dobbiamo ristrutturare, quindi isolare di più e usare meglio l'energia rinnovabile, che siano poi pompe di calore o impianti fotovoltaici, però anche qui non è tutto oro quello che luccica, no. Perché ci sono anche lì qualche... c'è qualche
1: Leggevo che il fotovoltaico ha perso un po' di attrattività, è un po' in calo, è vero?
0: È in calo, e poi non dimentichiamo che...
1: Ma i sussidi cantonali ci sono
0: ci
1: ancora?
0: Ci sono ancora, ci si impiega un po' a riceverli perché passano diversi mesi, sì. Noi stiamo facendo un investimento molto importante al centro di Gordola, con addirittura le pareti con il fotovoltaico oltre ai tetti, però ci sono ancora. E il problema principale è la rete, cioè se tutti producono durante le ore di sole questa energia che non consumo in autoconsumo, non consumo in casa, la devo mettere in rete, e se tutti dovessero fare questo passo la nostra rete collasserebbe, quindi non avremmo la possibilità di utilizzare o di farci pagare bene o male, perché poi quello è il mercato che lo deciderà, a parte certi limiti, però è un problema. È chiaro che l'ideale sarebbe produrre e consumare in proprio, pensando ad esempio anche alle stazioni di ricarica dell'automobile, però è anche vero che l'automobile di solito di giorno la si usa e quindi di notte non ho il sole che produce e non posso ricaricare le batterie.
1: Abbiamo parlato dei giovani residenti, giovani muratori, giovani artigiani. Per quanto riguarda la formazione, le scuole e diciamo così il periodo sì proprio di formazione, siete soddisfatti di quanto c'è in Ticino oggi, di quanto viene proposto e soprattutto anche del fatto di invogliare magari i giovani ad intraprendere una strada che è una strada che molto probabilmente darà delle possibilità professionali concrete?
0: Noi siamo molto soddisfatti delle possibilità che abbiamo oggi in Ticino nell'ambito dell'edilizia, ma anche non solo, anche nell'edilizia accessoria. Quindi abbiamo tante professioni, belle professioni, luoghi di formazione all'avanguardia come il centro di Gordola, abbiamo possibilità di carriera, perché chi ottiene l'attestato poi può fare la specializzazione.
1: Altri percorsi,
0: certo. Addirittura rientrare nell'accademico, perché possiamo ritornare ad essere ingegneri anche dopo la formazione di muratore. Quello che dobbiamo migliorare è proprio l'approccio verso, cioè un preconcetto verso le nostre professioni. Quasi quasi i familiari si vergognano a dire che il proprio figlio fa il muratore. Ma perché? Il muratore non è quello che, il ragazzo che non riesce in tutte le materie, perché poi non riuscirà nemmeno a raggiungere l'obiettivo a superare l'esame finale di muratore.
1: Tutt'altro, perché oggi sono richieste molte competenze, molte capacità.
0: In tutte le professioni, quindi è importante avere la materia prima interessata, ma soprattutto la passione. Quindi non lasciamoci influenzare dalle tendenze, ma cerchiamo di trovare la soluzione per ogni ragazzo che sia la migliore per lui.
1: Certo, senta, abbiamo parlato soprattutto di edilizia privata. Per quanto riguarda i lavori pubblici, sappiamo che il cantone di soldi ne ha pochi, abbiamo visto il preventivo. Quello che ci aspetta, sapevamo, ma insomma le finanze sono scarse e perciò mancano i lavori pubblici, mancheranno,
0: ci sarà una riduzione. Questo è anche
1: quelli in corso, no? Perché
0: quelli in corso
1: si va avanti,
0: non blocchiamo certamente al transit, però anche la Confederazione ha problemi finanziari, quindi sì. Ci sarà un discorso di mantenere la sicurezza delle infrastrutture, questo sì, però sui nuovi investimenti qualche problema lo vedo. È chiaro che la scelta politica di ridurre gli investimenti per ribilanciare le finanze è la scelta più sbagliata, perché poi mi trovo con un aggravio fra qualche anno peggiore e poi blocco l'economia. L'errore, diciamo, più comune è quello di tramutare una crisi, diciamo, finanziaria in una crisi strutturale, perché se noi non riusciamo a mantenere l'occupazione attuale avremo qualche problema in più, perché poi chi perde il posto di lavoro perché non c'è più lavoro per le aziende andrà in disoccupazione, in assistenza e quant'altro, e chi li paga ancora la comunità, queste persone in difficoltà. Quindi manteniamo le occasioni di lavoro mantenendo il valore del nostro tessuto diciamo immobiliare o infrastrutturale.
1: Nicola Bagnovini, allora il pubblico reagisce, sta scrivendoci allo 076 321 11 13, soprattutto il tema delle deduzioni fiscali è un tema che è molto sentito ed è anche così suscita molto interesse. Allora, leggevo sulla Regione l'8 settembre scorso un articolo di Giacomo Agosta, edilizia artigianato, corsa alla manutenzione finché si può dedurre, dal 2029 sarà abolito, l'abbiamo detto, il valore locativo eppure la possibilità di scalare i lavori dalle imposte. Cresce quindi la domanda dei proprietari di immobili. Allora ci scrive Raffaella e dice: ho capito bene che anche dal 1 gennaio del 2029 i lavori di manutenzione delle case si potranno ancora dedurre, quelli di miglioria no? Quindi questo rimane uguale ad oggi? Grazie mille per la risposta. Allora precisiamo ulteriormente quello che abbiamo già detto e anticipato.
0: Dal 1 gennaio 2029 non sarà più possibile dedurre i costi di manutenzione per la propria abitazione. Non verrà più aggiunto il valore locativo, ma non si potrà più dedurre questo genere di costi. Lo si potrà fare soltanto su quegli edifici, le palazzine che vengono affittate a terzi. Però lì l'affitto entrerà comunque ad incrementare il ricavo della persona che fa la dichiarazione delle imposte. Quindi...
1: Però per quanto riguarda degli appartamenti che qualcuno può avere nella propria casa, nel proprio palazzo, quegli appartamenti in affitto
0: sì, esatto.
1: I lavori di manutenzione potranno essere dedotti anche dopo il 1 gennaio del 2029.
0: Esatto.
1: Se per quanto riguarda invece le mie proprietà, che può essere la proprietà che riguarda una casa di vacanza, il mio appartamento, la mia casa, no.
0: No, l'unica eccezione che vedo è nell'ambito energetico. Allora il cantone potrà continuare a sussidiare chi mette i pannelli solari, chi mette una pompa termica,
1: sì.
0: Certi interventi, però sono sussidi cantonali, non è la deduzione fiscale.
1: Nicola Bagnovini, in chiusura, perché poi abbiamo controcorrente, oggi siamo un po' di corsa, siamo un po' in ritardo in seguito appunto alle dimissioni di Guy Parmelin, in chiusura lei cosa si augura per il suo settore, per l'edilizia, da quello che soprattutto ha visto nella sua lunga esperienza? A che punto siamo? Ma soprattutto per quanto riguarda le prospettive future, cosa si sente di dire ai costruttori, agli impresari costruttori, ma anche ai tantissimi artigiani presenti sul nostro territorio?
0: Io spero che le imprese di costruzione e gli artigiani sappiano guardare anche il piccolo investitore con attenzione, perché quando c'è tanto lavoro la tendenza è che poi non si risponde più alla chiamata del piccolo lavoro di manutenzione, della piccola riparazione, ma questo è sbagliato. Dobbiamo comunque prestare attenzione a tutti, perché il settore vive proprio grazie agli interventi di piccola dimensione, quelli medi, quelli grandi, e poi credo che le ditte dovranno anche lì dimostrare molta etica, essere corretti, trattare nel modo giusto i committenti, i direttori dei lavori e quant'altro, proprio per creare quell'ambiente di fiducia che negli ultimi anni vedo che sta un po' scemando. Quindi il fatto di avere una forte concorrenza soprattutto negli appalti pubblici porta spesso a speculazione, ad abbassare i prezzi, e questo è un brutto segnale, perché poi quando inizia il cantiere è naturale che si cerca di recuperare e lì iniziano le discussioni e le controversie.
1: Vogliamo chiudere magari facendo un breve accenno su quelli che sono i lavori che sono stati fatti e che sono fatti e che vengono fatti e che verranno fatti in seguito all'alluvione della Val Maggia, che ha colpito la Valle Maggia, la Val Bavona, e che tra l'altro l'hanno anche vista coinvolta.
0: Sì, in queste valli hanno subito dei danni enormi, cioè il territorio è cambiato,
1: è cambiato.
0: E non sarà più quello di prima. Quindi adesso si tratta di mettere in sicurezza, ad esempio io sono originario del Piano di Pecia, il comune sta adesso eseguendo diversi lavori importanti. Perché solo adesso? Perché dopo l'alluvione è stato necessario rivedere la mappa dei pericoli, e soltanto una volta definite le zone rosse, blu, eccetera, è possibile intervenire anche sul territorio. Il cantone, anche lui, è stato chiamato a porre rimedio alle arginature, eccetera, però c'è ancora molto da fare, soprattutto nelle infrastrutture. La debolezza che vedo io principale è sugli enti pubblici tipo i patriziati, dove non hanno possibilità finanziarie di coprire questi costi, sono stati un pochettino abbandonati a se stessi, proprio perché il territorio spesso è anche loro.
1: però i lavori vanno avanti, il ponte di Visletto è...
0: Sì, ecco, dopo c'è stato il grosso lavoro, il ponte di Visletto è quasi concluso,
1: in
0: tempi record, e anche oserei dire con investimenti molto interessanti, nel senso a basso costo, con una formula molto particolare che è stata voluta dalla divisione costruzione, e devo dire che ha dato i propri frutti.
1: Ecco perché spesso si critica la politica perché magari va piano, va a rilento, ma in questo caso qui è stato fatto tutto bene.
0: In questo caso non è andata né piano né a rilento.
1: Quindi benvenga. Allora, un augurio quindi al vostro settore dell'edilizia, buon lavoro, grazie Nicola Bagnovini.
0: Grazie a voi.
1: Di essere stato con noi oggi a Mille Voci, ricordo, è il direttore della sezione ticinese della Società Svizzera Impresari Costruttori. Il lavoro non vi manca,
0: No.
1: C'è sempre qualcosa da fare, difatti ho visto che mi ha portato un sacco di dossier e soprattutto sempre più regole.
0: Sempre più burocrazia. Il che non aiuta.
1: Allora, forse c'è un'ultimissima domanda. Allora, signor Antonio chiede al suo inviato specialista costruzioni riguardo le obiezioni che si va incontro se qualcuno vuole costruire. Beh, qui però certo ci sono delle domande di costruzioni, ci sono anche i ricorsi che sono previsti dalla legge.
0: Certo. Ci sono ricorsi e ricorsi. Allora, il diritto di ricorso è sacrosanto, deve essere dato, però ci sono anche dei ricorsi pretestuosi fatti appositamente per ritardare l'inizio della costruzione nel mappale vicino, perché poi mi toglie la vista, mi toglie il sole. Ecco, qui secondo me dobbiamo cambiare qualcosa nelle leggi, quindi identificare quando un ricorso è pretestuoso, qualcuno deve passare alla cassa, perché i danni che si creano a chi vorrebbe costruire, perché i ritardi, qui parliamo di anni, sono davvero ingenti. Quindi credo che...
1: Non tutti i ricorsi però sono
0: Non tutti i ricorsi. Perché il 30% vengono accolti di questi ricorsi. Il 30% vengono accolti, quindi avevano motivo di esistere. Il 30% no, respinti, e che fa strano è che il terzo che manca sono ricorsi che vengono ritirati spontaneamente.
1: Come mai?
0: Punto di domanda. C'è da chiederselo.
1: Nicola Bagnovini, grazie per essere stato con noi oggi, per aver parlato di edilizia e di artigianato. Ricordo, lei è il presidente direttore della sezione ticinese della Società Svizzera Impresari Costruttori. Buon lavoro, buona giornata. Fra poco Controcorrente, un brano musicale, e poi parleremo del prezzo dei medicamenti.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. Guy Parmelin ha dunque annunciato le sue dimissioni dal Consiglio federale dopo 11 anni con effetto al prossimo 31 dicembre. L'annuncio non è un fulmine a ciel sereno, era nell'aria da qualche settimana ed oggi dunque è arrivato. Noi nel radiogiornale alle 12.30 dedicheremo ampio spazio a questa notizia. Inizieremo con alcuni passaggi, quelli che abbiamo trovato più significativi della sua conferenza stampa di questa mattina, convocata alle 11. Poi ripercorreremo la sua carriera politica da consigliere federale, prima a capo del Dipartimento della Difesa, poi di quello dell'economia, le sue due presidenze durante il Covid e poi quest'anno con il politico vodese che dopo qualche tentennamento iniziale ha dimostrato di, diciamo così, saperci fare. Con i nostri corrispondenti a Palazzo Federale rivolgeremo anche uno sguardo al futuro, a quello che vorrà proporre l'UDC per la sua successione, ancora un romando o una romanda, e anche al futuro di un dipartimento chiave dell'amministrazione federale che lo sarà ancora di più nei prossimi anni e che vede in uscita il direttore politico e la direttrice, per così dire, tecnica, la capa della SECO Elena Budliger Artieda. Tutto questo dunque nel radiogiornale con anche alcune prime reazioni. Stiamo cercando quella del senatore UDC ticinese Marco Chiesa, della sua collega neodeputata Roberta Soldati e di Fabio Regazzi, non tanto come politico del centro ma come rappresentante degli imprenditori.
1: L'aggiornamento che riguarda la viabilità in Ticino: sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino fra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e nel Malcantone da Magliaso a Bioggio. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord fra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, fra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella regione di Neuchâtel, infine, la A5 è stata riaperta tra Maladière e Vauzeillon in direzione di Yverdon. E come ogni venerdì, infine, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Maurizio Di Giubiasco, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un camion in avaria sulla 2 tra Biasca e Bellinzona. Ringraziamo quindi Maurizio e tutte le persone che ci informano e ci aggiornano sulla situazione viaria, telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: È una mattinata speciale, abbiamo avuto le dimissioni di Guy Parmelin, quindi cominciamo controcorrente un po' dopo rispetto al solito, un quarto d'ora dopo. Benvenuti, bentornati e di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani. Oggi parliamo del discusso prezzo dei medicamenti. In farmacia la domanda è questa: vi propongono l'uso dei farmaci generici? Allora, riepilogo l'annuncio dei nuovi premi di Cassa Malati per il 2027 con i relativi oramai consueti e sgraditi aumenti ha riacceso e rilanciato il dibattito sui possibili e auspicabili contenimenti dei costi della salute. È un dibattito che avviene soprattutto e che ha luogo soprattutto di questi tempi ogni anno. Il rimpallo di responsabilità fra i vari attori del settore sociosanitario non aiuta a chiarire laddove si potrebbe e si dovrebbe intervenire. Allora, nella puntata odierna vogliamo soffermarci sui farmaci, sul loro discusso prezzo e più in generale sull'offerta e sui servizi forniti dalle farmacie, sulle abitudini di acquisto e di consumo. Si vendono più farmaci generici oppure più medicamenti originali? Dicevo, sulle abitudini di acquisto e di consumo della clientela della Svizzera italiana, partendo da quanto ci è arrivato come messaggio l'altro giorno a controcorrente, soprattutto per i costi amministrativi delle farmacie, per le spese in più, spese amministrative, insomma per i guadagni o i profitti che i farmacisti fanno o farebbero, oltre ovviamente a venderti il medicamento. Allora, partiamo da questo e partiamo anche da un recente rapporto del Controllo Federale delle Finanze, in cui si dice che gli sconti concessi dall'industria farmaceutica, in particolare a medici, ospedali e farmacie, sarebbero andati in minima parte a vantaggio dei pazienti. In cifre, sostiene il documento, 88 milioni di franchi su un totale di 743 milioni. Gli sconti e i numeri sono relativi all'anno 2024. I fornitori di prestazioni e PharmaSuisse, la società svizzera dei farmacisti, hanno però respinto in blocco le accuse e smentito i numeri e i margini di profitto. E allora il discusso prezzo dei medicamenti è il tema di oggi, soprattutto con le vostre esperienze. In farmacia vi propongono sempre attivamente e spontaneamente l'uso dei farmaci generici? I medicamenti e la loro incidenza sui costi della salute è il tema e l'argomento della puntata odierna. Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ci aiuta ad orientarci sul tema e nel tema odierno Federico Tamò, che è farmacista e portavoce dell'Ordine dei Farmacisti del Canton Ticino. Buongiorno e benvenuto a Federico Tamò.
3: Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a lei. Allora, chiariamo subito se vi sono delle spese che il cliente deve pagare alla farmacia oltre al prezzo del farmaco.
3: Allora, sì, ci sono queste convalide su tutto quello che sono i medicamenti su prescrizione coperti dalla cassa malati, ma questo non sono delle spese in più, è semplicemente che si è cambiato il modo di remunerare l'attività del farmacista nel 2001. Se prima un medicamento, per esempio, costava 10, in cui il lavoro del farmacista era una percentuale di questo prezzo, dal 2001 si è voluto separare questo per trasparenza, prima di tutto per vedere e mostrare al cliente, alla popolazione, cos'era il lavoro del farmacista, e anche per distaccare la remunerazione del farmacista dal prezzo del farmaco. Dunque, una volta che è entrata in vigore questa remunerazione basata sulle prestazioni, il farmaco non costava più 10, ma costava 6,5 più qualcosina, un 2 franchi per le prestazioni del farmacista, e il 50 centesimi è stato offerto alle casse malati come sconto iniziale di questa nuova modifica e modalità di remunerazione del lavoro dei farmacisti.
1: Nel vostro linguaggio farmaceutico sono le convalide per i medicamenti, e però qualcuno diceva l'altro giorno a controcorrente, scriveva: ho pagato un farmaco 16 franchi e 16 franchi di convalida, quindi 32 franchi in totale.
3: Allora, queste convalide sono appunto definite da un contratto tra l'associazione PharmaSuisse e l'associazione delle assicurazioni delle casse malati, dunque, ed è stato validato dall'Ufficio Federale della Salute Pubblica. Dunque è un contratto scritto, negoziato tra le parti, e corrisponde al meglio possibile a quello che è la realtà del lavoro. Queste convalide possono variare in funzione della situazione e dei farmaci, dunque del carico di lavoro, dell'attenzione che è richiesta da questa prescrizione. E effettivamente in alcuni casi, nel caso che mi cita, molto probabilmente si trattava anche di una dispensazione durante il servizio di picket, dunque fuori dagli orari di apertura normali, in cui c'è una prestazione in più per questo servizio di urgenza.
1: Quindi c'è un aumento comunque del prezzo del farmaco dovuto a delle regole precise, che sono regole federali.
3: Non è un aumento, come detto prima, perché si è partiti da un prezzo del farmaco più alto, sì, in cui si è abbassato quello che corrisponde all'imballaggio e si è separato quello che corrisponde al lavoro e alla prestazione del farmacista. La somma dei due è inferiore a quello che era il prezzo prima dell'entrata in vigore di questo. Dunque non è un aumento o un'aggiunta, è una separazione delle due cose. Da una parte c'è la scatola, dall'altra c'è l'attività di controllo di sicurezza tenuta dal dossier del farmacista, e sono remunerati in modo trasparente entrambe.
1: Soltanto sui farmaci che hanno una prescrizione medica, una ricetta medica?
3: Questo vale per i farmaci che hanno prescrizione medica e sono rimborsati dalla cassa malati di base.
1: Allora, qualcuno scrive, la domanda è spontanea ed è anche pertinente: se compro tre scatole dello stesso medicamento su ricetta, è corretto pagare la stessa remunerazione tre volte? la stessa convalida tre volte?
3: Allora, ci sono delle convalide che sono relative alla confezione, dunque alla scatola, ci sono altre convalide che sono relative al dossier del paziente, dunque per lo stesso medico, lo stesso paziente, lo stesso giorno non può superare la quantità di uno questa convalida.
1: Ecco, poi parleremo anche dell'offerta dei medicamenti e della carenza soprattutto dei farmaci. Io vedo che intanto abbiamo già diversi ascoltatori in linea. Più che altro però adesso mi interessava capire con lei se nelle farmacie, in questo caso della Svizzera italiana, delle farmacie ticinesi, la proposta dei farmaci generici passa in tutte le farmacie, cioè se siete attivi in questo senso e se andate tutti in questa direzione.
3: Allora, questo è un compito, un dovere del farmacista quando c'è un'alternativa equivalente dal prodotto prescritto che ha un vantaggio economico, di almeno proporla al paziente. Resta la libertà del paziente, ma vediamo che negli ultimi anni sempre di più la popolazione chiede lei o accetta molto facilmente quando proponiamo delle soluzioni più economiche che non vanno a discapito della qualità della cura.
1: Chi fissa il prezzo dei medicamenti in Svizzera?
3: Scusi, non ho sentito bene.
1: Chi fissa, chi decide il prezzo dei medicamenti? Perché molti sostengono che sono troppo cari rispetto ad esempio all'Italia.
3: Allora, il prezzo del medicamento è composto da quello che è il prezzo di fabbrica del medicamento, che è quello definito tra le ditte e l'Ufficio Federale di Salute Pubblica, al quale c'è un margine di distribuzione, che questo è definito dall'Ufficio di Salute Pubblica, che copre i costi dello stoccaggio, dell'affitto e di tutto quello che è per garantire la presenza del medicamento nella farmacia o il suo approvvigionamento rapidamente se c'è bisogno di comandarlo per un paziente. E poi appunto sopra questo c'è questa remunerazione della prestazione del farmacista, che come detto prima è un contratto negoziato tra l'associazione di categoria e l'associazione delle casse malati, e anche lui approvato dall'Ufficio Federale della Salute Pubblica.
1: Bene, allora abbiamo il pubblico. Chiedo agli ascoltatori un grande piacere di essere brevi, sintetici, perché arrivano moltissime domande via WhatsApp allo 076 321 11 13, arrivano molte telefonate allo 0848 0308 08. Quando si parla di costi della salute, ovviamente il tema è caldo, caldissimo, suscita grande interesse e soprattutto c'è anche un coinvolgimento molto concreto e attivo da parte del pubblico. Allora iniziamo da Luigi. Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Senta, sarò breve. Io sto usando dei cerotti antidolorifici e una scatoletta di 8 costa 120 franchi, mi sembra molto caro. Comunque io prendo sempre i generici e ho chiesto alla farmacista l'originale quanto sarebbe costato e mi ha detto non c'è differenza, almeno su questo non c'era, sarebbe uguale 120 franchi, però con la differenza che se io avessi detto allora dammi gli originali, per il momento la mia casa malati mi fa pagare il 25% del prezzo sugli originali di tutti. A partire dall'anno prossimo metto la cassa malati per gli originali farà pagare il 40%. Prima cosa, allora, non c'è differenza tra il generico e l'originale, non so per quanti altri medicamenti ancora, e in più allora prendendo il medicamento però la cassa malati mi fa pagare il 25 o il 40.
1: Sì, per me. Grazie.
4: Ecco, è tutto. Tutto quello che volevo dire.
1: Buona giornata, è stato breve, grazie mille. Federico Tamò, allora c'è un'uguaglianza tra il prezzo del generico e il prezzo dell'originale.
3: Allora, ringrazio l'ascoltatore per questa domanda. Sicuramente sono dei casi che possono capitare, perché semplicemente una volta che entra sul mercato il generico con un prezzo più basso, alcune ditte di originali si accorgono che potevano anche loro abbassare il prezzo per restare competitivi sul mercato.
1: C'è una domanda che è interessante, che si lega all'intervento del nostro ascoltatore: come mai sui medicamenti non c'è il prezzo sulla confezione? E qualcuno dice le farmacie non scrivono più come una volta il prezzo del medicamento sulla scatola, lo dice Simonetta, e ha ragione.
3: Teoricamente dovrebbe esserci, può essere che è messo sull'etichetta di posologia o un'etichetta sulla scatola, dovrebbe esserci. Può essere che all'interno della farmacia non c'è, visto che sono dei farmaci che non sono esposti e sono nella cassettiera o nel magazzino automatico, ma al momento della consegna deve esserci una traccia del costo della confezione, che sia l'etichetta di posologia con un posto dove c'è il prezzo del farmaco, l'etichetta col codice a barre sul farmaco o la copia dello scontrino anche.
1: È per legge così, deve essere per legge, insomma, così il prezzo deve figurare sulla scatola.
3: Sì, certamente.
1: Mi conferma? Bene, Doris, buongiorno, benvenuta.
5: Velocissimo, un siparietto che mi è successo 2 giorni fa. Avevo bisogno di una pomata antidolorifica, ho chiesto a mio marito se mi faceva un favore di andare in farmacia a prenderla, l'ha comperata, in casa si è preso un colpo perché costava 48 franchi e a un certo punto lui è un indipendente anche lui, ma non è con questa pomata non ha niente a che fare, però a un certo punto mi ha posto una domanda, mi ha detto ma cavoli, costa veramente molto. E ho il dubbio che i medici con queste ricette, non so se sono al corrente totalmente dei prezzi che girano, e soprattutto se poi io domando la ricetta al medico mi viene applicato 20 franchi, quindi la pomata costa ancora a
1: 70 tanto. Franchi, quindi sì. Circa 50 franchi di pomata più la ricetta medica, 20 sì. Franchi, 70 franchi. Ci ascolti per radio, grazie sì. Doris. Federico Tavò.
5: Grazie.
3: Allora, diversi punti. La sensibilità dei medici, comunque anche i costi delle medicine c'è e c'è sempre di più, dunque anche loro, non solo sulla prescrizione del generico direttamente quando è presente, ma anche delle scelte terapeutiche di vediamo delle correnti anche di choosing wisely, in cui si va a calcolare e tenere in considerazione anche l'impatto economico di una scelta medica, c'è sempre di più sul territorio, lo vediamo tutti i giorni, dunque questo posso dire sulla categoria medica. Sulla prescrizione del medico, ovviamente anche lui, se fa un lavoro di valutazione della richiesta del paziente e redazione di una prescrizione, si assume delle responsabilità e è un lavoro che deve essere tariffato e remunerato anche quello. E sul costo della pomata, sì, ci sono delle pomate, probabilmente se arriviamo su quei prezzi sono anche delle confezioni grandi, però ci sono anche alternative più economiche che avrebbe potuto chiedere o la farmacia avrebbe potuto proporre.
1: Una confezione più piccola. Mauro, buongiorno, benvenuto.
6: Sì, buongiorno. Senta, una constatazione. Gli studi medici della Svizzera tedesca, io un esempio concreto, non applicano, che sono autorizzati a vendere i medicamenti, non applicano questi punti tariffari e quindi il prezzo di medicamento non viene maggiorato. Non c'è nessuna motivazione logica per applicare queste tasse.
1: Grazie, molto chiaro. Allora, nel Canton Grigioni, ad esempio, i medici danno loro la scatoletta, danno loro il farmaco, il medicamento o i farmaci e i medicamenti. Da noi invece no, il sistema è diverso. I vantaggi e gli svantaggi di questo sistema che passa dai medici, insomma, sono loro i fornitori anche di medicamenti e di farmaci.
3: Sì, allora certamente questa è una realtà che esiste in cantoni svizzero-tedeschi per la maggior parte, in cui c'è questo medico che ha la possibilità anche di avere la parafarmacia e dispensare farmaci. Non ha una remunerazione basata sulle prestazioni come noi abbiamo in farmacia, perché il suo lavoro di valutazione della terapia, tenuta del dossier e tutto, viene ricoperto durante la sua visita dalle sue prestazioni riconosciute dal TARDOC. Dunque non appaiono distintamente come nel caso della farmacia, ma sono comunque fatte e tariffate nel tariffario medico. Per quello che riguarda vantaggi e svantaggi, sono delle scelte politiche Noi ovviamente riteniamo che avere un secondo controllo di un altro professionista universitario permette di garantire una maggiore sicurezza al paziente. Tutti cerchiamo di lavorare al meglio, ma nessuno è infallibile, dunque avere due professionisti che hanno un occhio su quello che è stata la prescrizione e la dispensazione permette sicuramente di garantire una maggiore sicurezza nella terapia e nell'efficacia. C'è anche da dire che il farmacista spesso ha una vista più globale del medico, soprattutto quando sono coinvolti diversi medici, tra medico di famiglia, specialista e eventualmente anche un qualche soggiorno all'ospedale.
1: Secondo lei sono troppe le farmacie presenti in Ticino? Ce ne sono tante, ne nascono praticamente ogni giorno.
3: Allora, in Ticino abbiamo effettivamente una realtà diversa dal resto della Svizzera, con un modello che comprende molte più farmacie, ma di dimensione molto più piccola rispetto al resto della Svizzera. Non sta a me dire troppo poche, per noi come ordine è sicuramente importante che ci sia questa alta capillarità delle farmacie nel Ticino, dunque anche nelle regioni più discoste, nelle valli, che ci sia una farmacia come punto di riferimento per la popolazione.
1: Molte farmacie, molto consumo e poi ovviamente allora, più costi per la salute. Non si incentiva il cliente, paziente a consumare e talvolta anche ad abusare il fatto che siano presenti allora, sul territorio molte farmacie?
3: Nel sistema delle casse malati le prescrizioni devono comunque essere sempre fatte da un medico perché ci sia una fatturazione alla cassa malati, dunque il numero di farmacie non va a aumentare il numero di prescrizioni, ma semplicemente diffonde queste prescrizioni su più punti. Se dovessimo diminuire il numero delle farmacie della metà, ma il numero di prescrizioni e di bisogni di farmaci della popolazione rimane uguale, concentriamo unicamente gli stessi numeri di prescrizioni, gli stessi volumi, gli stessi costi su un minor numero di farmacie. Dunque l'impatto sui costi non è direttamente relativo al numero di farmacie.
1: Chiaro. Veniamo ai medicamenti e alla loro incidenza sui costi della salute. Se ne parla spesso. I farmacisti hanno dei margini molto alti, guadagnano, fanno i soldi, e lì si potrebbe ridurre, si potrebbero contenere i costi. C'è insomma molto da fare. Allora, fino a che punto è vero che state tanto troppo bene, fino a che punto invece non incidete molto sui costi globali della salute?
3: Buona domanda, penso che tutti gli attori devono comunque trovare delle soluzioni, fare degli sforzi per cercare di contenere questo. Effettivamente si parla spesso dei farmaci o spesso anche, come abbiamo visto prima, di queste convalide, di questa remunerazione dei farmacisti, semplicemente perché sono molto visibili e molto tangibili dalla popolazione. Però se prendiamo la spesa svizzera nel sistema sanitario, che sono circa 100 miliardi, possiamo essere felici o non felici, in questo momento ci fa comodo perché 100 è un numero facile per fare tutte le proporzioni. Sui 100 miliardi che spendiamo ogni anno per la salute ce ne sono, dunque se prendiamo 100 franchi spesi nel sistema sanitario svizzero, 7 franchi è quello che passa dal canale delle farmacie, dunque già lì vediamo che è una parte piccola
1: ridotta.
3: E su questi 7 farmaci abbiamo dunque questo 7%, tre quarti di questo 7% è quello che va all'industria per la produzione dei farmaci.
1: Molto onestamente. Prego, chiuda.
3: Sì, queste famigerate convalide di cui si è sentito parlare prima rappresentano il 5% di questo 7%, dunque a livello di spesa globale della salute siamo sul 0,3%, dunque sono delle cifre abbastanza irrisorie.
1: Quante volte, onestamente, Federico Tamò, quando vende un medicamento, un farmaco e lo consegna al cliente, si dice farmaco inutile? Si poteva assolutamente farne a meno e si poteva risparmiare qualcosa. Quante volte le è capitato, onestamente, di pensare a questa cosa? Certo, non l'ha detta al cliente e la capisco, ma quante volte l'ha pensata?
3: Allora, non penso che il ragionamento vada fatto solo sul farmaco, ma piuttosto sulla persona in generale, nella sua situazione, nel momento che è. Può esserci che ci sono dei farmaci che non hanno una grandissima efficacia, ma magari quella persona in quel momento di sapere che c'era qualcosa che magari potrebbe aiutarla, porta già sollievo e conforto e può aiutare anche nel resto. Dunque
1: Ottima risposta.
3: Ci sono sicuramente delle terapie che sono da rivalutare e da discuterne con il medico, ma con il paziente anche, ma non si può essere assolutamente solo obiettivi su una situazione del genere, bisogna veramente capire la persona.
1: Vanno valutati i casi singoli di ogni paziente, cliente che viene da voi. No, capisco perfettamente, non si può generalizzare, però è vero che magari molte volte ti può nascere il dubbio che si prendono si prendono delle pastiglie che si poteva magari anche fare a meno di prendere, ovviamente per patologie non gravi e non particolarmente invalidanti. Mauro, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, mi sente?
1: Benissimo, a 40 secondi, 45, dica. Sì,
7: no, io ne do 30. Io vorrei sapere una cosa, che si parla di spese che la farmacia mette alle casse ammalati.
1: Sì.
7: Vorrei sapere anche se le farmacie, con i prodotti che ci danno, se lavorano con delle percentuali basse o alte o non ne hanno di guadagno. Solo quello.
1: Grazie, domanda chiarissima. Grazie mille, la risposta Federico Tamò.
3: Sì, allora, tutto quello che è la percentuale, dunque il margine di distribuzione sui farmaci delle farmacie, sono pubbliche, dunque ognuno può andare a vederlo. C'è una parte di rincaro percentuale sul farmaco che adesso mi sfugge, dico è sbagliato, correggetemi, ma mi sembra sia del 6%, e una parte fissa per imballaggio che questo è in base al costo del farmaco. Tutti i farmaci hanno queste tre classi adesso, in cui la terza classe limita questo margine di guadagno del farmacista da un certo prezzo, in cui è al massimo di 300 franchi. Dunque, quando ci sono queste nuove terapie che sono molto costose, che possono dare dai 5, 10, 20 mila a confezione, sappiate che la farmacia lì ha solo 300 franchi per coprire quello che sono i rischi, l'immobilizzazione del finanziaria e tutte le spese che sono relative a quel farmaco.
1: Il tema della carenza dei farmaci che vi costringe spesso a fare anche delle lunghe ricerche, giusto?
3: Sì, sicuramente la principale priorità della farmacia è di fornire una soluzione, fornire il farmaco giusto alla persona giusta nel momento giusto. Dunque, se prima del Covid aprivamo un cassetto 99 volte su 100 c'era il farmaco che serviva al paziente, adesso la situazione è molto più complicata, in cui ci sono sempre delle carenze e delle non disponibilità di certi fornitori. Dunque lì bisogna cercare quali altri sono disponibili, o nel peggiore dei casi, quando questa sostanza non è possibile reperirla in Svizzera, bisogna andare a cercare all'estero se si può importare o se si può fabbricare il preparato per riuscire a dare comunque una continuità nelle cure del paziente. E ovviamente questo tempo è un tempo in cui non c'è ancora nessuna tariffa o riconoscimento per il farmacista.
1: Allora, in chiusura, poi sicuramente la inviterò nuovamente, Federico Tamò, perché le domande sono davvero tantissime. Vorrei però riportarle questa riflessione, considerazione. Qualcuno scrive: c'è una contraddizione. Se prendo un medicamento prescritto dal medico, devo pagare al farmacista un sovrapprezzo, le cosiddette convalide. Se compro invece in farmacia un prodotto non prescritto dal medico, senza ricetta, e chiedo un parere al farmacista che gentilmente mi fa una consulenza di 15 o 20 minuti, non pago nessun sovrapprezzo. Federico Tamò, c'è ancora?
3: Sì, ci sono ancora, stavo cercando di capire il caso. Allora, non è vero che tutte le consulenze in farmacia sono
1: gratuite?
3: Sono gratuite, lì è sempre un po' una politica della farmacia o del caso anche. Ci sono dei consigli semplici, veloci al banco, sono fatti, ovviamente resteranno sempre gratuiti. Ovviamente quando sono dei casi un po' più complessi o c'è una valutazione del farmacista che potrebbe portare anche a dispensare un farmaco su prescrizione medica, lì si nell'angolo consiglio, e lì spesso c'è una consulenza approfondita che viene anche questa fatturata al paziente.
1: Grazie mille Federico Tamò, farmacista e portavoce dell'Ordine dei Farmacisti del Canton Ticino. È stato chiaro, è stato esaustivo, penso, nelle sue risposte. Ci riaggiorneremo, ci risentiremo ancora prossimamente, perché ovviamente il tema è caldo e suscita come sempre grande e trasversale interesse. Vi saluto, vi do appuntamento lunedì. Buona giornata e buon fine settimana.
8: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio nuvoloso al sud con qualche schiarita. Al nord sarà abbastanza soleggiato in Romandia. Nelle Alpi qualche goccia non è esclusa. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi al sud e i 20 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 3 ottobre e vi posso dire che al sud si passerà tempo abbastanza soleggiato con le temperature comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile con schiarite soprattutto in pianura. In montagna potrebbe verificarsi qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno comprese tra i 13 gradi di minima e i 21 di massima. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il Radio Giornale.
0: Buongiorno da Gabriele Borer. Se ne va il consigliere federale che ha saputo gestire molte crisi, Guy Parmelin, ha rassegnato le dimissioni con effetto al 31 dicembre. L'annuncio del politico UDC questa mattina alle 11, non un fulmine a ciel sereno. Da settimane circolavano voci su una sua imminente partenza. Nel giornale ripercorreremo

0: ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. Sentiamo Anna Riva.
1: Alla fine, a sorpresa ma non troppo, Guy Parmelin lascia il Consiglio federale. Il presidente della Confederazione annuncia la sua decisione con il suo consueto aplomb. Nulla è lasciato al caso, ogni parola ha un suo spazio, una sua collocazione.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
1: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
2: Le moment est venu.
1: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva e che nulla ha a che vedere con i dolori alla schiena che, si sussurrava tra giornalisti, sarebbero poi stati un giorno all'origine della sua partenza. Sorpresa anche qui, insomma. E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, tra gli altri con Vietnam e Regno Unito, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Chrome Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente, nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
2: Rien n'est jamais définitif.
1: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
2: Un réveil brutal le moment venu.
1: Insomma, un invito a non lasciarsi mobilizzare dai processi decisionali svizzeri, spesso lenti e laboriosi. E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
2: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
1: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
0: Questo dunque il consigliere federale, così come ha voluto presentarsi in conferenza stampa questa mattina. Ora a Palazzo Federale troviamo uno dei nostri corrispondenti, Alessio Veronelli. Allora, che dire della tempistica di un annuncio che non è giunto in verità come un fulmine a ciel sereno?
3: No, assolutamente. Diciamo che da settimane qui al Median Centrum di Palazzo Federale quasi quasi si ironizzava dicendo arrivano oggi le dimissioni di Parmelin, quasi appunto uno scherzo, però un fondo di verità c'era perché si sapeva che prima o poi le dimissioni sarebbero arrivate. Lui, sì, l'abbiamo sentito nella scheda di Anna Riva, ha detto che non si tratta di una questione di salute. La domanda è stata posta in conferenza stampa, domanda più che legittima, perché al di là dei suoi 67 anni in novembre è noto che Parmelin soffrisse da tempo di problemi alla schiena. Non è però questa la motivazione, è che bisogna dare spazio a forze fresche, l'ha detto lui, che ha poi aggiunto che lascerà comunque un dipartimento, quello dell'economia, in buono stato. Diciamo tranquillamente che la sua non è comunque una fuga, nemmeno una sorpresa, si ipotizzava dunque già la scorsa settimana, poi con le votazioni di domenica e un tema che riguardava il suo dipartimento, l'iniziativa sull'alimentazione, si è capito che non voleva togliere importanza a quello di appuntamento per mettere il focus su se stesso, sulle sue dimissioni.
0: Sì, Guy Parmelin lascerà a 9 mesi dalle prossime elezioni federali. Cosa ci può dire questa sua decisione?
3: Sì, possiamo parlare di tempistica politica. Qui è una decisione che ci sta. Allora, innanzitutto, Parmelin chiude con la presidenza, dunque da presidente, segnata da successi politici. Pensiamo ai dazi con gli Stati Uniti, a altri accordi di libero scambio che sono stati

0: conclusi. Fondamentalmente, a livello di immagine, è probabilmente il consigliere federale più gradito, meno controverso. Ha gestito anche bene, con empatia, con semplicità, come andava fatto, dico io, sia Cramontana sia Kerzers, due tragedie che hanno colpito quest'anno la Svizzera. Questo, diciamo, dal punto di vista personale. Per quanto riguarda invece i giochi di partito in vista delle elezioni dell'anno prossimo, in questo caso contano e non contano, se non poco o nulla. Partire adesso lascia però all'UDC il tempo innanzitutto per trovare un successore o una, perché qui si aprono scenari molto interessanti, successore dunque entro la fine di quest'anno, e poi togliersi la questione di dosso e non aver più problemi durante l'anno elettorale, il prossimo appunto. Vorrei dire alla fine che però dopo 11 anni in governo, due dipartimenti, uno possa anche in effetti non più sentire il fuoco sacro, come ha detto lui, e lo ha detto con schiettezza nel porsi pubblicamente. Questo è Guy Parmalin, che è un politico non roboante, che non cerca le prime pagine dell'attualità, che lavora come si lavora la vigna, la sua formazione di base, con passione, con pazienza e con fatica.
1: Sì, Alessio Veronelli, dunque in diretta da Palazzo Federale. Io non ti congedo perché vorrei ritrovarti fra breve per altre considerazioni. Prima però vorrei proporre un contributo che ripercorre un po' la carriera da consigliere federale di Guy Parmalin, un contributo che è stato curato da un altro nostro corrispondente a Berna, che è Giampaolo Driussi.
2: Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix.
3: 16 giugno 2021, a Ginevra, Joe Biden sta per incontrare Vladimir Putin a fare gli onori di casa il presidente della Confederazione. Per Guy Parmalin, il momento più significativo della sua carriera politica.
4: Gewählt ist mit 138 Stimmen Guy Parmalin.
3: Una tranquilla carriera come molte altre, impennatasi nel 2015 con la sua elezione in governo. Prima di lui non c'era mai stato un consigliere federale UDC romando, con lui gli equilibri politici nell'esecutivo sono tornati alla cosiddetta normalità con due esponenti democentristi. Classe 1959, Guy Parmalin succede infatti a Evelyn Widmer-Schlumpf, esponente dell'allora Partito Borghese Democratico, nato da una scissione interna all'UDC. La spunta su Thomas Eshi e Norman Gobbi, assumendo il Dipartimento della Difesa. È qui che incontra le prime difficoltà, dovendo gestire la grana delle spese allegre in seno all'esercito e sospendendo l'acquisto del nuovo sistema di difesa terra-aria, problematico e troppo costoso. La stampa svizzero-tedesca, già diffidente verso di lui, gli scova intanto un potenziale conflitto di interessi fra alleggerimenti fiscali e un vigneto di famiglia.
5: Je peux aujourd'hui admettre que c'était une faute politique. On est toujours plus intelligent après.
3: Parmalin parla di un errore politico, ma la politica e i media lo perdoneranno in fretta. Il suo primo punto lo mette invece a segno alle urne con la nuova legge sui servizi di intelligence. Le nuove sfide per Guy Parmalin arrivano nel 2019 con l'assunzione del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca. La stampa sfodera una sua frase pronunciata da candidato al governo. Chiedendosi se i suoi limiti in inglese non siano troppo limitanti per la politica economica estera del paese. Non convince i contadini sulle nuove politiche agricole e verrà coinvolto nelle dinamiche Svizzera-Unione Europea, a iniziare dei programmi di ricerca e di scambi universitari. Eppure sarà proprio a Bruxelles che il viticoltore di Boursin si distinguerà nel difendere gli interessi della Confederazione.
6: Nous avons simplement indiqué que certaines attitudes de pression étaient totalement controproductives. Il y a eu toute la clarté nécessaire.
3: Era il 2021, l'anno in cui ha brillato, anche e proprio in qualità di presidente. Sempre presente nei momenti delicati del Covid, si dimostra collegiale difendendo dagli attacchi il collega socialista Alain Berset.
7: Est-ce que vraiment il a l'air d'un dictateur?
3: E si rivolge ai cittadini, il nemico è il virus, non chi la pensa in modo diverso.
8: Der Feind ist und bleibt das Virus.
3: Incarna i buoni uffici svizzeri durante l'incontro Biden-Putin a Ginevra, porta a casa un accordo di libero scambio con l'Indonesia e prepara il terreno per altri importanti accordi commerciali. E soprattutto è il suo ripartimento a riprendere il testimone da Karin Keller-Sutter per le trattative arenatesi col presidente degli Stati Uniti sui dazi minacciati alla Svizzera, calmando le acque, per quanto possibile, con Donald Trump. In barba a chi lo considerava un consigliere federale di transizione, Guy Parmalin è e sarà stato un consigliere federale che ha imparato il mestiere, superando tutti gli esami previsti e anche quelli extra.
9: Best wishes and goodbye. Usparo. E das Finale.
1: Un consigliere federale che ha dunque imparato il mestiere, che ha superato tutti gli esami, così Giampaolo Driussi nelle ultime battute del suo contributo. Un bilancio in queste parole positivo, specie nei 2 anni di presidenza durante il Covid in questi mesi. Io ritrovo a Palazzo Federale Alessio Veronelli. Allora, possiamo condividere?
0: Direi assolutamente sì, per gli anni da presidente, per la gestione di Covid appunto, anche per la questione dei dazi. In generale, promosso a pieni voti, non direi, perché proprio al Dipartimento dell'Economia c'è stata una sorta di marcia sul posto. Tante discussioni, poco però di concreto per ovviare alla carenza di alloggi, all'aumento degli affitti. Questo un dossier ancora aperto, poi chiaramente non che lui potesse fare tutto. Qui resta però un neo nella sua conduzione del Dipartimento. Tornando proprio indietro, da capo della difesa, per fare un bilancio più completo, beh, di lui resta un'immagine di chi in 3 anni non ha saputo gestire o prevedere grandi acquisti dell'esercito, se n'è andato all'economia quando c'erano da prendere in mano i grandi dossier. Questo però era il primo Parmalin consigliere federale, ci lascia oggi il secondo.
1: Se ora si tratterà di individuare il successore in casa UDC, circolano come sempre già alcuni nomi, ma cominciamo dal luogo: sarà, dovrà essere a tutti i costi Romando?
0: Allora, non per forza, Parmalin, l'abbiamo sentito nella scheda di Giampaolo Driussi, è stato il primo consigliere federale UDC Romando, lui è vodese, non per forza, perché questo dipende da diversi fattori. Innanzitutto la disponibilità interna, chi c'è fra i romandi UDC in grado o che voglia andare in governo, e poi la Romandia potrebbe comunque essere servita da un altro partito più tardi, non per forza ora dall'UDC. In Romandia c'è però un nome che circola ed è quello della consigliera nazionale ginevrina Selina Modru, una donna, l'UDC non ha mai avuto donna in consiglio federale, quest'anno potrebbe essere la volta buona e dunque fare una sorta di scambio fra provenienza geografica e genere. Infatti, oltre a quello di Amodru, i nomi più sentiti sono quelli della consigliera agli stati sangallese, però come Karin Keller-Sutter, e della consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, in un certo senso il ritorno dei Blocher, e infine dell'ex consigliera nazionale e ora nel governo cantonale di Zurigo Nathalie Ricli. Era Esther Friedli, la consigliera nazionale sangallese, di cui sì, mi sono perso il nome al momento.
1: Sì, e per il Dipartimento, un Dipartimento chiave nei prossimi anni per i bilaterali e per gli accordi commerciali, dovrà rimanere in mani UDC?
0: Diciamo che l'UDC vorrebbe, sappiamo però che di regola l'ultimo o ultima arrivata si prende il Dipartimento lasciato libero. Non sono nascoste le mire di Beat Jans, attualmente a Giustizia e Polizia, sull'economia. Jans che potrebbe però anche aspettare 1-2 anni in fondo la partenza di Cassis e lanciarsi poi sul Dipartimento federale degli affari esteri. L'UDC ci tiene all'economia sia perché ora si tratta comunque ancora di portare avanti tutto il discorso dei bilaterali con l'Europa, anche perché l'agricoltura è sotto questo Dipartimento. Ci sarebbe però uno scenario politicamente molto interessante se l'UDC dovesse ereditare Giustizia e Polizia, perché in Giustizia e Polizia c'è il dossier tanto caro all'UDC dell'asilo.
1: Sì, di tutto questo dunque parleremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma avremo tutte le risposte entro fine anno. Grazie ad Alessio Veronelli in diretta da Palazzo Federale. Intanto arrivano già le prime reazioni, i colleghi ne hanno raccolte alcune. Partiamo da quella del già presidente UDC nazionale Marco Chiesa.
9: Mi ricordo che alle 7.05 avevamo una conference call nella quale discutevamo tutti i temi di prospettiva a livello politico, e lui si è sempre comportato, non ha mai cambiato atteggiamento, si è sempre comportato come una persona estremamente pragmatica, molto legata alla Svizzera, con i piedi per terra, e questo a mio modo di vedere è l'immagine che esce ancora oggi di lui. Il suo pragmatismo è una bellissima cosa che non si è cambiato negli anni. All'inizio gli è stato dato poco credito, forse perché semplicemente arrivava dalla terra, un viticoltore. Questo è stato un errore enorme Era una persona che aveva dei valori, era una persona che era capace di far politica, di parlare con la gente, di portare avanti le sue idee, e l'ha fatto sia in Parlamento che in Consiglio federale, ma soprattutto rispetto ai cittadini. È qualcuno che ti dà fiducia, è qualcuno che lasceresti le redini della Svizzera.
10: Guy Parmelin in conferenza stampa ha detto: nessuno è insostituibile, nemmeno io, per il Paese, per il Consiglio federale. Quanto è insostituibile per l'UDC?
9: Ha ragione, nessuno è sostituibile, quindi adesso ci muoveremo per trovare un degno sostituto. Abbiamo tempo fino al 23 di ottobre per formulare delle candidature dai cantoni. Credo che nel corso degli anni si sono succeduti tanti consiglieri federali, anche dell'UDC evidentemente, che hanno lasciato un segno, e cerchiamo la persona che di prospettiva farà esattamente la stessa cosa.
1: Il consigliere agli stati Marco Chiesa. Ora Roberta Soldati, appena arrivata al Consiglio nazionale, subentrando a Piero Marchesi. Nella sua prima sessione intera di dicembre dovrà dunque eleggere il successore di Parmelin. L'UDC, lo abbiamo già detto, non ha mai avuto una consigliera federale donna. È il momento giusto, Roberta Soldati?
11: Ma potrebbe essere sicuramente. Nelle prossime settimane sicuramente il gruppo parlamentare ci riuniremo e sono certa che proporremo dei candidati o delle candidate migliori possibile, più idonee. Sicuramente all'interno del gruppo DC ci sono delle donne molto in gamba ed estremamente preparate, con una grande militanza anche a livello federale.
1: La neoconsigliera nazionale Roberta Soldati. Ora Fabio Regazzi, parlamentare a Berna per un altro partito, il centro, ha spesso però avuto contatti con il ministro dell'economia in quanto presidente dell'Unione Arti e Mestieri Svizzera. Sentiamo.
12: È una figura che a mio avviso è sicuramente profilata bene. Anche a livello internazionale è riuscito a muoversi in modo, direi, più che positivo. Credo che alla fine mancherà una figura come la sua.
13: Da presidente USAM, come giudica nei confronti delle piccole e medie aziende l'operato di Parmelin?
12: Anche qui devo trarre un bilancio decisamente positivo in un contesto comunque estremamente difficile e complesso. È riuscito a portare a casa alcuni accordi importanti e ha sempre mantenuto anche una certa calma anche nei momenti più critici. Con lui avevo degli scambi regolari, era l'unico consigliere federale che mi coinvolgeva praticamente a ogni sessione in cui ci si poteva confrontare su tutta una serie di tematiche.
1: E con queste prime reazioni raccolte dai colleghi Luca Berti e Dario Lanfranconi si chiude l'ampia pagina che abbiamo dedicato alle dimissioni da consigliere federale del democentrista vodese Guy Parmelin. Ora alcune altre notizie di mattinata. L'amministrazione Trump tiene alta la pressione sull'Unione Europea su uno degli elementi più sensibili della sua economia, che è l'energia. Mentre il presidente statunitense dice di non aver abbandonato l'idea di un blocco dell'export del diesel, il suo segretario di Stato ingiunge agli europei di rilasciare le loro scorte. A Bruxelles intanto si fa fronte comune. Sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
14: Così come la lingua batte laddove il dente duole, così l'amministrazione Trump continua a insistere su uno dei nervi più scoperti dell'economia europea, il diesel. Nell'UE, a metà settembre, il prezzo medio di questo carburante ha raggiunto i 2,26 euro al litro, un aumento del 38% rispetto a fine febbraio e un nuovo record anche rispetto alla crisi energetica del 2022 scatenata dalla guerra russa in Ucraina. Il costo del diesel è un fattore nevralgico per l'economia. I trasporti rappresentano il 77% del consumo europeo di diesel e gasolio e un aumento del costo si ripercuote fatalmente sui prezzi dei beni al consumo trasportati su strada. Anche negli Stati Uniti i prezzi del diesel si stanno infiammando a causa delle guerre in Ucraina e in Iran. Trump deve quindi trovare il modo di abbassarli in vista delle elezioni cruciali di midterm. Il segretario statunitense all'energia, Chris Wright, nei giorni scorsi ha chiesto agli europei, contattandoli separatamente, di attingere alle loro scorte petrolifere in alternativa al blocco dell'export minacciato da Trump, gasolio americano da cui l'UE dipende attualmente per circa la metà delle importazioni. Il rilascio richiesto, 120 milioni di barili di diesel in 6 mesi, rappresenterebbe ben oltre un terzo delle riserve totali dei 27. Francia, Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno tenuto ieri una riunione d'emergenza con la Commissione europea, concordando, secondo le rivelazioni di Politico, di rispondere coordinandosi, evitando l'escalation, ma assicurandosi che ogni decisione sul rilascio delle scorte sia presa a livello dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.
1: E il rincaro di petrolio e gas si fa sentire pesantemente sull'inflazione dell'Eurozona, salita in settembre al 3,8% su base annua ed è un record negli ultimi 3 anni. In Francia non si placa l'ondata di protesta dei liceali contro il governo e i problemi della scuola. Anche oggi molti istituti rimangono infatti chiusi e il bilancio degli scontri con le forze dell'ordine alimenta anche la polemica politica. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
15: Oggi ancora più di 400 istituti scolastici su un totale di 3.700 sono stati bloccati in tutto il paese e sono già ripresi tafferugli e scontri tra studenti e forze dell'ordine. Si tratta essenzialmente di liceali, ma il movimento di protesta esploso da qualche giorno si sta allargando anche agli atenei e spesso con il supporto degli insegnanti, perché la contestazione è motivata dalla mancanza di mezzi, dalla disparità tra le scuole, la scarsa qualità di infrastrutture e insegnamento, le remunerazioni basse dei professori e dai tagli temuti da parte del Ministero. Ieri però le recriminazioni sono degenerate in alcuni casi in veri e propri scontri di strada. A Nantes, per esempio, l'entrata di un liceo è stata data alle fiamme, come è successo pure a Parigi, Bordeaux e Montpellier. E ci sono stati in tutto circa 2.000 fermi, ma pure 170 studenti feriti, vittime in certi casi di atti deliberati di violenza da parte degli agenti di polizia, che contano 305 feriti, e ci sono stati anche una quarantina di presidi aggrediti. Non mancano le polemiche politiche, visto che per i servizi e per il governo a strumentalizzare le proteste è il partito di estrema sinistra, la France Insoumise, il cui leader e candidato alla presidenza della Repubblica, Jean-Luc Mélenchon, ha rivolto però agli studenti un appello a utilizzare solo metodi non violenti, mentre la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, accusando a sua volta il rivale nella corsa all'Eliseo, invoca una legge per punire più severamente chi si rende protagonista di atti di vandalismo, e le fa eco il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, che chiede ai procuratori di far condannare i genitori a pagare i danni provocati dai figli, già stimati a più di 1 milione di euro nella sola regione di Parigi.
1: E con questo per il radiogiornale è tutto. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
16: Lo sport con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
17: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Nel giorno in cui l'Ambre Piotta, che a Friburgo andrà senza Borradori squalificato per slew footing, si lecca le ferite dopo l'1-5 contro il Lagnau, un'altra fresca vittima dei bernesi, il Lugano, questa sera prova a cancellare la brutta serata di martedì. I bianconeri alle 19.45 ospitano il Rapperswil.
18: È sicuramente inaccettabile, eravamo 3-0, perdere 4-3. Non so bene come sia possibile, ecco. Sicuramente continuiamo a fare troppe penalità, dobbiamo continuare a lottare, credere in questo processo che stiamo facendo con nuovi giocatori e i punti arriveranno, sono sicuro di questo.
19: Tra le poche note positive di questo inizio di campionato del Lugano, sicuramente la quarta linea di Marco Zanetti, completata da Bertaggia e Tanner. Il primo è il miglior plus minus del roster, ma soprattutto il secondo ha messo referto il doppio delle reti siglate lo scorso campionato, quando si fermò a 2, aggiungendoci anche una buona dose di energia che per dovere di cronaca non ha mai fatto mancare nelle sue serate bianconere. Il terzo, Tanner, sarà colui che scivolerà o in sovrannumero o in qualità di 13° attaccante per far spazio a Giovanni Morini, mai schierato sinora da Thomas Mittel. Elemento importante in ogni situazione e di cui ha stupito l'esclusione, a beneficio, tra l'altro, di un Alexi Peltonen certamente non sfavillante. Con un weekend sulla carta alla portata contro Rapperswil-Jouin, i bianconeri dovranno allora dare ascolto all'ala italiana che ha parlato in apertura, ricominciare a fare punti per evitare di vedere allontanarsi tutti quanti.
17: Era un servizio di Patrick Locatelli. Completano la serata Davos a Joie, Berna a Ginevra, Clotin Friburgo e Losanna a Vienna. Gol ed emozioni da vivere con noi in Sport e Musica. A seguire After Hockey. Nel calcio alle 20.45 l'Italia è ospite della Francia in occasione della terza giornata della Lega A di Nations League, diretta televisiva su La 2 alla stessa ora. Belgio-Turchia. La Svizzera gioca domani a Lucerna contro la Slovenia. Paolo Laurenti.
20: A Lucerna, dove la Svizzera, dopo l'entusiasmante mondiale, riceverà il primo metaforico braccio del pubblico di casa, e per le due partite contro Slovenia e Macedonia del Nord si va infatti verso il tutto esaurito. Restano disponibili per l'appuntamento di martedì ancora solo un migliaio di biglietti. La nazionale, che sta terminando l'allenamento di rifinitura su un campo laterale in modo da preservare il terreno di quello principale, non in perfette condizioni, vuole proseguire nel solco delle positive prestazioni di Skopje e Glasgow, anche perché con 6 punti metterebbe in cassaforte la promozione. E Murat Yakin, intervistato pochi minuti fa, ha fatto capire di non voler modificare troppo o addirittura per nulla l'11 di partenza. Di regola, quando le cose funzionano così bene, non bisogna cambiare molto, benché in gruppo tutti stanno bene, tutti potrebbero giocare. Per come abbiamo giocato finora, abbiamo dimostrato di meritarci la Serie A, ma parlare di promozione, che rimane il nostro obiettivo dichiarato, è ancora prematuro. Aspettiamo la sfida di domani contro un interessante e difficile avversario, ha concluso Murat Yakin.
21: Interessante un schwieriger Gegner.
20: Slovenia di Zelar e Lovric, che è l'antagonista più quotato, benché abbia vinto solo 2 delle ultime 12 partite e non festeggia un successo esterno da ben 2 anni. Studio.
17: A Losanna, intanto, altra tegola per i vodesi, che non potranno più fare affidamento sul centrocampista Coindredi, vittima di una rottura dei legamenti crociati. Fuori per 2 mesi anche il laterale Bergvall. Nell'Atletica, dopo 11 anni, Laurent Meuvelin non è più l'allenatore di Aila del Ponte. La velocista ticinese ha spiegato i motivi della separazione.
22: È una decisione che è arrivata pian piano, che ho maturato soprattutto nell'ultimo anno, da questa vocina che mi diceva che era ora di cambiare, e quindi ho cercato di seguire questo mio istinto e soprattutto però di mantenere questa bellissima amicizia che ho con Laurent, e sono contenta che siamo riusciti a chiuderla portando a casa la medaglia con la staffetta quest'anno. C'è la volontà di voler tornare un po' più vicino a casa, di ritrovare un po' di tranquillità, perché comunque quella che ho fatto in Olanda è stata una vita molto intensa a livello di viaggi, i ritmi erano molto alti, e mi rendo conto che adesso, in quello che comunque sarà la mia ultima parte di carriera, non sono più ritmi che mi si addicono, ma anche perché appunto c'era questa vocina che mi diceva che era ora di cambiare, quindi magari non è neanche male provare qualcos'altro una volta nella carriera e nella vita adulta di un atleta. Sono molto curiosa di vedere dove questa strada ci porterà.
17: Qual è la differenza un po' tra i due allenatori, tra Rottenbühler adesso che sarà il futuro e Meuvelin che è stato il passato?
22: Sarà una cosa a cui posso risponderti più in là, perché in questo momento ho cominciato ieri i primi allenamenti ufficiali con Adrian, però li sto facendo dal Ticino. Raggiungerò il gruppo a Macolin il 12 di ottobre, quindi sono molto curiosa di questa differenza. So che sono due allenatori di un grandissimo livello entrambi, una cosa che non ho mai fatto nella mia carriera da adulta, diciamo, cambiare allenatore, quindi sono molto curiosa.
17: Infine nel ciclismo, Mara Winter è la nuova campionessa europea Under 23. È tutto, buon pomeriggio.
23: Notizie in lingua facile. Guy Parmelin ha dato le dimissioni, quindi finirà il suo lavoro nel Consiglio federale il 31 dicembre 2026. Guy Parmelin è un politico del partito UDC, ha quasi 67 anni e ha iniziato il suo lavoro nel governo svizzero 11 anni fa. Ha diretto negli ultimi anni il Dipartimento federale dell'economia, formazione e ricerca. Prima era stato agricoltore nel Canton Vaud. Il Parlamento svizzero ha deciso che non vuole pagare la disoccupazione ai frontalieri, ovvero a chi vive in un paese vicino e lavora in Svizzera. L'Unione Europea ha fatto una nuova regola che chiede alla Svizzera di pagare la disoccupazione ai frontalieri. La disoccupazione è un aiuto economico per chi perde il lavoro. Il Parlamento svizzero ha detto no a questa regola europea perché i costi sarebbero tra 600 e 900 milioni di franchi. Il consigliere federale Guy Parmelin ha ricordato però che i frontalieri pagano i contributi per la disoccupazione ogni mese. Il governo francese ha vietato nuove manifestazioni vicino ai licei, cioè alle scuole superiori. Ieri in Francia gli studenti hanno manifestato per chiedere condizioni migliori per studiare e classi con meno studenti. Le manifestazioni hanno causato scontri e disordini in molte città francesi. La polizia ha fermato più di 2000 persone, almeno 300 persone sono rimaste ferite. Il Ministero della Scuola ha detto di essere pronto a parlare con gli studenti e ad ascoltare le loro richieste. Un imprenditore deve andare in tribunale nel Canton Ticino perché è accusato di aver rubato dei soldi. Quest'uomo è il capo di una ditta di costruzioni e viene dalla Svizzera tedesca. Diverse persone volevano rinnovare le loro case di vacanza nella regione di Locarno. Queste persone hanno chiesto all'uomo di fare i lavori e hanno pagato circa 1,5 milioni di franchi. L'uomo ha usato i soldi solo in parte per i lavori e ha tenuto per sé il resto. Il tribunale deciderà se l'uomo è colpevole.

0: Vediamo la situazione a San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto Airolo sono segnalate code di 4 km con successivi ritardi di circa 40 minuti. Attenzione, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km, i ritardi di circa 40 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Un'informazione anche sul traffico ferroviario: la circolazione tra Göschenen e Airolo è stata ripristinata. I treni circolano ora secondo orario. Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di un tema medico. C'è un dolore che per troppo tempo è stato considerato normale, un dolore che molte donne si sono sentite dire devi sopportarlo, devi accettare, devi tenere in conto di questo dolore come una parte della tua quotidianità. Eppure non è normale che il ciclo mestruale impedisca di andare a scuola, al lavoro, di praticare sport o semplicemente di vivere serenamente. Oggi parliamo di endometriosi, una malattia cronica che colpisce davvero milioni di donne nel mondo. Per farlo abbiamo invitato due ospiti, il dottor Cristian Polli, che è il vice primario di ginecologia ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche il responsabile del centro endometriosi, appunto, dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
0: Con lui c'è anche Agnese Mezza Salma, che è fisioterapista. Lei è specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, lavora in Ticino, è molto attiva e si occupa del dolore pelvico cronico e delle disfunzioni correlate all'endometriosi, nonché anche è consulente sessuale. Buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora dottore, dicevamo, lei è anche il responsabile del centro endometriosi dell'ente ospedaliero cantonale, un centro di competenza specialistico nato già nel 2014.
1: Esatto, quindi per il volere dell'allora primario e per il comune interesse che portavamo verso questa patologia si era deciso di guardare, anche con la spinta di quello che era stato fatto all'ospedale universitario di Berna, e di raggruppare più che altro delle pazienti che avessero questa patologia. Nell'allora primario seguiva e eseguiva degli interventi in modo molto frequente, ragione per cui aveva deciso di integrare questo nuovo concetto di terapia multidimensionale, integrando anche gli altri collaboratori, altri primari, altri servizi, tra cui anche quello della fisioterapia fin dall'inizio.
0: Ecco, centri come questo esistono in tutta la Svizzera, sono dei centri di competenza, come stava dicendo, dove operatori diversi collaborano, prendono a carico le pazienti in maniera multidisciplinare.
1: Esatto, il concetto è relativamente semplice e utilizzato anche in svariati servizi e per altre patologie. Quello che si vuole è avere una competenza nella diagnosi, nella presa a carico, nel raggruppare i casi più complessi e, nella fattispecie per quanto riguarda le malattie che possono essere curate, anche la chirurgia, visto che la malattia di endometriosi è sì una malattia di ginecologia, ma che può toccare anche organi nobili come la vescica, i reni, l'intestino. Spesso, diciamo non poco frequentemente, mi avvalgo dell'esperienza di questi miei colleghi quando devo operare le pazienti.
0: Beh, dicevamo che l'endometriosi è una malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, tra l'altro lei mi diceva mondialmente colpisce davvero tutte le etnie in maniera uguale. Ecco, malgrado questo resta ancora poco conosciuta, a volte addirittura poco diagnosticata. Una donna su 10 potrebbe soffrire di endometriosi.
1: Allora sì, se parliamo della prevalenza della malattia, effettivamente più o meno il 10% della popolazione ormonalmente attiva, vuol dire a partire dai 13-15 anni, data della prima mestruazione, fino al periodo dell'arrivo della menopausa, che sono tra i 48 e i 53 anni. Quindi in questo avevo fatto recentemente, adesso qualche anno fa, uno studio sulla popolazione ticinese che riportava più o meno la potenziale presenza di endometriosi in quasi 11.000 elementi di donne all'interno solo del nostro cantone, che conta 360.000 persone. Adesso perdonatemi, non sono più così a giorno, potremmo essere di più. Quindi un numero estremamente importante di malattia ha però la particolarità di avere un'espressione sintomatica completamente differente. Non tutte le pazienti con endometriosi sono invalidate al punto tale da andarne a parlare sia con diciamo un medico specialista che con il ginecologo o il medico di famiglia. Quindi tante sono misconosciute perché trattate spontaneamente dai pazienti semplicemente con degli antidolorifici che sono sufficienti soprattutto nei primi anni, ed è in quello che è difficile determinare il numero presente, il numero effettivo diciamo di pazienti che lo possono avere. Più vai in avanti con il tempo, più ovviamente questa malattia ti porta a vedere un medico.
0: Certo, anche perché, come si diceva, molte persone probabilmente soffrono di endometriosi senza nemmeno saperlo. Soprattutto potrebbe darsi, visto che già ora è una malattia misconosciuta, ma una volta ancora di più ci siano tante donne della fascia di età che hanno già la menopausa, non hanno mai avuto probabilmente una diagnosi di endometriosi quando erano giovane. Veniva un po' sottovalutata la malattia, i disturbi, si diceva è normale, tutte hanno dolori, devi stringere i denti, insomma. Allora partiamo proprio dalle basi, spieghiamo che cos'è esattamente l'endometriosi.
1: Allora, l'endometriosi è una malattia cronica, benigna e evolutiva della donna in età fertile, come abbiamo detto prima, e si manifesta o è l'espressione della presenza di un tessuto normale, l'endometrio, che normalmente ricopre la parte interna dell'utero, per chiarire la cavità, e serve normalmente per l'accoglienza di un'eventuale gravidanza, all'esterno di questo organo. Quindi l'endometrio sotto forma cellulare ha la possibilità, per svariate diciamo tecniche, motivazioni, causalità che non sono sempre ben spiegate, si hanno svariate diciamo ipotesi su questa migrazione all'interno della pancia della donna. In questo contesto queste cellule si annidano, possono continuare a vivere e sotto l'effetto degli ormoni sanguinano al momento stesso in cui la donna sanguina dall'utero, e quindi quello che succede è un fenomeno di sanguinamento che corrisponde a un'infiammazione inizialmente locale millimetrica senza grandi problemi, ma che con andare in avanti del tempo crea uno stato di diciamo accollamento, crea delle aderenze, le aderenze diventano dei tessuti più spessi, quindi dei noduli che possono influire, dei dolori, visto che il tessuto infiammandosi più è grande più provoca dolore, ma anche delle conseguenze agli organi limitrofi, tra cui la vescica, come vi ho detto prima, o specialmente l'intestino. In cosa può manifestarsi nell'intestino? Qui vedo molto allarmismo nelle persone che mi ascoltano: in un gonfiore addominale importante, difficoltà a digerire, la percezione di avere problematiche che molte volte vengono associate a intolleranze o a problemi con il glutine o al lattosio. Ok, quello che cambia però è che queste sintomatologie si manifestano, ed è quello che dico sempre alle pazienti, soprattutto in un periodo ben preciso del mese, che è qualche giorno prima delle mestruazioni e durante le mestruazioni.
0: Allora, io ricordo subito i nostri numeri di telefono in modo che poi da casa il pubblico possa intervenire e approfittare della vostra presenza per formulare qualsiasi domanda. Se volete, come sempre, scriverci i vostri messaggini, potete utilizzare la formula WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece volete chiedere qualcosa di più articolato, potete approfittare della classica chiamata e digitate il numero 0848 0308 08. L'endometriosi, dottore, si manifesta da subito, quando la ragazza è giovane, quando comincia ad avere i primi cicli mestruali?
1: Allora, c'è un elemento un po' confondente, chiaramente per diciamo riportato, perché io stesso non l'ho potuto provare, le donne lamentano un'irregolarità di ciclo, di flusso, di durata abbastanza frequentemente nei primi anni dopo l'inizio della menarca, che è l'apparizione della prima mestruazione. Quindi avere dei sintomi nei primo anno dopo l'inizio di una mestruazione è una cosa abbastanza frequente e non correlabile forzatamente nella direzione di una patologia. Ok? Quindi una ragazza di 13-14 anni che comincia con il ciclo molto raramente potrà avere un ciclo regolare di 2 o 3 giorni e che non faccia male, questo per intenderci. Se però questo porta progressivamente a gestire il dolore con elementi che sono medici, paramedici, fare evitare che la donna possa andare in questo periodo a fare un'attività sportiva, sociale, scolastica, anche perché parliamo soprattutto di ragazze giovani, e con il tempo ha tendenza a non diminuire, in questo contesto dove il ginecologo la maggior parte delle volte vede queste ragazze giovani ancora prima della necessità, perché ricordo, il ginecologo è qualcosa, o diciamo qualcuno, che va integrato all'interno del benessere di una donna un pochino più tardivamente, a mio vedere.
0: Quindi primo campanello d'allarme potrebbero essere questi cicli mestruali particolarmente dolorosi. Ci sono altri sintomi?
1: Allora, sì, si parte da un dolore, ma il dolore ovviamente è un cappello abbastanza grande, come dire febbre, come dire rossore. Il dolore, come ho detto, deve essere correlabile al ciclo, deve essere posizionato la maggior parte delle volte a livello pelvico, senza, diciamo, diffusione preferenziale. Di solito può essere accompagnato nella maggior parte dei casi con una distensione addominale, quindi la percezione di pance gonfie, e ci sono svariate fotografie di donne che fanno vedere come se fossero incinta. Questo è un commento abbastanza classico nei forum: guardatemi, sono al terzo giorno, la pancia gonfia, sembra che sono al terzo mese di gravidanza. A questo poi i dolori possono progredire, diminuire altri effetti, avere problemi nella defecazione, nella minzione, quindi dare problemi di falsi bisogni. Per esempio, la donna pensa di avere una cistite, una cosa abbastanza tipica, vengono fatti svariati controlli dove non si identificano nessun tipo di problematiche infettive a livello urinario, e questo si correla spesso con il ciclo. Anche questo può essere la manifestazione di alcuni punti in cui la malattia infiamma la vescica. Stessa cosa sull'intestino, e qua si possono avere dolori alla defecazione, la fuoriuscita delle feci, nei casi peggiori quando ci sono delle situazioni piuttosto avanzate la maggior parte delle volte, addirittura, ma questo è un campo un pochino ristretto, di dolori nel contesto intimo quando si hanno dei rapporti.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci chiede se tutti i cicli mestruali sono dolorosi oppure se solamente ogni tanto.
1: Allora, il dolore è variabile, anche la donna con endometriosi manifesta dei mesi dove si sente di meno e stanno meglio. Quello che è deve essere vista una visione piuttosto a medio-lungo termine. Io quello che dico sempre ai pazienti non è tanto il problema di ottobre-novembre, ma quello che succede nell'arco di 6 mesi, un anno. Se, e qui ovviamente la richiesta è molto soggettiva, la tua valutazione di dolore nell'arco di un termine medio ti porta a pensare che c'è un peggioramento progressivo, è l'unico modo in cui io riesco a misurare questo tuo dolore è la tua spiegazione, quindi questo aumentare progressivo con il tempo è chiaramente e significativamente sospetto. A questo poi porterà quello che è la diagnosi dal punto di vista clinica, radiologica e eventualmente invasiva tramite tutte, diciamo, le procedure che possono essere eseguite.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci dice: mia figlia è molto giovane, ha solamente 13 anni, per cui non l'ho ancora portata dal ginecologo, però oltre ad avere dei cicli estremamente dolorosi, li ha anche molto potenti, nel senso che durano fino a 8-10 giorni, il flusso sanguigno è davvero molto importante. Posso sospettare un'endometriosi?
1: Allora, di principio ci sono elementi che sono direttamente correlabili alla malattia di endometriosi, in questo io specifico sempre che è il dolore e la correlazione, mi ripeto ormai la quarta volta, durante il ciclo. Per quanto riguarda la durata e il volume del flusso di sangue che viene emesso dall'utero durante le mestruazioni, in questo la malattia non può avere nessun impatto. Quindi quando tu sanguinerai, quanto tempo e in che volume, normalmente la malattia non può darmi un ordine di grandezza e non avrà nessun impatto in questo ambito. Ok? Quindi ribadisco, il concetto di avere le mestruazioni a 13-14 anni deve essere interpretata come un periodo dove l'equilibrio ormonale della donna deve essere raggiunto progressivamente nei mesi o negli anni, e quindi avere delle manifestazioni come dei temporali di rilascio ormonale molto forte, con anche una risposta degli organi che non sono ancora abituati mensilmente ad avere questo, mi sembrerebbe piuttosto una componente sicuramente invalidante per la paziente, ma non patologica, se mi permette la differenza. E questa sarebbe la risposta che darei alla madre.
0: Un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, si può diagnosticare con una sonografia?
1: Sì, assolutamente, ma attenzione, il messaggio principale che voglio passare a tutte le persone che ci ascoltano è che non esiste un test diagnostico esclusivo che possa dare una diagnosi sicura al 100%. La diagnosi all'ora attuale viene eseguita tramite più livelli. Il livello sarà quello più importante, secondo me, la storia della paziente, la capacità di integrare nella storia della paziente le possibilità di avere questa malattia. A questo si correlerà, qualora possibile, un esame clinico, che ricordo normalmente può essere eseguito almeno dopo un'attività intima regolare e frequente di 3-6 mesi, ok? A questo un'ecografia, ma l'ecografia dal punto di vista ginecologico, le donne lo sanno, vengono eseguite piuttosto internamente, e un'ecografia fatta a livello addominale purtroppo non avrà la stessa sensibilità, per poi arrivare a un'eventuale procedura più avanzata come una risonanza o addirittura un intervento come una laparoscopia.
0: Beh, evidentemente di solito i pazienti hanno comunque un canale diretto con il loro medico, con il loro ginecologo, quindi bisognerebbe sempre raccontare tutto quello che succede. Quando bisogna far suonare il famoso campanellino d'allarme al di là dei dolori?
1: Secondo me è la presenza di invalidante, questo è l'aggettivo che utilizzerei, ok? Evolutivo, cioè che peggiora in un tempo, e diciamo correlato al ciclo. Queste tre cose normalmente sono quelle che mi fanno portare a un ragionevole dubbio. Dove dico alle pazienti: fino a prova del contrario, ti ho visitata, purtroppo non ho messo in evidenza niente che mi possa suggerire la presenza di una malattia da medio a avanzata. Io ricordo, ho spiegato prima come la malattia si sviluppa, lo sviluppo è microscopico, non percettibile, non raggiungibile neanche con un esame e visibile neanche da una persona come me che si interessa a questa patologia ormai da quasi 15 anni. Quindi è una malattia che può subdolamente passare sotto gli occhi anche di un ottimo specialista per anni, dove la paziente però lamenterà e dirà che non sta bene. Quindi fino a prova del contrario, e questo è un po' il mio problema, il mio bias, è che se vieni mi racconti quello che tu senti, fino a prova del contrario dovrai dimostrarmi che tu non hai la malattia, e in questo senso andrà il trattamento che poi ti proporrò.
0: Beh, la soglia del dolore è molto diversa da persona a persona. Lei ha utilizzato anche il termine invalidante. Che cosa possiamo dare come suggerimento per far capire quando diventa invalidante il problema?
1: In letteratura si definisce invalidante, diciamo nel contesto dell'endometriosi, tutto quello che obbliga la persona a dover assumere una terapia antidolorifica, quindi l'assunzione cronica e costante di antidolorifici che aumentano con il tempo. Secondariamente, tutto quello che impone l'interruzione di un'attività sociale normale, che possa essere lavorativa, scolastica, intima o familiare. Tutti questi termini portano a pensare che il sintomo è invalidante e quindi correlabile a una patologia.
0: Un'ascoltatrice dice: esattamente la mia storia, come ho risolto con una mini pillola e senza ciclo. Sono sana, tra virgolette, ci dice. Sì, è vero, per me è stata una sorta di sopravvivenza, essendo anche infermiera, con i pantaloni bianchi, dice ridendo, e con turni massacranti ero arrivata davvero a prendere un sacco di pillole ogni turno.
1: Penso che in questo si rientra poi in quello che sarà la discussione più tardiva del trattamento, dei limiti e dell'obbligo, perché penso che il termine meno facile da accettare per le pazienti in cui ritrovo formalmente e sono sicuro che ci sia la malattia sia il termine l'obbligarietà, perdonatemi, di seguire questa patologia per non averne delle conseguenze a lungo termine.
0: Allora, parleremo di trattamenti, finalmente coinvolgeremo anche la nostra ospite fisioterapista. Prima ci ascoltiamo Bob Marley.

0: stiamo parlando oggi di endometriosi. Ospite in studio il dottor Christian Polli, che, come dicevo prima, oltre ad essere vice primario di ginecologia ostetricia all'ospedale regionale di Lugano, è anche responsabile del centro di endometriosi dell'ente ospedaliero cantonale. Dicevamo, dottore, arriviamo a parlare di trattamenti, quindi finora non esiste proprio un vero e proprio modo per curare l'endometriosi, esistono diversi modi per combattere i sintomi.
1: Giusto, diciamo, il trattamento implica il bloccare l'avanzamento della malattia, spegnere la malattia e quindi di conseguenza diminuirne i sintomi al punto tale da rendere di nuovo la vita della paziente equilibrata e accettabile. Se parliamo di potenziale trattamento definitivo lungo termine unico, non esiste. Ok, quindi questo è un concetto, seppur difficile da digerire per chi ha questa patologia, espresso e ritrovabile anche in altre patologie croniche come l'ipertensione o il diabete. È praticamente qualcosa che, se contenuto, non ti darà mai problemi, è quello che dicono i miei pazienti. Se però sottovalutato o misconosciuto, ti può portare lontano e darti dei problemi importanti. Quindi si passa dalla gestione del dolore, il primo trattamento involontario fatto anche senza vedere un medico è l'antidolorifico, che può essere dal paracetamolo agli antinfiammatori, per passare poi a quella che è la pillola contraccettiva, e qui c'è tutto un capitolo che possiamo aprire, che ha implicitamente il desiderio di diminuire e regolarizzare il ciclo, quindi avrà un effetto benefico sulla malattia iniziale, o addirittura, come espresso dalla signora che ha chiamato prima o ha mandato il messaggio, impedire a queste cellule di sanguinare. Quindi sono dei trattamenti continuativi fatti con dei microdosaggi di ormoni che ti permettono di bloccare il sanguinamento a livello endometriale. Spingendoci poi in avanti si possono trovare dei trattamenti sempre conservativi, presi per bocca o per via intramuscolare, che hanno via via sempre un effetto più inibitore o atrofico a livello dell'endometrio. Ed infine, dico sempre infine, il trattamento chirurgico, che è mantenuto in due casi particolari. Il primo è qualora il trattamento conservativo non è più efficace o non è sufficientemente efficace, o qualora questo non è desiderato, perché tutto quello che ho raccontato prima purtroppo non permette alla donna di poter concepire. Quindi alcune volte si è portati a operare delle pazienti per porre la diagnosi, togliere la malattia e eventualmente migliorare la qualità della fertilità della donna.
0: Ecco, ha detto alcune volte, quindi sì, Non è sempre così.
1: Esattamente. Il
0: perché è la grande
1: risultato,
0: paura.
1: Esatto, il risultato di questi trattamenti è chiaramente

0: anche eseguito nello stesso contesto.
1: Ecco, infatti qualcuno ci chiede proprio, ma chi soffre di endometriosi deve seguire magari una dieta specifica, e ci chiede cosa non deve per esempio mangiare?
0: Allora, ho recentemente fatto un esposto su tutti quelli che sono i trattamenti associativi, trattamenti classici e più, diciamo, conosciuti, quelli che ho elencato prima. Nella dietoterapia ci sono stati svariati studi molto eterogenei che sono stati fatti in differenti campi. Ci sono, diciamo, tre campi: l'antiossidante, l'antinfiammatorio e il monoclonale, diciamo, quello che determina un ipoproliferazione delle cellule. Adesso termini molto complessi, ma di principio si vuole arrivare a evitare dei prodotti che ti possono infiammare troppo, aumentare troppo la divisione delle cellule, quindi aumentare questi gruppi cellulari che dicevamo di endometrio, o apportare degli elementi che li fanno crescere. Quindi in questo c'era la dieta mediterranea, si è posizionata nelle prime tre, quindi la dieta che abbiamo nella nostra localizzazione sembra che a livello mondiale, e per l'utilizzo di svariati fattori tra cui l'olio extravergine di oliva, l'introduzione di molti vegetali, abbia un effetto benefico in quello che è un effetto antinfiammatorio. Ok, poi l'introduzione di vitamina D e C sono tutte cose che sono state tentate, l'introduzione di aglio, per intendere, verbena, altre cose. Ho letto veramente un po' di tutto. L'unico messaggio principale è che non esiste una dieta particolare. Ci sono degli elementi, per rispondere alla persona che pone la domanda, come le carni rosse, per esempio, il cioccolato sembrerebbe avere un effetto non benefico. Tutti gli elementi alimentari che hanno delle proteine a catene complesse. Adesso non sto a fare
1: analisi. I famosi ultraprocessati, di cui anche noi parliamo spesso.
0: Diciamo, per ritrovare, soprattutto nei gruppi di sostegno, di cui chi dovesse avere problemi si possono trovare sia a livello svizzero, ma in un'altra lingua, purtroppo non c'è ancora la suddivisione in italiano, ma anche in Italia, c'è una lista abbastanza concreta degli elementi che sarebbe meglio evitare, più che altro per diminuire il potenziamento dei sintomi. Attenzione, il messaggio che voglio dare è che non blocca la malattia, non si sostituisce agli altri trattamenti.
1: Beh, quella dell'infiammazione è un tema enorme, è un capitolo che vale per tante patologie. Sicuramente curare, come ci stava suggerendo, l'alimentazione a carattere generale con queste indicazioni antinfiammatorie può essere utile anche per le endometriosi. Un ascoltatore ci scrive: endometriosi, utero retroverso, queste erano le diagnosi che aveva ricevuto mia moglie. Quattro ginecologi diversi con la stessa convinzione ci hanno detto che non potevamo avere figli. Alla fine ne abbiamo avuti due, talvolta i miracoli succedono. Non c'erano cure, tantomeno terapie, ma tutto alla fine si è messo più o meno a posto. Insomma, per fortuna ogni tanto le cose vanno bene.
0: Sì, io ricordo sempre che discutiamo e cerchiamo di regolarizzare la biologia. La biologia non è la matematica, quindi fino a prova del contrario, per inciso, dire a una persona che non possa avere dei figli, devono esserci delle motivazioni legate a dei cambiamenti anatomici chiari. Poi la possibilità, seppur remota, di avere una gravidanza è sempre auspicabile per tutti, bisogna dire solo in che percentuale questa possa essere raggiunta o meno. Quindi ben contento quello che è successo, non conosco ovviamente i dettagli del caso, ma è chiaro che se c'è della malattia chiaramente ci può essere un impedimento.
1: Manuela invece ci chiede: potete parlare anche delle cisti endometriosiche?
0: Allora, le cisti di endometriosi sono una manifestazione di lesioni all'interno delle ovaie, e quindi quello che succede all'interno delle ovaie è che, a differenza degli altri tessuti, questo sangue ha tendenza ad accumularsi per una chiusura, diciamo, potenziale della lesione che crea una pseudociste, e creare delle cisti che vengono definite delle cisti cioccolato, cioè contenenti del vecchio sangue marrone. Questo ovviamente siamo in periodo in cui la gente mangia, spero di non far passare la fame agli ascoltatori. Sono molto importanti perché, diciamo, facilmente identificabili, e in quello la diagnosi è relativamente semplice e facile da fare, ma difficili da gestire. E sono andato a un congresso dove spesso ci sono sempre il lato per e il lato meno, o il lato più e il lato meno, di come trattare queste patologie, a dipendenza ovviamente del fatto che l'ovaio, che è la sede della riserva delle cellule che la donna ha a disposizione per avere un figlio, può essere nello stesso tempo

0: stressato nella presenza di questa cista che tende il tessuto buono e quindi lo stressa, lo danneggia, e inversamente il toccarlo, quello che ogni paziente viene a chiedermi: va bene, dottor Polli, abbiamo una cista, togliamola. Questo deve essere messo nel contesto della paziente: la cista è unilaterale, bilaterale, la riserva ovarica, quindi la capacità che rimane alla donna nella sua età, che sia 35, 33, 40, è differente perché evolve con il tempo, quindi questa riserva va a essere consumata progressivamente, e anche la capacità di procreare spontaneamente differisce. Questo già a partire dai 35 e poi cambia in modo importante ai 40 anni. Quindi capisce anche lei che imporre una chirurgia deve essere soppesata all'interno di una storia del paziente. E quindi in questo la cista ovarica può essere la maggior parte osservata, se non troppo grande e la donna non ha ancora avuto figli, oppure addirittura tolta qualora ci ha già provato e non è riuscita, o addirittura essere tolto totalmente l'ovaio qualora la donna ha già due figli e poi non vuole più avere malattia.
1: Qualcuno ci chiede se c'è familiarità.
0: Ci sono dei tratti genetici che possono portare una famiglia ad avere più episodi nella stessa, però viene considerata ancora una malattia piuttosto puntuale, episodica, un po' come un incidente. Il fatto, e vedo qui avvenire, di avere svariate pazienti che hanno figlie non implica l'obbligo di avere una progenitura che abbia la stessa patologia, quindi su questo sono piuttosto rassicurante.
1: Per quello che riguarda invece le terapie, come dicevamo, la paziente viene comunque accompagnata, soprattutto quando si rivolge a dei centri specialistici come il vostro, da diverse figure. Forse quando si parla di endometriosi si pensa, come abbiamo parlato, ai farmaci, ha detto in casi estremi anche alla chirurgia, meno conosciuto invece il ruolo della fisioterapia. Quindi mi rivolgo proprio ad Agnese Mezzasalma, che ha aspettato a lungo, insomma, di essere interpellata. Ho detto in apertura della trasmissione, lei è una fisioterapista e è specializzata soprattutto nella riabilitazione del pavimento pelvico. Quindi che rapporto c'è tra una malattia ginecologica e la fisioterapia?
2: Allora, c'è il rapporto, c'è perché ci sono delle strutture ginecologiche che sono strutture appunto muscoloscheletriche, strutture nervose, fasci, e tutte queste strutture nel momento in cui presentano una patologia o un problema come può essere appunto quello dell'endometriosi, vanno in sofferenza, questa sofferenza provoca dolore e quindi la fisioterapia può aiutare nella gestione del dolore. Come ha detto il dottor Polli, ci tengo a sottolineare che appunto la terapia fisioterapica non porta alla risoluzione della patologia, ma aiuta nella gestione del sintomo, e nello specifico nella gestione del sintomo doloroso. Quindi laddove c'è un dolore cronico, con le tecniche fisioterapiche noi possiamo aiutare le pazienti a gestire e ridurre un po' la percezione del dolore.
1: Ecco, ma perché il pavimento pelvico può entrare in sofferenza quando c'è presenza di endometriosi?
2: Perché nel momento in cui noi abbiamo un dolore, la muscolatura per difesa va a contrarsi. Siamo appunto nella zona del piccolo bacino, quindi l'endometriosi appunto infiamma, diciamo, quella zona lì a livello strutturale, e i muscoli che si attivano sono quelli appunto del pavimento pelvico. Questa è la prima spiegazione, diciamo, più strutturale, e poi ci sono anche tutta una serie di spiegazioni più biochimiche, di attivazione di varie sostanze che vanno a stimolare l'attivazione dei visceri e quindi in seguito l'attivazione dei muscoli perineali. I muscoli del perineo sono quelli che si trovano al fondo del bacino e che sono strettamente correlati ai visceri, vescica, intestino, utero e appunto il canale vaginale.
1: Beh, pensiamo che probabilmente i nostri ascoltatori, quando sentono parlare di ginnastica che riguarda il pavimento pelvico, immediatamente possano pensare magari ai disturbi di menzione, quindi quando c'è il rilasciamento e si opera, tra virgolette, concretamente per rafforzare i muscoli e trattenere la pipì. Nel vostro caso invece è una sfaccettatura della ginnastica del pavimento pelvico, aiutate a rilassare. eliminare.
2: Esatto, perché nel caso specifico di un dolore pelvico cronico, che può essere dato appunto dalla patologia dell'endometriosi o da altre problematiche, quello che noi andiamo a fare con le tecniche fisioterapiche è cercare di rilassare il tessuto muscolare. Quando appunto abbiamo detto c'è un problema, il muscolo va a contrarsi, nel contrarsi si attivano dei punti che vengono chiamati punti trigger e questi sono quelli che sono responsabili del dolore. Inoltre il muscolo va a perdere, diciamo, la qualità di irrorazione, quindi arriva meno sangue al tessuto muscolare e questo porta a un'anossia, cioè la mancanza di ossigeno nel tessuto, e anche questo provoca sofferenza del tessuto. Quindi con le tecniche manuali, quindi abbiamo la terapia manuale, abbiamo un massaggio come può essere per qualsiasi altro muscolo del corpo, con queste tecniche manuali andiamo proprio a sciogliere, diciamo, queste tensioni, a lavorare su questi punti trigger che appunto sono responsabili dell'attivazione del dolore, e quindi andiamo a ripristinare una buona qualità e un buon funzionamento del tessuto muscolare, apportando appunto più sangue, quindi più ossigeno, e quindi così il tessuto può tornare a lavorare correttamente. Oppure appunto si può anche intervenire con delle terapie attive, quindi con l'esercizio terapeutico, con lo stretching, con tecniche di rilassamento e con tutta una serie appunto di esercizi che aiutano appunto, sempre l'obiettivo è sempre quello, andare a detendere la tensione muscolare che cronica che il dolore porta.
1: Immagino che anche la respirazione sia molto importante.
2: La respirazione è molto importante perché alle mie pazienti io dico: ricordati che la mente controlla il corpo, ma il respiro controlla la mente, perché proprio anche qui, nel momento in cui vado a fare delle respirazioni profonde, innesco tutta una serie di meccanismi proprio anche biochimici che aiutano al rilassamento. C'è una componente anche psicologica, ma c'è anche appunto una componente biologica e meccanica. E inoltre dal punto di vista meccanico, il diaframma, che è il muscolo respiratorio per eccellenza, è strettamente connesso ai muscoli perineali, quindi sia nel momento in cui io devo imparare ad attivare la muscolatura, sia nel momento in cui devo imparare a rilassare la muscolatura pelvica, devo andare a ingaggiare, cioè a chiamare in causa il diaframma, che appunto il muscolo respiratorio. Quindi sì, la respirazione nella riabilitazione del pavimento pelvico è fondamentale.
1: Uh-huh. E quando si può iniziare a fare questa fisioterapia?
2: Allora, qua appunto c'è un problema tecnico, c'è il problema nel senso il paziente arriva al fisioterapista con una prescrizione del medico, quindi il fisioterapista riceve il paziente che ha già di solito visto uno specialista medico che gli propone come terapia, tra le varie terapie gli può proporre anche la fisioterapia. Quindi nella maggior parte dei casi è così, inizia su indicazione medica, perché il fisioterapista può lavorare solo se c'è un'indicazione da parte di un medico. Capita, diciamo più raramente, ma può capitare che magari il paziente arrivi per altre problematiche, di solito magari appunto come abbiamo detto prima una disfunzione a livello vescicale o del retto, quindi difficoltà di svuotamento che sono magari non ancora state valutate come conseguenza di un'endometriosi, quindi il paziente già viene per altre sintomatologie problematiche e poi si scopre che la causa può essere magari un'endometriosi. Però normalmente non c'è un momento preciso in cui iniziare. Nel momento in cui c'è il sintomo di dolore, la fisioterapia può dare un buon contributo e il paziente arriva dopo aver visto un medico.
1: Uh-huh. E chiaramente con la fisioterapia si riesce, come ci stava spiegando, a cercare poi di rilassare questa zona pelvica. Sono degli esercizi che vanno fatti costantemente per ottenere i benefici, o in particolare nel momento in cui arriva il ciclo mestruale e tutto si complica?
2: Allora, diciamo che entrambe le situazioni, però chiaro che una struttura che ha sofferto, soprattutto se la paziente ha sofferto per molto tempo, il tessuto muscolare è particolarmente compromesso, quindi è chiaro che ha bisogno di tempo e di parecchi stimoli per riuscire appunto a ritornare alla sua condizione migliore, alla fisiologia. Quindi in questo senso è importante che le terapie, gli esercizi vengano eseguiti regolarmente, con regolarità. È sempre un lavoro di squadra, cioè il terapista dà gli strumenti al paziente, poi il lavoro è del paziente a casa, perché chiaramente non possiamo pensare che un problema cronico, un dolore cronico che si perpetua per tanto tempo possa essere risolto con una mezz'ora di fisioterapia alla settimana o poco più. Quindi tanto è responsabilità del paziente ed è sì una responsabilità quotidiana. Non c'è solo l'esercizio, c'è anche proprio un capire i meccanismi che innescano il dolore, perché appunto quando c'è un dolore cronico il sistema nervoso centrale si sensibilizza e quindi ogni stimolo poi può essere un po' percepito come doloroso, quindi c'è una disregolazione della percezione del dolore, e anche su questo, cioè quindi sulla sensibilità, si può lavorare, ed è un lavoro che va fatto quotidianamente con esercizi, con manovre, ma anche col cambio delle buone abitudini.
1: Beh, l'abbiamo detto, lei è anche consulente sessuale, chiaramente come abbiamo già sottolineato la grande paura della donna alla quale viene diagnosticata un'endometriosi e poi magari quella di non riuscire ad avere dei figli. Come potete in qualche modo aiutarle?
2: Allora, appunto, il tema è sicuramente delicato e nel caso in cui la sofferenza della paziente sia appunto importante e la preoccupazione sia molto importante, credo che sia più indicata la figura di uno psicoterapeuta che possa appunto accompagnare la donna nell'accettazione e nella gestione appunto di questo grande dolore emotivo. Come consulenti sessuali noi possiamo indagare appunto su il livello appunto di stress emotivo che la paziente vive per questa preoccupazione, fare appunto quella che si dice una psicoeducazione, cioè spiegare come funziona la patologia, come funziona il dolore, dare delle buone e nuove informazioni, perché appunto spesso e volentieri anche le credenze che il paziente ha sono quelle che poi portano a peggiorare, diciamo, la situazione, il dolore, la preoccupazione. Se peggiora la preoccupazione probabilmente peggiora anche il dolore, e quindi con delle buone informazioni, quindi quella che è la psicoeducazione, possiamo già aiutare la paziente a ribilanciare. Però diciamo che come consulente sessuale si lavora nel dare buone informazioni. Se la sofferenza emotiva è importante, ripeto, è importante riferirsi allo specialista adeguato, che in questo caso è uno psicoterapeuta.
1: Dottor Polli, visto che l'endometriosi è comunque legata ai cambiamenti ormonali, cosa succede quando la donna arriva alla menopausa?
0: Allora, diciamo che è un periodo abbastanza felice per quanto riguarda la patologia, perché visto che quest'ultima si nutre degli ormoni normali e naturali della donna, in assenza e in diminuzione degli stessi, i sintomi correlabili alla patologia vanno progressivamente a diminuire per poi sparire. Quindi quello che succede è che, diciamo, le lesioni che si sono create con il tempo vanno a spegnersi come una centrale, se mi permette, che non riceve più elettricità e quindi rimane inerme. Adesso i dolori ovviamente migliorano nel 99% dei casi, ma ricordo sempre che i tessuti che si sono con il tempo accollati, quindi hanno creato delle aderenze, non andranno a sciogliersi, e quindi la menopausa non permette una ricostituzione anatomica che è uguale a quella che avevi all'inizio di tutta la storia. Ed è in questo che in alcuni casi possono insorgere dei limiti, seppur rari, bisogna dirlo.
1: Che cosa possiamo dire alle donne che magari ascoltandoci in questo momento, visto che, come dicevamo in apertura, l'endometriosi è ancora relativamente poco conosciuta, poco diagnosticata, ci sono tante persone che ne soffrono senza saperlo, che cosa possiamo dare come consiglio a chi ci sta ascoltando e, avendo capito di più di questa malattia, possa anche sospettare, ma forse io ho sofferto, soffro di endometriosi?
0: Allora, è giusta l'analisi che ha fatto. A livello mondiale siamo ancora molto, diciamo, abbiamo ancora della progressione positiva, mettiamola così. A livello europeo devo spezzare una lancia in questo termine. Quello che ho potuto vedere nella mia carriera, che comincia a diventare decennale, è che la consapevolezza della malattia ha preso, soprattutto negli ultimi 10 anni, molta importanza, anche in, diciamo, in un ambiente puramente scientifico e medico. In questo i centri sono aumentati, la specialità porta più interesse anche nella ricerca in quest'ultimo, sebbene non è un campo estremamente spinto, e la diagnosi, se mi permette l'osservazione, è diventata sicuramente un po' più facile di quello che era 10 anni fa all'interno della Svizzera, che è un po' il canale di visione che posso avere. Il mio consiglio è quello sempre di parlarne, è quello che dico quando mi viene posta questa domanda. La discussione, l'espressione dei propri sintomi con delle persone che abbiano la capacità di rivelarne l'eventuale patologia aiuta l'identificazione di persone che non pensano di averla. E quindi che sia la propria famiglia, che sia il medico di famiglia o il ginecologo curante, non è forzatamente solo Polli che si occupa di ginecologia in Ticino, ma penso che l'idea di un centro è quello di aiutare, ed è anche per quello che non seguo tutte le pazienti che vedo poi continuamente, ma do piuttosto delle indicazioni, è quello di avere un centro che invece possa prendere a carico quello che è difficile, sia dal punto di vista chirurgico che per esempio nel contesto della fertilità.
1: Ecco, qualcuno ci dice: si parla sempre di prevenzione nell'ambito dell'endometriosi, si può fare qualche cosa?
0: No, nel senso non tengo un tono molto positivo in questo, non esiste nessun tipo di prevenzione perché è una malattia che si sviluppa indipendentemente da quello che fai, e quindi penso che l'identificazione precoce della malattia ti garantisce di avere una storia ginecologica legata a questa patologia che sia la più felice possibile, sia nella tua quotidianità che nella tua potenziale prole.
1: Iris ci chiede se abitudini sane, praticare costantemente attività fisica, come ci viene consigliato per tante altre patologie, può fare la differenza.
0: Assolutamente sì, nel senso, il consiglio è sicuramente salutista, ma non nel termine assoluto di questo, quindi avere una buona alimentazione, di una dieta mediterranea, dormire 8 ore durante la notte, fare un minimo di sport, creare delle endorfine che possano aiutare nel pensiero, nella cogitazione e nell'analisi quotidiana professionale. Ecco, sono tutti degli elementi che ne discutevamo prima, portano dei valori conosciuti da tutti ma delle volte non messi in atto, quindi forse l'integrazione più attenta di quelli che possono essere piccoli accorgimenti quotidiani possono avere un impatto tanto sui sintomi dell'endometriosi che su altre patologie.
1: Maurizio ci scrive: c'è chi pensa che il dolore mestruale intenso sia qualcosa di normale da sopportare, me lo sono sentito ripetere per tutta la vita, dalla mamma, dalla nonna, da mia sorella, dalle amiche, dalle colleghe. Non è così.
0: No, non è più così. Penso che abbia totalmente ragione, ma bisogna discutere dell'intensità e la difficoltà della gestione o della valutazione di quanto dolore tu possa avere, essendo questo soggettivo espresso per esempio con la scala VAS, che è una scala che ti dice 0 non hai male, 10 è un dolore insostenibile, è solo una rappresentazione visuale di qualcosa che però dipende e che può essere differente dalla signora C alla signora L alla signora M.
1: Ci sono, secondo lei, degli altri miti o falsi luoghi comuni che esistono su questa patologia?
0: Sì, esistono tanti. Nel senso, uno, l'abbiamo detto prima, visto che ho l'endometriosi, mia figlia avrà l'endometriosi. No. Due, ho l'endometriosi, non potrò avere mai un figlio. No. Cosa posso dire ancora? Ho l'endometriosi e quindi dovrò tenermi dolori per tutta la vita? No, anche questo penso che sia qualcosa da togliere. Mi permetta di dire che effettivamente ci sono esempi di donne che hanno avuto dei tragitti estremamente difficili con delle situazioni che l'hanno portati ad avere delle sconfitte sia personali che familiari che sono estremamente importanti, ragione per cui il sostegno psicologico di queste pazienti, come in qualsiasi patologia cronica, è molto importante.
1: Quindi ricordiamo, esiste proprio anche in Ticino, ma in tanti cantoni della Svizzera, un centro specializzato, è il centro endometriosi dell'ospedale, dell'ente ospedaliero cantonale, insomma, quindi vale la pena rivolgersi agli specialisti. Io la ringrazio tanto, dottor Polli, ringrazio anche lei, Agnese Mezzasalma, e auguriamo a tutti buon weekend.

0: Rete 1.
1: Sono le 14 in studio Alberto Andreani. Guy Parmalin lascia il Consiglio federale nel suo 11° anno in governo. Lo ha annunciato stamani lo stesso esponente vodese dell'UDC, che si ritirerà al termine di questo suo anno di presidenza della Confederazione. Eletto in governo a fine 2015, Parmalin dirige attualmente il Dipartimento federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. E allora con Anna Riva torniamo sull'annuncio di questa mattina.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
3: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
2: Le moment est venu pour moi.
3: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione la sua, presa a suo dire nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
2: Durant l'année 2026.
3: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Chrome Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro. Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento. E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
2: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
3: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
1: E proprio sulla successione di Guy Parmalin, l'UDC fa sapere che i candidati hanno tempo fino al 23 ottobre per manifestare il loro interesse, mentre l'elezione vera e propria è in agenda il 9 dicembre a Camere federali riunite in assemblea. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite AVS, adeguandole al rincaro. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili per toccare i 1.280 franchi, 40 franchi in più per la rendita massima. Vola intanto l'inflazione nella zona euro. Il rincaro in settembre è salito a un livello che non si toccava dal 2023, al 3,8% su base annua contro il 3,2% di agosto. A pesare ancora una volta il prezzo dei carburanti, aumentato di quasi 19 punti percentuali sull'arco di un anno, lo indica l'Ufficio Europeo di Statistica. E in Francia sono riprese le proteste degli studenti che sfidano il divieto di manifestare nei pressi delle scuole imposto dal governo dopo le violenze e i disordini di ieri. Diversi incidenti si registrano ancora a Parigi, Lione e Marsiglia. Almeno 600 le persone fermate a metà giornata. Fino a stasera variamente nuvoloso a sud delle Alpi, coperto a nord con qualche rovescio in montagna e soleggiato sulla Romandia. Domani ampie schiarite sul versante sudalpino, nel resto della Svizzera ancora in parte nuvoloso e rovesci pomeridiani non esclusi, più soleggiato in pianura.
4: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

Buon pomeriggio, sono le 14:05 minuti e questa settimana si conclude ancora una volta con me, Francesca Margiotta, alla guida di questo piccolo bastimento che si chiama Passaggi, che ci porterà fino alle 16:30 con un contenuto sempre molto interessante. Lo dico perché quando ascolto tutti i piccoli contributi che ci mettiamo dentro, che ci portano i nostri colleghi, io mi sento di sapere qualcosa di più, mi sento anche portata un po' da un tema all'altro. E quindi passo questo tempo anche io, come spero succeda a voi, in varietà, piacere, curiosità, tranquillità. E dunque buon venerdì 2 ottobre a voi tutti. Come sempre questa settimana l'ho voluta cominciare con una frase, una poesia, una filastrocca, qualcosa che ci desse qualcosa di buono. E allora questo qualcosa di buono ho scelto per il venerdì di farcelo dare da colui che è stato uno dei più grandi poeti e scrittori portoghesi. Lui è stato un uomo che ha vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi 35 anni del Novecento, si chiamava Fernando Pessoa. Ha scritto tantissimo, tantissime belle cose, aveva anche questo bilinguismo portoghese e inglese, per cui sapeva così destreggiarsi in entrambi i mondi. Ma c'è una piccola frase che è lì, bella incisa nella mia testa sempre, perché è una specie di spinta ad accorgersi delle cose piccole e bellissime che ci circondano. Ma come l'ha scritto lui: benedetti siano gli istanti, i millimetri e le ombre delle piccole cose, ancora più umili delle cose stesse.

Alessio, senti la chitarra di The Edge con tutti questi delay, e cioè quegli effetti che fanno risuonare come un eco della sua chitarra. Brian Eno, il produttore di questo singolo e del disco degli U2 del 1987, The Joshua Tree, disse che fu un incubo registrare questa canzone, ma canzone meravigliosa. Sono super contenta di aver cominciato con questo brano degli U2, che tra l'altro se vi risuona l'assenza di barriere, un mondo aperto, così vi risuonerà sicuramente, perché è proprio il senso di questa canzone, cioè laddove le strade non hanno un nome, è proprio un senso molto profondo, che è la riflessione sull'unità, la trascendenza spirituale. Insomma, ai tempi questi giovani pirulini, che erano gli irlandesi U2, sognavano un luogo dove divisioni ed etichette sociali non esistevano più, una visione universale, no? Che risuona con chi desidera un mondo libero da barriere e pregiudizi, e che erano pirulini, cioè molto giovani e sbarbatissimi, lo conferma il video leggendario di questa canzone, che fu registrato sul tetto di un edificio di Los Angeles, sulla 7ª strada, proprio quell'anno lì, era il 1987, con una grande folla radunata sotto, con la polizia in motocicletta, ed effettivamente pare che le riprese furono interrotte dai poliziotti per un problema di affollamento. Insomma, bloccavano la viabilità. È bello andare a rivederli quanto erano giovinetti. D'altra parte succede anche a noi, ed è molto meno bello invece guardarci allo specchio dopo aver guardato, per esempio, una foto di noi piccoli. Ma non parleremo di questo. Tra poco c'è un'altra bellissima canzone adesso. Ma che giornata stupenda! E tra l'altro ci saranno anche due novità. Se volete la novità proprio per la quale preparare i fazzoletti, dalle 16 alle 16:30 la mettiamo lì. Quindi avete tempo persino di uscire di casa, andare a fare una commissione, tornare, e se non siete potuti rimanere all'ascolto, riconnettervi con Rete 1. Dicevo che tra poco aggiornerò finalmente una cosa di cui a quanto pare si sono dimenticati in tanti, ma io e il buon Marcello Fusetti settimana scorsa vi dicevamo di questa competizione tra inconsapevoli orsi, perché loro non lo sanno di essere candidati al titolo di Miss o Mister Parco in Alaska, però siamo arrivati a un vincitore da un paio di giorni, e quindi tra poco ve lo comunico. Prima Pino Daniele, altra grande bellezza.

suono di questo xilofono meraviglioso o marimba. Non riesco a capire bene la differenza, ma mi devo fare l'orecchio, perché esistono appunto i metallofoni, che sono evidentemente più sonori, e questi suoni di questi strumenti musicali che sono xilofoni o marimbe, che dir si vogliano. Questo suono un po' esotico. Comunque, non dissertiamo, non divaghiamo. Fra, vai al punto. In Alaska finalmente hanno incoronato il nuovo campione della Fat Bear Week, letteralmente la settimana dell'orso grasso. È una competizione assai curiosa, di cui gli orsi appunto sono totalmente, anche se protagonisti, ma inconsapevoli, e ogni anno si incorona l'orso bruno più imponente del Parco Nazionale di Katmai, e siamo dunque in Alaska. Il vincitore di quest'anno si chiama Backpack, letteralmente zaino, uno zainetto abbastanza pesante, perché pesa tra i 450 e i 540 kg. Non è che sono andati lì a dirgli scusa, puoi salire sulla bilancia, sono stime fatte a ragion veduta. Lui è conosciuto ufficialmente come orso numero 89, a 20 anni, un carattere tranquillo, e ha battuto in finale la femmina numero 910 con una differenza di poco più di 5.000 presenze. Comunque i voti assegnati sono stati tanti, se sommate già solo i voti dei primi due, adesso piano piano arriviamo a dire quante persone hanno partecipato. Comunque, perché si chiama zaino, zainetto, questo orso? È un soprannome che risale a quando era cucciolo, perché mentre la sua mamma attraversava il fiume di quel parco lì che si chiama Brooks, lui si arrampicava sulla schiena della mamma, che si chiama Holly, e si lasciava trasportare proprio come uno zainetto, e da allora è diventato uno degli orsi più conosciuti del parco, seguito dalle telecamere fin dal 2012. Altro che Grande Fratello, si è seguito per anni e anni, perché sai, Grande Fratello interessante perché dimostra alle persone quanto sia grave, no? Quanto sia grande la difficoltà che gli orsi attraversano ogni giorno, le difficoltà della vita da selvatico. Per esempio, Backpack nel 2007, quando era un giovinetto, tornò dal fiume con una grave ferita alla zampa, e addirittura i guardiani del parco temettero che potesse morirne. Invece si riprese, diventò indipendente e oggi è famoso soprattutto perché è uno pacifico, non cerca continuamente lo scontro con gli altri grandi maschi, si occupa con discrezione della pesca.

cerca i punti migliori, e infatti ciò gli è valso il titolo di orso imponente, perché evidentemente mentre gli altri litigano, lui giù di salmoni. E infatti, tra l'altro, appunto, al suo luogo di appostamento per la pesca è una roccia in mezzo al fiume, aspetta pazientemente che i pesci gli saltino praticamente in braccio. E lui evidentemente, tra l'altro, si sa fare rispettare senza bisogno di andare a litigare con gli altri. Comunque questa competizione, nata nel 2014, la Fat Bear Week, la settimana dell'orso grasso, celebra gli orsi di questo parco proprio nel momento in cui si stanno preparando al letargo, e quindi durante l'estate hanno mangiato parecchio, possono mangiare decine di salmoni al giorno, sì, lo so, anche alcuni di noi, e accumulare centinaia di chili di grasso, che per noi è meno giusto. Per loro sì, perché quelle riserve sono fondamentali, perché durante il letargo loro possono perdere fino a un terzo del peso, e noi no, volevo continuare a sottolinearlo. Comunque, quante persone hanno votato? Allora, quante email hanno votato? Perché la votazione era così, potevi esprimere una preferenza ogni indirizzo di email, per cui se tu hai 10 email potevi dare 10 voti, se hai come noi normali una o due caselle email ne potevi dare uno o due. Comunque 2,5 milioni di voti espressi, la vittoria è tutta di questi orsi abbastanza in salute da poter affrontare l'inverno, e ufficialmente il più cicciottello e anche il più stoico del fiume Brooks è lui, Backpack, l'elefante, sì, l'orso elefantesco, che ha il nome da zainetto.

0: Ancora una volta andiamo con Sara Tognola all'ascolto di documenti audio della nostra radio, perché radio televisione, questo è il nome di oggi della nostra radio. In questo caso non andiamo tanto indietro e continuiamo però a parlare di piazze, perché dopo averne attraversate molte, oggi arriviamo a una piazza che non c'è, ma è come se c'è.
1: Tracce.
2: La piazza di oggi è una piazza senza pietre, senza monumenti e senza confini geografici. Una piazza virtuale che a partire dagli anni 2000 ha cambiato il modo di comunicare, di condividere e di raccontarsi. È il 2009 e una puntata della trasmissione 1212 è dedicata a un fenomeno allora in piena espansione, Facebook. Un social network che contava già centinaia di milioni di utenti e che stava trasformando profondamente le relazioni personali, l'informazione e la percezione della privacy. La traccia si intitola La vera faccia di Facebook con Francesca Torrani. 12.
3: Adesso entriamo in Facebook, www.facebook.com. Magari se lo scrivo giusto è anche meglio. E compare la pagina. Ho trovato delle persone magari che adesso abitano lontano e che magari hanno fatto le scuole con me o magari dei corsi di ginnastica ancora quando li facevo, e che ritrovi su Facebook. Quello è molto carino perché puoi tenere un contatto magari con una persona che non ritrovi più, della quale anche non sapevi l'indirizzo email e quindi non hai mai più sentito.
4: Eccoci qui, anche noi a parlare di Facebook, questo social network, rete sociale in italiano, nato con lo scopo di garantire i contatti tra studenti di tutto il mondo, ma trasformatosi nel breve volgere di un quinquennio in un abbraccio trasversale fra molti, moltissimi utenti di internet. Basta un click, come si dice, si crea il proprio profilo con nome, cognome e fotografia, altre informazioni si possono volendo aggiungere e si va alla ricerca degli amici che fanno bella mostra sulla propria pagina. Facebook compie proprio domani 5 anni. È stato fondato il 4 febbraio del 2004 da Mark Zuckerberg, 19enne studente di Harvard. Il sito, e lo impariamo dall'enciclopedia Wikipedia, figura dal luglio del 2007 nella top 10 dei post in rete più visitati al mondo. E, sempre se le cifre riferite da Wikipedia sono corrette, sono oltre 160 milioni gli utenti di Facebook, 16 miliardi di dollari invece la stima del suo valore. Paolo Attivissimo, giornalista informatico. I rischi, quali sono quelli principali che si annidano in Facebook?
5: Soprattutto c'è il problema del rischio di perdere la propria privacy, ossia noi tendiamo a essere molto disponibili nel mettere le nostre informazioni su internet, dove abitiamo, che lavoro facciamo, magari anche che orari abbiamo di lavoro, quali sono i nostri amici. Regaliamo in sostanza a qualcuno che non sappiamo bene chi sia, regaliamo la nostra rete di conoscenti, quindi si possono innescare complicazioni abbastanza imbarazzanti.
4: E sui rischi legati alla privacy abbiamo sentito il parere dell'incaricato federale supplente della protezione dei dati e della trasparenza. Sentiamo cosa ci dice Jean-Philippe Walter.
6: Evitare di pubblicare le proprie foto con nome, cognome e indirizzo. E se proprio lo si vuole fare, assicurarsi che i destinatari delle informazioni siano unicamente le persone a cui voglio rendere pubblici i miei dati. La domanda che ci si deve porre è: se fra qualche anno qualcuno accede ai dati che ho pubblicato, quale reazione potrebbe avere? Al giorno d'oggi, se non adottiamo delle precauzioni, chiunque può seguire le tracce che lasciamo su internet, dalle fotografie ai testi agli indirizzi, e ristabilire così un intero percorso di vita. Di nuovo, è indispensabile porsi la domanda: voglio davvero che quello che scrivo sia accessibile a chiunque?
7: Je veux vraiment que l'information que je diffuse soit accessible à tout un chacun.
4: Professor Gaetano Romano, professore all'Università di Lucerna, banalmente quale commento sociologico vale la pena di fare parlando di Facebook?
1: Facebook è una cosiddetta social networking, cioè una piattaforma virtuale che permette di formare, ritrovare e anche approfondire nessi sociali di diverso tipo, ma in particolare parliamo di legami di amicizia. È quindi uno strumento che si adatta perfettamente ad un ambiente caratterizzato da alta mobilità sia sociale che geografica, dove è facile perdersi di vista sia socialmente che geograficamente.
2: La vera faccia di Facebook nel 2009. Si conclude qui il nostro viaggio tra piazze molto diverse tra loro, da Piazza Fontana a Piazza San Pietro, da Piazza San Marco a Trieste, fino a questa piazza digitale che continua ancora oggi a influenzare le nostre vite. Buon fine settimana.
8: Passaggi.

Empire of the Sun, l'impero del sole, che non solo era un bellissimo film di un ancor giovane Steven Spielberg, ma sembra anche il nome di una civiltà che appunto ha al centro il dio sole. Ecco, a proposito di antiche civiltà, andiamo lì in Turchia. Andiamo con un piccolo robot con la videocamera in fondo a un foro di carotaggio nella formazione di Durupinar, nell'est del paese, a circa 30 km dal monte Ararat. Già una decina d'anni fa, no di più, anche 15, si parlava della zona del monte Ararat come della possibile sede, mettiamola tra virgolette, dell'arca di Noè. Dove si è andata a fermare l'arca di Noè? Ecco, adesso sembra che sia lì, un po' più in là, in questo luogo. Da decenni alcuni ricercatori sostengono che sia lì l'arca di Noè, la nave che secondo la Genesi avrebbe salvato Noè, la sua famiglia e gli animali di tutte le specie, tranne i due leocorni, dal diluvio universale. Adesso non cantate, ci sono due coccodrilli. Torniamo un attimo seri, perché nel 1959 già venne individuata da fotografie aeree una sagoma. E da allora il sito è diventato una meta privilegiata per gli esploratori e i sostenitori di questa ipotesi biblica. E adesso ci si è messo di mezzo anche un gruppo di ricerca con l'Università di Sivas e con l'autorizzazione delle autorità turche per avviare nuovi rilievi e indagini geofisiche, perché lì sotto ci sono degli strati ricchi di materiale organico, cavità sotterranee e strutture lineari che, viste appunto dall'alto come già si fece nel 59, sembrerebbero formare angoli regolari e potrebbe essere il segno che da sotto c'è una nave, appunto una struttura di origine umana. Però a qualcun altro, i più scettici dicono che c'è probabilmente semplicemente una natura del terreno, una caratteristica naturale del terreno a dare queste caratteristiche. Dunque, da una parte ci sono quelli che ci credono e dicono c'è materia organica molto più elevata rispetto al terreno circostante, scaviamo lì; dall'altro i più scettici che dicono sarà una caratteristica naturale. È una formazione naturale quella di Durupinar, modellata da pieghe degli strati rocciosi, erosione, frane, attività vulcanica, e studi precedenti a quanto pare non hanno trovato nessun legno fossile. Ma la domanda più ovvia e lecita è: ma l'arca di Noè è esistita davvero? Domanda lecita, ma la risposta è un grande

boh, forse perché ad oggi non esistono prove scientifiche o archeologiche sicure che dimostrino l'esistenza reale dell'arca di Noè. Allora, la Bibbia nel libro della Genesi appunto racconta di questa grande imbarcazione costruita da Noè per salvare la sua famiglia e tutte le specie animali dal diluvio universale, ripeto, solo non si vedono i due leocorni. Mentre per i miti mesopotamici ci sono dei racconti molto simili, come l'epopea di Gilgamesh, il mito di Atrasis, che affondano le radici nella mitologia della Mesopotamia e forse... tutti hanno una ragione a raccontare questa storia, perché probabilmente anticamente ci furono delle inondazioni locali di proporzioni così grandi millenni fa nella valle del Tigri e dell'Eufrate da far pensare a qualcuno che costruì una grande nave pronto per questa eventualità e ci mise sopra degli animali. Chi lo sa? Si sa solo che appunto questa zona vicino al monte Ararat, così come il monte Ararat, per oltre un secolo è stata esplorata alla ricerca dell'arca di Noè. La comunità scientifica e la maggior parte degli archeologi sostengono che queste informazioni, cioè che queste formazioni siano semplici anomalie del terreno. Non è mai stato trovato alcun reperto di legno antico riconducibile a un'imbarcazione gigantesca. La mia personale opinione è: potrebbe esserci da qualche parte l'esito di una antichissima grande nave, magari non proprio l'arca di Noè, che magari è più una grande esempio, come tanti esempi sono stati inseriti nella Bibbia, che è un racconto scritto dall'uomo per l'uomo, qualcuno dice, qualcun altro dice da Dio per gli uomini. Comunque, boh.

0: Caterina di Francesco De Gregori, restiamo alla musica italiana e torniamo per un'ultima volta questa settimana in Oblò a parlare di Anime Salve. Usciva esattamente 30 anni fa l'ultimo album che dava alle stampe Fabrizio De André. E Isabella Visetti ne sta parlando con il suo ospite, raccontandoci molte delle canzoni contenute in questo capolavoro e sicuramente la più famosa L'hanno tenuta per il venerdì. E siamo arrivati all'ultima canzone di Anime Salve di Fabrizio De André. La canzone è Dolce Nera, banalmente possiamo dire parla di innamoramento. Con me oggi sempre Ian Gaggetta, ricercatore universitario, ha studiato italianistica a Friburgo e ha dedicato la sua tesi di dottorato all'album Anime Salve. Allora, Dolce Nera è quella più conosciuta al larghissimo pubblico.
1: Sì, credo di sì. Una delle canzoni tra le 9 che compongono l'album, delle più conosciute ancora oggi dal pubblico. Ed è stata una delle canzoni più difficili da scrivere, almeno secondo quanto racconta Ivano Fossati, che è il coautore di tutte le canzoni dell'album insieme a Fabrizio De André. Fossati ha detto che Dolce Nera, anche se è una canzone immediata a sentirla oggi, è stata molto complicata da scrivere, forse perché Dolce Nera parla non soltanto di una ma di due storie in realtà, che vengono raccontate in parallelo. La prima storia è la storia di un'alluvione che sconvolge la città di Genova e è una storia che si ispira a fatti reali accaduti negli anni 70. Genova ovviamente è la città in cui De André ha vissuto buona parte della sua vita. Su questo sfondo si innesta un'altra storia, che è la storia di questo innamorato che diventa folle d'amore e che si immagina che arrivi all'appuntamento che aveva fissato con questa donna di cui non sappiamo mai il nome, in realtà viene sempre definita la moglie di Anselmo, e noi vediamo nella canzone questo innamorato che la aspetta, che anzi si convince che questa donna arrivi, anche se questa donna non può arrivare all'appuntamento, non ce la può fare perché la città appunto è devastata e sconvolta da questa alluvione. Noi alla fine riusciamo a intravedere un po' che cosa è effettivamente accaduto, perché De André canta in alcuni versi: oltre il muro dei vetri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita.
2: Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?
1: Ed è la vita della città che riprende a scorrere, diciamo, che si risolleva dopo l'alluvione avvenuta. E oltre il muro dei vetri, quei vetri sono quelli di un tram sul quale la moglie di Anselmo è rimasta bloccata e quindi non è mai potuta arrivare all'appuntamento. Invece l'innamorato si immagina che l'appuntamento c'è stato, anzi si immagina di aver fatto l'amore con questa donna. Da qui e da altro la complessità di questa canzone, che effettivamente dal punto di vista narrativo è una delle più articolate, direi, dell'album, ma forse di tutto De André. Dolce Nera è una delle canzoni che trae ispirazione da vari libri. Questo lo possiamo sapere perché a Siena è conservato l'archivio Fabrizio De André, che conserva molti documenti, tra cui i quaderni, i fogli sui quali concretamente De André scriveva i testi delle sue canzoni, dalle prime annotazioni che spesso erano un piccolo raccontino nel quale delineava magari un personaggio o intravedeva un tema da sviluppare, poi si passava alla stesura vera e propria dei versi, che era una stesura molto lunga e faticosa, cioè ci sono pagine e pagine in cui De André cerca

0: trovare insomma i versi giusti. E Dolce Nera ha rapporti con molti libri conservati in questo archivio Fabrizio De André. Ci sono circa 400 libri e ci sono vari libri in cui, sfogliando nei margini, si vede che De André appunta Dolce Nera, la moglie di Anselmo, cioè continua a fare dei riferimenti alla canzone che ha in mente, cioè proprio Dolce Nera che sta cercando di mettere a fuoco.
1: Ma la moglie

0: del cielo ha sbagliato un momento.
1: Noi ascoltiamo una canzone che può durare 3 o 4 minuti e magari facciamo fatica a immaginare tutto il lavoro che c'è dietro. Cristiano De André in un'intervista ha ricordato il rapporto molto stretto tra la lettura e la scrittura per Fabrizio De André e diceva che Fabrizio continuava a prendere annotazioni sui propri libri, magari si leggeva 10 libri su un argomento e Cristiano diceva, beh, tirerà fuori un album intero da quei 10 libri, ma che magari una strofa soltanto, perché c'era un esercizio continuo della scrittura per arrivare a una sintesi. Quella sintesi era un punto finale, la sintesi di un verso, di un percorso molto molto lungo e affascinante da studiare.
0: Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
2: Noi ci salutiamo con il finale di Dolce Nera, un finale ambiguo, sospeso, ad indicare quasi un amore irrealizzato, un amore non consumato, come dire che l'amore è impossibile.
1: O forse che attraverso l'esperienza di un amore impossibile si può arrivare a una forma di libertà quasi assoluta e quindi declinare in un modo molto particolare il tema di fondo dell'album Anime Salve, che è quello della solitudine. De André ha detto che il personaggio di Dolce Nera è un personaggio molto interessante proprio perché riesce a raggiungere una libertà di immaginazione totale, completa, perché è completamente svincolato ormai dalla realtà di quello che gli succede attorno. E quindi è un modo molto originale di ragionare su quali possono essere i confini della solitudine.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

per mano a battaglia finta. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

La bellezza di questo canto, la bellezza di questa canzone Dolce Nera. Questa settimana abbiamo parlato di Anime Salve, l'ultimo album pubblicato da Fabrizio De André nel 1996, 30 anni fa esatti. Ritroverete presto sul nostro sito rsi.ch anche questa serie di 5 puntate di Oblò. Come del resto potete ritrovare su rsi.ch anche tutti i contenuti che vi proponiamo all'interno di Passaggi. Abbiamo parlato prima di Arca di Noè e so che avete cantato tutti Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, però in questa canzone non mi risulta siano citati gli insetti, che molti di noi considerano, ma insomma non tutti, belli, ecco, qualche volta anche animali fastidiosi. Cioè tutti noi ci chiediamo, ma la zanzara potrebbe non esistere, potremmo stare meglio tutti? Ecco, però vorrei fare un piccolo elogio dell'insetto, perché per uccelli, pipistrelli, rettili, anfibi, mammiferi, gli insetti non sono solo fonte di cibo, ma alleati veri e propri. C'è una rivista molto credibile che si intitola Nature Reviews Biodiversity, cioè è una rivista sulla biodiversità, che mostra che quasi tre quarti dei vertebrati terrestri ed acqua dolce si nutrono di invertebrati. È un rapporto molto complesso quello tra predatori e prede, ma anche creature che vivono in simbiosi. Per esempio, gli scimpanzé usano alcuni insetti per curare le ferite, mentre 200 specie di uccelli almeno sfruttano le formiche per eliminare i parassiti o mantenere le piume pulite. Altri uccelli costruiscono i nidi vicino a vespe e insetti pungenti, forse per tenere predatori alla larga. Gli insetti offrono anche riparo. Formicai e termitai garantiscono temperatura e umidità stabili, tanto che alcuni pipistrelli scavano cavità nei termitai e ci vanno a vivere. E poi ci sono gli spazzini della natura, gli scarabei stercorari, che rimuovono gli escrementi degli animali rendendoli più asciutti e riducendo la sopravvivenza dei parassiti. E poi ci sono delle collaborazioni interessanti, sorprendenti direi, perché ad esempio i bradipi dipendono da alcune falene, quelle farfalle che noi chiamiamo farfalle notturne, che vivono nel loro pelo. Le falene gli vivono nel pelo, favoriscono la crescita di, chiamiamole, alghe di cui i bradipi si nutrono, e in cambio loro ogni tanto scendono dagli alberi e offrono alle falene un luogo dove deporre le uova. Gli insetti impollinano i fiori, disperdono i semi e contribuiscono a decomporre foglie e legno morto. È un lavoro davvero importante per il ciclo globale del carbonio e la rigenerazione delle foreste. Insomma, cosa saremmo senza insetti? Nulla. In questa lista però non sono citate le zanzare, quindi considero anch'io un bene rinunciabile. E comunque, tornando un attimo seri, è il cambiamento nell'uso del suolo il problema, che sta cambiando tanto le comunità di insetti. Gli scienziati lanciano grandi avvertimenti in questi ultimi decenni. Proteggere gli insetti significa anche proteggere le specie che dipendono da loro. Sono piccoli, ma senza di loro il grande ingranaggio della natura rischia di incepparsi, capito? Quindi ancora una volta, poche sostanze dannose nei vostri giardini, teniamoli un po' più selvatici e selvaggi.

0: E in studio con me è anche arrivato Alberto Andreani per l'appuntamento informativo, perché è arrivato il momento.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
3: La voce del consigliere federale UDC Guy Parmalin, che annuncia le sue dimissioni con effetto al 31 dicembre, al termine del suo secondo mandato di presidente della Confederazione. Parmalin lascerà il governo all'età di 67 anni dopo aver guidato per i primi 3 anni il Dipartimento federale della difesa e per i successivi 8 quello dell'economia, della formazione e della ricerca. Per me, ha detto l'esponente vodese dell'UDC, è arrivato il momento di lasciare spazio a nuove forze. La ricerca del successore è già partita ed è fissata anche la data per la sua elezione, ovvero il 9 dicembre, quando le due Camere federali si riuniranno in assemblea. L'Unione Democratica di Centro ha fatto sapere che gli interessati hanno tempo fino al 23 ottobre per annunciarsi. Ulteriori approfondimenti sul tema su rsi.ch. Stamani a Berna il Consiglio federale si è intanto riunito per la sua seduta settimanale. Tra le decisioni prese c'è l'adeguamento delle rendite pensionistiche al rincaro e all'evoluzione dei salari. La rendita minima AVS, ad esempio, aumenterà di 20 franchi dal 1 gennaio, passando a 1.280 franchi mensili. Il governo ha poi stilato un bilancio sulla procedura di tracciamento dei contatti durante la pandemia del 2020. In un rapporto si sottolinea che la sistematica identificazione dei malati di Covid-19 è stata fondamentale per tentare di interrompere le catene di trasmissione del virus. Per questo motivo occorre rafforzare il sistema in caso di future emergenze sanitarie con una strategia armonizzata a livello nazionale. In Francia c'è attesa per l'incontro fra il ministro dell'educazione Edouard Geoffrey e una delegazione degli studenti e dei loro genitori, mentre dilagano anche oggi le proteste. Gravi atti di vandalismo hanno intanto interessato ad esempio un liceo situato nella 15ª circoscrizione di Parigi. Disordini pure a Lione e Marsiglia. Studenti incappucciati hanno affrontato la polizia a Rennes in Bretagna. Si chiedono più soldi per l'istruzione e classi meno affollate. In Brasile è vietata la vendita di alcolici questo fine settimana in occasione del primo turno delle presidenziali. Il provvedimento, valido in 9 stati su 26, è stato preso per motivi di sicurezza. A 2 giorni dal voto la tensione resta alta tra i sostenitori dell'uscente progressista Lula da Silva e dell'esponente della destra Bolsonaro. Durante le prossime ore a sud ancora a tratti nuvoloso, altrove abbastanza soleggiato ma anche rovesci sparsi lungo le Alpi. Domani abbastanza bello sul versante sudalpino e variamente coperto a nord con ancora qualche precipitazione durante il pomeriggio.
0: La circolazione si sta già intensificando, i primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Bioggio, tra Caslano e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo, sulla A13 tra Tenero e la rotonda dell'aeroporto di Locarno in direzione di Bellinzona ci sono code a causa di un veicolo in avaria. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

Sono le 15:04, quasi 5 minuti, ben ritrovati qui. Passaggi su Rete 1, moi Francesca Margiotta, insieme a voi fino alle 16:30. E questi sono i Dire Straits con Heavy Fuel, una canzone molto rockettara, che loro sono un gruppo rock, con una chitarra molto rock.

Dire Straits, oltre alla chitarra molto tonica di Mark Knopfler, mi colpisce sempre la sua voce, perché è estremamente funzionale nelle canzoni, ma quando canta Mark Knopfler sembra un po' che la butti là. Sembra un po' così uno tranquillo che sta cantando, sai, rilassato così. Eppure funziona molto bene, eppure è un gran cantante, oltre che un grandissimo chitarrista, ma mi diverte sempre il suo atteggiamento vocale, che non è detto poi sia un atteggiamento personale. Una novità, ne abbiamo due quest'oggi, l'altra tra un'oretta, e tenetevi pronti i fazzoletti, l'ho già detto, ma lo ridirò. Per la prossima, non per questa novità. Questa è una bella novità. Tiro Mancino, gruppo storico romano di Federico Zampaglione, che torna con una collaborazione con Simona Molinari, questa cantante italiana che abbiamo conosciuto molto dedita al jazz e allo swing. Ecco, lei è una cresciuta nel mondo della musica, ha studiato, anche fatto molta attività teatrale e ha fatto anche tanta gavetta, perché ha cantato tanto nei piano bar, che è una cosa che forma parecchio i cantanti del futuro. Simona Molinari, ecco, canta insieme ai Tiro Mancino questa canzone, che è una canzone che da oggi è in tutte le radio, dall'album Quando meno me lo aspetto, un album uscito qualche tempo fa. Nuvole Bossa in Blu esce invece oggi. E ecco, è una canzone che parla di vento di fine estate, e poi dell'arrivo della neve, e poi del ritorno dell'estate. È una favola romantica, come si canta in questa canzone, dall'atmosfera un po' sospesa, così, che ci parla delle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi, ma che sono rimaste inespresse. Ecco, e oppure anche sulle cose, sulle persone che ci mancano senza un'apparente ragione. Quindi la musica dei Tiro Mancino, arricchita dal tocco delicato, sapiente di Simona Molinari. Ascoltiamola, questa Nuvole Bossa in Blu.

0: te.
1: Che bella la pareidolia che ti fa vedere le nuvole a forma della persona che ami. Carino. Il suono di Nuvole, Bossa in Blu dei Tiro Mancino con Simona Molinari è un suono un po' retro, e allora facciamo un esercizio così per noi che ce lo ricordiamo, non siamo cosiddetti nativi digitali, e cioè quando siamo nati i computer portatili, i tablet, i telefoni cellulari non c'erano, sembra veramente di parlare del paleolitico più o meno. Ecco, facciamo un esercizio e ripensiamoci così, ripensiamo di trascorrere per esempio una giornata come la trascorrevamo prima che tutti questi supporti tecnologici arrivassero nelle nostre vite, no? Dovevi avvisare la mamma di qualcosa, andavi nella cabina del telefono, oppure niente, non l'avvisavi, l'avvisavi il giorno prima. Avevi bisogno di sapere una cosa per studiare, magari per fare un esame, una piccola ricerca, un approfondimento, un lavoro, andavi in biblioteca o andavi in libreria a comprare dei libri se volevi tenerteli con te. Insomma, sembra veramente un altro mondo, un'altra vita. E ho scoperto che esiste una comunità internazionale che propone una pausa volontaria dai telefonini, dai social network e dalle notifiche, ed è fatta proprio per tornare a interagire, parlare faccia a faccia senza guardare un altro schermo, tornare a leggere. È un'idea semplice: trasformare lo stare fuori dalle connessioni in un'esperienza condivisa, non in una rinuncia solitaria che poi ti pesa, sei tentato, riprendi il telefono e tutto parte e ti attacchi ai reels di Instagram. Allora, si chiama Offline Club, e cioè il club di quelli che non sono online, quindi non sono connessi, e c'è anche a Zurigo. Gli incontri si svolgono in posti informali e accoglienti e sono un po' di tutti i tipi: ci sono letture, momenti di silenzio da condividere, pure disegno, collage, attività manuali, scrittura, laboratori creativi, cene senza telefono, passeggiate o altre esperienze analogiche, che vuol dire senza corrente più o meno, conversazioni con persone che non si conoscono. Ecco, in generale appunto i cellulari vengono lasciati fuori in una sorta di appoggio hotel per telefono, e questo non è un gruppo di persone che è in tutto il mondo, lo ripeto, poi vi dico dove trovarli. Comunque non è un gruppo di persone che vuole demonizzare la tecnologia, ma creare un altro posto, un posto diverso da casa, diverso dal lavoro, dove crearsi una pausa, rallentare, incontrare persone senza lo schermo come intermediario. E questi appuntamenti sono presentati anche come una modalità per ridurre, contrastare il sovraccarico di tutti questi stimoli che arrivano dal telefono, dal computer, e la solitudine. Cosa succede il prossimo 10 ottobre a Zurigo? È in programma una speciale giornata di disintossicazione digitale della durata di 24 ore, quindi attenzione, è una giornata tutta intera, nessuno è lì con un'arma a obbligarvi, eh? Poi tra l'altro c'è questo aspetto di libertà, comunque uno vuole andarsene e se ne va. Comunque è una 24 ore organizzata in occasione della giornata mondiale della salute mentale, e quindi le due cose possono benissimo andare anche a braccetto. Sono previste in questa esperienza non tecnologica due cose tecnologiche, però, cioè sono previste due videochiamate internazionali per dare il via a questa sfida e commentare l'esperienza. Quindi in realtà stai offline, ma il club utilizza Zoom. Ma vabbè, a Zurigo dovrebbe svolgersi anche un incontro locale e varie altre iniziative, e il messaggio è questo qua: per un messaggio, no, ma non un messaggio sul telefono, messaggio proprio da divulgare. Per un giorno niente notifiche, niente passaggi tra video, niente fotografie da pubblicare, solo attività in tempo reale che si svolgono al ritmo delle conversazioni dal vivo, e quindi una giornata che non è fatta di occhi puntati sul telefonino, ma puntati verso gli altri, verso il fare cose carine insieme. Perché non pensare di inserire anche la Svizzera italiana in questo circuito? Perché nel circuito internazionale per la Svizzera per ora c'è solo Zurigo, però potete provare a proporla la località che più desiderate. E com'è il sito internet? Visto che abbiamo detto di stare offline, ma loro giustamente hanno un sito per farsi conoscere e far vedere le diverse attività che fanno nelle diverse città. È The Offline Club. No, allora, theoffline-club.com, quindi the offline tutto attaccato club.com, e c'è anche una pagina dove potete iniziare a proporre anche la vostra città o paese, perché in fondo nella Svizzera italiana abbiamo delle città e anche dei paesi. anche dei paeselli.

0: dalla cima del mondo degli Imagine Dragons, un gruppo basato a Las Vegas, città dalla quale ti aspetti molto, ma non per forza che nascano gruppi musicali e poi facciano il giro del mondo. Sembra che tutto stia a Las Vegas e, come dicono nei film, no? Ciò che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. E invece gli Imagine Dragons no, giustamente non sono rimasti lì, altrimenti avrebbero avuto ben poco mercato. Andiamo a ritrovare un'ultima volta, anche per questo capitolo dei ciclostilabili, il grande regista giapponese Hayao Miyazaki, in occasione dell'uscita della sua autobiografia. Parliamo di questi grandi film d'animazione, che chiamare cartoni animati è davvero riduttivo, ma lui ci ha regalato i disegni di Heidi, la bambina che tutti gli svizzeri devono conoscere, però il cartone animato giapponese era disegnato proprio da lui. Ci ha regalato Conan, Ragazzo del Futuro, un altro cartone animato che molti di noi hanno visto quando erano bambini, e poi ci ha donato dei film strepitosi e indimenticabili, appunto, sia per i più grandi che per i più piccoli.
1: Ciclostilabili.
2: Nel campo dell'animazione, Miyazaki è uno degli autori più influenti. Le sue opere hanno attraversato generazioni, continenti e culture, parlando a bambini e adulti con la stessa intensità. Ed ecco che in questa ultima puntata parliamo di infanzia. Nel cinema di Miyazaki sono spesso i bambini a insegnarci che crescere significa affrontare l'ignoto senza smettere di meravigliarsi. Tra i capolavori che raccontano proprio l'infanzia c'è il film Il mio vicino Totoro del 1988. Ancora Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
3: Per me Totoro è un capolavoro assoluto, cioè è uno dei miei film preferiti dello studio Ghibli, perché si lega al discorso appunto del modo in cui Miyazaki è stato in grado di raccontare l'infanzia come nessun altro. Parlo di Totoro perché secondo me è l'esempio più eclatante, il primo esempio più eclatante. La bellezza di Totoro, che è un film narrativamente comunque semplice, tecnicamente mastodontico, è la capacità di posizionare lo sguardo sul piano dell'infante, diciamo, dell'infanzia, con un rispetto e una delicatezza che veramente non mi viene in mente nessun altro film con quelle caratteristiche. Tutto il film di Totoro adotta veramente il punto di vista del bambino, come è davvero, cioè la stessa contaminazione della realtà con elementi di fantasia sono raccontati, cioè quella contaminazione è parte integrante della narrazione, ed è lì secondo me che sta la grandezza del film in sé e di Miyazaki nel poter raccontare l'infanzia in quel modo. Come Miyazaki l'infanzia non, nessuno, cioè sinceramente devo essere sincero.
2: E poi va detto che Miyazaki rappresenta i bambini in maniera complessa, insomma, sono bambini chiamati ad affrontare responsabilità, perdite, trasformazioni, ma senza perdere la meraviglia, l'ingenuità, e guadagnandosi in tutto questo una certa indipendenza anche.
3: Esatto, esattamente, proprio quello secondo me è l'aspetto più affascinante, anche perché non è, come dire, non propone un'idea di infanzia piatta, cioè è anche lì un'idea molto stratificata, dove appunto il bambino sbaglia, il bambino è egoista, ok? Per esempio la Chihiro della Città Incantata è una figura meravigliosa perché racconta la crescita, quindi racconta come dall'infanzia e anche da quel modo di essere egoisti, diciamo, tipico dei bambini, Chihiro diventa adulta, e per diventare adulta fa un percorso che è raccontato poi nel film, e lo stesso vale per Kiki Consegna a Domicilio, è lo stesso discorso applicato anni prima di appunto crescita, di superamento di quello che Conrad, no, definiva la linea d'ombra.
2: E a proposito di infanzia e di crescita, non possiamo non citare la serie che Miyazaki ha disegnato ben prima di fondare lo studio Ghibli, e sto parlando di Heidi, un cartone animato che ha segnato l'infanzia sicuramente di molti ascoltatori, la mia compresa.
3: Sì, è vero, anche se c'è da dire che c'è un grande fraintendimento dietro a appunto questo titolo che è Heidi, e cioè che non è un titolo di Miyazaki, è diretto da Isao Takahata. Quello era un periodo ancora in cui Miyazaki era davvero l'alunno di Takahata, ha curato i layout, il design, ha dato quell'impronta estetica riconoscibilissima, però di fatto Heidi è una creatura di Takahata. C'è da dire che Miyazaki ha appunto avuto un ruolo fondamentale perché era venuto in Svizzera per studiare i colori, la luce, per studiare i paesaggi che poi avrebbe messo in scena. E questo è stato un approccio che ha utilizzato poi anche negli anni successivi. E devo dire che Heidi è bellissimo perché non c'è soltanto l'aspetto estetico. Che è molto particolare. C'è anche tutto un discorso legato alla contrapposizione fra natura e città, che poi diventerà centrale nell'opera poi successiva di Miyazaki, ecco.
2: Poi sì, e anche qui parlando di crescita, insomma, Heidi continua a parlare anche alle generazioni di oggi.
3: Sì, ancora oggi riesce a toccare dei temi con una delicatezza, una profondità incredibili, ed è incredibile come una bambina di quegli anni traslata in quel contesto narrativo, riesca a essere in qualche modo la paladina o il simbolo dell'infanzia tout court.
2: Andrea, secondo te il Miyazaki, ormai 85enne, di quale grande tema potrebbe ancora parlare in un suo futuro film?
3: Allora, io nel cinema di Miyazaki ci vedo una grande compattezza tematica, quindi avendoci scritto appunto un libro. Mi sono reso conto di come i temi tipici del suo cinema fossero delle coordinate che tornavano costantemente in film, anche completamente diversi tra loro. Mi viene più da pensare che se dovesse mai fare un nuovo film, sarebbe bello, almeno io mi aspetterei una bellissima e grande riflessione sulla vecchiaia. Sarebbe molto interessante vedere come, dopo aver raccontato l'infanzia, lui racconti la vecchiaia, quindi l'ultima parte della vita e il rapporto con la morte. È una cosa che mi auguro più che altro, ecco, che succeda e che possa fare un film su questo tema qua.
1: Ciclo stilabili.

Che tipo Vinicio Capossela, che artista complesso, a volte difficilissimo, a volte, come in questo caso, anche sorprendente quando rifà una canzone che apparteneva ad Adriano Celentano, Si è spento il sole. Quindi con questa abbiamo fatto felici sia i fan di Vinicio Capossela che i grandi appassionati di Adriano Celentano. Oggi, ve l'avranno già detto in tanti, è una cosa che si festeggia, diciamo, nel mondo italofono. Oggi è la festa dei nonni. Nel resto del mondo la festa a livello mondiale si celebra a luglio, almeno così mi è stato detto, però molti di noi sono abituati a festeggiarla il 2 di ottobre. Perché hanno scelto il 2 di ottobre? Perché è anche la giornata dedicata dalla tradizione cattolica agli angeli custodi. E chi più dei nonni sa essere un angelo custode? I nonni contribuiscono tantissimo, quando possono, riescono e ci sono, a crescere i figli che sono dei loro figli. E quindi ad aiutare le famiglie dove magari entrambi i genitori lavorano a trovare un'oasi di gioco, pace, serenità, conforto, amicizia, insegnamento. Ecco, i nonni sono una grande fonte di così tante cose. Io dai miei nonni ho imparato tantissime cose. Ho imparato l'apprensione. Mia nonna spesso si angosciava per cose che magari non avevano nessun seguito, sia le cose dei bambini. Ho imparato con i miei nonni ad andare in bicicletta, ad andare in montagna, a fare gli scherzi, ho imparato a cantare con i miei nonni. Ecco, e allora grazie a tutti i nonni che hanno la possibilità di dedicarsi un po' ai loro nipoti, che hanno il tempo e la voglia di sostenere i propri figli nella crescita dei loro. E questi nonni rimangono nella nostra vita vivi e presenti con un calore che non si può spiegare, anche quando poi non ci sono più. E dunque a tutti i nonni che ci ascoltano, evviva voi, siete preziosi, unici, irripetibili.

0: È arrivato il momento, essendo praticamente le 15:40, di Marcello Fusetti, col quale mi ricongiungo lunedì per la nostra settimana di 7:20. Ma prima torniamo ad ascoltarlo mentre racconta storia e storie. Questa settimana tutti consacrati al racconto di conflitti curiosi, strani e quasi sempre senza vittime. Quasi sempre, comunque, o brevissimi, per esempio. E questa volta andiamo a parlare di quando la guerra non è stata tra uomini, o almeno prima era stata tra uomini, ma dopo diventa tra uomini e grandi volatili.
1: Storia e storie.
2: In questa settimana abbiamo raccontato quasi guerre strane, alcune con poche centinaia di morti, altre senza vittime e mai dichiarate, ma passate alla storia con l'etichetta di guerra. In quest'ultima puntata di Storie e Storie sparagliamo le carte, uomini contro animali. Ben ritrovati da Marcello Fusetti. Australia occidentale, 1932. Il paese è nel pieno della Grande Depressione, iniziata nel 29, migliaia di chilometri più in là. Molti ex combattenti della Prima Guerra Mondiale sono diventati agricoltori grazie ai programmi di insediamento rurale. Coltivano soprattutto grano. Un sistema, quello delle terre ai militari dopo le guerre, vecchio come l'impero romano. Questi soldati agricoltori hanno un problema. Gli emu. Migliaia di questi grandi uccelli migratori attraversano le zone agricole alla ricerca di acqua e cibo. Entrano nei campi, mangiano il grano, abbattono recinzioni e aggravano una situazione economica già difficilissima. Un emu può pesare fino a 60 kg e arriva a essere alto quasi 2 metri. Non scappa se fai bu. Gli agricoltori, stufi di fare inutilmente bu, chiedono aiuto al governo. E il ministro della difesa, Sir George Pearse, accetta di mandare i militari. È l'inizio di quella che la stampa chiamerà la guerra degli emu. 2 novembre 1932 arrivano nel distretto di Campion tre uomini dell'artiglieria australiana, guidati dal maggiore Meredith. Dispongono di due mitragliatrici e migliaia di munizioni. Sulla carta sembra una missione semplicissima: da una parte soldati professionisti con armi automatiche, dall'altra grandi uccelli incapaci di volare. Ma gli emu non hanno letto il piano operativo. Quando i militari cercano di radunarli per avere un bersaglio compatto, gli animali si disperdono in piccoli gruppi, corrono velocemente, cambiano direzione. Sparare con precisione diventa molto più difficile del previsto. Il 4 novembre sembra presentarsi l'occasione perfetta. Circa un migliaio di emu si avvicinano a una posizione preparata vicino a una diga. I soldati aspettano che siano abbastanza vicini e aprono il fuoco. Ma la mitragliatrice si inceppa. Solo una piccola parte degli animali viene abbattuta, il resto scappa. I giornali cominciano a divertirsi. Un quotidiano scrive che gli emu stanno più che tenendo le proprie posizioni. Meredith arriva a paragonarne la resistenza a quella dei carri armati. Si prova perfino a montare una mitragliatrice su un camion, pur di inseguirli, ma sul terreno accidentato il mezzo sobbalza, mirare diventa quasi impossibile e gli uccelli riescono comunque a fuggire. La stampa gongola. Dopo alcuni giorni l'operazione viene sospesa. Poi, su nuove pressioni degli agricoltori, riprende. La seconda fase ottiene risultati maggiori. Nel rapporto finale il maggiore Meredith dichiarò 986 emu abbattuti con 9.860 colpi sparati, oltre ad altri animali che sarebbero morti successivamente per le ferite. Alcune di queste cifre sono state discusse dagli storici e vanno trattate con molta prudenza. Ciò che è certo è che l'operazione non eliminò il problema. Gli agricoltori continuarono a chiedere interventi e negli anni successivi furono preferiti sistemi meno spettacolari, compresi premi per l'abbattimento e migliori recinzioni. Ma chi la vinse, la guerra degli emu? Possiamo dire che vinsero gli emu, anche se le vittime furono tante. Certo, questa non è una vera guerra, anche se ha mantenuto questo nome, perché la scena è irresistibile. Uomini che avevano combattuto una guerra mondiale vengono inviati con mitragliatrici contro uccelli incapaci di volare e scoprono che l'avversario è molto più difficile da affrontare del previsto. Nessun soldato viene ucciso dagli emu. Gli emu, naturalmente, non firmarono alcuna resa. E quasi un secolo dopo siamo ancora qui a raccontare la loro guerra.
1: Storia e storie.

Uno dei pezzi più famosi di Paul Young, senza voler ridurre la sua carriera solo a un brano, però sicuramente questa Don't Dream It's Over è il pezzo, uno dei pezzi strafamosi di questo artista, che ci porta indietro al 1991. Ma quanto ti porta indietro nel tempo andare in un edificio storico, in uno di quelli che sai hanno frequentato re, principi, nobili, gente in armatura? Eh sì, è la giornata dei nonni oggi. Qualcuno dice c'è una giornata per ogni cosa. Sì, è la giornata, invece domenica lo sarà, la giornata dei castelli svizzeri. Dunque 32 edifici, tra cui castelli di Bellinzona, che propongono un bel programma pieno di, appunto, storia, ovviamente, costumi locali. Ho l'idea che comunque si mangerà, perché sapete che ogni giornata, quando si fa all'aperto, c'è qualcuno che prepara da mangiare, è bello, e ogni castello propone qualche cosa di diverso, dall'imparare a ballare il minuetto, a creare delle cartoline, dipingere viaggi, dei sogni. Insomma, sono tante le attività organizzate dall'associazione I Castelli Svizzeri. E dunque, se avete un castello dalle vostre parti, un edificio storico di questo rilievo, sono 32 in tutto il paese, quindi, diciamo, senza fare troppa strada è probabile che ne abbiate uno in zona, la domenica è una buona giornata per fare una gita e calarsi, chi in un'armatura, chi in un vestito da principessa, di quelli che avevano quei busti che ti stringevano tanto da non riuscire a respirare. E comunque ci sarà anche la musica, ecco. Per esempio, per quel che riguarda i castelli di Bellinzona, il Castel Grande ha un concerto che ci farà viaggiare tra musica jazz e soul, ma sicuramente nei prossimi giorni ne sentirete ancora parlare. A Montebello c'è il viaggio nel passato, si va nel Medioevo, che non era né un'epoca buia per forza, ma neanche si stava con tutti i comfort di oggi. Tranquilli, non c'è la notte inclusa, non vi faranno dormire in una accampamento, è più facile che invece vi ritroviate a passeggiare in un mercato medievale o vedere l'esecuzione di questi giochi storici senza spargimenti di sangue. Comunque è bella l'idea di questa associazione, che è un'associazione recente, ha un paio d'anni la rete, l'Associazione dei Castelli Svizzeri. È nata su rete nazionale proprio per riunire tutti questi edifici storici distribuiti in 13 cantoni e 3 aree linguistiche, per far conoscere questo grande patrimonio e renderlo anche accessibile quando magari non tutti questi castelli hanno la possibilità di essere aperti al pubblico 365 giorni l'anno. E quindi, se amate i castelli e non temete il fantasma, andate a fare un giretto. Tanto fantasmi non ce n'è, ve lo dico io. Promesso. Let me see you dance, baby.

Zucchero, canzone del 2001, ma dobbiamo andare più indietro, a 40 anni fa, per continuare a parlare di Zucchero. Magari questa novità i suoi seguaci più accaniti la sanno già, però esce oggi, a 40 anni dalla sua prima edizione, una nuova edizione in vinile, edizione limitata e numerata di Rispetto, che era un gran disco. Se ricordate forse il disco, ricordate i pezzi che conteneva, ma magari anche la copertina. Un bebè che gridava al mic bebè, insomma era penso la figlia, una bambina ancora con il pannolino, che urla virtualmente in un microfono tarato molto basso, bambina con i capelli che virano al blu. Ecco, questo era la copertina di Rispetto, e lo sarà ancora, visto che questa riedizione lo ricalca in pieno e fa parte di un progetto per riportare a nuova vita gli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco l'informazione qui su Rete 1, poi ci attende ancora una mezz'ora di passaggi, e io ve l'ho detto, c'è una musica nuova nell'aria ed è una canzone nuova che vi presentiamo oggi, come abbiamo fatto prima con quella di Tiro Mancino e Simona Molinari. È una canzone alla quale mi sono già affezionata, forse perché dentro c'è un pezzetto di una canzone che amo tanto, ma vi lascio lì. Anche i Gotthard ci fanno compagnia.

0: questa era la prima volta che sentivamo nel 2012 la voce di Nick Mader, nuovo cantante dei Gotthard. Il disco era Firebird e adesso è arrivato il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Alberto Andreani, ancora in primo piano le dimissioni del consigliere federale UDC Guy Parmalin annunciate questa mattina. Il Vodese lascerà la carica il 31 dicembre all'età di 67 anni, 11 quelli trascorsi in governo, 8 dei quali come responsabile federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Durante una conferenza stampa Parmalin ha detto di voler cedere il passo a nuove forze nell'interesse del paese. Ha quindi ripercorso alcuni successi ottenuti, come gli accordi di libero scambio siglati ad esempio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato figurano invece le tensioni con gli Stati Uniti per i dazi introdotti da Donald Trump e l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il successore di Guy Parmalin verrà eletto il 9 dicembre dall'Assemblea federale. L'UDC valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di finanziare 8 progetti di aziende svizzere a sostegno della ricostruzione dell'Ucraina. 135 milioni di franchi saranno a disposizione soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti pubblici e del sistema idrico. Questo mentre il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha fatto sapere che la capitale ucraina si trova in una situazione davvero drammatica. La Corte Suprema israeliana ha riammesso 2 partiti arabi in vista delle elezioni legislative del 27 ottobre. Erano stati esclusi nei giorni scorsi dalla commissione elettorale, evocando un presunto sostegno della lotta armata contro lo Stato ebraico, accusa peraltro respinta dalle 2 formazioni. Bocciata di misura dal Parlamento spagnolo una proposta del governo Sánchez sull'emergenza abitativa. Il testo, affossato col voto del partito catalano Junts, chiedeva di vietare lo sfratto delle persone più vulnerabili, come quello di un'anziana disabile, divenuta simbolo dell'emergenza. Misura che, secondo la minoranza catalana, andrebbe però ad aggravare la carenza di alloggi nel paese. Ancora dalla Svizzera, la polizia grigionese è alla ricerca di testimoni dopo l'investimento di una 13enne avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Zizers, mentre la ragazzina attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'automobilista si è fermato solo brevemente ed è poi ripartito senza prestare soccorso. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ampie schiarite a sud delle Alpi. Nel resto del paese è variamente nuvoloso con rovesci pomeridiani in montagna, più soleggiato sulle regioni di pianura.
0: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla A2 verso Chiasso tra Mendrisio e Coldrerio a causa di un incidente, tra Stabio e Gaggiolo, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. A San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sono le 16:03 di questo venerdì 2 ottobre. Buon venerdì a tutti, buon pomeriggio da Francesca Margiotta insieme a voi ancora per poco meno di mezz'ora in cui avremo tempo per parlare di cucchiai, di novità musicali, d'amore, perché novità musicale porta molto amore. Intanto i Fleetwood Mac.

non vedo l'ora. Allora, la devo mettere adesso questa novità musicale. Mi delizia l'anima e davvero non stavo più nella pelle dalla voglia di raccontarvi questo singolo che ci ascoltiamo per la prima volta insieme adesso. La cantautrice statunitense Victoria Monet, che da noi è poco nota ma negli Stati Uniti è abbastanza famosa e ha già pubblicato 2 dischi negli ultimi 6 anni, arriva con un nuovo singolo al quale partecipa anche la superstar Bruno Mars, che non ha bisogno di grandi presentazioni perché è stato considerato ufficialmente l'erede, diciamo, di Michael Jackson, se non per tutto il resto sicuramente per la questione delle vendite. E da un Bruno all'altro il passo è apparentemente lunghissimo, ma invece è breve, perché in questa canzone l'inizio è un pezzetto di Ritornerai di Bruno Lauzi. Eh sì, e io lo so che dobbiamo parlare di questa canzone nuova, che peraltro io trovo molto molto bella ed evocativa, ma mi viene voglia di parlare di che artista ed essere umano straordinario era Bruno Lauzi e di quanto questa canzone sia tatuata nel mio cuore. Ma andiamo alla novità, perché voglio creare il giusto pathos prima di ascoltarla insieme. Preparate, ancora una volta, i fazzoletti. Profondità, nostalgia e malinconia. Questo richiamo a Ritornerai serve a dare tutto un senso di amore e devozione eterna a questa canzone. Un amore che resiste al tempo e alla lontananza, fondendo la malinconia di questa canzone italiana con le sonorità un pochino più latine o R&B. Però notate, il ritmo resta sempre quello di Ritornerai di Bruno Lauzi. Il testo parla di un legame incrollabile. Dice: ti amerò finché i locali saranno chiusi e si accenderanno tutte le luci, unendo il passato e il presente in una promessa d'amore che dura. In That's Why I Love You, è per questo che ti amo, l'interpretazione di cui parliamo adesso, c'è una grande naturalezza che spesso oggi ai duetti manca. Dunque il classico italiano, dopo pochi secondi, cambia pelle, non perde tutto il suo fascino e la sua malinconia. Quanto è bello questo singolo di Victoria Monet e Bruno Mars, That's Why I Love You. Adesso, in religioso silenzio, alzate il volume e ascoltate.

0: Anche il finale con questo pianoforte, contrabbasso, violini. Ah, che delizia! Spero che vi sia piaciuta questa novità che mi auguro di ritrovare spesso nella nostra scaletta, perché Bruno Lauzi dalla musica italiana genovese al resto del mondo, grazie a questa operazione di Victoria Monet e Bruno Mars, che sono appena usciti con That's Why I Love You. Ed è la seconda e ultima novità che vi ho proposto in questo pomeriggio di passaggi. Presto, presto, che è ora di andare e tornare con Enrica Alberti e la sua ospite per tornare a parlare di un oggetto apparentemente banale, ma che racchiude un gesto di mamma antico come il mondo, o quasi.
1: Ultimo appuntamento della nostra serie dedicata al cucchiaio. Guarda caso, condotto da Enrica Alberti, vi dà il benvenuto. Oggi parleremo del cucchiaio che imbocca, cioè quando il cucchiaio è nelle mani di un'altra persona, mangiare diventa anche una questione di autonomia. Dai, dai, dai, ancora un cucchiaino, ancora uno, apri la bocca. Sono frasi che probabilmente abbiamo sentito tutti, perché il cucchiaio ha una caratteristica che la forchetta e il coltello hanno molto meno, cioè può essere portato alla nostra bocca da qualcun altro. Succede quando siamo piccoli, può succedere quando siamo malati, può succedere quando per un problema motorio non riusciamo più a compiere facilmente il gesto di mangiare da soli. E in quel momento una posata banalissima cambia completamente significato.
2: In prigione la cena era una grande occasione. C'era sempre un primo di pasta e un secondo di carne o pesce.
1: Imboccare sembra un gesto semplicissimo: raccogliere, avvicinare, aspettare che la persona apra la bocca e ripartire. Ma c'è una cosa che cambia radicalmente rispetto a quando mangiamo da soli. Chi tiene il cucchiaio può decidere quanto riempirlo, quanto velocemente offrirlo, quando arriva il boccone successivo e persino quando il pasto possa considerarsi finito. Ed è interessante che una delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'alimentazione dei bambini non riguardi affatto che cosa mettere nel cucchiaio, quanto come offrirlo. L'OMS raccomanda un'alimentazione attenta ai segnali del bambino. L'adulto propone il cibo, ma osserva fame e sazietà, incoraggia senza forzare.
3: Con un poco di zucchero la pillola va giù. La pillola va giù, pillola va giù.
1: Quindi il cucchiaio non dovrebbe funzionare come un piccolo ariete che insiste finché il piatto è vuoto. Dovrebbe essere parte di un dialogo. Pensate ad una scena normalissima. Il bambino gira la testa, stringe le labbra, spinge via il cucchiaino. Oppure, al contrario, si protende verso il cibo e apre la bocca. Prima ancora di saper dire ho fame oppure sono sazio, sta già comunicando. E l'adulto deve interpretare quei segnali. È una cosa interessante perché capovolge un'idea molto radicata, che chi prepara il pasto sappia automaticamente quanto l'altro debba mangiare. In realtà, nel gesto dell'imboccare ci sono due persone. Una controlla il cucchiaio, l'altra controlla o dovrebbe poter controllare la propria risposta. Questo non riguarda soltanto i bambini. Pensiamo ad un adulto che per una difficoltà motoria non riesca più a portare facilmente il cucchiaio alla bocca. Qui aiutare può significare imboccare, ma può significare anche qualcos'altro: metterlo nelle condizioni di continuare a mangiare da solo.
4: Siamo solo a un cucchiaino di distanza.
1: Ed effettivamente esistono cucchiai con delle impugnature ingrossate, appesantite o angolate, oppure altri possono ruotare per facilitare il movimento. Esistono persino degli utensili dotati di sistemi di stabilizzazione che cercano di compensare parte del tremore della mano. La Parkinson Foundation li indica tra gli strumenti che possono aiutare alcune persone a continuare a raccogliere il cibo e a portarlo autonomamente alla bocca. Non è semplicemente una questione di comodità. Per una persona che ha sempre mangiato da sola, riuscire ancora a tenere il proprio cucchiaio significa conservare un piccolo spazio di indipendenza. Su questo punto vogliamo sentire l'ospite della settimana, la nutrizionista Barbara Naldi, e chiedere che cosa cambi quando non siamo noi a decidere quanto mettere nel cucchiaio e quando portarlo alla bocca.
5: Sì, la stessa posata può rappresentare contemporaneamente nutrimento, affetto, ma anche perdita di autonomia. Facciamo l'esempio della persona che ha subito un incidente e ha rotto entrambe le braccia e non può utilizzare né il cucchiaio né le altre posate, e con molta delicatezza un infermiere o una persona di famiglia o un'amica aiutano a cibarsi la persona portando lei il cucchiaio alla bocca. E non è semplice, perché la persona ha un tempo, una tempistica, mentre chi nutre ha un'altra tempistica. Nel bambino piccolo è più facile, perché lui, una volta che capisce cos'è il cucchiaio, perciò dopo un po' di prove apre la bocca quando ne vuole ancora. Se la tiene chiusa e lo avviciniamo non vuole più, diventerà un po' più difficoltoso. Tendenzialmente sarebbe meglio smettere, a meno che abbia proprio mangiato troppo poco.
6: Piccolo pasto, grande soddisfazione.
5: Nell'anziano che è abituato a essere imboccato, col tempo aprirà di nuovo la bocca anche lui, anche se inizialmente ci vuole un po' di sottomissione, un po' di capacità di non sentirsi inferiori. Però ecco, anche lì c'è il nutrimento con amore, perciò il cucchiaio è in questo caso legato a una grande vicinanza, che può essere quella materna o amorevole, verso la persona che viene nutrita, questo sicuramente.
1: Chiudiamo il nostro ciclo di 5 puntate tornando al gesto più semplice, un cucchiaio che sale dal piatto alla bocca. Nella prima puntata abbiamo scoperto che quello romano aveva anche una punta per estrarre le chiocciole dal guscio. Nella seconda abbiamo visto che la dimensione del cucchiaio può modificare il boccone e il ritmo con cui mangiamo. Nella terza, persino peso e materiale potevano interferire con ciò che percepiamo. Nella quarta abbiamo chiesto di diventare il cucchiaio una misura. Nella quinta abbiamo scoperto che può diventare qualcosa di ancora più delicato, un modo per nutrire un'altra persona senza toglierle completamente la possibilità di decidere. Quindi il cucchiaio è una posata semplicissima, ma può raccogliere molto più del cibo: misura, gusto, abitudini, dipendenza, autonomia e cura. Guarda caso, il cucchiaio è forse la posata più semplice che abbiamo, ma è anche quella che racconta meglio come mangiamo, da soli, insieme agli altri e qualche volta grazie agli altri.
7: Guarda caso!

Stiamo parlando di musica nuova, Saif con Brescia, Parlare d'amore. Io e il buon Fusetti vi abbiamo identificato dentro un rimando, almeno un pezzettino di musica molto simile a Che sarà dei ricchi e poveri, così. E con il buon Fusetti mi risentite a partire da lunedì nei 5 giorni, nelle 5 mattine di 7:20, mentre io, Francesca Margiotta, adesso vi saluto, vi auguro una fine di settimana bella bella bella in modo assurdo, vi auguro di stare bene con le persone o gli oggetti che più amate, fate qualcosa che vi piace, ma tanto c'è tempo, i programmi di Rete 1 sono sempre con voi, continuate a seguirli, tra poco Tempo Reale, poi ci sarà 6 di sera e via di seguito con tutta la nostra programmazione che è sempre con voi, e grazie per esserci anche voi, buona serata.

0: Samuele Bersani, che recentemente ha fatto gli anni, questa era Lascia Stare dal 2006, scoccano le 16:30, partiamo con tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: È nata un'applicazione che monitora solo la coda al San Gottardo, si chiama Gotthard Live. L'idea nasce da un professionista, per così dire, delle code al Gottardo, ovvero un imprenditore 57enne di Zugo che fa qua e là dal San Gottardo almeno 4-5 volte al mese per lavoro, e le code alla galleria si sono trasformate da un'ossessione ad una passione per lui. E allora da luglio ha iniziato ad analizzare tutti i giorni le segnalazioni ufficiali di Ustra e su 83 giorni ha rilevato 82 giorni con almeno un po' di colonna. L'app si chiama appunto Gotthard Live, è gratis e oltre alla situazione della coda in tempo reale mostra anche una mappa e le previsioni del traffico in galleria, ma soprattutto ti consiglia quando rimanere alla scelta del Gottardo, quando valutare o addirittura scegliere la A13 o quando devi considerare la A13, ovvero San Bernardino, l'unica opzione perché il San Gottardo è da bollino rosso. Un vero re del San Gottardo, come lo hanno soprannominato i suoi amici, ma per lui qual è la soglia massima di attesa? 10-20 minuti al massimo in coda, poi sceglie di fare il passo. Almeno in quella parte dell'anno in cui si può fare ancora il passo, come è il caso in questi giorni. Buon pomeriggio, tempo reale, rete 1, buon pomeriggio da Axel Belloni. Ed eccoci qua pronti con la nostra trasmissione dalle 16:30 alle 18 per aggiornarvi in tempo reale appunto della situazione. Partiamo subito dalle strade, ci sono un po' di informazioni da darvi. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. A causa di un incidente ci sono poi code a tratti e diverse chiusure delle gallerie e lunghe attese sulla A2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. Lunghe code anche sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poi fino al Gaggiolo e circolazione congestionata anche sulle principali vie del centro di Lugano. Informazione che riguarda la galleria del San Gottardo di cui parlavamo poco fa: sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono colonne di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti con la corsia Cupra che è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo per il San Gottardo che rimane chiusa. In direzione opposta, quindi verso sud tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e le attese di circa mezz'ora. E allora, prima di partire, chiedo scusa insomma per questo bollettino un po' così correndo, ma anche stanno correndo anche i colleghi di Via Sui Sabien, perché ci sono appunto degli aggiornamenti, riguardano un incidente che c'è stato sulla A2 che provoca forti rallentamenti tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione sud. Un grave incidente sarebbe avvenuto sulla A2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio, e quindi in particolare la zona colpita

soccorso, e per questo motivo l'autostrada appunto è chiusa. Quindi leggiamo e citiamo il Corriere del Ticino, che parla di un grave incidente sulla A2, traffico totalmente in tilt, quindi in direzione sud, 3 persone ferite in A2 direzione sud all'altezza di Coldrerio. Secondo Rescue Media, un'auto, per motivi da stabilire, sarebbe entrata in collisione con la parte posteriore di un camion. Delle 3 persone rimaste ferite, 2 avrebbero riportato ferite apparentemente gravi. Abbiamo detto l'intervento di un elicottero della Rega, l'intervento dei soccorritori del SAM e dei pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto, oltre alla polizia cantonale, per consentire le operazioni di soccorso. Abbiamo detto l'autostrada A2 all'altezza di Coldrerio è rimasta chiusa. Quindi ripetiamo, lunghe code già a partire da Rivera in direzione di Chiasso sulla A2 a causa di un grosso incidente all'altezza di Coldrerio. Questa era la prima notizia in tempo reale per quanto riguarda questo pomeriggio. Ci ha portato alle 16.35, allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone e poi il sommario di oggi. Non è una canzone casuale, è la nuova canzone di Max Pezzali che si intitola Le Ali, nuovo singolo, esce oggi, il venerdì, lo ripetiamo sempre, il giorno delle nuove uscite in radio, esce Le Ali, canzone che tra l'altro sarà nel nuovo album Max Forever volume 2, che uscirà a fine mese, ma sarà anche la colonna sonora della nuova serie, seconda stagione di questa serie che racconta proprio la storia degli 883, si intitolerà North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, uscirà tra qualche giorno, anzi tra una settimana esatta, uscirà la seconda stagione di questa serie e Max Pezzali sarà in tour a breve, e quindi diciamo che tutti i puntini si uniscono per far uscire proprio oggi questa nuova canzone di Max Pezzali che si intitola Le Ali.

Si intitola Le ali, è la nuova canzone di Max Pezzali, che sarà anche la colonna sonora della nuova serie. C'è sempre un po' questo racconto del passato, questa malinconia verso il passaggio dalla gioventù, dall'adolescenza all'età adulta, che è un po' sempre stata la cifra degli 883 di Max Pezzali, e c'è anche in questa canzone. Allora, siamo partiti dando questa informazione, ovvero di un incidente all'altezza di Coldrerio sulla A2, probabilmente tra un'auto e un camion, con una parziale chiusura dell'autostrada per consentire l'arrivo dei soccorsi, e quindi forti disagi al traffico, lo ripetiamo, sulla A2 già a partire da Rivera in direzione sud, che ci ha cambiato un po' le carte in tavola, ma ovviamente è giusto così, si chiama temporale non per niente il programma. Riprendiamo il filo e partiamo come facciamo di solito dalle tre notizie un po' che hanno caratterizzato la giornata di oggi, partendo dal mondo e partendo dal fatto che continuano le proteste studentesche in Francia. A metà giornata oggi oltre 500 scuole e università su circa 3700 in Francia risultavano ancora bloccate dalle proteste. Proseguono gli scontri tra studenti e polizia dopo che ieri nelle città di Parigi, Bordeaux, Montpellier, Nantes in particolare ci sono stati 2000 fermi, 170 studenti feriti e oltre 300 agenti pure feriti. La mobilitazione, lo ricordiamo, è partita dai licei e poi si è allargata alle università e nasce dalla richiesta di maggiori risorse proprio per il settore delle scuole. A livello politico, il governo e il partito France Insoumise continuano a ribalzarsi la responsabilità, mentre oggi si è espressa anche la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, la quale ha chiesto pene più severe per gli atti vandalici. Inoltre, il ministro della giustizia francese ha proposto di far pagare ai genitori i danni causati dai figli in protesta, danni che sono già stimati nella sola zona di Parigi a oltre 1 milione di euro. Veniamo in Svizzera, la notizia del giorno è questa: Guy Parmelin lascia il Consiglio federale, il presidente della Confederazione in carica, lascerà il 31 dicembre. A 66 anni, il consigliere federale UDC, attualmente il membro da più tempo in governo, è stato infatti eletto oltre 10 anni fa in Consiglio federale per sostituire l'allora consigliera federale Evelyn Widmer-Schlumpf. A capo del Dipartimento della Difesa prima, dal 2019 ha diretto il Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca. Parmelin è attualmente presidente della Confederazione, come dicevamo, e lo è per la seconda volta. Nel corso degli anni erano più volte circolate voci su una possibile uscita di scena dal governo di Guy Parmelin, sia per via dell'età e della lunga permanenza in governo, ma anche a causa di alcuni problemi fisici che questa mattina in conferenza stampa Parmelin ha detto non essere all'origine delle dimissioni che arrivano quindi alla vigilia del 2027, che sarà un anno di elezioni federali. E intanto, lo ricordiamo, Guy Parmelin è dal 2022 ad oggi il quinto consigliere federale dimissionario, quindi negli ultimi 4 anni, dopo le uscite di scena di Ueli Maurer e Simonetta Sommaruga nel 2022, era stata la volta di Berset nel 2023 e di Viola Amherd nel 2025. Il suo successore dovrebbe essere designato il prossimo 9 dicembre dall'Assemblea federale. Chiudiamo rapidamente venendo nella Svizzera italiana e in Ticino, dove è stato abbattuto un giovane lupo del branco Camoghè. Lo comunica l'ufficio cantonale caccia e pesca nell'ambito della regolazione parziale. È stato appunto abbattuto un giovane lupo di un branco che si è allargato quest'anno con la nascita di 5 nuovi esemplari. In Ticino nel 2026 sono stati censiti 11 nuovi lupi per un totale che va dai 40 ai 60 esemplari nel cantone. Ricordiamo che proprio nella sessione attuale delle Camere federali il Parlamento ha accolto una mozione che vorrebbe fissare un numero limite alla popolazione dei lupi in Svizzera.

0: La voce è quella di Shakira, 16:46, siamo pronti a dare un'occhiata al tema di questa sera di Patti Chiari, come sempre alle 20:40 su RSI La 1. Parto da quella che è sicuramente una delle notizie, se non la notizia della settimana, l'annuncio dei premi di Cassamalati 2027 con l'aumento medio stimato al 5% a livello svizzero, Ticino un po' meno, 3,7%, ma il Ticino che rimane saldamente, mi viene da dire, in testa con il premio medio svizzero più alto, circa 520 franchi. Se ne parla questa sera Patti Chiari, mi ha raggiunto Nicola Agostinetti, ben arrivato Nicola.
1: Grazie mille.
0: Dicevamo poco fa, voi esistete da...
1: Credo sia la 18ª stagione di Patti Chiari e quindi la 18ª puntata sull'aumento di Cassamalati, non sui premi della Cassamalati, sull'aumento dei premi di Cassamalati, perché da ben 30 anni, e cioè da quando esiste la Lamal, i premi non fanno che aumentare.
0: Quindi, visto che è un tema purtroppo ricorrente, voi cercate sempre uno spunto diverso, un taglio diverso per entrare sulla tematica. Spesso sì. Si dice, noi in Ticino paghiamo di più anche perché andiamo di più dal medico. Ecco, effettivamente, o andiamo di più in ospedale, nei pronto soccorso sono più affollati. È uno dei tagli che avete dato ai servizi di questa sera.
1: Sì, vero, ogni anno cerchiamo di affrontare questo tema con un'angolatura diversa, un punto di vista diverso. Noi paghiamo più premi perché spendiamo di più, perché la spesa sanitaria pro capite in Ticino è la più alta in Svizzera. Ahimè, questa è una correlazione che non si discute. Consumiamo di tutto e di più. Siamo, per esempio, i ticinesi, quelli che vanno di più dal medico, dallo studio medico di famiglia, dopo i nidvaldesi, siamo secondi in Svizzera. Ma non ci facciamo mancare niente, perché a noi piace così, e quindi siamo anche i più assidui frequentatori di pronto soccorso dopo i giurassiani, secondi anche qua.
0: Che anche i giurassiani, tra l'altro, hanno avuto uno degli aumenti più corposi.
1: Esatto, ma perché andiamo così tanto in pronto soccorso? Perché ci infortuniamo di più? Perché ci facciamo più male? Perché siamo più fragili? Perché siamo più anziani? Oppure è una questione culturale? Oppure
0: siamo più ansiosi?
1: Siamo più ansiosi? Chi lo sa? Noi abbiamo cercato, insomma, di capire, di metterci come al solito il naso, di capirci di più. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trascorso quest'estate 3 giorni al pronto soccorso dell'ospedale civico di Lugano per vedere un po' che cosa succedeva.
0: Poi hai citato altri 2 cantoni, avete cercato anche di fare un po' un rapporto rispetto agli altri cantoni. Spesso si dice, tra le altre ragioni, è che noi in Svizzera abbiamo un'offerta in proporzione al nostro territorio di offerta sanitaria, non soltanto medici generalisti, non soltanto pronto soccorsi, ma offerta sanitaria a 360 gradi più importante rispetto agli altri cantoni. Effettivamente è così?
1: Ma allora, è dimostrato che in campo sanitario l'offerta crea la domanda. Ora, per il pronto soccorso verrebbe da dire nessuno va per nulla in pronto soccorso, invece non è proprio così, cioè purtroppo, forse giusto così, uno non sapendo che cos'ha decide di andare in pronto soccorso, poi è un servizio, lo sappiamo, certo. Aperto sempre, disponibile, aperto 24 ore su 24, vieni sempre visitato. Però c'è tendenza anche per molte persone ad andare per un non nulla in pronto soccorso, no? I cosiddetti casi bagatella. Ora stiamo parlando di una goccia nel mare, però noi lo sappiamo, il mare della fattura sanitaria è fatto di gocce e nessuno è disposto a rinunciare alla propria goccia. Poi se ci si mette tutti assieme, magari questo mare riusciamo finalmente a contenerlo. Ecco, allora dicevamo l'offerta che crea la domanda, è così. In Ticino ci sono 5 pronto soccorsi per le urgenze vitali per 360.000 abitanti, sono davvero tutti necessari? Sappiamo che quando si è tentato di, o si è chiuso il pronto soccorso dell'ospedale civico, c'è stata una sorta di levata di scudi. Siamo andati in altri cantoni a vedere e abbiamo scoperto, per esempio, che nel canton Vallese, che hanno una popolazione simile al Ticino, hanno 300.000 abitanti, ha una conformazione anche geografica simile. Quindi c'è, cioè, un cantone montagnoso, un cantone turistico, quindi ci sono gli infortuni, ci sono le piste da sci, eccetera eccetera. Ebbene, loro hanno solo 3 pronto soccorsi per tutto il cantone, di cui uno in coabitazione con il Canton Vaud e su territorio vodese. Nel Canton Friburgo sono due, di cui uno anche qui in coabitazione con il Canton Vaud.
0: Chiaramente la parte coinvolta da tutta questa faccenda dell'aumento dei costi di cassa malati siamo anche noi, e siamo tutti noi che paghiamo i premi di cassa malati, tant'è vero che questa mattina è uscito questo sondaggio che parla del fatto che quasi 1 milione di svizzeri sarebbe tentato di cambiare cassa malati per cercare di risparmiare. Questo per arrivare a dire, questa sera in studio da voi ci sarà anche chi porterà la voce, insomma, del consumatore, di noi che paghiamo sempre di più di cassa malati.
1: Eh sì, per forza, perché siamo tutti consumatori, siamo tutti pazienti, siamo tutti costretti a fine mese a pagare i premi di cassa malati, che, come dicevo, da 30 anni non fanno che aumentare, e siamo tutti un pochino stufi di questo sistema che inizia non a scricchiolare, inizia veramente a fare acqua da tutte le parti. Cioè, un solo dato, a parte che noi già il fatto che ci ritroviamo quasi a stappare le bottiglie di champagne per un aumento di solo il 3,7%, in realtà poi in termini assoluti il premio aumenta di 18,60 franchi, siamo a metà classifica a livello svizzero, quindi per esempio nei grigioni, dove è aumentato del 4,3%, in realtà l'aumento in termini assoluti è più basso rispetto al Ticino. Ma pensa, ci sono anche delle disuguaglianze che gridano veramente vendetta. Pensate, nel Canton Zugo il premio medio è di 276 franchi al mese. Significa che in un anno noi ticinesi paghiamo quasi 3.000 franchi in più. Cioè, sono vacanze, e anche belle vacanze. Se pensiamo poi a quanto spende una famiglia, lasciamo perdere. Oppure pensiamo al Canton Zurigo, che hanno salari più alti dei nostri eppure i premi più bassi, e lo vedremo stasera addirittura fatture mediche più leggere di quelle in Ticino.
0: Allora, io mi permetto di citare il vostro numero di WhatsApp, perché questa sera immagino che arriverà una valanga di mail. La mail è patichiari@rsi.ch, che è la solita. Il numero WhatsApp è 079 807 0906, e sono i canali per arrivare direttamente a voi in una puntata. Sono sempre aperti ai consumatori, perché il vostro punto di vista parte quasi sempre dai consumatori, ma a maggior ragione su un tasto così dolente, così ancora rovente, immagino che molti vorranno dire la propria. Questa sera RSI La 1 20:40, una puntata dedicata alla cassa malati, ai costi della sanità. Cara sanità, mi sembra azzeccato come titolo. Nicola, grazie mille, buon lavoro, ce ne sarà parecchio stasera.
1: Grazie a te, guardateci.
0: Allora, adesso dobbiamo un po' correre e andare a Locarno Monti, ci aspettano dall'altra parte. C'è Guido Della Bruna, credo, a Locarno Monti. Buon pomeriggio, ben arrivato.
2: Grazie da Luca Panziera.
0: Luca Panziera. Allora, ho tirato il dado, avevo una bassa probabilità e ho cannato, come si suol dire. Luca, che fine settimana ci sarà? Dacci almeno delle buone notizie dal punto di vista meteo, visto che dal punto di vista cassamalati non è il massimo.
2: Sì, esatto. Beh, direi notizie sicuramente migliori. Abbiamo tempo tutto sommato stabile. Questo perché l'anticiclone, che questa volta è sull'Europa orientale, tende un po' a tornare verso ovest, quindi a stabilizzare il tempo anche sul nostro paese. Concretamente a sud delle Alpi, la serata e la notte vedranno ancora qualche banco nuvoloso. Anche domani mattina inizieremo la giornata con qualche banco nuvoloso residuo, ma poi entro mezzogiorno saremo a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature molto simili a quelle che abbiamo visto oggi, quindi siamo ancora ben al di sopra dei valori di riferimento per questo periodo dell'anno, arriveranno fin verso i 23-24 gradi nel pomeriggio. Tra l'altro, temperature miti anche in montagna, dove a 2000 metri siamo attorno a 9 gradi. A nord delle Alpi avremo una nottata all'insegna del cielo poco nuvoloso, però sull'altopiano si formerà un po' di nebbia nel corso della notte, nebbia o nebbia alta. Infatti domani mattina la giornata inizierà piuttosto grigia, al di sotto degli 800-1000 metri, nebbia che comunque già in mattinata si dissolverà per lasciare spazio poi una giornata abbastanza soleggiata, così come sarà abbastanza soleggiata bruciata fin dalle prime ore dell'alba nelle Alpi. Proprio nelle Alpi c'è una residua instabilità, nel pomeriggio si formerà qualche cumulo, non si può escludere un rovescio isolato, però appunto soprattutto delle regioni nordalpine. Temperature ancora miti anche al nord, infatti arriveremo su valori sempre più elevati della norma, parliamo di valori compresi tra 21 e 23 gradi anche in montagna, anche al nord delle Alpi, anzi forse soprattutto al nord delle Alpi, con 10 gradi a 2000 metri, vento debole su tutta la Svizzera in montagna domani.
0: La giornata di domenica invece come sarà, Luca?
2: Ma per quanto riguarda il sud delle Alpi, ancora un'altra giornata stabile, abbastanza soleggiata e ancora mite, 24, forse anche 25 gradi di massima. Invece per il nord la previsione è ancora un po' incerta, c'è una perturbazione che sfiora il versante nordalpino, quindi diciamo una giornata solo in parte soleggiata, non possiamo escludere qualche rovescio isolato, questo soprattutto in prossimità del Giura e poi nel corso del pomeriggio anche nelle Alpi, però come dicevo soleggiamento ancora un po' incerto, ma comunque c'è spazio per qualche schiarita, e anche al nord giornata ancora abbastanza mite con 21 gradi di massima.
0: Grazie Luca Panziera, e ti risentiamo molto presto come i tuoi colleghi di Meteo Svizzera, buon fine settimana a te.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: 16:57, siamo pronti ad ascoltarci un'altra novità, questa volta firmata James Blunt, che arriva prossimamente con un nuovo album, arriva anche con un nuovo singolo che anticipa questo album, e è tornato un po' a quella malinconia, a quelle atmosfere che ci aveva, alle quali ci aveva abituato nei suoi esordi nei primi anni 2000. Una canzone che racconta pensieri, racconta preoccupazioni, che quelle che ti tengono sveglio la notte. Questa è Circles e questo è James Blunt su Rete 1.

0: La nuova di James Blunt, che si intitola Circles, che è uscita proprio oggi, venerdì 2 di ottobre. Siamo arrivati alle 17, spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Si stilano i bilanci sull'operato di Guy Parmelin a poche ore dall'annuncio delle sue dimissioni dal Consiglio federale. L'esponente vodese dell'UDC lascerà il governo il 31 dicembre dopo 11 anni trascorsi in gran parte alla testa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Il successore verrà eletto il 9 dicembre dall'Assemblea federale. L'UDC attende candidature entro il 23 ottobre. E allora torniamo sul percorso del consigliere federale Guy Parmelin con un servizio da Berna del corrispondente Gianpaolo Driussi.
3: Prima di lui non c'era mai stato un consigliere federale UDC romando, con lui gli equilibri politici nell'esecutivo sono tornati alla cosiddetta normalità, con due esponenti democentristi. Classe 1959, Guy Parmelin viene infatti eletto nel 2015 alla successione di Evelyn Widmer-Schlumpf, esponente dell'allora Partito Borghese Democratico. La spunta su Thomas Esci e Norman Gobbi, assumendo il Dipartimento della Difesa. È qui che incontra le prime difficoltà, dovendo gestire la grana delle spese allegre in seno all'esercito e sospendendo l'acquisto del nuovo sistema di difesa terra-aria, rivelatosi problematico e troppo costoso. Porterà invece a buon fine, urne comprese, la nuova legge sui servizi di intelligence. Le nuove sfide per Guy Parmelin arrivano nel 2019 con l'assunzione del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca. Non convince i contadini sulle nuove politiche agricole e verrà coinvolto nelle dinamiche Svizzera-Unione Europea. Eppure sarà proprio a Bruxelles che il viticoltore di Bursin si distinguerà nel difendere gli interessi della Confederazione. Era il 2021, l'anno in cui ha brillato anche in qualità di presidente. Sempre presente nei momenti delicati del Covid, incarna i buoni uffici svizzeri durante l'incontro Biden-Putin a Ginevra, lui che era guardato con diffidenza per il suo inglese zoppicante, oltre al suo iniziale tedesco poco performante, lui che nel frattempo aveva pure portato a casa un accordo di libero scambio con l'Indonesia.
4: In barba a chi lo considerava un consigliere federale di transizione, Guy Parmelin è e sarà stato un consigliere federale che ha imparato il mestiere.
2: Ampio spazio alle dimissioni del consigliere federale Parmelin verrà dedicato da 6 di sera in onda come sempre alle 18 su Rete 1. Sempre a Berna il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite AVS adeguandole al rincaro. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili salendo a 1280 franchi. Un grave incidente sulla A2 sta provocando grossi disagi nel Mendrisiotto con ampie ripercussioni sul Luganese. Lo scontro fra un'auto e un camion in territorio di Coldrerio ha reso necessaria la temporanea chiusura dell'autostrada in direzione sud. Al momento le operazioni di soccorso non permettono di riaprire entrambe le corsie. Lo indica la polizia cantonale, che conferma la presenza di alcuni feriti. La stessa polizia invita a non mettersi in viaggio per quanto possibile e di restare aggiornati coi bollettini sul traffico a cura di Via Suisse. Sempre in Ticino arrestate 3 persone nelle prime ore di oggi per il furto di 3 veicoli di alta gamma in una concessionaria di Noranco. Le ricerche hanno permesso di arrestare i responsabili in 2 località del cantone e il terzo a Lucerna. Forte crescita del numero di fallimenti aziendali in Svizzera nei primi 9 mesi dell'anno. Gli oltre 11.400 casi di insolvenza segnano un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Colpiti particolarmente i settori della costruzione, della ristorazione e del commercio al dettaglio. Ticino e Grigioni presentano un numero nettamente maggiore di fallimenti rispetto alla media nazionale. Nel settore del commercio cambia di nuovo proprietario la catena dei negozi di arredamento Micasa, appartenuta in passato a Migros e ceduta poco meno di 2 anni fa a una cordata di investitori. Non viene però rivelata l'identità del nuovo proprietario, che prevede un'ulteriore chiusura di 4 negozi Micasa. Domani a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, nel resto della Svizzera variamente nuvoloso con rovesci pomeridiani in montagna, in pianura schiarite.
0: Le 17:05 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati Rete 1, tempo reale, ben ritrovati anche da parte mia, da Axel Belloni. Abbiamo sentito nel notiziario di questo incidente sulla A2, andiamo sulle strade per aggiornarvi su tutta la situazione. A causa di un incidente ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie e attese molto lunghe sulla A2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla A2 o sulle strade in direzione sud. Circolazione completamente congestionata quindi su tutte le strade tra Mendrisio e Genestrerio, anche sulla cantonale tra Mendrisio e Chiasso, sulla forca di San Martino verso Melide e a Lugano sulle principali vie del centro. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, sulla A13 tra Tenero e la galleria Mappo Morettina in entrambe le direzioni e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Andiamo al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, 3 km di colonna e attese di almeno mezz'ora. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche in direzione sud tra Vassen e Göschenen, ci sono 3 km di colonna e attese di almeno mezz'ora. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Lo dico così, ripeto anche il nostro numero di WhatsApp, rispondo direttamente al nostro ascoltatore che ci scrive allo 076-321-1113. Sostanzialmente, cosa vuol dire se la corsia Cupra è aperta? Vuol dire che chi è diretto verso i passi può evitarsi di fare tutta la colonna fino all'uscita di Airolo, ma può rimanere anche dopo l'uscita di Quinto sulla A2, prendere la corsia preferenziale Cupra che permette appunto di uscire dall'autostrada per accedere ai passi alpini che al momento sono ancora aperti. Dopo questa informazione ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers, torniamo al 91, questa è Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers alle 17:10, lo ricordo per chi si sta muovendo in questo momento, sta per uscire dall'ufficio, vuole muoversi in direzione sud. Il consiglio è, se potete ritardare, fatelo, perché al momento la circolazione è praticamente bloccata in direzione sud. Questo perché? Perché c'è stato un incidente oramai una quarantina di minuti fa abbondante all'altezza di Coldrerio sulla A2. Un'auto si sarebbe scontrata con un camion, ci sarebbero dei feriti e per permettere le operazioni di soccorso l'autostrada è stata momentaneamente chiusa. Parliamo della A2 e quindi ci sono rallentamenti sulla A2 già a partire da Rivera in direzione sud e di conseguenza ci sono anche rallentamenti e imbottigliamenti in tutte le strade che portano al Mendrisiotto, quindi appunto anche la stessa polizia consiglia, se possibile, di ritardare la partenza in direzione sud. Noi intanto vi aggiorniamo su questo, ma vi aggiorniamo anche su quello che succede nel resto del mondo, come per esempio cosa sta succedendo a Firenze, dove sono cominciati i lavori per la ristrutturazione del campanile del Giotto. Siamo di fianco al Duomo di Firenze, l'impalcatura è pronta e c'è tanto clamore attorno a quest'opera. Uno, perché è un'opera molto turistica, molto visitata dai turisti, ma lo diciamo subito, non ci sarà un impatto sulle visite. Ma fa tanto clamore perché è la prima ristrutturazione, il primo restauro completo della superficie esterna del campanile del Giotto, che è lì dal 1300. Il campanile del Giotto è una delle opere più belle che c'è nell'architettura fiorentina ed è già difficile perché la gara è molto serrata, è un'architettura spettacolare quella di una città come Firenze ed è una delle opere più importanti del periodo gotico italiano, appunto progettata da Giotto nel 1334, poi Giotto muore prima che viene realizzato il campanile, viene poi ultimato nel 1359 da due altri architetti, da Andrea Pisano e Francesco Talenti, che portano a termine questa torre altissima, una torre staccata dal resto del Duomo, un po' bianca, un po' rosa, un po' verde e dicevo staccata dal Duomo, come è staccato dal Duomo anche l'edificio del Battistero. Sono tre edifici distinti, mi viene da dire anche tre biglietti distinti per visitarli, ma almeno così era fino a qualche anno fa. Perché se ne parla da tempo? Allora, a marzo hanno iniziato ad allestire il cantiere, quindi a costruire l'impalcatura, che è un'impalcatura importante, 86 metri di impalcatura, particolarmente, cioè, pensata per cercare di non nascondere troppo la superficie del campanile. Perché 4 mesi per installarla? Perché si doveva preservare una coppia di falchi pellegrini che nidifica proprio all'interno del campanile, e allora si è aspettato che questa coppia di falchi deponessero le uova, hanno aspettato che i falchetti, cioè i piccoli del falco, crescessero e lasciassero il nido per poi spostare questa coppia di falchi pellegrini e iniziare i lavori, che sono iniziati appunto diversi mesi dopo. Restauro importante perché verranno restaurati soprattutto i marmi di rivestimento, dicevamo bianco, rosa e verde, infatti marmo bianco è la parte principale, diciamo, del rivestimento del campanile, c'è anche del marmo verde di Prato e del marmo rosso di Cintoia, e i materiali evidentemente sono lì da 700 anni, si sono deteriorati e in alcuni punti non sono perfettamente aderenti alla struttura. Allora si è deciso per questo grosso restauro, e un restauro che tra l'altro partirà dall'alto a scendere, in maniera tale che man mano che viene restaurato il campanile verrà tolta l'impalcatura e quindi si inizierà ad intravedere, diciamo, una parte della struttura. È importante anche il costo, 7 milioni di euro finanziati totalmente dall'Opera di Santa Maria del Fiore, e dovrebbe durare 5 anni questo restauro, e la buona notizia è, come dicevamo all'inizio, che comunque si potrà continuare a visitare anche durante i lavori, sarà aperto al pubblico, si potrà visitare con qualche limite, ma si potrà salire sul campanile del Giotto. La prossima canzone si intitola Parafulmini, speriamo che ce ne abbia uno importante il campanile del Giotto, ma diciamo al di là di questo gancio, Parafulmini è una nuova canzone, anche questa oggi abbiamo detto giornata di uscite, il venerdì ne sono uscite tante, ne è uscita una bella perché Giorgia non può cantare una cosa non bella, che sarà inserita nel suo prossimo album
anno importante per Giorgia questo, 30 anni di carriera che verranno coronati dalla chiusura del tour che si chiama G Last Call, l'ultima chiamata per Giorgia, che si conclude proprio domani 3 ottobre, domani sera. Chi ha il biglietto e è fortunato per andare a sentirla all'Unipol Dome di Milano sentirà la serata conclusiva di una stagione che tra stadi e palazzetti ha tenuto impegnata parecchio Giorgia, che però ha avuto anche il tempo di pubblicare, anzi di registrare questo nuovo disco che uscirà a breve e che è anticipato da questa nuova canzone, Parafulmini.

0: Sara Fulmini.
1: E se piove questa notte mi bagnerò con te.
0: E la voce è quella di Giorgia con la sua nuova canzone uscita proprio oggi. Siamo arrivati a venerdì anche in questa settimana. Venerdì abbiamo detto di trambusto sulle strade perché c'è stato questo incidente all'altezza di Coldrerio sulla A2 che paralizza di fatto il traffico sull'autostrada 2 in direzione sud e anche il Mendrisiotto, ma buona parte anche del Luganese, del Basso Luganese. Una giornata caratterizzata dal trambusto anche a Palazzo Federale per le dimissioni di Guy Parmelin. Si chiude una settimana che anche questa volta abbiamo voluto sintetizzare in una fotografia.
2: Coraggio, fammi un bel sorriso.
3: Ricordati che devi scattare.
4: Scatto.
5: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: Due montagne, una accanto all'altra, quella a destra è completamente spoglia, quindi roccia e basta, quella a sinistra è innevata. Questa è la foto che abbiamo scelto questa settimana. In realtà la montagna è la stessa, mentre le fotografie sono due, sono state scattate dalla stessa identica prospettiva, ma esattamente a un anno di distanza. La montagna è il Cervino, la montagna simbolo per la Svizzera, ma vederla senza neve, così nuda, così di sola roccia, sembra piuttosto una montagna di qualche canyon, di qualche deserto negli Stati Uniti, piuttosto che il Cervino in Svizzera. La foto è stata scattata negli ultimi giorni di settembre. È stata scattata nel 2025 e poi di nuovo dalla stessa prospettiva nel 2026 e quest'anno la neve non c'è. Un'immagine che è subito diventata virale e che è diventata simbolo dell'effetto di un'estate caldissima e praticamente infinita. Basti pensare che ancora in questi giorni le temperature sono state sopra i 30 gradi in alcune parti della Svizzera, ma soprattutto che in questi giorni lo 0 gradi era registrato solo a partire dai 4300 metri. Ecco perché anche quelle poche precipitazioni che sono scese sul Cervino sono state di acqua e non di neve. Senza neve, senza ghiaccio vuol dire una montagna più instabile, tanto che già nel corso dell'estate le ascese, le scalate al Cervino erano state parzialmente sospese. E poi dicevamo delle poche precipitazioni. Da aprile a settembre è stato il periodo più secco degli ultimi 160 anni in Svizzera, con i ghiacciai, lo abbiamo detto in settimana, che sono regrediti di oltre il 5%. E quindi quale immagine più emblematica per spiegare proprio il fenomeno del Cervino senza neve? Di vederlo senza neve c'era già successo, era successo nel 2022 ed era successo nel 2003, in quella che se andiamo avanti così non sarà più da ricordare come un'estate eccezionale ma quasi una norma. Ma poi non era mai successo che a fine settembre, in questi giorni, nei pochi giorni fa, non era mai successo, dicevo, che a fine settembre sulla cima, a 4478 metri sulla cima del Cervino, non ci fosse nemmeno una spruzzata di neve.

Citavamo il Cervino come immagine di questa settimana, immagine emblematica che abbiamo scelto. Rimaniamo a parlare di Cervino perché si chiamerà proprio Cervin Coliseum o Cervin Coliseum, il nuovo stadio del Sion, o così perlomeno è l'idea, quella presentata oggi con tanto di immagini, animazioni e numeri, del nuovo stadio del Sion, che dovrebbe sostituire lo storico Tourbillon, stadio ormai datato, costruito nel 1968. E allora il presidente proprietario del Sion, Constantin, punta già da tempo a realizzare un nuovo stadio, e oggi si sono svelate alcune immagini. Un progetto che è stato sottoposto ora al Canton Vallese, così come alla città di Sion, e intanto, nell'attesa delle modifiche che verranno magari richieste, la pubblicazione ufficiale del progetto dovrebbe avvenire per metà dell'anno prossimo. Stadio da 21.000 posti, che potrebbero essere portati a 33.000 posti nel caso di grandi eventi tipo concerti, e infatti sarà una struttura già pensata per i concerti, con tanto di palco, almeno nel progetto iniziale, dietro una delle due porte da utilizzare alla bisogna nel caso appunto di concerti o grossi eventi. Uno stadio, una struttura che comprenderà anche 80 camere d'albergo e che diventerà non soltanto un palazzetto dello sport, non soltanto uno stadio, ma anche un centro di divertimento. Infatti la cosa curiosa è che questo grosso evento, questo grosso stadio, scusate, sarà dotato di un tetto completamente richiudibile, un po' sul modello americano, e permetterà di organizzare quindi eventi indipendentemente dal tempo. Non è soltanto il tetto che si apre e si chiude come uno stadio americano, ricordare gli Stati Uniti, è anche il nome Coliseum, Colosseo. Tanti stadi di football vengono chiamati con questo, viene dato questo nome. E soprattutto il fatto che già Constantin ha detto che puntano a artisti potenti, artisti grossi, anche americani come Taylor Swift, da poter invitare una volta che verrà realizzato questo nuovo stadio. Il progetto si chiama Sion 2030, quindi c'è un po' di tempo, ma non ce n'è così tantissimo. La cosa più fuori di testa che è stata presentata in questo progetto, opinione personale, è questa montagna russa che è costruita accanto e in parte anche integrata nella struttura dello stadio, che quindi renderà lo stadio un vero parco di divertimenti. Stadio, ma anche palazzetto per eventi e concerti, albergo e addirittura le montagne russe. Insomma, Constantin ha fatto le cose alla Constantin, vedremo se verranno accolte positivamente dalla città e dal cantone. 17:27, la nuova di Mario Biondi. Chissà se anche lui verrà invitato a cantare nel nuovo stadio del Sion, se ci sarà. Mario Biondi che torna con questo nuovo singolo, perfetto per l'orario aperitivo, perché si intitola Cocktail Blue, ma anche perché ha anche un po' questo suono soul e jazz. E poi c'è la voce di Mario Biondi.

0: mette paura un po' quella voce di Mario Biondi, poi c'è questo fischietto che sembra un po' quello di Love Generation, quindi ti riappacifica un attimino. 17:30 mi ha raggiunto Omar Gargantini, buon pomeriggio.
1: Ciao Axel, buon pomeriggio. No, stavo pensando, c'è un fischietto di un nostro quasi ex, no, è già ormai ex collega, perché siamo già in ottobre, che dovevamo fare anche il nome. Niccolò Casolini, insomma.
0: Sì, è vero.
1: Quando sentivi
0: hai
1: certo
0: ragione,
1: tipo di fischietto, sapevi che lui era nei paraggi.
0: Hai ragione. Gli auguriamo in bocca al lupo. Ne abbiamo approfittato per citarlo. Gli auguriamo in bocca al lupo. Allora, sport. Stasera c'è una serata impegnativa. Partiamo però da quello che succede tra poco.
1: Esatto. Tra un 10 minuti, un quarto d'ora c'è la mountain bike a Lake Placid. Tra l'altro, nel sito olimpico, quindi un tracciato abbastanza suggestivo anche per chi rievoca, per chi ha la mia età, soprattutto ricordi di Olimpiadi. Piedi di un tempo che fu. Sina Fry è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di short track e, salvo cataclismi, porterà a casa anche la classifica generale, insomma, a nobilitare ulteriormente una stagione incredibile. Lei che nel cross country ha vinto i mondiali, insomma, una grandissima stagione per la 29enne zurichese. Questo nell'immediato, poi dopo cena avremo parecchio, insomma, se vuoi andiamo già nel dettaglio.
0: Sì, entriamo. Ieri sera ha giocato l'Ambrì, purtroppo esatto. Ha perso, stasera gioca a Lugano.
1: Esatto, domani poi ancora l'Ambrì, domenica ancora il Lugano. Smettiamo di farci domande su quanto sia cervellotico questo calendario. Lugano che torna in pista ospitando il Rapperswil, partita già, è vero che siamo solo la sesta di campionato, ma già delicata, perché vedere il Lugano comunque ultimo fa un certo effetto. C'erano molte aspettative, continuano ad esserci molte aspettative. Dopo due sconfitte il Rapperswil sembra l'avversario giusto per tornare a vincere. L'anno scorso, proprio ad ottobre, il primo Lugano di Thomas Mittella decollò e disputò un grandissimo autunno. La speranza, insomma, che si possa fare una sorta di copia e incolla. Non abbiamo ancora il foglio formazione, ma è annunciato il debutto di Giovanni Morini, che è rimasto fuori, insomma, ha fatto abbastanza rumore, no? L'esclusione dal foglio partita di Giovanni Morini, che stasera sarà in pista con Lugano, appunto, che riceve il Rapperswil per iniziare la risalita verso posizioni più consone.
0: Questa sera c'è, anche perché anche lì è super spalmata, sì. Possiamo fare lo stesso discorso dell'hockey praticamente sulla Nations League. Stiamo vedendo partite di Nations League praticamente tutte le sere.
1: Esatto, allora intanto faccio un rapidissimo passo indietro. I nostri appassionati lo sanno, però Lugano Rapperswil diretta, sì, certo. Sport e musica a seguire l'approfondimento con After Hockey. Mentre a livello di calcio, la Serie A di Nations League, quella dove speriamo di rivedere la Svizzera nella prossima edizione, stasera gioca il gruppo 1. C'è Belgio-Turchia, ma soprattutto c'è Francia-Italia. Partita che per gli appassionati di calcio si potrà seguire in diretta su RSI La 2. L'Italia chiamata a confermare i primi segnali, insomma, incoraggianti dopo la vittoria in Turchia contro lo squadrone di Zidane. Insomma, Zidane che torna dopo 20 anni ad affrontare l'Italia e che da commissario tecnico fa il suo debutto sulla panchina della Francia, tornando in quello stadio che lo aveva incoronato, insomma, protagonista della finale del 98, quando con due gol di testa, insomma, spianò la strada al primo titolo mondiale dei francesi.
0: E l'abbiamo visto già bello coinvolto nelle prime uscite della Francia.
1: Esatto, sembra ancora, è vero che era 5 anni che non allenava più dopo che ha smesso con Real Madrid. Lui aveva detto: l'asticella allenando il Real è talmente che alta che tornerò in panchina solo per guidare la mia nazionale. Deschamps ci ha messo un po' prima di lasciarla. È veramente entrato molto nel ruolo. L'abbiamo visto calciare il pallone, sì. Sul gol di Olise, tra l'altro un gol che avrebbe fatto calciare il pallone penso a chiunque, tanto è stato bello comunque che un giocatore e un allenatore che in carriera ha già vinto tutto, che riesca ancora ad emozionarsi. Come bello vedere come Klopp si sia calato nel ruolo, insomma, di commissario tecnico della Germania, no? Insomma, e vincendo ieri per la prima volta contro la Serbia, chi ha avuto Klopp anche da rivale. Ho letto un'intervista proprio oggi di Guardiola che diceva: tu nel calcio puoi studiare la tattica,

0: davvero molto vicini a tornare nell'elite del calcio anche a livello di Nations League.
1: Grazie, grazie Omar per questa chiacchierata, queste anticipazioni sulla serata. Ricordo questa sera Sport e Musica per l'Hockey per il Lugano. Buon lavoro. Andiamo a vedere adesso com'è il traffico. Abbiamo annunciato prima diversi disagi sulla 2, vediamo un po' come si è evoluta la situazione. Andiamo a Bien, andiamo da Mario Boldini. Buonasera Mario, aggiornaci su tutto.
2: Buonasera, molti problemi. Iniziamo dall'incidente sulla 2 a Coldrerio. Ci sono code a partire da Rivera, code tratti diverse chiusure delle gallerie, attese molto lunghe, tempi di percorrenza di almeno 2 ore tra Rivera e Coldrerio in direzione Chiasso. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla 2 sulle strade in direzione sud. La circolazione è completamente congestionata su tutte le strade tra Mendrisio e Genestrerio. Lunghe attese sulla cantonale tra Mendrisio e Chiasso, da Chiasso verso Balerna, tra Stabio e Gaggiolo, sulla forca di San Martino verso Melide e a Lugano, sulle principali vie del centro, in modo particolare da Massagno verso Loreto, per chi scende su via Besso, tra Sorengo e Loreto e tra Sorengo e Besso. In questo momento nuovo veicolo in avaria, quindi code tra Bissone e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, sulla 13 tra Tenero e la galleria Mappo Morettini in entrambe le direzioni, tra Scone e Porto Ronco, tra Sant'Antonino e Cadenazzo e tra Sementina e Gudo. Al San Gottardo la galleria è chiusa in questo momento in direzione sud a causa di un veicolo in avaria. La galleria è rimasta chiusa per 20 minuti anche in direzione nord. In questo momento in direzione nord si circola di nuovo tra Quinto e Rolo. Ci sono code di circa 3 km, la corsia Cupra è aperta. Tra Vassen e Göschen le code sono di 3 km. Stanno portando via in questo momento il veicolo in avaria, quindi anche in direzione sud dovrebbe riaprire tra poco. Vi ricordo che le entrate di Airolo e Göschen sono chiuse in direzione della galleria.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: I Don't Understand è il titolo di questa canzone, altra novità, scaletta musicale molto nuova nel corso di questo pomeriggio. Ringraziamo la nostra redazione musicale che ogni giorno su Rete 1, Rete 2, Rete 3 lavora per offrire la maggiore varietà possibile a livello musicale. Allora, prima di andare su un tema che non è di stretta attualità, lo ricordo cosa sta succedendo sulle strade della Svizzera italiana. Forti disagi, lo abbiamo sentito poco fa nel bollettino, per diversi veicoli in avaria, uno al Gottardo, uno sulla 2 in direzione nord all'altezza di Bissone, ma la situazione più congestionata riguarda la 2 in direzione sud, dove c'è stato un incidente, un grave incidente alla circolazione attorno alle 16, tra le 16 e le 16:30, e stando alle prime informazioni ci sarebbero almeno 3 feriti. L'intervento della Rega ha portato alla chiusura momentanea dell'autostrada e quindi si sono riversate sulle strade secondarie anche un sacco di auto, molto traffico, e soprattutto sulla 2 la situazione è ancora decisamente congestionata.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: E allora, al di là di cosa succede qui da noi, cerchiamo di spiegare cosa succede e perché tutti in questo periodo, tante persone vogliono il dominio della Slovenia, vogliono il dominio internet della Slovenia, vogliono che il loro sito finisca con .si. Allora, facciamo una premessa. Per intenderci, il dominio di un sito è il .ch, è il .com, è il .org, .it, eccetera, eccetera. Quello della Slovenia è .si. Tutti vogliono .si, o perlomeno nell'ultimo mese sono stati registrati quasi 46.000 nuovi siti che finiscono proprio con .si. Di questi 46.000, 11.000, quindi un quarto più o meno, di questi nuovi siti sono stati registrati dopo il 30 settembre. E quindi la domanda è: cosa è successo il 30 settembre? Non il 30, ma un giorno prima, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'intelligenza artificiale non si chiamerà più intelligenza artificiale AI, ma si chiamerà superintelligenza, superintelligence. Lo ha detto, ma ha anche emesso un ordine esecutivo che impone di fatto negli Stati Uniti, nei documenti pubblici, che venga utilizzato il termine superintelligence e non AI, quindi intelligenza artificiale. Quindi qualcuno, se d'ora in avanti vorrà lanciare un nuovo software e quindi avere un suo sito di intelligenza artificiale, potrebbe essere molto interessato ad avere il dominio che finisce con .si, .si come super intelligence. Peccato che SI, come dicevamo poco fa, è esattamente il dominio della nazione Slovenia. E quindi come mai tanti siti nel corso di questo mese sono stati registrati con questo nuovo dominio? È pura speculazione, cioè è possibile che nel settore dell'informatica, molte persone nel settore dell'informatica abbiano deciso di comprare un sito con il dominio .si con l'idea poi di rivenderlo a prezzo maggiorato. Ora, per registrare un proprio sito, quindi per avere un proprio dominio internet, si paga una cifra e si possiede quel determinato dominio per un determinato tempo. Qualcuno quindi ha pensato: se tra qualche settimana dovesse appunto iniziare a circolare l'idea per cui l'intelligenza artificiale non si chiamerà più intelligenza artificiale ma superintelligenza, quindi tutti i grandi colossi della superintelligenza vorranno avere il loro sito che termina con .si, io potrò rivendere il mio sito e quindi farci di fatto dei soldi. Pura speculazione. Ma c'è anche un precedente, cioè non è una speculazione basata sul nulla, ma è una speculazione basata sul fatto che qualche anno fa, nel 2022, quando iniziavamo a parlare di intelligenza artificiale, i siti che terminavano con .ai, .ai come intelligenza artificiale, sono andati a ruba. Anche in questo caso il .ai era un dominio internet già utilizzato, erano i siti che facevano riferimento allo stato di Anguilla, che è una piccola isoletta, un piccolo territorio d'oltremare britannico nei Caraibi, e i siti con il dominio .ai erano stati presi d'assalto, erano stati registrati, erano passati da 144.000 a 354.000 nel giro di un anno i siti registrati con .ai, perché evidentemente tutte le aziende di intelligenza artificiale volevano avere il proprio sito che finisse con .ai, e questo aveva portato anche dei benefici all'isola di Anguilla, tant'è che avevano incassato circa 32 milioni di dollari proprio nella rivendita dei domini internet. Ora, dicevamo, speculazione se effettivamente l'intelligenza artificiale si chiamerà superintelligenza. È tutto da vedere questo. Abbiamo detto che è stato emesso questo decreto da parte del presidente americano che ha firmato questo decreto sulla base di quello che aveva detto all'Assemblea delle Nazioni Unite, e aveva usato questa frase, aveva detto: l'uso della parola artificiale per definire l'intelligenza artificiale la fa sembrare falsa. In realtà non è falsa, è davvero incredibile, questo aveva detto Trump. E quindi poi qualche giorno dopo, prima di emettere questo decreto, lui aveva lanciato sul suo social un sondaggio chiedendo ai propri seguaci se fosse meglio ribattezzare il nome intelligenza artificiale in Superior Intelligence, Extreme Intelligence, Supreme Intelligence. Alla fine della fiera è prevalso il nome Super Intelligence. Ora vediamo se, al di là dei documenti ufficiali americani, questo nome verrà utilizzato per definire quello che oramai è entrata nel nostro vocabolario comune con il nome di intelligenza artificiale. Anche questo succede con i siti internet, anche questo succede nel mondo dell'informatica. Torniamo indietro di un bel po' di anni, torniamo indietro al 1992 e torniamo a Dreams. Loro sono i Cranberries.

Cranberries su Rete 1 alle 17.50. Allora, mancano 10 minuti alla fine del programma, mancano 10 minuti a 6 di sera, con ampio spazio evidentemente alle dimissioni di Guy Parmelin, del consigliere federale, attuale presidente della Confederazione, che sono arrivati in mattinata, e ampio spazio c'è rispetto a questa notizia su tutti i principali portali in Svizzera. Allora, al di là di questo, partendo da casa nostra, in primo piano al momento sulla regione c'è il furto di 3 auto a Noranco. Rubano 3 auto, 3 giovani in manette, arrestati i ladri delle vetture sottratte da un garage scassinato questa mattina verso le 2:30. Sono stati recuperati i veicoli. Un altro episodio dopo quello di settimana scorsa, non è durata tanto la fuga dei 3 giovani ladri, tutti residenti in Francia, che hanno scassinato un garage di Noranco e hanno rubato 3 vetture di lusso questa mattina alle 2:30. Un'operazione di polizia li ha individuati e li ha fermati. Corriere del Ticino, rimaniamo in tema auto e torniamo sulla faccenda che dicevamo prima, ovvero uno scontro tra un'auto e un camion sulla A2 a Coldrerio, 3 feriti, autostrada chiusa per consentire l'atterraggio di un elicottero della Rega e consentire le operazioni di soccorso. L'autostrada è temporaneamente chiusa, traffico in tilt verso sud. E poi il Corriere del Ticino mette tra i titoli, ovviamente, un ritratto del consigliere federale Guy Parmelin, e mette tra i titoli in alto anche il Toto Nomi. Parmelin lascia, nell'UDC è già Toto successore, ecco i possibili nomi che potranno prendere il posto di Guy Parmelin. Lo ricordiamo, verosimilmente sarà il 9 di dicembre il momento in cui l'Assemblea federale riunita potrebbe dire il nome del successore di Guy Parmelin. Andiamo oltre Gotthardo, Tagesanzeiger, stesso taglio, ecco i favoriti e le favorite per la successione di Guy Parmelin, e appunto il giornale zurighese fa un po' il stile alcuni profili possibili di successori in casa UDC, mentre sulla stampa romanda danno questo titolo, tornano un po' sulle frasi che sono rimaste anche un po' impresse soprattutto nel pubblico francofono in questi 10 anni e oltre di governo di Guy Parmelin. Guy Parmelin, un grand bonhomme et beaucoup de petites phrases improbables, quindi ripercorrono un po' la storia di Guy Parmelin anche attraverso i suoi lati come possiamo dire informali, e anche attraverso un po' il suo humor, che questa mattina anche il nostro corrispondente Mattia Serena riferiva, un humor che è conosciuto nelle stanze di Palazzo Federale. Lasciamo la Svizzera e andiamo rapidamente sulla stampa estera, in questo caso sull'ANSA, quindi sull'agenzia stampa italiana, che va in Spagna. Il congresso spagnolo boccia il decreto di misure per la casa. Sanchez valuta un voto anticipato. Avevamo parlato inizio settimana della questione di questa signora che è stata sfrattata dopo tantissimi anni nella stessa casa, aveva dato il là già nel corso dello scorso fine settimana a proteste di piazza a Madrid, che avevano spinto il governo di Pedro Sanchez a chinarsi sulla faccenda con 2 decreti a tutela degli inquilini e a tutela di affitti accettabili per gli inquilini. Ebbene, oggi sono stati portati davanti al Parlamento spagnolo, che ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa, un voto tirato in realtà, 178 contrari, 172 favorevoli. Immediatamente dopo la votazione, subito fuori dal Parlamento, dove c'erano diverse manifestazioni questa mattina, si sono sollevate urla di protesta con slogan come "i vostri profitti, la nostra miseria", e hanno inneggiato anche a uno sciopero generale immediato in Spagna. Questi erano alcuni titoli che abbiamo scelto per voi. Questa, la prossima invece che arriva, è la nuova canzone che abbiamo scelto per voi, perché è la nuova canzone dei Rolling Stones. Continuano a suonare, continuano a fare musica, ed è una canzone che, da quello che hanno detto inizialmente, era lì, pronta, scritta, fatta da 10 anni, e poi l'hanno ripresa in mano, l'hanno rimaneggiata un pochettino, e eccoci qua che sono usciti con questa canzone, Bad Luck Hideaway, che esce proprio oggi.

0: E sono sempre Rolling Stones. Le voci un po' invecchiano, ma il suono è sempre loro. Bad Luck Hideaway, la nuova canzone che è uscita oggi. Abbiamo un ampio bollettino del traffico da darvi. A causa di un incidente nel frattempo risolto, ci sono comunque code a tratti e diverse chiusure delle gallerie e attese molto lunghe sulla A2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. La polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla A2 o sulle strade in direzione sud. Circolazione completamente congestionata infatti su tutte le strade tra Mendrisio e Genestrerio, sulla cantonale tra Mendrisio e Chiasso, sulla forca di San Martino verso Melide e a Lugano sulle principali vie del centro. In particolare ci sono rallentamenti da Massagno verso Loreto e per chi scende su via Besso. Ancora ci sono code sulla A2 per un veicolo in avaria, nel frattempo rimosso, tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Ebbene, siamo quasi arrivati in fondo anche a questa settimana di Tempo Reale. Prima di salutarvi e prima di augurarvi un buon fine settimana, con la Rete 1 abbiamo scelto anche oggi, un po' per stemperare, abbiamo scelto una frase un po' leggera.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Grazie infinite per la tua fiducia, grazie infinite per la tua gentilezza. La frase di oggi è dell'autoscuola Bon Conduite di Monaco di Monte Carlo, l'autoscuola che è riuscita a far prendere la patente per la moto a Yannick Sinner. Ce l'ha fatta dopo una patente sudata, perché ce l'ha fatta al quinto tentativo. È stato bocciato 4 volte, alla quinta volta ce l'ha fatta. Perché alla fine ti puoi chiamare Sinner, puoi essere uno dei tennisti più forti al mondo, puoi vivere a Monte Carlo con un bel conto in banca, ma se non rispetti le regole della strada, all'esame della patente non lo passi. Va bene, tra poco 6 di sera, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, vi do le previsioni del tempo per domani, che sarà un sabato al sud abbastanza soleggiato, con temperatura fra 15 e 23 gradi, al nord nuvolosità variabile con schiarite soprattutto in pianura, in montagna qualche possibile rovescio nel pomeriggio, al nord temperature fra 13 e 21 gradi.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
5: Guy Parmelin dà le dimissioni e lascerà il Consiglio federale a fine anno. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti, il responsabile del Dipartimento dell'Economia e attuale presidente di turno della Confederazione, ha dunque annunciato oggi di voler lasciare dopo 11 anni.
6: Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était.
5: Provo una certa stanchezza, il fuoco sacro non è più così sacro come all'inizio, ha detto il consigliere federale vodese rispondendo alle domande dei giornalisti. Noi lo abbiamo incontrato, lo abbiamo intervistato, è il momento evidentemente dei bilanci, ma guarderemo anche ai potenziali successori, oltre che a sentire le aspettative delle parti sociali verso il nuovo ministro dell'economia. E poi per la pagina estera affronteremo lo stupro di gruppo avvenuto 2 anni fa e denunciato da una ormai ex studentessa della Cornell University, che è uno degli istituti più prestigiosi degli Stati Uniti. I fatti sono avvenuti all'interno di una confraternita, una prima denuncia non aveva portato a nessuna inchiesta. Come mai? Cosa è cambiato adesso? Queste alcune delle domande che affronteremo. E poi le elezioni in Brasile. Domenica si prevede un testa a testa tra l'attuale presidente Lula da Silva e il figlio dell'ex presidente, ovvero Flavio Bolsonaro. In Ticino invece chiudono altri 2 luoghi dedicati alla cultura indipendente, Casa Azul e Spazio Love. Il cantone si era attivato a favore di questo tipo di offerta. Cosa non sta funzionando? Lo chiederemo alla consigliera di Stato responsabile della cultura. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Servono forze fresche. Dopo 11 anni in Consiglio federale, Guy Parmelin ha annunciato oggi le sue dimissioni da consigliere federale. Il presidente della Confederazione e responsabile del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca lascerà a fine anno, dunque al termine della sua presidenza, ma 9 mesi prima della fine della legislatura e soprattutto con una serie di importanti dossier, accordo con gli Stati Uniti in primis, ancora aperti. Dai motivi di questa scelta, questioni anche più personali, sentiamo le considerazioni di Guy Parmelin, intervistato da Anna Valenti.
2: Presidente della Confederazione Guy Parmelin, lei ha deciso di dimettersi mentre è in corso un periodo turbolento, come lei stesso ha ammesso, mentre restano aperti dossier cruciali come i dazi con gli Stati Uniti o i rapporti con l'Unione Europea. In un momento simile, più che forze fresche, non serve forse un capitano con esperienza che sappia navigare nelle acque difficili?
6: No, écoutez, premièrement, tout le monde se remplace.
7: Allora, ascolti. Innanzitutto tutti sono sostituibili, i cimiteri sono pieni di persone che si credevano indispensabili, ma più prosaicamente non si finisce mai davvero, in fondo non è mai il momento giusto perché i dossier aperti non finiscono mai, ma ho capito che il fuoco sacro non era più lo stesso, c'era una certa stanchezza e che era arrivato il momento di fare un passo indietro lasciando spazio a forze più giovani.
2: Sulla questione dazi però lei con la sua squadra è riuscito a trovare la chiave di volta. Partirà anche la segretaria di Stato Budliger Artieda, non è azzardato?
7: Non sono preoccupato per la continuità, i dossier non dipendono da una sola persona, dietro c'è una squadra, ci sono funzionari e negoziatori che seguono i dossier da anni. Il mio successore sarà eletto in dicembre e entrerà in funzione il 1 gennaio, quindi non ci sarà alcun vuoto. Le istituzioni sono organizzate proprio per garantire che il lavoro prosegua anche quando una persona lascia il proprio incarico.
2: Quali sono i cambiamenti che deve imprimere la Svizzera per evitare quello che lei ha definito un brusco risveglio? A chi ha rivolto il messaggio esattamente? Alla lentezza della politica svizzera?
7: Il mio messaggio è rivolto alla politica e alla popolazione. Il mondo cambia rapidamente. Il ritorno del protezionismo e dei blocchi di potere impone alla Svizzera, piccola economia esportatrice, di essere più agile e reattiva. Mentre l'Unione Europea rafforza la competitività delle sue imprese, noi rischiamo di restare indietro. Se non sapremo prendere decisioni in tempi utili, potremmo perdere competitività, posti di lavoro e prosperità. Credo nel federalismo e nei diritti popolari, ma non possiamo dare per scontato il nostro benessere. Le regole del gioco stanno cambiando e ignorarlo sarebbe un errore.
6: La maniera di giocare le carte ha totalmente cambiato.
2: Guy Parmelin, il bilancio personale dei suoi 11 anni al governo. Successi, insuccessi, cose che non ripeterebbe più?
6: La periodo di Covid pur...
7: Il momento più difficile è stato il Covid. Ho visto imprenditori temere per la sopravvivenza delle loro aziende e abbiamo dovuto intervenire rapidamente con misure di sostegno. Tra i risultati di cui sono più orgoglioso ci sono la solidità delle finanze pubbliche e un sistema svizzero di formazione e innovazione che resta ai vertici mondiali. Fra le delusioni, invece, cito le tensioni commerciali e i dazi che hanno penalizzato la Svizzera.
2: Presidente, lei è stato il consigliere federale dell'empatia. Le cose che l'hanno più marcata in questi 11 anni?
7: Sono rimasto profondamente colpito dalle tragedie di Crans-Montana e Kerzers. Ho incontrato diverse famiglie e ho mantenuto alcuni contatti con loro. Il mio timore è che con il passare del tempo le vittime e i loro familiari vengano dimenticati. Non bisogna pensare solo a chi è sopravvissuto con conseguenze fisiche e psicologiche, ma anche a chi ha perso un figlio o una figlia e continua a portare quel dolore nel silenzio. E proprio per questo non bisogna dimenticare né trascurare queste famiglie.
2: Qual è lo slogan che vorrebbe scrivere sul suo prossimo cappellino? Ha imparato l'inglese, anche l'italiano? Come saluterebbe il popolo ticinese oggi?
7: Allora, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo slogan, ma ai ticinesi posso dire che...
6: Ciao amici ticinesi, j'espère que j'ai bien parlé.
5: Queste dunque le parole di commiato di Parmelin. In studio nel frattempo mi ha raggiunto Anna Riva. Anna, che consigliere di Stato è stato Parmelin? Consigliere federale, evidentemente.
8: Inizierei, se posso, con un accorato elogio al sistema di milizia che contraddistingue la politica svizzera, quel principio cioè per il quale chi fa politica non fa solo politica, ma svolge anche, nella maggior parte dei casi, un'attività professionale. Ebbene, questo principio fa sì che anche chi è più o meno lontano dall'attività politica o da un certo livello di attività politica possa avvicinarvisi per gradi. Ed è quello che è successo al viticoltore Guy Parmelin.
5: Ricordo, Anna, che nel 2015, prima della sua elezione, si parlava di lui come un candidato alibi a fianco dei più profilati e meno accomodanti Thomas Esci e Norman Gobbi.
8: Esatto, schivo, eccezionalmente moderato per un UDC, non brillante da un punto di vista dell'arte oratoria, non a suo agio nelle lingue straniere, erano questi motivi sufficienti per buona parte dell'opinione pubblica per guardarlo con una certa derisoria sufficienza. Ebbene, e qui a parere mio sta il valore della politica di milizia, negli anni il Vodese ha dimostrato di saper crescere nel suo ruolo di consigliere federale, così come in quello di presidente della Confederazione, imparando a fare quello che è diventato il suo mestiere e assumendo tratti e spessore da uomo di Stato. Credo peraltro che questa distinzione vada fatta, scindere il suo ruolo e i suoi interventi a livello di politica interna da quelli da presidente, gioco forza anche attivo, sulla scena internazionale.
5: Ecco, partiamo allora dalla seconda funzione, quella di presidente, carica che Parmelin ha assunto nel 2021 e quest'anno nel 2026.
8: Due anni impegnativi sotto molto punti di vista, con un denominatore comune, i drammi che si sono consumati e l'elemento umano che andava quindi da parte di Parmelin messo in primo piano, cosa che il 66enne ha saputo fare con sapienza. Nel 2021 eravamo nel pieno del coronavirus, serviva qualcuno che non solo gestisse l'emergenza dal punto di vista economico, ma che fosse anche e soprattutto una figura rassicurante che, se anche non era in grado di dare risposte, perlomeno trasmetteva quel calore necessario a tenere coeso un paese fortemente disorientato. E poi invece quest'anno, 2026, funestato dal rogo di Crans-Montana, Parmelin ha subito mostrato una grande sensibilità e trovato il giusto linguaggio per accompagnare un evento tanto tragico. Non a caso la NZZ lo definisce il migliore ministro delle crisi della Svizzera.
5: E sempre da presidente, ma non solo, forse va ricordato anche il suo ruolo nella tesissima questione dei dazi imposti da Donald Trump.
8: Anche in questo caso il suo intervento si è mostrato determinante, viste anche le difficoltà riscontrate dalla collega Karin Keller-Sutter. Sul piano interno si potrebbe poi anche dire molto di quanto ha fatto nei primi tre anni, più malvolentieri da responsabile della difesa e poi a capo dell'economia. Mi limito però a dire che ha agito come ci si sarebbe aspettato da un democentrista di chiara impostazione liberale come lui, agevolando il maggior numero possibile di accordi di libero scambio e fissando meno vincoli possibile all'economia. Tra i rimproveri che gli si possono certamente muovere, un certo marciar sul posto invece nel contrastare la carenza di alloggi, problema annoso in cerca di risposte. Tutto sommato però parlerei di un consigliere federale pragmatico, concentrato sui temi, che oggi se ne va furbescamente in un momento politico a lui estremamente favorevole, se ne va dicendo nessuno è insostituibile. È sicuramente vero, così come è vero però che un profilo come il suo non sarà poi neanche tanto facile da rimpiazzare.
5: Anna Riva in diretta, e con le dimissioni di Parmelin è chiaro anche che dal 1 gennaio 2027 il Dipartimento Federale dell'Economia avrà un nuovo responsabile, un dipartimento a lungo reputato di serie B tra i sette del Consiglio Federale, ma che in un'epoca di tensioni commerciali internazionali e mercato dell'alloggio surriscaldato diventa cruciale, e così c'è chi spera in un cambio di rotta politica, soprattutto a sinistra, mentre per i borghesi una guida socialista sarebbe un problema. Sentiamo Alan Krameri.
9: Ma quanto conta il cosiddetto ministro dell'economia in Svizzera?
10: Beh, certo, ha un'influenza grandissima.
11: È sicuramente determinante.
9: Greta Ghisin e Fabio Regazzi, rispettivamente consigliera nazionale e capogruppo dei Verdi e consigliere agli stati ticinese del centro. Regazzi parla anche in quanto presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
11: Con Parmelin abbiamo trovato una figura e un interlocutore attento e sensibile alle esigenze dell'economia, anche quelle delle piccole e medie imprese in particolare.
9: Ghisin invece, da presidente di Transfer, ha avuto a che fare con Parmelin da sindacalista e descrive una caratteristica indispensabile, secondo lei, per il futuro responsabile del dipartimento.
10: Soprattutto avere una persona che sappia riconoscere l'importanza del partenariato sociale è una delle cose che a Parmelin non si può rimproverare, perché soprattutto nell'ambito dei bilaterali 3 lui si è adoperato per costruire il dialogo fra sindacati e datori di lavoro.
9: Lei auspicherebbe un cambio politico. C'è infatti chi ipotizza un possibile passaggio del socialista Beat Jans dal difficile Dipartimento Giustizia e Polizia che si occupa di immigrazione a appunto quello dell'economia.
10: Credo che cambierebbe molto, penso in particolare alla politica dell'alloggio che con Parmelin non ha fatto passi avanti, penso anche al mondo agricolo che dovrebbe urgentemente adattarsi ai cambiamenti climatici e con Parmelin si sono fatti troppo pochi passi avanti in questa direzione.
9: Per Fabio Regazzi invece quello che sarebbe il primo ministro dell'economia socialista della storia svizzera è uno scenario da evitare.
11: Per quel che riguarda il ruolo dello Stato nell'economia, sul tema della regolamentazione, della fiscalità, la nostra preoccupazione è che l'ideologia possa prevalere rispetto invece a quelle che sono altre esigenze che per noi invece sono fondamentali.
9: Se Jans vorrà davvero chiedere un passaggio all'economia, lo sapremo solo verso la metà di dicembre, quando il Consiglio federale, dopo l'elezione del nuovo membro, deciderà sull'attribuzione dei dipartimenti. Di certo c'è che il nuovo sarà coinvolto nella nomina di chi guiderà la segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, visto che il posto è vacante dopo la partenza di Helen Budliger Artieda.
10: È una delle segreterie di Stato più importanti, quindi spero che si sappia trovare una persona all'altezza di questo compito, soprattutto in questo momento di grande incertezza.
11: È almeno altrettanto importante il nostro auspicio che arrivi qualcuno che abbia un profilo ben definito e ben chiaro.
9: Le aspettative di Regazzi e Ghisin divergono molto anche sulle esigenze di questo profilo ai vertici della SECO, che sarà una delle prime significative decisioni del nuovo capo del Dipartimento dell'Economia.
5: E se poi fosse una donna a succedere a Guy Parmelin, la prima donna UDC in Consiglio federale? Sì, perché questo è uno scenario tutt'altro che improbabile, ma c'è però anche la questione geografica, perché Parmelin è romando e di romandi in governo, contando anche lui, ce ne sono attualmente solo due. Un bel rompicapo, insomma, per l'UDC che dovrà risolverlo internamente per presentare poi i candidati all'elezione del 9 dicembre. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
12: Fra le tante incognite, la certezza che la Romandia non si lascerà facilmente togliere uno dei due consiglieri federali, l'altra è Elisabetta Bomschneider, per lasciarne 5 alla Svizzera tedesca più Ignazio Cassis. Una sproporzione che potrebbe però durare relativamente poco, con proprio Cassis ad essere potenzialmente il prossimo a lasciare il governo e ad essere poi sostituito da un romando. Se per elezioni come questa la solidarietà regionale è spesso più forte delle divergenze politiche, spetta allora all'UDC proporre una scelta il più ampia possibile, inserendo anche l'alternativa femminile per un partito che consigliere federali non ne ha mai avute. Roberta Soldati, consigliera nazionale UDC.
13: Potrebbe essere sicuramente. All'interno del gruppo UDC ci sono delle donne molto in gamba ed estremamente preparate, con una grande militanza anche a livello federale.
12: Donna e romanda, l'abbinamento perfetto che, andando a guardare fra le esponenti di spicco negli esecutivi cantonali o in Parlamento, si traduce in Céline Amodru, consigliera nazionale ginevrina, a volte in rotta con il partito, ad esempio su questioni come violenza e parità di genere, oltre che poco rappresentativa dell'ala contadina, che avrebbe però, si pensa, il sostegno dei romandi non UDC. Dal resto della Romandia poi, pochi i nomi che emergono, forse il consigliere nazionale vodese Ivan Pahu o quello friburghese Nicola Colli. Sul famoso ticket, ovvero i nomi da eleggere, ci saranno però certamente degli svizzero-tedeschi per un partito che in passato ha comunque avuto quasi sempre una coppia di consiglieri federali svizzero-tedeschi. Fra gli uomini, un paio di nomi, due consiglieri nazionali, lo zurighese Gregor Rutz, candidatura di spessore, e il turcoviese Pascal Schmidt, da poco a palazzo, ma specialista in asilo, tema a cui l'UDC tiene moltissimo. Di peso poi tre potenziali candidate donne. La consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, sangallese però come Karin Keller-Sutter, e la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo-Blocher, che dovrebbe però lasciare la direzione di EMS Chemie e non ha un gran sostegno al di fuori dell'UDC. Un nome su tutti è però quello dell'attuale consigliera di Stato zurichese ed ex consigliera nazionale Nathalie Rickli. Le sezioni cantonali sottoporranno ora le candidature alla presidenza del partito, che il 20 novembre annuncerà quali nomi verranno presentati all'Assemblea Generale per il voto che si terrà il 9 dicembre.
5: E chiudiamo qui la pagina dedicata alle dimissioni del consigliere federale Guy Parmelin. Siamo invece all'attualità estera, dove fa discutere a distanza di 2 anni lo stupro di gruppo denunciato da una ormai ex studentessa della Cornell University, istituto tra i più prestigiosi degli Stati Uniti. Al centro della bufera c'è la confraternita Chi Phi, 7 ragazzi, e l'amministrazione dell'università, che all'epoca dei fatti non avrebbe fatto abbastanza. L'ex studentessa ha intentato una causa civile per cercare di ottenere giustizia. Allora, Giorgia Lorenzini in studio, cosa riporta l'accusa?
14: Ok. L'accusa è quella di violenza sessuale di gruppo, mentre la ragazza era incapacitata ad opporsi perché era stata costretta ad assumere alcol e droga. La violenza risale al 19 ottobre del 2024. Secondo il resoconto dell'allora studentessa ventenne, quella sera è arrivata alla casa della confraternita Chi Phi verso le 11 di sera. Era andata lì per incontrare un amico, amico che poi l'avrebbe obbligata a bere superalcolici e sniffare chetamina, una sostanza psicoattiva che può indurre disorientamento, allucinazioni e perdita di controllo motorio. La ragazza è stata portata al piano di sopra in una stanza dove è iniziata la violenza da parte di diversi studenti della confraternita Chi Phi. Nell'accusa ne sono stati individuati 7. Lo stupro dura per ore e intorno all'1 di notte sulla chat di gruppo della confraternita arriva un messaggio: sesso gratis al piano di sopra. In questa chat c'erano 57 persone, 7 gli autori della violenza e altri 50 ragazzi che, pur consapevoli di quello che stava succedendo, non sono intervenuti. Nel frattempo continuava il consumo di alcol e droga, anche da parte dei ragazzi che utilizzano il corpo nudo della studentessa per sniffare chetamina. Poi verso le 5.45 la ragazza perde conoscenza e si risveglia ore dopo, sempre in quella stanza, nella casa della confraternita Chi Phi.
5: Allora, confraternita Chi Phi, che è una delle tante nelle università statunitensi, forse ci siamo anche abituati a vederle o a sentirle citare nei film di Hollywood. E allora, prima di proseguire sul caso specifico, cerchiamo di capire di più su queste organizzazioni. Lo facciamo con il contributo di Sofia Stroppini.
15: You know, 1962 had to be the best year of my life. I was a member of Delta Tau Chi.
16: It's not gonna be an orgy. It's a toga party.
17: Far parte di una confraternita può significare molte cose: appartenenza, status. Le confraternite sono associazioni studentesche particolarmente diffuse negli Stati Uniti, ma non solo. Esistono da secoli e portano nomi greci come Alpha Sigma Delta o Phi Beta Kappa. Entrarci non è affatto scontato.
18: I will do whatever it takes to get into this frat.
17: Prima si viene messa alla prova. I riti di iniziazione servono per far capire se il candidato è degno di entrare nel gruppo e dovrebbero contribuire a creare un senso di appartenenza all'interno di quel gruppo. Questo sulla carta. Nella pratica molto spesso i riti si traducono in forme di sopraffazione di vario tipo, a volte portano persino alla morte.
19: Missouri freshman Danny Santulli was just 18 years old when he nearly died from alcohol poisoning.
17: Prendiamo il caso di Danny Santulli, un ragazzo che nel 2021 è uno studente all'Università del Missouri, negli Stati Uniti. Durante un rito di iniziazione viene costretto a bere quantità esagerate di alcol.
20: Fraternity pledge party.
21: And then they drank from it and they took him upstairs and for the next 2 hours they drank and drank and drank.
17: Viene trasportato in ospedale quando ormai è incosciente, sopravvive per miracolo.
22: He's still not talking or walking. He's in a wheelchair.
17: Tuttavia rimane paralizzato con danni cerebrali permanenti che gli impediscono di vedere, parlare e muoversi.
22: But he hears us and he knows we're there and we're not going to give up hope.
5: Questa dunque è una parte della realtà delle confraternite che sono molto popolari negli Stati Uniti, specialmente in università prestigiose come appunto la Cornell. Torniamo quindi alla seconda denuncia dell'ex studentessa, la denuncia attuale. Nel 2024 infatti aveva già denunciato lo stupro di gruppo alla polizia del campus, ma all'epoca non era stata aperta nessuna indagine esterna all'università. Il procuratore aveva chiuso il caso sostenendo che le dichiarazioni della ragazza non fossero sufficienti. Allora, Giorgia Lorenzini, torno da te. È cambiato qualcosa ad oggi?
14: Di per sé non c'è nulla di nuovo. Gli avvocati dell'ex studentessa hanno sottolineato come il procuratore avesse già tutti gli elementi 2 anni fa. Solitamente i casi di violenza sessuale sono esaminati dall'amministrazione dell'università, che non ha l'obbligo di aprire un'indagine esterna e indipendente. E così il caso della studentessa ventenne è stato gestito internamente alla Cornell. Per 5 dei 7 ragazzi la punizione era stata la sospensione e per gli altri 2 l'espulsione. E per ridurre la pena, l'università aveva proposto ai ragazzi di scrivere un tema sulla violenza sessuale. La ragazza invece ha lasciato gli studi. E adesso che ha citato in giudizio i 7 ragazzi, la confraternita Chi Phi e la Cornell University, la procura ha aperto un'inchiesta. In questa seconda denuncia è accusata quindi anche una delle più prestigiose università statunitensi. L'accusa è quella di non aver fatto abbastanza per proteggere la ragazza. Viene così alla luce una cultura dello stupro nelle istituzioni d'élite, ovvero la tendenza a proteggere gli autori delle violenze piuttosto che le vittime. Pensate che secondo un sondaggio interno alla Cornell University il 35% delle studentesse dice di aver subito atti sessuali non consensuali durante i loro studi. Il caso è diventato ormai internazionale. Un rappresentante degli studenti ha ben espresso il sentimento di molti americani, dicendo che la gente tende a mettere la Cornell su un piedistallo perché è un'istituzione d'élite, ma se succede in posti come la Cornell, succede nei campus universitari di tutto il paese.
5: Giorgia Lorenzini in diretta. È venerdì, da poco è stato pubblicato il nostro podcast Il Mondo Là Fuori, questa settimana dedicato all'Iran dopo gli attacchi da parte statunitense e israeliana di fine febbraio. Nel podcast raccontiamo questa crisi delle strade di Teheran con il racconto della nostra inviata Naima Kikerio. Il paese dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, massima autorità iraniana, sta ridefinendo i propri equilibri politici e ci si chiede quale ruolo stia giocando la nuova guida suprema nominata a succedere ad Ali Khamenei, ovvero il figlio Mojtaba Khamenei, che non è ancora apparso in pubblico. Sentiamo un estratto.
0: Tu a inizio luglio sei stata al funerale proprio della guida Ali Khamenei a Teheran. La gente si aspettava di vedere il suo successore, suo figlio Mojtaba.
1: Ma allora è particolare perché quei giorni di funerale fanno sicuramente parte di un periodo lungo di transizione. Tutte le emozioni erano per Ali Khamenei, erano lì per piangere lui e per dire addio appunto a questa figura che li ha accompagnati per quasi 40 anni. Erano giorni di lutto, non erano dedicati al saluto della nuova guida spirituale. Quanto alle aspettative durante il funerale, io ho fatto molte volte questa domanda, gli iraniani non erano contrariati per questa assenza. Anzi, la maggior parte di loro mi ha detto che Mojtaba faceva bene a non apparire in pubblico perché era ed è ancora troppo pericoloso per lui, ma che per loro comunque non cambiava nulla, che l'importante era sapere che da qualche parte c'è e che prenderà, appunto, assumerà poi i pieni poteri quando potrà.
20: E nessuno ha espresso dubbio o il timore che lui fosse davvero morto?
1: No, io non so quanti abbiano davvero questo dubbio, quanto si fidino appunto delle dichiarazioni ufficiali, però non c'è una sola persona che lo abbia espresso in quei giorni.
5: Chi comanda in Iran? Il nuovo episodio del podcast è stato appena pubblicato, lo trovate su sito e applicazione RSI e su tutte le maggiori piattaforme di podcast. Adesso parliamo di 2 realtà della scena culturale in Ticino, 2 luoghi dove si produce e diffonde cultura indipendente che hanno annunciato quasi simultaneamente la chiusura. Sono Casa Azul a Gordola e lo spazio Love a Lugano. Ce ne parla Romina Lara.
23: Per Mattia Bisi, responsabile di Casa Azul a Gordola, non è un fulmine a ciel sereno. Da un po' incombeva la scadenza del contratto d'affitto per il 30 settembre. In assenza di un rinnovo, sperato ma che non è arrivato, la disdetta è ora effettiva.
24: Siamo costretti ad uscire, ci impegneremo appunto questo mese per lo sgombero. Sì, non ci rimane più altro tempo.
23: Il pensiero va oggi alla comunità e ai giovani. È un lutto, ci dice Mattia Bisi. Lo stabile di proprietà di un privato negli ultimi 5 anni ha ospitato Verzasca Foto, Stato e con il progetto Casa Azul si è trasformato man mano in uno spazio culturale interdisciplinare con numerose proposte. Già 2 anni fa una petizione con quasi 3.000 firme sollevò la questione del futuro dello stabile. Mattia Bisi, nonostante gli sforzi per smuovere qualcosa, anche dialogando col comune, dovrete andarvene. Cosa contate di fare?
24: Da parte nostra in questo momento c'è la volontà anche di riflettere su quanto accaduto e di considerare anche magari tutte le opzioni, quindi anche oltre gli orizzonti di Gordola.
23: Anche il municipio è stato coinvolto nel gruppo di lavoro che in vista dell'imminente scadenza ha cercato delle soluzioni. Ma il municipio, se pensiamo alla petizione di 2 anni fa, si è mosso troppo tardi, ci risponde René Grossi, vice sindaco di Gordola.
2: Si è andati un po' rilento su certe trattative, ma anche perché dall'altra parte non c'erano delle attuazioni chiare di cosa si voleva fare dall'inizio.
23: Municipio in cui ci sono sensibilità diverse, ma il vero nodo per Grossi è finanziario.
2: Abbiamo insistito comunque con i referenti di Casa Azul di trovare dei referenti esterni che dessero comunque una facoltà in più. Si è tentato anche con i municipi, con le associazioni limitrofe, per trovare una soluzione finanziaria. La soluzione c'era: comprare la struttura con un prezzo ritenuto il valore dello stabile, a questa cifra non ci si è neanche arrivati lontanamente. Purtroppo alla fine questo non è valso per mantenere la casa.
23: Senza garanzie finanziarie esterne è difficile fare qualcosa per il vice sindaco, anche una ripresa dell'affitto in vista di altri passi. Tra acquisto e sistemazione Grossi stima alcuni milioni, troppo oneroso. Sul futuro dello stabile, un casolare d'inizio 900, non si sbilancia. Al momento in comune non sono arrivate domande di demolizione. Ipotesi questa che invece è già concreta per l'altro spazio culturale che chiuderà, lo spazio Love a Lugano. Alcuni suoi referenti ci hanno confermato che mercoledì una lettera dell'amministrazione ha intimato la disdetta per il 31 dicembre. Motivo? La prevista demolizione e la successiva costruzione di un nuovo stabile. Seppur casuale, un destino comune è assurdo, dice Mattia Bisi. Di recente il cantone si è mosso con un bando che dovrebbe incentivare i comuni a favorire questi spazi. Il problema, secondo lui, è strutturale.
24: È una situazione, quello degli spazi per la cultura indipendente, che va avanti da molti anni. Diventiamo, ahimè, l'ennesimo spazio che chiuderà. Speriamo che questo, però, soprattutto per le modalità e per il risultato ottenuto, può essere l'ennesima prova di un'urgenza, di un bisogno che esiste in questo territorio, riuscendo a spiegare l'obiettivo di questi spazi e il valore importante che ricoprono per la società.
5: Saluto ora la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, responsabile del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Buonasera.
3: Buonasera a voi che ci ascolta.
5: Stiamo parlando di due spazi, due luoghi nuovi dedicati alla cultura indipendente che vengono chiusi, peraltro per uno già anche prevista la demolizione. Come Dex si è posto l'accento su questi luoghi, li si è mappati, si sono analizzati i bisogni, ma poi però appunto chiudono. Oltre al Macello ha chiuso lo spazio Morella Lugano, la Rada a Locarno. C'è uno scollamento tra quello che si ritiene importante e poi la realtà dei fatti?
3: Ma anzitutto mi permette di dire che c'è grande rammarico per la conclusione di queste ultime esperienze. Ecco, noi stiamo cercando veramente di portare avanti un sostegno agli spazi per la cultura indipendente. Per farlo però abbiamo bisogno dei comuni e delle città e cerchiamo di lavorare con loro, perché abbiamo varato una prima strategia di politica culturale che mette proprio l'accento sulla cultura indipendente e sugli spazi, ma abbiamo bisogno appunto di questi spazi che sono nei comuni. Quindi forse in questo senso c'è una distanza, come diceva lei, tra quello che riusciamo a ottenere, anche se stiamo facendo dei passi in avanti, e quello che vogliamo ottenere.
5: Ecco, che appunto è questo dialogo con i comuni, quali sono i prossimi passi?
3: Allora, noi nel febbraio di quest'anno abbiamo fatto un'indagine conoscitiva dedicata proprio agli spazi per la cultura indipendente. Lo scorso 7 settembre abbiamo aperto un bando di concorso per sostenere quei comuni ticinesi con dei mezzi finanziari o anche in altre attività che loro vogliono fare per mettere a disposizione questi spazi. Negli incontri che abbiamo fatto con i comuni sembrava esserci un grosso interesse, e poi c'è un terzo elemento. Nel giugno scorso abbiamo avviato una fase pilota per una borsa degli spazi culturali, una piattaforma online che mette in relazione chi dispone di spazi pubblici o privati con chi è alla ricerca di questi spazi per atelier, prove, spettacoli o altre attività culturali.
5: Si è perso forse l'occasione, il tempo, insomma, cosa resta da salvare?
3: Secondo me adesso bisogna agire con urgenza, per esempio per quanto riguarda le attività che erano portate avanti in Casa Azzurro, dovranno continuare, penso per esempio al Versasca Photo Festival, che è anche sostenuto dal Cantone, quindi io mi auguro che in questo caso il Comune di Gordola, negli altri casi la città di Lugano o altri comuni, cerchino altri spazi. Ci sono molti stabili dismessi o non usati sul nostro territorio, nei comuni, nelle città, e penso che possono essere riutilizzati proprio a questo scopo.
5: Detto che il bando non è ancora chiuso, lo diceva, detto che comunque si percepisce questo forte interesse, c'è qualcosa di più concreto in questo momento?
3: Noi prima di aprire il bando avevamo incontrato, nell'ambito della conferenza cantonale della cultura, abbiamo appunto incontrato i rappresentanti comunali e sembrava esserci un interesse da parte di una dozzina di comuni ticinesi. Ecco, spero che l'interesse si tramuti veramente in realtà. I comuni guardano quelli stabili comunali, quelle strutture che non sono più utilizzate, cambino magari anche i piani regolatori. L'interesse c'è, deve diventare realtà e questo bando vuole permetterlo.
5: Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, grazie mille per essere stata nostra ospite, buona serata.
3: Grazie, grazie, buonasera.
5: E tra poco andremo in Brasile, dove domenica si vota per le presidenziali. Dovrebbe essere una testa a testa tra l'attuale presidente Lula da Silva e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Prima però ci sono altre notizie di giornata con Veronica Lippi.
23: Grave incidente in autostrada a Coldrerio nel pomeriggio, quando un'auto ha tamponato un camion. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega. Per consentire i soccorsi, la 2 è stata temporaneamente chiusa e il traffico incanalato su un'unica corsia. Il bilancio dell'incidente è di 2 feriti, uno è grave. In direzione sud si sono formate lunghe code, il traffico è difficile un po' ovunque da Lugano in giù, ma soprattutto nel Mendrisiotto. Sconfitta del governo spagnolo di Pedro Sanchez sulla questione degli alloggi, il Parlamento ha respinto i 2 decreti su sfratti e contratti d'affitto. Fuori dal palazzo continuano allora le manifestazioni dei sindacati degli inquilini e di centinaia di cittadini e cittadine che protestano. Si rafforza ora l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. I paesi del G7 hanno concordato di rilasciare fino a 100 milioni di barili di diesel e petrolio dalle riserve strategiche, cedendo così alle pressioni del presidente americano Trump, che aveva minacciato un bando alle esportazioni statunitensi di diesel. Il presidente francese Macron auspica che questo possa avviare un calo dei prezzi. Trump in particolare sta tentando di far scendere i prezzi del diesel per i consumatori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato. La Russia ha bombardato 3 ponti a Kiev, la metropolitana è bloccata, la capitale ucraina è spaccata in 2, con i collegamenti tra le 2 sponde del fiume Dnipro sempre più difficili. Le sirene d'allerta sono suonate oggi ininterrottamente.
5: In Brasile domenica oltre 158 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il prossimo presidente della Repubblica. In un clima surriscaldato si sfideranno i 2 principali candidati, l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I sondaggi prevedono un testa a testa, la partita elettorale sarà quindi probabilmente decisa nel ballottaggio del 25 ottobre. In chiusura della campagna elettorale vi proponiamo un reportage realizzato a San Paolo dal nostro collaboratore Paolo Manzo e poi approfondiremo i temi più dibattuti.
4: Come nelle elezioni del 2022, il Brasile continua ad essere diviso. Da un lato

0: Mondiale di calcio.
1: Lula è uno statista.
2: Lula è uno statista, si prende cura del sociale. Lula è tutto ciò di cui il paese ha bisogno.
3: L'attuale presidente sta distruggendo il nostro paese.
0: Questo presidente sta distruggendo il paese, moralmente ed economicamente. Per questo io voto Flavio Bolsonaro.
3: Flavio Bolsonaro.
0: La polarizzazione nuoce a tutti, crea solo litigi e discordia. Il timore è che si arrivi ad una polarizzazione come quella esplosa l'8 gennaio del 2023, quando centinaia di elettori di Bolsonaro, che non avevano accettato la vittoria di Lula, presero d'assalto i principali palazzi istituzionali di Brasilia. Il paese è ancora polarizzato perché in realtà non è stata superata la crisi iniziata nel 2015 con l'operazione Lava Jato e l'impeachment di Dilma Rousseff. Molti voti sono migrati nella destra conservatrice proprio a causa della corruzione, spiega l'analista geopolitico brasiliano Gustavo Dallagnol. La vera sfida è che la politica tratti adesso temi importanti per i brasiliani, come lo sviluppo economico e la politica estera, dice. Intanto a San Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo, nella sede del sindacato dei metallurgici, luogo simbolo della storia politica di Lula, Fernando Haddad, suo ex ministro dell'economia, rilancia la sfida della continuità di governo. Non possiamo tornare al caos del governo Bolsonaro, non possiamo rinunciare alle conquiste raggiunte. Il nostro progetto deve continuare, dice. Punta invece sulla crisi economica il comitato elettorale di Flavio Bolsonaro, come spiega Daniela Marques, sua possibile futura ministra proprio dell'economia.
2: Il Brasile sta vivendo un collasso della spesa pubblica. Abbiamo gli interessi reali e l'aliquota d'imposta più alti al mondo. Il paese deve uscire da questo degrado.
0: E mentre, come in una finale dei mondiali, il Brasile si prepara alla partita decisiva, con un debito pubblico arrivato all'85% del PIL, il prossimo presidente dovrà affrontare una sfida che non ammette tempi supplementari, proprio quella dell'economia.
4: Queste le voci della campagna elettorale, campagna che finisce inevitabilmente per toccare i temi che più preoccupano l'elettorato brasiliano. Ne abbiamo parlato con Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI e docente di economia all'Università Bocconi di Milano. Per prima cosa Mangiola Batia le ha chiesto se in questa tornata elettorale sarà scongiurato il tentativo di rovesciamento violento del risultato del voto, come accaduto invece 4 anni fa.
5: In base alle dichiarazioni di Flavio Bolsonaro, sì, perché lui ha dichiarato che rispetterà il risultato. Quindi speriamo che questa volta sia scongiurato, sì.
6: Uno dei problemi endemici del Brasile è la corruzione, tema anche della campagna elettorale. Una questione, spiega Antonella Mori, che tocca tutti i partiti.
5: C'è stato questo grandissimo scandalo del fallimento del Banco Master che ha coinvolto tantissimi politici di tutti i partiti. Non ha coinvolto Lula, mentre probabilmente sicuramente Flavio Bolsonaro in qualche modo ha avuto dei rapporti con l'ex proprietario Daniel Vorcaro, l'ex proprietario del Banco Master. È ancora in corso, c'è chi dice che alcune rivelazioni importanti verranno fatte proprio tra il primo turno e il ballottaggio, che metterebbero ancora in una peggiore situazione Flavio Bolsonaro. Quindi la corruzione è un problema, però proprio perché ha colpito tutti, non è stato un tema centrale della campagna elettorale, ma naturalmente invece i brasiliani sì, lo considerano un tema importante e hanno un po' una delusione per tutti.
6: Si è dibattuto molto sullo stato dell'economia, segnata tra le altre cose da un debito pubblico altissimo. Come si è comportato su questo il governo uscente di Lula?
5: Il debito è aumentato negli ultimi anni. In realtà il governo di Lula ha fatto sforzi per portare il bilancio primario in pareggio. Il bilancio primario è la differenza tra le uscite e le entrate, ma escludendo il pagamento degli interessi, che sono il vero problema in Brasile, perché il disavanzo attualmente è praticamente tutto generato dal pagamento degli interessi su questo grande debito pubblico che hanno, ma soprattutto il tasso di interesse è altissimo. Il governo Lula ha speso forse un po' di più di quello che qualcheduno avrebbe voluto, ma comunque è riuscito a portare la spesa corrente uguale alle uscite correnti.
6: Ma non c'è solo la questione del fardello del debito pubblico, precisa la docente di economia Antonio.

0: nella Mori.
1: C'è un altro tema molto importante, in un certo senso legato ma più a livello microeconomico, che è l'indebitamento delle famiglie, che pesa molto perché le famiglie in Brasile tendono a spendere per consumo, anche per piccole spese, cioè acquisti di abbigliamento, spendono prendendo a rate o spendono quindi a debito. In questo momento, con tassi di interesse molto elevati, si vedono in una situazione molto precaria, cioè molto indebitati proprio a livello micro come famiglie.
0: Lula ha 81 anni, la stessa età che aveva l'ex presidente Biden quando si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Il fattore età del candidato avrà rilevanza in questo voto?
1: Secondo me sì, Lula, forse a differenza di Biden, è molto energico, però 81 anni li ha e se vince finirà a 85, quindi poi si sa che sono delle età molto particolari, insomma uno può velocemente, diciamo, perdere energia. Lui ancora è molto molto energico, l'abbiamo anche visto alle Nazioni Unite parlare a braccio in modo molto energico, quindi non è Biden di 81 anni, però gli 81 anni pesano sicuramente. E rispetto poi a Flavio Bolsonaro, che invece ha 45 anni, 45-46 anni, quindi un candidato a presidente molto giovane.
0: Flavio Bolsonaro raccoglie consensi sulla scia del padre Jair agli arresti domiciliari per una condanna a 27 anni di carcere. Ma qual è il suo programma?
1: Non è stato molto chiaro sul suo programma. Due punti che cita sempre molto importanti sono: primo, che condonerà la pena al padre, e due, che il suo programma è centrato sul bloccare e combattere la violenza e la criminalità nel paese. Per il resto sappiamo che è fortemente legato tutta la famiglia Bolsonaro, insomma, al presidente Trump, e quindi possiamo immaginare che ci sarà una politica anche sulla parte economica molto più favorevole a rapporti con gli Stati Uniti.
0: Ci si domanda infine se il paese più grande dell'America Latina si sposterà nel campo conservatore sotto l'influenza statunitense, come fatto da tanti altri paesi dell'area, o se seguirà un suo percorso originale. Quello che farà il Brasile sarà in ogni caso rilevante per tutta la regione.
2: E per l'edizione di stasera preparata assieme a Veronica Lippi è tutto. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva con Omar Gargantini. Da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon fine settimana.

0: Lo sport.
1: Un altro trionfo per Sina Fraia. Buonasera da Omar Gargantini. Quella della Zurichese è stata davvero una stagione da incorniciare dopo il titolo ai mondiali di cross country. Oggi infatti la 29enne ha messo in bacheca anche la Coppa del Mondo di short track sul tracciato disegnato nel sito olimpico di Lake Placid negli Stati Uniti. E la Fraia, che il 2026 l'aveva battezzato con una doppietta in Corea, ha corso in maniera molto intelligente tenendo la situazione sotto controllo fino a chiudere al terzo posto. La prova è andata all'italiana Berta. Terzo posto sufficiente per rimanere davanti a tutte nella classifica generale. La pagina dell'hockey ora, hockey che dopo due serate con partita singola stasera propone cinque sfide, tra cui quella del Lugano, chiamato assolutamente a reagire dopo un inizio di stagione non certo esaltante. I bianconeri alla Cornera Arena ricevono il Rapperswil e, come anticipato la vigilia da Thomas Amitel, nella mischia torna anche Giovanni Morini, il centro italiano all'esordio assoluto. Fa scivolare Alexi Peltonen nel ruolo di tredicesimo attaccante, sempre Cooper in sovrannumero, torna Schlegel in porta. Ingaggio d'inizio alle 19:45. In agenda ci sono anche Davos a Joie, Berna a Ginevra, Kloten a Friburgo e Losanna a Vienna. Serata hockeyistica che, come sempre, potrete seguire prima in Sport e Musica e poi in After Hockey. Nel calcio, aspettando Svizzera-Slovenia di domani a Lucerna per la Serie B, le big di Nations League vedono il campo nel gruppo 1 con Francia e Italia in diretta su RSI La 2 dalle 20:45 e con Belgio-Turchia. In amichevole invece, partita disputata a porte chiuse alla IEL Arena, il Lugano è stato sconfitto 3-1 dal Verona di Aieti, l'unico punto dei bianconeri, il provvisorio 1-2, bianconeri che torneranno a fare sul serio in campionato sabato prossimo ospitando il Lucerna. Lo sci adesso con Michel Gisin, che ha fatto il punto della situazione alla sua complicata e lunga convalescenza, la campionessa rossocrociata che andiamo a sentire nel contributo di David Conti.
2: È bastata una frazione di secondo, una frazione di secondo che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita. L'11 dicembre scorso a Sankt Moritz, Michelle è caduta a oltre 110 km orari, finendo contro le reti di protezione. Un infortunio terribile, una frattura della colonna cervicale, la rottura del crociato e del legamento interno del ginocchio sinistro, un problema al menisco e una lesione al polso destro. Tre operazioni e mesi di riabilitazione, ma soprattutto il rischio concreto di conseguenze ben più gravi. I medici le hanno spiegato che quella caduta avrebbe anche potuto lasciarla paralizzata. Oggi Michel Gisin sta lavorando per capire se e quando potrà tornare alle gare. Dopo aver rischiato così tanto, però, cambia inevitabilmente anche il modo di guardare alla velocità, al rischio e a questo sport.
3: Pian piano sto molto meglio, sono molto felice che ho fatto dei grandi passi anche negli ultimi 2-3 mesi ancora. Continuo a fare tanto progresso, però si fa vedere che da dove sono partita, che era molto basso, però dall'altra parte ovviamente sono molto grata che continuo a migliorare. E sono felice che pian piano posso fare un po' di più che solo i classici esercizi riabilitativi in palestra, ma sì, ho potuto andare a fare sci di fondo abbastanza presto, già l'inverno scorso, e sono contentissima quando torna la neve e posso tornare sugli sci, almeno quelli stretti. Ed invece la bici non va, in bici non riesco ad andare, mi faccio tanto fatica, però ho iniziato un po' a arrampicare, a giocare a golf con alcuni club, non con tutte, e sono felice che posso muovermi anche di nuovo un po' fuori in natura con meno pensieri, pian piano un po' più la vita normale. Spero di andar sciare adesso in ottobre. Sono un po' dipendente che funzionano normale gli impianti, perché con polso, spalla non sono ancora 100% anche lì, ed è molto bello se c'è il ski lift o la seggiovia normale, e l'obiettivo sarebbe di tornare adesso quando dovrebbe nevicare un pochino e abbassare un po' le temperature, speriamo.
1: E allora un affettuoso in bocca al lupo a Michel Gisin, nella speranza di rivederla di nuovo sulle piste. Chiudiamo con il ciclismo, per segnalare che il titolo europeo nella prova in linea Under 23 è andato allo spagnolo Alvarez Martinez. Ricordo che nella stessa categoria, coniugata però al femminile, l'oro se lo è messo al collo in mattinata la nostra Mara Winter.
0: Buonasera e buon viaggio. Ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. Sulla 2 tra Lugano Nord e Milide in direzione di Chiasso. Ancora sulla 2 tra Mendrisio e Brogeda in direzione dell'Italia. Da Massagno verso Loreto. A Lugano per chi scende su Via Besso e tra Sorengo e Loreto. Sulla forca di San Martino verso Melide. Tra Morcote e Melide tra Agno e Ponte Tresa. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ad Airolo rimangono code di circa 1 chilometro. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Attese di una decina di minuti in A13 tra Coira Sud e Bonaduz, in direzione del San Bernardino. Code per incidente e traffico alternato in Pretigovia tra Lanquart e Grüsch. Infine, in Romandia ci sono code per incidente e tempi di percorrenza di almeno 45 minuti sulla 1 tra Nyon e Roll in direzione di Losanna. Da Bien, Mario Boldini.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Regioni Sera.
1: Anziana trovata morta a Schmitten, confermato l'arresto del 36enne tedesco. Nelle voci di oggi un viaggio nella vita prima dello smartphone. Buonasera da Stefano Barbusca. 3 mesi fino al 28 dicembre prossimo. È la durata della carcerazione preventiva per ora stabilita dal giudice dei provvedimenti coercitivi a carico del 36enne tedesco arrestato martedì a Valbella con l'accusa di omicidio intenzionale. La vittima è un'anziana di quasi 80 anni trovata morta nella sua auto domenica scorsa a Schmitten. La donna era domiciliata a Falera. Compito degli inquirenti ora quello di capire movente e dinamica del crimine. Per il momento la polizia si limita a dire che sul corpo della vittima non sono state rinvenute ferite né da arma da taglio né da arma da fuoco. Restiamo in tema di giudiziaria perché ci sono novità nel procedimento sfociato lo scorso aprile nel processo contro l'ex impresario edile engadinese Adam Quadroni, colui, cioè, che con le sue rivelazioni nel 2012 fece scoppiare lo scandalo degli appalti pilotati in terra retica. Ce ne parla Patrick Colombo.
2: La gola profonda dell'appaltopoli retica Adam Quadroni non minacciò l'allora capo del posto di polizia di Scuol dopo una perquisizione domiciliare subita nel 2016. È definitiva l'assoluzione dell'ex impresario edile pronunciata lo scorso aprile dal Tribunale della Regione Bassa Engadina Valmonastero. Il procuratore straordinario Urs Sutter, dopo aver richiesto le motivazioni scritte della sentenza di primo grado, ha infatti deciso di non inoltrare ricorso al Tribunale d'Appello entro il termine scaduto pochi giorni fa. Alla sbarra in veste di imputato era comparso anche il poliziotto, oggi in pensione, accusato di abuso di autorità, sequestro di persona e violazione di domicilio. Reati di cui sarebbe stato vittima Quadroni, nei cui confronti il 15 giugno del 2017 vennero tra l'altro fatti intervenire i granatieri dell'unità antiterrorismo Cristal. Ammanettato, l'imprenditore oggi 56enne fu condotto, con occhi bendati, alla clinica psichiatrica di Coira, dove presto si capì che il suo ricovero era immotivato. In primo grado, anche l'ex sergente di polizia è stato assolto, verdetto però non cresciuto in giudicato poiché ancora non sono state intimate le motivazioni scritte alle parti che ne hanno fatto richiesta.
1: Si potrebbe definirla un'insurrezione popolare, se non fosse che si tratta di proteste non violente e democratiche. La decisione del municipio di Scuol di chiudere, tra 2 anni, 2 sedi delle scuole primarie, nelle frazioni di Ftan e Tarasp, ha portato alcuni abitanti e allievi al lancio di petizioni, mentre altre persone si sono rivolte al Tribunale d'Appello cantonale. Roberto Scolla.
3: I massimi giudici retici dovranno stabilire se il contratto di fusione comunale del 2014, approvato dal 79% dei votanti e entrato in vigore al 1 gennaio 2025, è stato o meno rispettato. Perché, afferma Riet van Zoon dell'associazione Anna Florin, impegnata per il mantenimento di località vive e vivibili.
4: Il contratto di fusione sono proprio
3: L'accordo di aggregazione prevedeva che per 15 anni l'organizzazione scolastica sarebbe rimasta la stessa, decentrata in 5 sedi. Nei 10 anni seguenti sono possibili modifiche, ma con l'accordo espresso da 2/3 dei votanti. Se si vogliono cambiare le sedi scolastiche prima del tempo, bisogna cambiare il contratto di fusione, ma solo con l'accordo della popolazione.
4: Io voglio l'ok della popolazione.
3: Mentre adesso ha deciso il municipio di Scuol, autonomamente, basandosi su un costante calo del numero di allievi delle elementari, che potrebbe arrivare, a fine 2034, a 1/4 di scolari in meno rispetto ai 230 che attualmente frequentano tutte e 5 le sedi di scuola primaria. Nelle 2 che chiuderanno, dall'anno scolastico 2028-2029, ora ci sono dai 35 ai 40 alunni. Una 20 aftan, destinati a spostarsi ad Ardez, distante 6 km e da raggiungere con uno spostamento di 10 minuti. Gli alunni di Tarasp ora sono 14, ma per i prossimi anni si prevede una crescita fino a 18. Loro dovrebbero affrontare un tragitto di 10 km della durata di 1/4 d'ora fino a Sent. La chiusura delle 2 sedi, stando all'esecutivo comunale, permetterebbe un risparmio annuo di almeno 900.000 franchi. Contro la decisione del municipio c'è stata una vera e propria levata di scudi. Genitori e allievi hanno scritto lettere, raccolto firme per delle petizioni, stilato un elenco di domande su risparmi e possibili alternative, distribuito volantini e appeso manifesti e striscioni. E, come detto, pure un ricorso al Tribunale d'Appello. A sostenere le rivendicazioni della popolazione anche l'associazione Anna Florin, impegnata a favore del dialogo tra popolazione e autorità. E proprio questo è uno degli aspetti su cui puntano i contrari, come annota ancora il membro di comitato Riet Fanzun ai microfoni di Radio Television Romancia.
4: Ivan provato durante la radunanza di domandare la sostanza di ritrarre la decisione e discutere come ne ha con la popolazione.
3: Durante l'assemblea pubblica di informazione abbiamo chiesto al municipio di congelare la decisione per aprire il dialogo con la popolazione su possibili alternative, ma non è stato possibile. Rivolgersi al tribunale è stato l'unico passo per poter riuscire, forse, a discutere.
4: Può proprio fare un passo in avanti e discutere, Monia.
3: A ciò si aggiunge un'altra critica.
4: Non va in l'impressione che il Vainter ci desidera sorpassare le competenze.
3: Pensiamo che il municipio abbia superato le proprie competenze, visto che a suo tempo si concordò che le scuole sarebbero rimaste decentrate se il numero di allievi lo permetteva. E ciò che succede oggi, la diminuzione non ha l'ampiezza prevista. Anche per questo, conclude Riet Fanzun, riteniamo che l'accordo di fusione non sia stato applicato correttamente.
4: Per cui già non è segnato il contratto di fusione.
3: La parola ora passa ai giudici. A meno che il municipio non torni sui suoi passi, si apra al dialogo e sottoponga la chiusura delle due sedi scolastiche a un voto popolare.
1: Con questo per l'attualità è tutto. Ora spazio all'approfondimento. Buona serata.
0: Voci del Grigione Italiano.
5: Una cordiale buonasera e ben ritrovati alle Voci del Grigione Italiano. Telefono, macchina fotografica, videocamera, radio, registratore, sveglia, calcolatrice, agenda, carta geografica e ancora giornali, libri, lettere, cartoline. Oggi buona parte di tutto questo è racchiuso in un solo oggetto che portiamo sempre con noi, lo smartphone, che ci permette di parlare, di scrivere, di fotografare, informarci, ascoltare musica, lavorare, orientarci. Forse basta questo per dare la misura della rivoluzione avvenuta nel giro di pochi decenni. Buonasera da Alessandro Tini e Antonia Marsetti.
6: Ma se facciamo il percorso inverso e separiamo nuovamente tutte queste funzioni, riemerge un mondo fatto non soltanto di altri oggetti, ma anche di altre abitudini, tempi, attese diversi, un altro rapporto con le distanze. Parliamo di tutto questo stasera con Alessandra Jochum Siccardi e Pierluigi Crameri, le due anime dell'Associazione Storia Archivi Fotografici della Valposchiavo, che a Sud del Bernina raccoglie, cataloga, digitalizza fotografie d'altri tempi e non solo, preservando così la memoria della comunità. Buonasera ad entrambi.
7: Buonasera.
8: Buonasera.
5: Quest'estate avete presentato una mostra dal titolo Valposchiavo, scorci di vita prima dello smartphone. Una mostra diversa da quelle che allestite abitualmente perché, accanto alle fotografie del vostro gigantesco archivio, avete esposto molti oggetti, alcuni dei quali i visitatori più giovani non hanno mai avuto modo di vedere. E, Antonia, non parliamo solo del telegrafo,
6: che ci riporta all'Ottocento, ma anche di telefoni a disco, di quelli in cui per comporre il numero bisognava infilare il dito e far girare la rotella. A proposito, ascoltiamo un po' il suono che produceva. Ecco, la vostra mostra ci ha portato a riflettere su come una miriade di oggetti, anche ingombranti, sia stata sostituita da qualcosa che oggi sta nel palmo della nostra mano. Insieme agli oggetti, che cosa è scomparso? Comunque è profondamente cambiato nel nostro modo di vivere e di comunicare. Penso ad esempio alla televisione, lo schermo di un tempo era collettivo, anche perché gli apparecchi erano pochi. Oggi invece è sempre più individuale.
7: Sì, è proprio questo che emerge dalla mostra che abbiamo fatto, di come in definitiva tutto quello che fa al giorno d'oggi uno smartphone si faceva in modi diversi, con tempi diversi naturalmente, e soprattutto forse in maniera molto più collettiva. Adesso è diventato tutto estremamente veloce, effimero, individuale.
8: Oltre a questo sono cambiati anche però tanti gesti che una volta si facevano. Pensiamo, come abbiamo già detto, al telefono con la rotella o altri. Adesso digitiamo e basta. Una volta bisognava fare delle cose manuali per poter comunicare, guardare. Pensiamo anche solo alla televisione o la radio a cercare una trasmissione.
5: E sentirete in sottofondo i rumori, stiamo trasmettendo dal punto rosso di Poschiavo. C'è una parola proprio qui in Valposchiavo che assume un significato particolare quando parliamo proprio di questa valle un po' discosta, che è la distanza. per secoli oltre il paese la voce semplicemente non arrivava o arrivava per passaparola. Per raggiungere qualcuno c'era la posta, le lettere, e dunque bisognava accettare l'attesa. Poi arrivarono il telegrafo nel 1856, il telefono, la radio e la televisione. E ogni volta la distanza si accorcia. Quanto hanno contato queste forme di comunicazione nel rompere l'isolamento geografico della Valposchiavo?
7: Sono state sicuramente fondamentali, perché prima ancora di tutte queste cose citate, addirittura le notizie, le informazioni arrivavano tramite persone, tramite messaggeri, che dovevano però superare anche due passi per arrivare fino in Valposchiavo. Immaginiamoci quando, per esempio, durante l'inverno era impraticabile il passo del Bernina, per esempio, era impraticabile per settimane, quindi davvero le attese erano epiche. Sicuramente il telegrafo ha dato un'accelerazione fondamentale all'arrivo delle informazioni, alle comunicazioni. E quello che colpisce è il fatto che tutte queste innovazioni sono arrivate in Valposchiavo decisamente presto, perché in definitiva non sono arrivate con 50 anni di distacco dal resto dell'Europa, del mondo, ma davvero in pochi anni ci si è dati da fare, industriati, affinché queste arrivassero anche in Valposchiavo. Lo dimostra per esempio la radio. All'inizio degli anni 30 c'è stato già un signore alle prese, un elettromeccanico, lavorava per le forze motrici Brusio, e si è costruito una prima radio da solo, mettendo insieme pezzi di recupero. Oppure nel 39 è arrivata anche qui la trasmissione radiofonica Voci del Grigione Italiano, appunto, che ha finalmente portato le notizie del resto del cantone dei Grigioni anche in Valposchiavo. Questo non ha accorciato solo le distanze a livello di informazione, ma ha contribuito anche fondamentalmente a portare la lingua italiana nelle case dei valposchiavini, perché qui in definitiva si parlava dialetto, quindi doppia funzione. Anche il telefono è arrivato presto, piuttosto che altre forme, anche la fotografia. 1839 la data ufficiale della nascita della fotografia, ma la foto più antica che abbiamo nei nostri archivi conservata finora è già del 1855, e questo stupisce. In definitiva, poco più di 10 anni dopo, in Valposchiavo c'erano già le prime fotografie.
8: L'avvento di questi nuovi sistemi di comunicazione comunque è ricercato anche da parte dei valposchiavini. Se pensiamo alla televisione, non avevamo antenne che portavano il segnale dal Ticino. I valposchiavini, due di Campocolonio, si sono ingegnati in modo di captare il segnale da parte della RAI sul versante italiano, quindi hanno, non so quanto legalmente fatto, ma hanno messo un'antenna di là dal confine per poter vedere la RAI anche a Campocolonio, e arrivava quasi quasi fino a Poschiavo. Poi dopo la Confederazione ha poi installato un'antenna a Silva, ma questo decennio dopo.

0: Ecco, tornerei un attimo sul discorso delle fotografie, no? Perché in fondo oggi è un gesto quotidiano, quante volte si prende il telefonino per un selfie, per una foto immediata, però invece un tempo era un evento. Alcuni fotografi arrivavano, e questo l'ho appreso vedendo la vostra mostra, arrivavano periodicamente in valle con tutta l'attrezzatura e annunciavano sui giornali i giorni della loro permanenza. E poi l'altra domanda è: quanti fotografi emigrati hanno aiutato anche qui la Valposchiava ad uscire dall'isolamento?
1: Ci sono stati dei valposchiavini, ovviamente le conoscenze venivano da fuori, quindi erano valposchiavini che, non so, sono andati in Ticino a fare una formazione, tornavano con lo strumento per poter fotografare e quindi qua lo mettevano in pratica. Ci sono stati, se qua in questo caso penso a Olgiati, Francesco Olgiati. Per esempio, se penso a Lanfranchini, Giulio Lanfranchini, lui veniva dall'Inghilterra, era andato come pasticcere, ha appreso in un qualche modo l'arte della fotografia e poi tornando si è fatto un suo laboratorio e lì ha fotografato quasi tutti i valposchiavini.
2: Peraltro, nella vostra mostra, dove avete voluto illustrare un po' tutte le funzioni di un moderno smartphone, esibendo tutta una serie di oggetti oggi da museo, c'è anche una fotografia molto particolare che riguarda, diciamo, lo scrivere e la stampa. Una fotografia fatta in Valposchiavo, ma trovata molto lontana da qua.
3: È vero, è la fotografia dell'interno della tipografia Menghini, è una delle uniche che ci sono perché i discendenti della famiglia Menghini stessa non l'avevano mai vista, ed è una fotografia che è in possesso, l'originale è in possesso di un discendente di Valposchiavini che sta in Australia. Da lui è arrivata una parente in Canada e dal Canada è arrivata tramite una parente che sta in Inghilterra fino in Valposchiavo.

0: Possiamo dire che oggi che produciamo un numero sterminato di immagini, non è detto che per questo stiamo documentando meglio il nostro tempo, oppure sì, secondo voi?
1: No, in questo momento c'è un'infinità di immagini che circolano, sono prettamente digitali e quindi sono molto volubili. Sono legati spesso ai device che le contengono e vengono facilmente poi smarrite. Quindi io sono sicuro che fra 100 anni resisteranno ancora quei vetri che abbiamo noi in archivio e quelle del 2026 probabilmente ne troveremo ben poche di fotografie.
2: Pierluigi, lei peraltro è un appassionato di computer della Apple. Qui a Poschiavo ne abbiamo visti parecchi. Che i dati che erano contenuti su questi primi sistemi oggi probabilmente non sono neanche più fruibili.
1: No, perché sono cambiati completamente i lettori che leggevano questi dati. In definitiva, per un po' di tempo si potranno ancora recuperare finché questi computer riusciranno a funzionare, la batteria all'interno riuscirà a dare uno stimolo eventualmente a un disco rigido per poter ridare questi dati. Comunque ci sono già qua almeno 3 fino a 4 trasformazioni necessarie per arrivare ad avere le classiche fotografie che vediamo adesso sui nostri computer.
0: Questa grande quantità di immagini del giorno d'oggi fa un po' paura effettivamente, perché fa anche perdere il valore che si dà all'immagine, così anche come a un testo, a uno scritto, perché se ne producono quantità veramente enormi, ma effettivamente il valore risulta un pochino sminuito, si dà meno peso ma anche alle parole, non soltanto alle immagini, no? Un fiume di parole al giorno d'oggi hanno forse un altro peso. Ad ogni modo, io non vorrei essere chi fra 50 anni, non noi per ragioni ovvie, limiti di età, ma dovrà continuare a documentare o vorrà continuare a documentare i giorni nostri.
3: Ecco Alessandro, se sei d'accordo, io aprirei una parentesi con il presidente dell'Associazione Storia Archivi Fotografici Valposchiavo, Arno Zanetti, perché ha raccolto alcune testimonianze e noi abbiamo raccolto le sue testimonianze che ci riportano un po' a quei tempi, a quando arrivò il telefono, a quando arrivò la televisione e via dicendo. Ascoltiamolo.

0: Ci sono aspetti nella vita di una comunità che difficilmente lasciano traccia nei documenti, restano invece nei ricordi, nei racconti tramandati, nelle testimonianze di chi li ha vissuti. Arno Zanetti, presidente dell'associazione Storia.ch, negli anni ne ha raccolte molte e alcune raccontano meglio di tante altre che cosa accadeva quando una nuova tecnologia faceva per la prima volta il suo ingresso nella vita quotidiana della Valposchiavo.
1: Uno interessante era capitato alle prese nell'attuale albergo Sport Raselli. All'epoca, entrando dalla porta principale, sulla destra era situata l'osteria, attualmente ancora in funzione, mentre dall'altra parte abitava una famiglia Lardi. Un certo Arnoldo Lardi, classe 1900, molto ingegnoso, lavorava all'epoca per le forze motrici, aveva acquistato pezzi in vari posti, riuscendo ad assemblare una prima radio funzionante. Era girata voce che alle 8 di sera trasmetteva il rosario papale, quindi una cosa non da poco. Le persone del paese se ne erano accorte e quindi prima naturalmente frequentavano con grande devozione il rosario in parrocchia e poi si trasferivano verso sud per ascoltare quello papale, le donne accompagnate spesso anche dai mariti e si inginocchiavano lì all'interno dei corridoi lungo le scale e al termine poi le donne ovviamente rincasavano mentre i mariti, gli uomini, svoltavano a sinistra, entravano in osteria e assaggiavano il frascati dei castelli romani e capitava spesso che questi mariti rincasavano barcollando.
0: Un'altra testimonianza raccolta da Arno Zanetti ci porta a poco distante in località al Cantone dove le sorelle Bontognali possedevano il primo apparecchio telefonico.
1: Nel 1948 è stato installato il primo telefono in una posizione centrale, l'unico in paese, per cui quando arrivava una telefonata queste due signore anziane dovevano girare per i vicoli del paesello, era telefono, telefono, e chi era chiamato doveva subito correre al posto dove era situato il telefono per rispondere alla chiamata. E mi dicevano che era successo una volta di sera il figlio che chiamava i genitori, le signore si erano recate sul posto, le avevano chiamati, loro si erano calzare le scarpe, indossare la giacca e rientrare, insomma era passato dai 10 ai 15 minuti finché qualcuno si facesse di nuovo vivo per poter rispondere alla telefonata tanto desiderata, insomma.
0: Altri tempi.
1: Altri tempi, assolutamente sì. Ricordano anche sempre al Cantone in una casa, siccome questa famiglia abitava su al quarto piano, nella posizione centrale delle scale c'era il tubo che portava l'acqua potabile in cucina e quindi entravano al primo piano, battevano contro il tubo di ferro, naturalmente in cucina si sentiva, e scendevano e partivano, andavano a rispondere alla chiamata.
0: Facciamo adesso un salto di oltre 30 anni, cambiano gli apparecchi, cambia anche il rapporto di Arno Zanetti con questa storia. Dai racconti raccolti passiamo ad un'epoca che lo vede direttamente coinvolto anche nel mondo della scuola, dove ha ricoperto a lungo il ruolo di ispettore scolastico.
1: Nel 1981 le forze motrici di allora avevano acquistato un NCR, un computer enorme con capacità molto limitata, naturalmente fa ridere pensare che aveva 128 kilobyte di memoria, ma avevano avuto determinate difficoltà, non erano riusciti a farlo entrare attraverso le scale, per cui con vari marchingegni esterni erano entrati dalle finestre e l'NCR era stato finalmente posizionato negli uffici di Repower.
0: Lei è stato uno che ci ha creduto alla tecnologia, perché la scuola di Poschiavo può contare da ormai diversi anni su un potente parco mezzi da dare ai ragazzi.
1: Sono sempre stato affascinato da questi strumenti, ho sempre creduto in un uso naturalmente sensato e ponderato di tutto quello che ci viene offerto. Ho trovato dei validi complici, no, all'interno del collegio degli insegnanti, e quindi abbiamo sempre cercato di essere all'avanguardia e di essere al passo con i tempi. Se ricordo per esempio la prima macchina fotografica, telefonavo di sera al mio collega Unterfatz, mi puoi spedire la Mavica, il giorno dopo più o meno la Mavica arrivava a Poschiavo. La Mavica è una macchina digitale, bisognava inserire un dischetto, scattare due foto e poi scaricarle sul computer, eseguivo il mio progetto con la mia classe e in tarda serata la Mavica ritornava a Unterfatz per passare alla prossima scuola.
0: Ma com'è stata la scelta dei computer? Perché voi avete anche fatto una scelta di campo adesso, nel senso che a scuola avete sempre tutto Apple.
1: Inizialmente è stata, per dire, una battaglia e magari una cosa esagerata, ma comunque c'erano due filosofie ben diverse. Apple era assolutamente di facile uso, aveva un sacco di vantaggi. Il grande ostacolo era dato dal fatto che parallelamente erano nati i prodotti di Microsoft, quindi Word, PowerPoint e Excel, per citare i principali, e inizialmente non erano compatibili con il sistema Apple.
0: Ma costavano meno.
1: E quindi ecco lì c'è voluto infatti avevamo sperimentato tutto, eravamo passati per prodotti open source per esempio per raggirare l'ostacolo Microsoft, e per finire poi Apple si è adattata e oggi non fa più nessuna differenza, insomma Word gira su un prodotto Apple come su un qualsiasi altro prodotto e non è più un problema.

0: Nel racconto di Arno Zanetti abbiamo attraversato parecchi decenni, dalla radio costruita con materiali recuperati, di cui abbiamo già parlato prima, al telefono al quale bisognava correre, fino ai primi computer e a internet. Ma c'è soprattutto una sua osservazione sulla quale vorrei tornare. Verrebbe da pensare, dice Zanetti, che una valle periferica si sia affacciata tardi alle nuove tecnologie. Invece non è così, e il progetto Poschiavo sembra confermarlo. Parliamo allora di come un'intera comunità abbia avuto accesso in poco tempo a uno strumento, la rete, che avrebbe cambiato per sempre le nostre vite. Che cosa ha rappresentato il progetto Poschiavo per la Valle?
1: Il progetto Poschiavo è stato rivoluzionario per quel tempo. Ha permesso a centinaia di valposchiavini di accedere alla rete, e soprattutto questo accesso era seguito dai formatori che si erano nel contempo formati e che, oltre a installare tutto il macchinario necessario per collegarsi a internet, spiegavano loro il funzionamento e anche le possibilità, e insegnavano soprattutto a comunicare a distanza. Quindi era un passo dal potersi formare a distanza, che era uno degli obiettivi principali del progetto, quindi la formazione mediata da computer.
2: L'eredità del progetto Poschiavo è stata raccolta dal polo Poschiavo nel 2001-2002, che ha continuato appunto a proporre progetti di sviluppo regionale e formazione a distanza. Questo ha permesso alla Valle di non rimanere indietro e davvero puntare tanto anche sulle nuove tecnologie.
3: Paradossalmente però proprio una trasformazione così importante è poco testimoniata, perché di quel periodo ho visto poco in fotografia. Come ve lo spiegate?
1: Allora, bisogna anche dire che si era nel pieno degli apparecchi digitali e quindi si è cominciato a utilizzare i primi strumenti. A me viene in mente per esempio la Mavica, questo apparecchio fotografico del quale ha parlato Zanetti, dove si metteva un floppy disk e le fotografie erano di bassissima qualità. Quindi con gli standard attuali sono assolutamente inutilizzabili e spesso erano fatte per il web, quindi bastavano pochissimi kilobyte per avere un'immagine a quel tempo di qualità sufficiente.
0: Antonio Marsetti, prima di chiudere vorremmo chiedere ai nostri ospiti se hanno fatto fatica a raccogliere tutto questo materiale che simboleggia un po' tutto quello che è arrivato prima dello smartphone, oppure se hanno dovuto fare un lavoro contrario di selezione.
2: Nessuna fatica, anzi il contrario. Diciamo che per quanto riguarda le foto ci fa molto piacere, perché ci siamo resi conto una volta in più che qualsiasi tema si scelga da rappresentare in una mostra fotografica, le foto ci sono, non mancano. A volte però bisogna guardarle con altri occhi, perché alcune fotografie che abbiamo sempre osservato notando determinati particolari o soggetti, ecco, se le si legge e si guarda attentamente con altri occhi, raccontano moltissimo. Quindi per quanto riguarda le foto ne avevamo a sufficienza per rappresentare tutti i temi scelti, e gli oggetti pure. Il problema è stato l'opposto, sceglierli, perché abbiamo diverse collezioni di questi vecchi apparecchi e a Poschiavo poi basta chiedere e c'è tanta collaborazione, quindi diversi oggetti sono stati prestati da valposchiavini o addirittura messi a disposizione, regalati.
1: Per esempio anche dai musei, dal museo Valposchiavo, anche le vetrine che abbiamo utilizzato e così via, le abbiamo chieste casa console, museo, e sono stati subito disposti a prestarcele.
3: Una battuta anche dal museo di Pierluigi Crameri, perché casa sua non oso immaginare come possa contenere tutti gli oggetti che abbiamo trovato in questa mostra.
1: Effettivamente ci vuole un bello spazio per archiviare tutti questi, soprattutto i computer che hanno un certo volume.
0: Noi ringraziamo i nostri ospiti. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.

0: Messe in concerto con Serena Farnocchia, soprano, Paolo Raffo, pianoforte, Emanuele Santoro, testi in italiano, musiche di Francesco Paolo Tosi, Pier Adolfo Tirindelli, Richard Strauss e Lee Bradshaw sui testi di Hermann Hesse e Gabriele D'Annunzio. Hesse in concerto, prima emissione del concerto registrato a Ceresio Estate 2026 dalla Sala Boccadoro di Montagnola. Prima fila, domani alle 20.
1: Rete 2.
2: Sport e musica.
3: Buonasera dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Tiziano Trotto a garantire la messa in onda di questa edizione di Sport e Musica che dedichiamo all'hockey su ghiaccio, che dedichiamo al Lugano, l'unica ticinese impegnata questa sera sul ghiaccio di casa alla Corner Arena contro il Rapperswil. Bianconeri che devono tentare di risalire la china, perché dopo 5 partite, hanno diverse partite meno di altre squadre, sono lì in 14esima e ultima posizione con altrettanti punti, dunque una media di un punto a partita. Sono 4 gli altri incontri di serata: Berna contro Ginevra, Davos a Joie, Kloten a Friburgo e poi Losanna contro Bienne. Vi daremo aggiornamenti qui dallo studio di Comano. Per quanto riguarda sempre l'hockey su ghiaccio, la seconda partita della nazionale svizzera femminile è terminata con una sconfitta contro la Finlandia nel tour che appunto si gioca in questo paese, completato da Cechia e Svezia. Dopo la sconfitta contro proprio la Svezia per 5-0 di 2 giorni fa, le rossocrociate sono state battute per 4-1, come detto, dalla Finlandia. Per quanto concerne invece il calcio, in attesa della Svizzera che giocherà domani sera a Lucerna contro la Slovenia nella terza partita di Nations League, parliamo di Lega B, dunque la seconda Lega. Questa sera ci sono due partite di Lega A dello stesso girone, vale a dire Belgio-Turchia alle 20:45, in quella stessa ora anche Francia-Italia, che sarà la diretta su RSI la 2. Questo il quadro di hockey e di calcio, e prima di coinvolgere una prima volta Lorenzo Boscolo dalla Corner Arena vi do anche un'ultima piacevole notizia, perché per quanto riguarda la mountain bike, Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Ha chiuso in terza posizione la gara di short track di Lake Placid grazie soprattutto a una grandissima rimonta, partendo dalla 25esima posizione. Ha chiuso e dunque in terza posizione, si tratta del terzo podio stagionale, il secondo sulla distanza corta dopo quelli di Nove Mesto e Leogang. Per dovere di cronaca vi do anche il vincitore e il secondo classificato, si tratta del cileno Martin Vidaurre Kosman, che ha preceduto il tedesco Luca Schwarzbauer. Questa dunque la panoramica. Come detto, andiamo adesso da Lorenzo Boscolo per conoscere le formazioni di Lugano e Rapperswil. Buonasera Lorenzo.
4: Buonasera Patrick, buonasera a tutti quanti dalla Corner Arena. Beh, i nomi da ritenere per quanto attiene al Lugano sono Schlegel, Morini e Ciuskis, e poi un nome invece da stralciare ancora una volta è Kupari, che è stato sacrificato, diciamo così, relegato in soprannumero, come c'è scritto sul foglio partita sul lineup. Dunque torna intanto Niklas Schlegel dopo l'avventura non felicissima di Joren van Apotelberghe lì in quel di Lagnau, clamorosa rimonta nel terzo tempo per i Tigers. E poi ci sono degli aggiustamenti soprattutto sul fronte offensivo. La prima linea non è stata toccata, Sanford è sempre con Canonica e con Fazzini, Turkauf capitano nonché top scorer è sempre lì nel bel mezzo della seconda linea, dove è stato ancora una volta confermato Alessio Bertaggia, 4 reti già realizzate per il numero 10, e ieri Innala, che ha finalmente trovato la piacere del gol nell'Emental, il suo primo gol con la maglia bianconera. Poi ci sono delle modifiche nelle seconde linee, nella terza e dunque nella quarta. Shore gioca sempre in terza con Olle Lixell, e poi è stato promosso in questa terza linea d'assalto Marco Zanetti, stabilmente stabile, diciamo così, nella quarta linea d'attacco, dove ritroviamo Giovanni Morini che farà il centro e piloterà da una parte Ramon Damon Tanner, abitualmente è stato lui la centro in questo avvio di regular season, e poi Daniel Olson, che era partito all'inizio in prima linea, è finito questa sera contro il Rapper Zill nella quarta linea. A disposizione c'è comunque anche Alexi Peltonen, il numero 13. Per quanto riguarda invece le coppie difensive, Lassie Thompson è sempre lì al fianco di Mirko Müller, Dahlström gioca con Ebischer, poi ci sono i due finnici Peltonen, Alatalo, e poi come detto c'è la giovane Aris Chunskis, il numero 65. Vedremo quanto ghiaccio Mittella darà appunto alla giovane difensore. Perché gioca lui? Perché semplicemente Zanetti è sempre in infermeria e ci ritorna in infermeria purtroppo Enzo Gebè, che aveva giocato al posto proprio di Zanetti contro il Lagnau, questa sera è tornato in infermeria a fare un po' di compagnia anche al lungo degente Dario Simeon. Come detto, lo straniero sacrificato Erasmus Kupari è un lugano che gioca con i due stranieri dietro e quattro davanti. Per quanto riguarda il Rapperswil, anche qua ci sono delle assenze comunque importanti, quella soprattutto di Niklas Jensen, il danese infortunato, si è infortunato anche Sandro Zanger, si è ammalato invece

0: con un ex Dominic Lammer. Hornecker, il centro della quarta linea d'attacco del Rapperswil, con lui ci sono Graf da una parte, Segafredo dall'altra. Larsson, lo svedese, è il top scorer, è nella prima linea difensiva al fianco di Danil Ustinkov. Pilot con Kapaul, Dufner gioca con Jelovac, Fabian Mayer giocherà nel ruolo di settimo difensore. A disposizione c'è anche un tredicesimo attaccante, il numero 64, Quinn. Questo per quanto riguarda naturalmente le due formazioni, caro Patri.
1: Ecco Lorenzo, hai fatto tantissimi nomi a quello che la Corner Arena evidentemente ci si aspettava, ed è strano perché solitamente ci si aspetta l'esordio o quantomeno l'arrivo degli stranieri, ma è un giocatore tanto importante anche Giovanni Morini. Ecco, alla Corner Arena questa sera ci si attendeva l'esordio da parte dell'italiano, e questa sera i tifosi bianconeri verranno accontentati.
0: Beh, chissà quanta pressione, ma lo conosciamo, Giovanni Morini è davvero un lottatore, un prodotto a chilometro zero, è cresciuto qui a Lugano, avrà tanta voglia di dimostrare il suo valore, ma davvero deve dimostrare il suo valore un giocatore come Giovanni Morini. A mio giudizio, no, probabilmente un po' di pressione anche mediatica ha fatto sì che si siano decisi finalmente di farlo giocare, insomma, anche a Landau, dove le cose stavano un po' andando male nel terzo tempo, un giocatore della sua forza poteva magari tenere in piedi la baracca, perlomeno se fosse stato naturalmente inserito. Invece anche a Lannau lui da tredicesimo attaccante non ha avuto modo di toccare il ghiaccio dell'Emental. Beh, è chiaro, si sarebbe aperto un caso tutto sommato clamoroso se anche questa sera Mittel non l'avesse impiegato. Ora aspetterà naturalmente al giocatore dimostrare che Mittel, che magari anche Steinmann non avevano ragione. C'è naturalmente il discorso legato comunque al suo contratto che è in scadenza con il Lugano. Vedremo se ci sarà ancora a difendere la maglia bianconera oppure se ne andrà leggermente più a nord. Questi sono discorsi naturalmente che lasciamo ai direttori sportivi, e attenderemo l'ufficialità quando semmai arriverà. Intanto ci aspettiamo un buon debutto e auguriamo naturalmente un buon debutto al numero 23 del Lugano.
1: Ti sottraiamo il microfono per qualche minuto, Lorenzo Boscolo, e lo cediamo ai REM, Losing My Religion.

0: Due minuti all'ingaggio d'inizio alla Corner Arena tra Lugano e Rapperswil. Lorenzo Boscolo, dando un'occhiata al calendario dei bianconeri, se non ho fatto male i calcoli, giocheranno 5 partite nei prossimi 9 giorni e quindi va fatta un po', vero che si andrà a dare il tutto e per tutto in ogni partita, però magari qualche calcolino lo si farà.
1: Ma è probabile, anche se si inizia bene, nel senso che è vero, hai ragione, si giocherà tanto, dunque i punti cominciano a scottare da questo momento in poi, soprattutto guardando semplicemente lo stato della classifica, ma guardandola dal lato positivo, quella stessa classifica è facilmente risolvibile, nel senso che basta inanellare anche solo 2 successi consecutivi per ritornare nelle parti, diciamo così, più tranquille. Si parte oggi, poi però domani ci si ferma già, dunque non c'è un Doppelspiel, come dicono i simpatici amici confederati, ma si andrà comunque a Porrontruy. Dalle informazioni che ho in mio possesso, il Lugano partirà già domani, dunque con un bel viaggio tranquillo, al di là dei soliti problemi legati al passaggio del San Gottardo, della galleria o del passo, insomma, però partiranno già domani, dunque verso il Canton Giura, avranno tutto il tempo di affrontare comunque una di quelle squadre che sin qui ha sorpreso davvero tutti quanti, una Joie che lo ricordo con 11 punti è lì potenzialmente al momento addirittura negli playoff, comunque di pieno in cascina la squadra di Peltonen, ne ha messo parecchio e lo sappiamo, giocare all'interno della Raiffeisen Arena di Porrontruy non è facile per nessunissima squadra, in modo particolare proprio quest'anno dove c'è maggiore entusiasmo, c'è un allenatore che sa probabilmente il fatto suo, ci sono i soliti stranieri pescati con grande lungimiranza che sanno risolvere da soli tra virgolette le partite, ma è una squadra che ha anche un altro impianto di gioco, dunque la partenza è buona sulla carta comunque per il Lugano, che potenzialmente può vincere naturalmente anche a Porrontruy, ma deve iniziare a fare il Lugano quello che abbiamo conosciuto nella parte centrale della stagione, il Lugano che abbiamo iniziato a conoscere soprattutto l'anno scorso a partire dal mese di ottobre. Allora il mese di ottobre è iniziato da poco tempo, il Lugano deve darsi una svegliata a partire da adesso, la partita è iniziata, Thompson prova la conclusione, si è sganciato il Fidico dalla sua posizione, idealmente lì come blue liner dalla linea blu, ha ricevuto dalla sinistra la pacca di Mirko Müller e poi ha provato a assaggiare le qualità note comunque di Ivar Punenovs, che è intervenuto anche perché il tiro era assai centrale. Il pregio del tiro di Thompson è che dopo aver vinto l'ingaggio iniziale, Lugano già un ingaggio in fase offensiva, Türkauf va a contendere la pacca Tyler Moya, la meglio il capitano del Lugano Vertaggia, con l'intervento di Herzog perde il pacca, c'è però anche l'intervento di uno dei due direttori di gara che decreta già la prima penalità e allora Ustinkov, prodotto doc dello Zurigo, dopo soli 20 secondi dall'avvio del confronto finisce sulla panchina dei penalizzati, un Lugano che tra l'altro dopo la sfida persa in malo modo a Lagnau nelle dichiarazioni ufficiali si era detto cosciente del fatto che aveva concesso troppe penalità ai bernesi, qui parte con una penalità, vedremo se il primo special team, quello ormai assodato con Alatalo sulla linea blu che riceve proprio in questo istante, riuscirà subito a sbloccare la sfida contro il Rapperswil. L'intervento di Kapaul dopo la deviazione di Punenovs con il disco che viene pilotato direttamente dal difensore, dalle parti di Niklas Schlegel, l'appoggio per Shore, si fa vedere ma non riceve Türkauf, si mette nell'angolo e poi dietro la gabbia, appoggio sulla blu per Peltonen prova la conclusione, block shot facile per Jelovac, ancora Alexi Innala che si gira, trova alla tala, ancora Innala, il 12, prova a mettere il disco nello slot, sbaglia la mira il finlandese, disco già raccolto da Shore che lì nell'angolo, l'appoggio sulla blu per Alatalo, ancora Innala, si avvicina alla zona di tiro, prova la conclusione, la parata poi canonica, il rebound concesso ma non trova il pertugio, il numero 14, buon movimento da parte del power play del Lugano, con però l'intervento ancora una volta riuscito da parte di Punenovs, fa tutto da solo Thompson, l'appoggio è per Samford, cambiato cambiato dunque il sistema, soprattutto sono cambiati gli uomini in superiorità numerica. Ancora 49 secondi con l'uomo in più da sfruttare per il team di Mittel. Lixell si mette al posto di Innala in quella posizione, Thompson al posto di Alata, lo riceve sulla blu, scarica la conclusione, poi la rebound, Zanetti ci arriva ma sbaglia la mira, forse c'è stata una deviazione. Lixell, c'è la deviazione e c'è la rete del Lugano, fortunata perché deviazione netta da parte di un difensore, ma il Lugano ha giocato un buon power play, tutto sommato merita la rete ottenuta con Lixell dopo un minuto e 50 secondi per comunque aver insistito con lucidità, non aggiungo freschezza perché ci mancherebbe altro, siamo alla primo e 50, ma aggiungiamoci pure con freschezza una conclusione di Lixell dalla diagonale, partita dalla diagonale destra con una deviazione effettuata, se ho visto bene, da Sanford. Dammi una mano Patrick dallo studio, perché ho visto una deviazione ma forse non c'era deviazione, Patrick.
0: Allora, hai visto bene la deviazione, non è di Sanford che stava però arrivando, bensì è di Dufner che ci ha messo il bastone, dunque autorete, insomma ha trafitto il proprio portiere.
1: E bravo Dufner che dà una mano al Lugano. L'intenzione, credo, di Lixell, guardando il movimento dello svedese, era, come in precedenza aveva provato anche in la mettere semplicemente il disco nello slot. Quel disco messo nello slot si è trasformato in un'imprendibile pacca per Pundenos per l'intervento del difensore Mauro Dufner, che dunque, correggendo la traiettoria del pack, ha concesso al Lugano di andare in vantaggio in power play. Intanto dall'altra parte subito un intervento dopo l'ingaggio vinto dai sangallesi di Niklas Schlegel, sollecitato da una diagonale firmato da Nico Dünner, il capitano dei Lakers. Altra conclusione dalla linea blu a Capaula, sparato nel mucchio, serie di deviazioni, poi il disco che si impenna, disco che viene fermato dall'intervento di uno dei due assistenti linesman, con un ingaggio che dovrà poi essere successivamente effettuato fuori dal terzo difensivo della squadra che si ritrova a condurre le andanze. Quella squadra, avete capito, è il Lugano di Thomas Mittel, che va a riproporre la seconda linea in pratica, quella di Türkauf Vertaggia, ieri Innala, il primo special team che è tornato a giocare in 5 contro 5 ed è tornato a fare la seconda linea d'attacco. Türkauf maestra una pacca già dietro la gabbia dei Pundenovs, apre per Innala che si mette pure lui dietro la gabbia dei Lakers. Alata lo riceve, prova a sparare dalla linea blu, disco fuori, raccolto da Jesper Peltonen, disco che circola molto bene ancora per Alatalo, servito da Vertaggia, disco dello slot, stava per crearsi il caos, bravo Larsson a deviare il pack ma non è riuscito il top scorer svedese a buttare fuori la pacca. Ancora Larsson a giganteggiare lì contro la balaustra, a servire Herzog, l'ex giocatore della nazionale ma soprattutto dello Zugo, accompagna semplicemente la pacca distribuendolo dietro alla gabbia difesa questa sera da Niklas Schlegel. Ancora Lugano in avanti, Zanetti prova a raggiungere la pacca, non ci riesce e il gioco viene bloccato nuovamente dai linesman. Liberazione vietata, questa è la prima liberazione vietata che scocca dopo 3 minuti e 7 secondi dall'inizio di questo confronto che qui è la Corner Arena. Vede il Lugano in avanti di una lunghezza, quella ottenuta poco fa, la primo e 50 con quel diagonale da Lixell, lo svedese dei bianconeri, che ha usufruito, come detto, di una deviazione involontaria naturalmente del difensore Dufner del Rapperswil. Alatalo, dopo che Lugano ha vinto l'ingaggio difensivo, l'appoggio in avanti per Shore, prova a far viaggiare Mirko Müller che naturalmente si è sganciato, mette dallo slot Lixell, deviazione al volo, la parata dell'attento portiere dei Lakers. Ancora Lugano, ancora Shore a recuperare pacca, Zanetti l'occasione, fa tutto bene, poi sbaglia l'ultimo tocchettino, aveva superato anche Pundenos con un'abile finta di corpo e di bastone, poi però non è riuscito ad adagiarsi il pack con la porta in parte lasciata sguarnita da Ivar Punnenhofs. Pilot riceve da Taylor Fritz, si deposita nel proprio settore difensivo il numero 20 nell'attesa del cambiamento operato di uomini dalla panchina del Rapperswil. Kapaul sbaglia l'appoggio per l'inserimento di Sanford, la banca va a recuperare il pack dandolo a Lammer, l'apertura di Lammer per l'inserimento di un difensore, Maier, che poi manca di precisione sbagliando il successivo passaggio. C'è l'inserimento nel terzo difensivo di Sanford che aiutato da Ebischer prova a buttare fuori il pack, bravo la banca a recuperare quel pack e poi ottimo l'intervento di Fazzini che rilancia immediatamente Canonica, desiste, poi appoggia per Dahlström, Morini tocca e la pacca, mette in avanti Dahlström, era stato però fermato fallosamente da un avversario. C'è un aggancio vistoso, Morini ha fatto tutto bene, ha raccolto il pack, poi l'ha spedito un metro in avanti in direzione della gabbia avversaria per Dahlström che stava andando a prendere quella pacca, schema perfetto, si è inserito però nella manovra Dominic Lammer ed è lui il numero 89, l'ex attaccante proprio anche del Lugano che al quarto minuto e 39esimo secondo finisce sulla panchina dei penalizzati, motivo di interesse ulteriore perché Lugano già alla prima occasione con l'uomo in più sul ghiaccio con l'Ixel appunto è riuscito a sorprendere il Rapperswil, ingaggio già vinto dai bianconeri che ripropongono il primo special team, quello lo ricordo non di Thompson sulla blu bensì di Alatalo che riceve proprio il pack, l'appoggio è per Shore, posizione defilata sulla sinistra, Canonica inala, mette il disco nello slot, sparacchia poi in seconda battuta ma troppo centrale la diagonaletto di Innala che non sorprende minimamente Ivars Punnenhofs che è riuscito inginocchiandosi semplicemente a bloccare il pacca scagliato dal numero 12 che in prima istanza si era fatto bloccare facilmente per la verità il pacca da Jelovac, il difensore dei sangallesi. Vabbè, ancora un minuto e 36 a disposizione di questa superiorità numerica, di questa seconda superiorità numerica, ingaggio vinto da Shore, disco perso però da Innala, Rask, bravo Shore a recuperare il pack suo, Fritz, ancora Shore, penetra nuovamente nel terzo d'attacco bianconero, l'appoggio nell'angolo per la discesa di Canonica, si fa anticipare, poi Shore riceve un regalo, mette il disco nello slot, bravo a Fritz a gettarsi letteralmente sul ghiaccio, deviando il passaggio dell'americano che recupera però il pack, parecchio impiegato Shore che sta convincendo, ha convinto semplicemente di più rispetto a Kupari che invece non ha convinto per nulla nelle sue prime uscite questa regular season. Qui l'intervento della scatola del Rapperswil che allontana il pack mettendolo semplicemente nel terzo di difesa della squadra di Mittella. Fazzini entra in contatto con Lixel, l'appoggio di Lixel nel terzo d'attacco per la discesa di Thompson che sposta ancora in direzione di Fazzini, posizione defilata, poi Thompson che si rimette sulla blu, bravo a difendere il pack, stava per uscire poi ancora a ricevere, Thompson mette nello slot, geniale il passaggio di Thompson, deviazione riuscita a Sanford ma mancata la precisione, poi attenzione la conclusione di Lixel, la parata di Pumnenos e poi il Rapperswil che si ricaccia buttando fuori la pacca, non in una liberazione vietata ma allontanando semplicemente il pacca, tra pochi secondi scadrà la penalità inflitta a Lammer, Lixel bravo a difendere il pacca, l'appoggio è per Mirko Müller che sparacchia nell'angolo nel momento in cui è scaduta la penalità sul conto dell'89 che riceve proprio a centro ghiaccio, attenzione Lammer in lotta con Thompson, c'è una penalità contro Thompson, non ha avuto dubbi uno dei due arbitri principali per sgambetto, spedisce direttamente sulla panchina dei penalizzati la numero 60 e allora dopo aver mancato il secondo buon appuntamento in superiorità numerica il Lugano l'ottavo anzi al sesto e 55 si trova ora a gestire i prossimi due minuti in inferiorità numerica, fuori come detto Thompson, facciamo un viaggetto da Patrick Locatelli allo studio, dai.
0: D'accordo Lorenzo, tra l'altro ti ricordo che ci stiamo avvicinando anche alle 20, che sarà l'ora in cui scoccherà la messa in onda del notiziario. Chiaramente seguiremo con te questa inferiorità numerica dei bianconeri prima.
1: D'accordo, allora ingaggio vinto dai bianconeri che partono immediatamente. Tanner, c'è Morini dall'altra parte, non lo serve, ha atteso troppo Tanner, ha avuto ragione su Tanner Larsson. Peccato perché Morini era già liberissimo nello slot, il numero 7 ha aspettato quel secondo di troppo, permettendo a Larsson, il difensore svedese dei Lakers, di intervenire. Qui c'è Rask che interviene su Innala. Rask infastidito dalla finlandese, siamo nel terzo d'attacco dei bianconeri. E beh, intanto questi due interventi hanno permesso a Lugano di togliere in pratica la prima parte della penalità ai Lakers, che non sono ancora riusciti a far partire il power play, e non ci riusciranno perché Dahlström e Turkauf riescono a disarcionare la pacca dalla parete del bastone di Tyler Fritz, e poi lo stesso capitano dei bianconeri a lanciare quello stesso pack dalle parti di Punnenox. Devono ricostruire, lo fanno con Pilot, la banca, Herzog, penetrazione nel terzo difensivo del Lugano, uscita di Schlegel che sparacchia e la PAC lo fa uscire dal settore d'attacco. No, dicono di no, i due Lightsman, sembrava fuori quella PAC, Pilot in qualche modo è riuscito a trattenerlo dentro. L'appoggio è per Moya, si gira nel 95, trova la banca, tiro al volo, ma manca completamente l'impatto. Lo statunitense con il pack era liberissimo, sì, ma non è riuscito a trovare la giusta coordinazione. Disco poi scodellato dai bianconi dalle parti di Punnenox. Si riparte da Moya, mette il disco nell'angolo per l'arrivo di Herzog, difende il pack, il 68 su Morini, poi cede a Dupner, ancora Herzog, prova ad aggirare la gabbia, disco catturato sì con il backhand, ma la mira non è stata felice per il giocatore del Rappers. Il Lugano ritrova Thompson, è finita dunque l'inferiorità numerica, ha costruito poco per la verità la squadra ospite, e allora si rimane quando siamo quasi a metà del primo periodo, siamo alla 9.04 per la precisione, con il Lugano qui alla corner in vantaggio 1-0 sul Rappersville, e la linea che può tornare allo studio.
0: Rete 1. Sono le 20.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, grave incidente stradale nel pomeriggio poco prima delle 16 sulla 2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio, dove un'auto ha tamponato un camion fermo in una nicchia di emergenza al lato dell'autostrada. Ad avere la peggio nello scontro i due occupanti del veicolo, in particolar modo il passeggero 73enne zurighese ferito in modo grave, la sua vita è in pericolo. Ferite lievi invece per la conducente dell'auto, una 63enne, anche lei zurighese. Per permettere l'intervento dei soccorritori l'autostrada è stata chiusa in parte al traffico per alcune ore, ciò che ha causato disagi alla viabilità. E a proposito di cronaca regionale, la notte scorsa 3 persone sono state arrestate perché sospettate del furto di alcuni veicoli di alta gamma da una concessionaria di Noranco. L'allarme è scattato verso le 2.30. L'intervento della polizia ha permesso di intercettare le auto rubate, recuperate a Breganzona, Manno e Gordola. Fermati anche i presunti ladri, uno dei quali a Lucerna. In manette sono finiti un 20enne italiano, un 25enne francese e un 21enne algerino, tutti residenti in Francia. Bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin, che verrà eletto dall'Assemblea federale. Il consigliere federale UDC, ricordiamo, ha annunciato questa mattina la decisione di lasciare il governo il 31 dicembre. Il 67enne democentrista ha trascorso 11 anni in Consiglio federale, 8 dei quali alla guida del Dipartimento dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. È giunto il momento di dare spazio a forze nuove nell'interesse del paese, ha dichiarato Parmelin davanti alla stampa di Palazzo nel motivare la sua decisione. Tra i suoi dossier conclusi con successo ha ricordato gli accordi di libero scambio siglati con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato figurano la pandemia di coronavirus, i dazi statunitensi sulle merci introdotti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Domani a sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna.
0: Ci sono ancora code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre sulla A2 tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia e tra Agno e Ponte Tresa. Alla San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
4: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico in Piazza Governo.
3: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
4: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
3: Sabato e domenica
4: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
3: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
5: Sport e musica.
0: Torniamo alla Corner Arena da Lorenzo Boscolo per Lugano Rapperswil.
1: 8 minuti 08 alla fine del primo periodo, 1-0 per il Lugano. Fa sempre testo il golletto realizzato da Lixel dopo soli 1 minuto e 50 secondi dall'avvio di questo confronto contro il Rapperswil, con ricordo Lixel che ha sviluppato e finalizzato soprattutto il gioco in superiorità numerica, sfruttando anche una deviazione involontaria del difensore Dufner. Thompson prova la conclusione, la parata, poi il palo centrato da Shore sul rebound concesso, ancora Thompson, ancora si sgancia con eleganza, gira alla gabbia finlandese, ritrova la posizione, poi mette un disco nello slot, sbaglia però la mira centrando il pattino di Segafredo, che è riuscito poi a trascinare il puck nella zona neutra. Al momento è un Lugano che nel 5 contro 5 sta giocando meglio rispetto al Rapperswil, anche se è un Lugano che si ha un po' l'impressione ancora in fase di imballaggio, c'è ancora diciamo la plastica sopra la confezione, anche se si intravede già qualcosa all'interno. Qui c'è un errore clamoroso, Fritz allora si allarga, mette nello slot per Rask, l'intervento riuscito magistrale di Sanford, forse era stato lo stesso Sanford a perdere un po' banalmente la pacca a centro ghiaccio, si è creato un vortice, un vuoto più che un vortice nel terzo d'attacco. Fritz e Rask stavano andando in direzione dello slot, soprattutto Fritz indisturbato, non si è avveduto però Fritz che Sanford ha recuperato il gap di spazio naturalmente e ha capito le intenzioni, passaggio al centro per Rasca, intuito di Sanford che con il bastone ha deviato quel passaggio. Pilot prova dalla linea blu, manca di precisione il 20, poi Herzog, la parata di Schlegel, la ripartenza di Innala per il Lugano, solo il numero 12, Pilot ha già recuperato in combutta con Kapaul. Moia, centro ghiaccio per il Rapperswil, Hofer in lotta con Müller, riesce ad avere la meglio il 33 del Rapperswil, poi arriva Bertaggio che toglie la pacca a tutti quanti, lo là in avanti a Innala, Innala per il capitano che lo riesce ad ammaestrare il puck giunto nello slot, era solo il capitano, c'era solo Hofer a copertura del proprio portiere, passaggio che si è filtrato, si è alzato però il puck, Turcap non lo ha ammaestrato. Innala mette nello slot, la deviazione di Bertaggio, la parata di Bonnemnos, poi arriva Herzog a buttare il puck in una zona più tranquilla per la formazione ospite, bombardata diciamo così dalla linea di Turcap e soprattutto Alessio Bertaggio, è stato lui a recuperare un puck nel terzo difensivo, poi a rilanciare l'azione per Innala. Olson intanto prova a difendere il puck contro Ustinkov, l'appoggio a ritroso per Ebischer, tiro passaggio di Ebischer, traffico davanti a Punnenos, disco che va a finire contro la balaustra di fondo, poi ancora ancora una volta è il Rapperswil con il difensore Austin Coppa a buttare la palla in zona neutra. Ibischer va a recuperarlo, l'ex difensore anche del Rapperswil, cede per Tanner che prova in backhand ad inserire il pack per Shore e nello slot ha intuito Lammer, dando poi a Austin Coppa appoggio a ritroso per l'uscita dal terzo difensivo con Quinn che rilascia il pack, sbaglia il suggerimento, allora può ripartire il Lugano, lo fa con Shore, l'appoggio è per Marco Zanetti. Zanetti difende la pacca contro la balaustra laterale, non riesce a sopravvivere alla carica di Graff che fa ripartire i suoi, sbagliano però i passaggi i sangallesi, parecchia imprecisione nella manovra offensiva da parte degli Lakers. Prova ancora con Alatalo, tiro appoggio più che tiro del 22 in diagonale, facile preda quella pack di Punnenops che poi in seconda battuta ha deciso di bloccare il pack. 4 minuti e 0,5, sta un po' tornando la pressione del Lugano dalle parti del portiere avversario. Ricordo la situazione, è un Lugano che è sempre in vantaggio 1-0 sul Rapperswil. Vediamo cosa succede nelle altre piste, Patrick.
0: Succede, Lorenzo, che Lausanne e Bien sono sull'1-1, a Fuchs ha risposto Sever, Lajoie invece grazie a Pilet è avanti 1-0 a Davos, anche in questo caso ci ha messo lo zampino Tanus con un assist, mentre sono ancora ferme sullo 0-0 sia Berna Ginevra sia Kloten contro Friburgo. Per quanto riguarda invece il calcio, ricordo che alle 20.45, dunque tra 35 minuti, inizieranno nella Lega di Nations League Belgio-Turchia e Francia-Italia, quest'ultima partita che mostreremo su RSI la 2. Torniamo da te
1: con Thompson, Fazzini che prova a recuperare il pack, poi sparacchia addosso a Fritz, bravo comunque Fritz, è un maestro nell'intercettare i tiri altrui, quelli soprattutto degli avversari. In precedenza ci aveva provato ancora Lassie Thompson, particolarmente in serata il numero 60 sul fronte offensivo, certo lui ha la copertura di Mirko Müller, dunque può andare in allegre scampagnate, diciamo così, con maggior leggerezza. Ci sta provando insomma a trovare il gol, il numero 60. Innala, il gol l'ha trovato nell'Emental, si gira e mette il pack per il capitano nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia avversaria, costretto a retrocedere però e a uscire dal terzo d'attacco, sollecitato dall'intervento di Maier che ha la meglio, poi Bertaggio che va a recuperare il pack, ma è costretto anche lui ad uscire dal terzo d'attacco e a dare ritroso a Mebischer, Dahlström, Mebischer, i due escono dal terzo, Morini è entrato dunque, è entrata meglio la quarta linea d'attacco, suggerimento farlocco sbagliato da parte di Mebischer, rischio che si impenna, esce dalla sedime ghiacciato, gioco che naturalmente è stato interrotto. Patrick, tu sei un conoscitore anche e un frequentatore anche del mondo dell'hockey, l'impressione almeno qui alla pista è che il Lugano è superiore ma non riesce davvero a trovare un po' se stesso e poi le soluzioni per ulteriormente scavare una piccola fossetta alla Rapperswil, che è inferiore a mio giudizio.
0: Sì, perlomeno in questi primi 18 minuti del primo tempo l'impressione data sul ghiaccio è questa, è vero, è un Lugano a cui manca sempre quel centesimo per fare il dollaro, lo sta dimostrando anche questa sera, tante le occasioni e il risultato chiaramente è molto stretto, bisogna fare attenzione perché una sola rete chiaramente non è sufficiente con ancora così tanti minuti da giocare.
1: Assolutamente sì, o se no bisogna cambiare investimenti anziché dollari, puntiamo sul franco svizzero, dai che sta scendendo, ma magari è sempre un bene di quelli piuttosto solidi, va. Intanto l'Ixel va a recuperare il pack, l'appoggio a ritroso è per Jasper Pelton, la gira il proprio portiere, poi mette il disco alla canadese, lui che è un finlandese, contro la balaustra di fondo in zona Punnenovs, disco malamente gestito da Raska, allora ancora il Lugano, Excel mette disco nello slot, Shore che in backhand fa viaggiare il puck nell'angolo per Alatalo che si è sganciato dalla linea blu, pasticcia un po' il 22, pasticciano però anche i Lakers, non pasticcia Raska che pesca Fritz, esce anche Vetter dal proprio settore difensivo, Fritz apre per Larson, attenzione si è sganciato, mette in movimento Vetter, disco nello slot, non c'è nessuno di libero ma c'è Turkau che viene agganciato da Raska e allora nell'ultimo minuto e 30 secondi a disposizione la squadra di Mittella tornerà per la terza volta a giocare in superiorità numerica. Siamo alla 18:30, fallo evidente, che è un po' stupidello quello di Rasca, che si è fatto soffiare, anticipare soprattutto da Turcau, poi è andato ad allungare il bastone, è caduto Turcau, gli arbitri non hanno avuto dubbi, hanno alzato immediatamente il braccio al cielo segnalando l'infrazione, ossia lo sgambetto operato dallo svedese. Dunque al 18:30 l'occasione d'oro per firmare la gol del raddoppio, dentro Thompson, con Thompson dunque il secondo, definiamolo pure secondo special team, ci sono Stanford, c'è Zanetti, Fazzini e Lixel, uomini insomma di tutto rispetto, con Zanetti che diciamo non ha il formato di questi giocatori ma la velocità nel creare soprattutto gli spazi. Questa insomma la scelta di Mittella, proprio Zanetti che lascia il pack a Lixel, Sanford, Fazzini, la conclusione, la parata di Pugnenosa, ancora Fazzini a recuperare il pack grazie a Sanford, lì nell'angolo, poi l'appoggio è per Thompson che riceve sulla linea blu, allarga la manovra, si mette centrale, poi l'appoggio è per Fazzini, carica la conclusione, tiro rebound, arriva Lixel, block shot di Jelovac, disco nell'angolo, disco recuperato da Lixel, attenzione a Thompson, sbaglia, può partire Herzog, c'è però da superare anche Fazzini, Fazzini che tiene a bada il numero 68 che si mette a protezione della gabbia difesa da Schlegel in questo primo tempo, che sta scivolando via, altro errore questa volta commesso da Fazzini, conclusione di Pilot, ha sparato nel muc, c'è stata una deviazione ma è un Lugano che ha perso malamente la pacca con Thompson, lo stavo dicendo, sta giocando una grande serata, poi però piazza dentro un errore piuttosto clamoroso che ha ritardato tutto il power play, la superiorità numerica della sua speciale linea, diciamo così. Cambiati gli uomini, Turcau prova la conclusione personale, fuori bersaglio il diagonale, poi altro allungo di Hofer che butta la pacca in zona Schlegel, 7 secondi dal termine di questo primo periodo, la Corner Arena 1-0 Lugano sul Rapperswil, prova la conclusione a Latalo, seconda conclusione a Latalo, due parate di Apunnenovs, il gioco viene fermato al 20° minuto esatto, arrivata la sirena, 30 secondi ancora da scontare sul conto dello svedese Rasca, all'inizio naturalmente del periodo centrale, Lugano che si porta un golletto di vantaggio dopo i primi 20 minuti di gioco, sì come dicevamo si è mostrato superiore ma non ha combinato granché il Lugano di Mittel, al di là della rete firmata da Lixel al 1:50 in situazione di superiorità numerica, ci sentiamo tra 17 minuti, a te Patrick.
0: Volentieri, grazie Lorenzo Boscolo, vedremo cosa accadrà nel secondo periodo. Sulle altre piste è andato, o meglio non stanno per andare alla pausa sull'1-1 Losanna e Bienne, mancano pochi secondi al termine del primo tempo, Ajoie sempre avanti 1-0 a Davos, qui manca un minuto abbondante al termine del primo terzo e poi sono invece andati in questo caso sì alla pausa sullo 0-0 Berna a Ginevra, così come Kloten e a Friborgo. Ricordo che nel tardo pomeriggio la nazionale femminile è stata sconfitta nella seconda partita della tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour proprio dalla Finlandia per 4-1. Per quanto riguarda invece il calcio, alle 20:45 nella Lega di Nations League di fronte Francia e Italia, così come Belgio e Turchia, nel pomeriggio ha giocato a porte chiuse all'Arena un amichevole il Lugano contro l'Hellas Verona, formazione di Serie B italiana. Ebbene, i veneti si sono imposti per 3-1 di Aieti, l'unica rete per i bianconeri, e poi chiudo questa rassegna segnalando, meglio ricordando un'altra volta con piacere, che Filippo Colombo ha ottenuto un terzo posto in Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Infatti il ticinese ha concluso dopo una grande rimonta, era partito in 25esima posizione, ha concluso al terzo rango la gara di short track di Lake Placid ed è il terzo podio stagionale per il ragazzo di Bironico. Tutto questo accaduto e sta accadendo quest'oggi 2 ottobre. Adesso è il momento della musica di Rete 1, iniziando da Simply Red Stars.

0: Sister Sisters ci hanno accompagnato all'inizio del secondo tempo di Lugano Rappersville. E allora microfono che passa a Lorenzo Boscolo per l'ingaggio iniziale.
1: Primo special team già dentro, 30 secondi con Rask ancora sulla panchina dei penalizzati del Rappersville. Lugano 1, Rappersville 0. Iniziato il periodo centrale. Canonica, Fazzini penetrano nel settore d'attacco dalla destra. Fazzini perde ma ritrova il pack. Da una mano Fazzini a Sanford, all'Atalo dalla blu ancora per Fazzini. Il campo libero, Fazzini si avvicina, trova la conclusione. Saggia la forza del plexiglass. Dunque disco sbagliato da parte di Fazzini, disco rincorso da Sanford. C'è Sanford che riesce a liberarsi da un avversario, ma il Rappersville ritrova anche Rask. Si torna a giocare in 5 contro 5. Rask che sfila il pack a Sanford, l'appoggio per Fabian Maier. Da Maier si va in direzione di Larson che si sgancia, attenti alla top scorer già penetrato nel settore difensivo del Lugano. Da ritroso Capaolo, Capaola la banca, carica la conclusione, la rebound di Schlegel. Nessuno è pronto a buttarsi su quella pack sulla fronte del Rappersville. Allora è bravo Schlegel tutto sommato a evitare la possibile prima segnatura, sollecitato da quella conclusione da metà circa del terzo attacco del Rappersville di La Bank. Lo statunitense ci ha provato, bravo comunque Schlegel a chiudere i varchi. A ingaggio evidentemente offensivo per la squadra che è in svantaggio, il Rappersville. Capitan Türkauf contro Hofer, alla meglio quest'ultimo. Capaul carica, block shot di Bertaggia, si è spezzato e la bastone della 10. Ancora Rappersville a rimettere la puck nella terza di difesa del Lugano. C'è l'anticipo di Jesper Peltonen, l'appoggio per il capitano, fa viaggiare Innala che penetra con grande velocità nel terzo d'attacco, si mette nell'angolo, si mette poi dietro la gabbia del Rappersville. Ancora Innala a difendere il pack, ha ritrovato un bastone nuovo Bertaggia, non trova però il pack, può liberare con la banca il Rappersville. Attenti a Dunner, penetra il 23, la capitano nel settore d'attacco, suggerimento ancora per la banca, la banca smista per Dufner, la conclusione, la parata di Schlegel. Dufner recupera il pack, l'appoggio è per Jelovac, è impreciso, allora Dufner decide di recuperare il pack da solo, l'appoggio per Herzog, l'occasione in diagonale, bravo Schlegel a guadagnare qualche metro in direzione della 68, a chiudere gli angoli e soprattutto a trovare il pack tra la protezione e tra la sua pinza dentro il suo guantone da presa. Un'azione piuttosto in velocità quella proposta dal Rappersville, che sembra intenzionato perlomeno in questi primi due minuti di gioco, dopo essere riuscito a sopravvivere con tutto sommato facilità quei 30 secondi di inferiorità numerica, a provare qualcosa dalle parti di Schlegel, a trovare soprattutto il gol del pareggio. Ingaggio vinto da Giovanni Morini, disco per Olson, la velocità di Olson, entra poi perde il disco, lo ritrova, poi non riesce a superare Jelovac, arriva a Tanner a dare una mano al 91, sbaglia il suggerimento anche perché è controllato da Tyler Moya, quello lì Moya, centro ghiaccio, in duello ancora con

0: È spalmato da Ustinkov contro la balaustra di fondo, poi Rask sbaglia il suggerimento a centroghiaccio favorendo il recupero di pacca da parte di Peltonen, che ha già servito l'Ixel, passaggio di ritorno, ma siamo nel terzo difensivo bianconero. Poi Shore che in backhand scaraventa il pacca in direzione della gabbia avversaria, l'uscita del portiere. Vetter fa viaggiare Frisk, non riesce però a catturare il pacca. Chi lo cattura è Thompson, che però dietro il proprio portiere, inseguito proprio da Fritz, lo disturba. E poi attenzione, disco recuperato, Vetter prova la conclusione, disco fuori, recuperato ancora da Vetter, prova il diagonale fuori bersaglio, anche il secondo tiro del grigionese, disco che si impenna, disco che tocca la rete di protezione che sta alle spalle di Niklas Schlegel. Il gioco viene interrotto al terzo minuto e 31esimo secondo, Lugano sempre in vantaggio 1-0. È un Lugano però, Patrick, costretto ora a difendersi in questa fase del periodo centrale.
1: Sì, era abbastanza inevitabile comunque che Rapperswil sarebbe andato all'arrembaggio per provare a pareggiare i conti. È un Lugano che sì, deve un po' rannicchiarsi nella propria zona difensiva, però poi può anche colpire, deve colpire, come ha avuto sul bastone l'occasione Daniel Olson. Purtroppo il disco poi gli è rimasto alle spalle, però quelle sono ripartenze da sfruttare meglio, perché ipotizzo Rapperswil adesso non ne concederà così tante.
0: Olson, che tra l'altro è scivolato sì dalla prima alla quarta linea, ma il giocatore, lo diceva l'Ixel nella prima di campionato, è un giocatore molto veloce, deve sfruttare questa sua capacità. Qui c'è la conclusione di Thompson e Thompson realizza il gol numero 2. La voglia di scampagnata offensiva da parte del finlandese, questa volta sì, è premiato, lo si vede che è un giocatore dall'enorme potenziale, soprattutto offensivo. Commesso un errore nel primo tempo in power play, qui non lo ha commesso, ha difeso la pacca, è entrato nel terzo difensivo del Rapperswil dalla destra, proseguito sulla diagonale, ha atteso il momento propizio, ha fatto quasi sedere Punnenovs, il portiere del Rapperswil, poi lo ha freddato con un polsino in diagonale di estrema precisione. Gol trovato e costruito da Lassie Thompson, che dunque forse riesce pian piano a sbloccarsi e a trovare soprattutto le giuste misure in questa sua nuova dimensione di National League. Rete importante, rete del 2-0, rete che porta naturalmente ossigeno al terzo minuto e 49esimo secondo ad un Lugano che, come dicevamo con Patrick, aveva dovuto retrocedere il proprio baricentro. Una rete, forse non è giusto dire obiettivamente controtendenza, perché Lugano, appunto, lo diceva anche Patrick dallo studio, comunque è stato abile a punzecchiare, a ripartire con Olson, come si diceva. È una rete che potrebbe però intaccare perlomeno in parte il morale degli sangallesi. Lugano ci insiste, a Latalo la deviazione di Affazzini, disco fuori, ottima l'idea avuta dalla finlandese che ha sganciato il pacca mettendo a disposizione in pratica di Fazzini, che era nello slot. Hofer attenti dall'altra parte, prova a ripartire, due uomini sul 33, non riesce a penetrare, riparte Lugano, lo fa con Morini si incarta un po', difende il pacca, lo dà a Peltonen che riesce però a trattenerlo, i due pasticciano un po'. Può ripartire il Rapperswil con il solito Herzog, un vero motore, mette il disco nello slot, disco che non viene toccato da Hofer, e allora Giovanni Morini recupera il puck, lo dà ritroso per Alatolo, che potrebbe darlo, e in effetti è così, a Peltonen, linea diretta ancora per Morini che tocca il pacca a centroghiaccio per l'Ixel, anticipato però dall'intervento di Larsson. Siamo già dietro la gabbia dei sangallesi, dove c'è l'intervento difensivo anche di Vetter. Si fa soffiare il pacca dalla velocità di Zanetti, disco che si impenna, toccato dallo stesso Vetter. Gioco che viene interrotto al quinto minuto e 36esimo secondo, con le immagini che vengono riproposte sul tabellone principale, quello che sta sopra la superficie ghiacciata, il cubo per intenderci digitale di Thompson, che allegramente è andato a raddoppiare la posta poco fa al terzo e 49 con quella bella discesa, conclusasi felicemente per il Lugano con il suo diagonale vincente. 2-0 Lugano che manda in pista anche il

0: giovane difensore, credo che sia, anzi no, è Thompson, pensavo avesse deciso di schierare Aris Čunskis, il numero 65, che se qui, se non vado errato, non ha mai potuto giocare, anche se schierato nella lineup, è il 60, non il 65, ossia Thompson. Shore, Lixell si avvicinano alla gabbia, i due stranieri del Lugano, poi l'appoggio ancora per Thompson sulla linea blu. Thompson discende subito, Thompson mette il disco nello slot, Alessio Bertaggio non ci arriva, poi bravo a recuperare il pack momentaneamente Lixell, Bertaggio non riesce a prenderselo nemmeno, sì no, invece no, arriva Turcauf, bravo Turcauf ad infastidire il portatore di pack, Rasca dare a Bertaggio, Bertaggio si sgancia, mette il disco nello slot, disco toccato da un difensore, e poi la Rappers che prova immediatamente a ripartire con Tyler Fritz, anticipato dall'intervento di Ebischer, che ha trovato la collaborazione in Innala, disco perso, disco recuperato dal Rappers, disco messo nello slot, poi Dunner che prova a recuperarlo, c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di interventi dei bianconeri che permettono a Innala di ripartire, prova la soluzione personale, trova lo stinco di Jelovac, ogni qualvolta il 12 del Lugano ha un'iniziativa offensiva, eccolo lì a Jelovac ad una marcatura quasi ad uomo, riesce spesso e volentieri, è riuscito perlomeno sin qui il numero 17 a bloccare le conclusioni del finlandese. Gioco interrotto, siamo a 12 minuti e 44 dal termine del periodo di mezzo, tutto sommato un periodo di tranquillità sin qui per il Lugano, in avanti 2-0 sul Rapperswil. Facciamo un po' di risultati parziali dalle altre piste, Patri.
1: Volentieri, volentieri, con il Bien che si è portato addirittura sul 3-1 in casa della Losanna, l'ha sbloccata il Kloten che è avanti 1-0 contro il Friburgo, e così come l'ha sbloccata il Ginevra a Berna 1-0 per il Servette, sempre avanti invece di una sola rete la Joie a Davos. Questi il quadro, questo è il quadro di risultati per una classifica, evidentemente siamo a metà dei secondi tempi, che però al momento curiosamente, ma forse nemmeno troppo, vede Losanna e Berna in penultima e ultima posizione. Di nuovo Corner Arena.
0: Okay, va bene, aspetteremo qualche turno prima di capire davvero questa National League al di là dello strapotere dello Zurigo. Intanto mi viene da dire, ricordiamo che comunque domani non giocherà il Lugano, Lugano che sarà impegnato nuovamente domenica a Porrontruy alle 14 contro la Joie, domani giocano invece l'Ambri Piotta contro i campioni svizzeri a Friburgo. Campioni svizzeri, intanto attenzione alla rete di Sanford che è andato a recuperare un pack, si è buttato nello slot e sulla diagonale, poi con grande freddezza, con grande lucidità ha visto l'angolino alto sopra la spalla sinistra di Punnenos che si era inginocchiato, lì c'era dello spazio, è lì che ha messo il pack il numero 21, gran bella rete quella dell'americano, quello dello statunitense che davvero ha fatto tutto da solo, al pari un po' di Thompson dopo una, naturalmente aver ricevuto una pacca, ma è la difesa del disco che va assolutamente riconosciuta da parte dell'americano, che con un tocchettino di bastone ha spostato il bastone di un avversario, poi ha trovato una linea di passaggio nel senso fisico per lui, si è inserito in quella linea che l'ha portato nello slot, giunto a ridosso della gabbia di Apunnos, lo ha freddato al 7:58 di questo periodo centrale con la rete di Sanford. Il Lugano si ritrova addirittura sul 3-0, è bastato insomma spostare l'equilibrio del disco dal terzo difensivo al terzo d'attacco, trovare un po' di talento nei tiri di Thompson e anche quello di Sanford, e di Lugano sta nuovamente schiacciando ora, o meglio sta schiacciando per la prima volta i sangallesi, un po' storditi dopo quanto è successo, lo ricordo, 30 secondi di inferiorità numerica per la squadra diretta da Lundskog, senza grandi patemi, poi ci hanno provato con una serie di conclusioni, Herzog ad esempio, doppia conclusione per il 68, hanno messo la pressione a ridosso dello slot e della gabbia, soprattutto difesa questa sera ancora da Niklas Schlegel, poi Lugano ha lasciato partire Thompson. Thompson alla terza 49 ha raddoppiato la posta, da lì in avanti un po' in discesa il cammino della squadra di Mittel, che ora sta facendo valere una maggior freschezza, soprattutto una maggior lucidità. Al momento insomma di affondare in modo non definitivo ma importante la società sangallese, che prova a recuperare, ci riesce il pack con Maier, l'appoggio è per Dufner, l'autore in pratica dell'1-0, la deviazione involontaria della 24 sul tiro di Alix. L'attenti poi dall'altra parte la Bank, prova la conclusione Schlegel, arriva Lammer a rimorchio, bravo però Shore ha capito le intenzioni dell'89, la Bank recupera il pack, lo dà a Larson che non riesce però a gestire l'arrivo di Zanetti, che ricaccia tutto il Rapperswil nella zona neutra della pista, disco ributtato dentro in zona Lammer, anticipato nettamente da David Ebischer. Il 26 esce dal settore difensivo, disco ricacciato dentro dopo averlo perso nel terzo sempre di difesa bianconero, dove c'è ancora però Ebischer che lo recupera quel pack dandolo a Dahlström, l'apertura su Innala, passaggio sbagliato di Dahlström, allora attenzione alla possibilità per i sangallesi. Ostinkoff servito sulla blu a Kapaul, l'apertura dall'altra parte ancora per Ostinkoff, c'è una penalità riferita contro un bianco-nero per quello che fanno viaggiare bene il pack i sangallesi nel terzo d'attacco con la loro quarta linea. Ancora l'appoggio in direzione di Rask, si avvicinano alla gamba, anzi non era Rask ma Hornecker, disco intercettato da un bianconero. E allora al decimo minuto e 0-5 di questo periodo centrale, abbiamo varcato le 5 secondi alla metà di questa sfida per aggancio, finisce ieri Innala sulla panchina dei penalizzati. Questo potrebbe essere uno degli ultimi campanelli, almeno all'interno di questo periodo, per il Rapperswil di riagganciare questo treno bianconero che è partito poco fa dopo la terza rete trovata alla 7:58 da Zach Sanford. Fuori Innala, vediamo chi giocherà la prima scatola o chi verrà inserito meglio nella prima scatola, Tanner e Morini, i due che stanno insomma un po' lottando per avere il centro della quarta linea, dietro Mirko Müller e poi a complemento c'è Peltonen, il numero 52. Iniziato con la Bank il power play per i sangallesi, Pilot non riesce a servire la Bank e poi recupera il pack, poi però c'è l'intervento di Peltonen che butta il disco nella zona neutra, Moy va a recuperarlo, lo scaraventa con un po' di frustrazione nel terzo d'attacco, Herzog lo perde e ancora Peltonen che lo porta un po' a spasso, entra nel terzo difensivo dei sangallesi, cincisca un po' con il pack ma deve cincischiare perché è in inferiorità numerica il suo Lugano, lo difende ancora quel pack togliendo preziosi secondi alla power play degli ospiti che ripartono con ancora Moya. La Bank difende bene il pack, l'apertura sbagliata di La Bank per Dünner, l'anticipo netto di Sanford, Sanford manda in backhand il pack nella zona neutra accompagnando però quella pack con il guantone, di conseguenza il gioco è stato fermato su fisco naturalmente da uno dei due arbitri a 8:58 dal termine, a 1:03 dal rientro in pista del penalizzato Innala del Lugano, Lugano che gestisce, lo ricordo, un vantaggio triplo, 3-0 è la parziale per la squadra di Mittel, si riparte con un ingaggio centrale in zona neutra per Shore opposto a Rasca, vince l'ingaggio quest'ultimo, disco che schizza dietro nel terzo di difesa della sua squadra, disco già recuperato da Jakob Larsson, lo svedese top scorer, lo lascia al compatriota Rask, l'appoggio per Fritz, da Fritz si va dall'altra parte per la conclusione di Lammer, disco deviato da Ibisch, disco recuperato da Vetter, Fritz, attenzione a Fritz, avvicina, poi passa per Larsson, conclusione di Larsson, una saetta ma imprecisa con il pack andato a scheggiare la plexiglass che sta alle spalle di Schlegel, poi Lugano ha allontanato il pack, Fritz va a recuperarlo a centro ghiaccio, 20 secondi poi rientrerà Innala, il penalizzato bianconero, altro passaggio sbagliato, altro rinvio da parte del Lugano che se la cava anche in questo frangente togliendo ulteriori secondi a un impalpabile power play inscenato dai due quintetti dei sangallesi. Rask, poi Maier, il diagonale, la parata di Schlegel. Fritz che recupera il pack, entra Innala, dunque si torna a giocare in 5 contro 5 alla Corner Arena, 7 e 47 dal termine. Larsson, bravo Schlegel ad intercettare anche questo secondo diagonale firmato dallo svedese numero 4 del Rapperswil. Poi Lugano che riparte con Türkauf. Türkauf si avvicina alla gabbia, mette il disco nello slot, lo recupera, poi da dietro arriva Bertaggia che c'entra Maier, sembrava battuto il portiere del Rapperswil dopo la mina in diagonale di Bertaggia, ma c'era un difensore, Maier, che ha ricevuto la botta deviando il pack. Dall'altra parte Segafredo prova la conclusione, si alza il pack abbondantemente sopra la traversa della gabbia di Schlegel, riparte il Lugano, lo fa con Bertaggia, tre uomini da superare, evidentemente alla peggio il numero 10, disco raccolto dalla retroguardia sangallese, rilanciato in avanti Ornecker, attenzione, salta come un birillo a lato, lo mette nello slot, deviazione di Graf, e qui c'è una bella rete del Rapperswil, hanno fatto tutto in velocità, si è un po' fatto saltare Alatalo dall'intervento di Ornecker in velocità, tutto è successo in modo estremamente veloce, bravo poi Ornecker a mettere immediatamente il pack nello slot, allungato il bastone Graf, un'azione davvero da manuale per la prima rete firmata dai sangallesi, una rete che arriva al 13-05, dunque l'ex giocatore dello Zurigo Graf, l'ex prodotto meglio dello Zurigo perché ha giocato pochino con i Lions, realizza una gol importante, potrebbe insomma riaprirsi la partita, peccato perché Lugano è riuscito, Patrick, a sopravvivere tra virgolette sportivamente parlando a quella situazione di inferiorità numerica bene, e poi alla prima occasione però il Rapperswil in 5 contro 5 ha trovato questo gol in contropiede.
1: Eh sì, un Rapperswil che comunque ha spinto e doveva gioco forza farlo, perché siamo a 6 minuti e 55 dal termine del secondo tempo, sotto di tre reti, l'occasione per tornare in partita era questa, non è stata sfruttata in power play come hai ben detto tu, ma è arrivata poco dopo una rete su cui mi sento di dire Niklas Schlegel poteva fare veramente poco.
0: Sì, in velocità, è stato tutto veramente veloce, forse non so se hai avuto l'occasione o se avrai l'occasione, a me è sembrato che Alatalo non fosse bene in posizione, si è un po' lasciato superare nel modo un po' tanto facile da Ornecker, anche se anche lì la velocità ha fatto probabilmente la differenza. Attenti ancora a Rapperswil, l'occasione per Herzog che poi recupera il pack dietro la gabbia di Schlegel, gira la gabbia il 68, quanta potenza da parte di Herzog, Moya, Herzog, ancora i due provano a mettere disco nello slot, l'intervento di Ebischer, disco già recuperato da Moya, prova a servire ancora Herzog, disturbato da Fazzini, si spezza il bastone di Fazzini, va a farselo sostituire, nel frattempo però Fazzini andando a disturbare l'avversario è riuscito a ricacciare oltre la linea blu tutta la linea offensiva degli sangallesi, che si ripropongono ora, è un Rapperswil che prova davvero nuovamente a mettere pressione anche sul portatore di pacca Vetter che riesce a resistere ad una carica, poi è lui che carica Peltonen, sgambetto evidente da parte di Vetter, il Lugano quando il Rapperswil toccherà la pacca, arriva Fritz, lo tocca, resterà in superiorità numerica per i prossimi due minuti di gioco, un fallo un po' tardivo di reazione, istintivo quasi ma stupido, quello commesso dal grigionese che al 14:32 finisce dunque sulla panchina dei penalizzati, annullando soprattutto le energie che il Rapperswil stava pian piano gettando o rigettando nel terzo difensivo degli bianconeri, che ora hanno la ghiotta opportunità di dare un'ulteriore mazzatella alla squadra ospite. 3-1 è la parziale, 5-28 alla termine del periodo di mezzo, ingaggio naturalmente in power play il primo nel terzo d'attacco per il primo special team, Türkauf, Alatalo, poi Innala, prova la conclusione, block shot di qualcuno del Rapperswil, qualcuno è Nico Dünner, il capitano che poi porta un po' a spasso il pack prima di abbandonarlo dietro la gabbia di Niklas Schlegel, Alatalo, l'appoggio per Türkauf che penetra dalla sinistra nel terzo difensivo, si avvicina alla gabbia, gira la gabbia, l'appoggio sulla blu è per Innala, Innala si porta avanti, poi l'appoggio dietro la gabbia avversaria per il capitano Shore, il triangolo Nicolo comincia a far girare la pack. Shore, Alatalo e inala la conclusione, la parata facile di Apunnenox. Ancora Shore, dopo il disco recuperato dallo stesso inala. Shore per Alatalo, inala il triangolo, ancora al vertice con Alatalo, poi inala, prova la conclusione e c'è l'ennesimo block shot di Jelovac, che è lì davanti ancora inala. Alatalo servito, allarga per la conclusione di Türkauf, era liberissimo nello slot, è riuscito ad impattare con il pack, rischio che è uscito però Alato, inala, sta vicino alla gabbia sulla sua diagonale, prova la conclusione, block shot di chi? Beh, Jelovac, che allungando il bastone ha deviato e corretto il pack scagliato in diagonale dal finlandese del Lugano. Finisce qui l'azione della prima special team, che viene sostituito naturalmente da quello capitanato da Thompson, l'autore del 2-0 momentaneo alla terzo e 49, e completato naturalmente da Zanetti, da Sanford, l'autore del 3-0, da Lixell, l'autore dell'1-0, e da sua maestà, diciamo così, Luca Fazzini, colui che mettendosi in uno dei lati del triangolo, o meglio in uno degli angoli del triangolo sulla sua sinistra, potrà prima o poi far valere la potenza, la precisione del suo tiro, anche in superiorità numerica. Tra l'altro mancano ancora 48 secondi con Vetter sulla panchina dei penalizzati, 4-16 invece è il minutaggio che ci separa dalla seconda sirena. 3-1, lo ricordo, è il parziale, sempre a favore della squadra della Corner Arena. Sanford cercherà di vincere il prossimo ingaggio offensivo contro la scatola dei sangallesi dei Lakers. Intendono un po' i Lisman a gettare giù il pack, una questione di posizione dei due duellanti. Ingaggio vinto dai Lakers con Moy, che poi ha la possibilità di scaraventare il pack in avanti. Attenti a Herzog in lotta con Thompson, bravo Thompson ad impedire al 68 di raggiungere il pack dietro la gabbia di Schlegel, ma i secondi stanno volando via anche in questa power play, in questo power play bianco-nero. Thompson, centro ghiaccio, appoggio per Lixell, che penetra nel settore d'attacco, sposta il pack per Zanetti. Thompson che riceve sulla blu, ancora un appoggio per Lixell che è lì nell'angolo. Thompson mette nello slot, Sanford controllato da Larson, non riesce a deviare. Allora Fazzini liberato, non riesce però a sbloccare il tiro per l'arrivo di Tyler Moy. Molto mestiere da parte del 95 dei Lakers, che ha ritardato il movimento di Fazzini impedendo alla 17 di lasciar partire la bifola dalla diagonale. Nel frattempo, detto della bifola, è rientrato il penalizzato Vetter del Rapperswil, già da parecchi secondi per la verità. E allora qui il Lugano non è riuscito a far valere l'uomo in più sul ghiaccio, peccato perché era l'occasione ghiotta a ridosso della seconda sirena per ritrovare le tre reti di vantaggio. Non c'era riuscito il Rapperswil in superiorità numerica con Innala sulla panchina penalizzati, non c'è riuscito nemmeno il Lugano in questa fase, diciamo, quasi conclusiva del terzo tempo. C'è un nuovo ingaggio offensivo per la quarta linea, vinto da Morini. Tanner che prova a buttare la pacca sulla blu a Mirko Müller, si è inserito Hofer che poi ha rilasciato la pacca per Dünner. Il capitano lo manda nel terzo difensivo del Lugano, dove c'è l'intervento riuscito dalla parte di Olson, costretto a dare una mano a Olson anche a Morini, poi l'appoggio di Olson per Mirko Müller, messo un po' in difficoltà. Infatti è lì a lottare ancora con Dünner nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia difesa nel questo periodo centrale da Niklas Schlegel. Si fatica un po' ad uscire e ora ci riescono i bianconeri dal terzo difensivo con Olson. Bel movimento di Olson, mette nella slot per Tanner, 4-1 per il Lugano. Azione di manovale quella della 3-1 del Rapperswil, azione di manovale quella del 4-1 del Lugano. A firma Tanner, servito al bacio da Olson. I due hanno agito in velocità, è stato bravo soprattutto Olson a difendere il pack, a trascinarlo nel terzo d'attacco, saltando non uno ma due avversari e poi fintando il tiro ha destabilizzato Apunnenos, che si è mosso in ritardo con un'elegante comunque spaccata nettamente anticipata l'arrivo di Tanner che decreta la quarta segnatura al 17:32. Si fa nuovamente in discesa insomma la strada per i bianconeri grazie alla quarta linea rientrata dopo quella penalità e dopo i due special team gettati nella mischia naturalmente da Thomas Mittel senza costrutto quella superiorità numerica e invece la ripartenza dei tre uomini della quarta linea ha permesso a Lugano di rilanciare insomma le proprie quotazioni tornate decisamente in alto. Non è finita Better, non riesce però ad impattare. Dufner si sgancia, prova la conclusione personale, c'era parecchio traffico davanti a Schlegel, infatti qualcuno ha deviato quel pack nell'angolo, disco recuperato da Dahlström, bravo a muovere il pack in avanti per Innala, a liberare poi il capitano Türkauf inseguito da un avversario. Dufner infastidisce il capitano Türkauf che lotta ora contro la balaussa laterale, siamo già però dentro il terzo d'attacco bianconero, disco perso troppo lungo in direzione di Elixel, anticipato prima da Vetter e poi da Jelovac, disco rilasciato semplicemente dalla Rapperswil nel terzo difensivo dei bianconeri, presidiato da Alatalo, l'appoggio di Ebischer che fa proseguire Zanetti, anzi Shore che ha toccato il pack, ancora Shore a recuperare il pack, siamo nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia dei Lakers, dunque un'azione offensiva potenzialmente per il Lugano. Arriva Dufner, arriva anche Moy, riesce Moy a spostare il pack rilasciandolo semplicemente nel terzo di difesa della squadra di casa. Alatalo si inserisce, poi prova una conclusione facile, la deviazione con il gambale di Punnenovs, disco già recuperato però dai bianconeri, Sanford lo mette nello slot, sbaglia il backhand, Pazzini non può intervenire, Herzog si fa soffiare il pack da Sanford che rilancia subito Canonica, poi Sanford passaggio di ritorno ma controllato da Herzog, questa volta fa valere anche lui la sua esperienza, il numero 68 del Rapperswil, impedendo al 21 del Lugano di proseguire la manovra nel terzo d'attacco. Lugano che ci rimane dentro, poi passiccia un po' Morini che si è ritrovato una pacca sul pattino, non poteva che passicciare, non è riuscito insomma a bloccare quel passaggio poco preciso. Fazzini prova a partire, si affianca Canonica, viene servito, penetra nel settore d'attacco il numero 14, poi in backhand mette il disco dietro alla gabbia avversaria dove c'è l'intervento di Larson. Finisce qua il periodo numero 2 con tra l'altro attenzione alla ripartenza di La Banca, pericolosissimo lo statunitense, ha messo nelle condizioni il suo capitano Dünner di colpire le pack, per fortuna è arrivata la sirena perché in contropiede il Rapperswil si è fatto estremamente minaccioso da far tesoro per tutto il terzo tempo, queste possibili ripartenze veloci degli sangalesi. Per il momento dopo 40 minuti di gioco la situazione è decisamente sotto controllo, Lugano 4 Rapperswil 1. Studio
2: Rete 1,
1: sono le 21:04, l'informazione.
3: In studio Lino Bini, la decisione del consigliere federale Guy Parmolin di lasciare il governo a fine anno non ha mancato di animare il dibattito tra i suoi sostenitori e oppositori. 11 anni trascorsi in Consiglio federale che hanno lasciato il segno nel bene e nel male, sottolinea Politburo, il podcast di Tamedia, che ricorda come Parmolin abbia inciso poco a livello di politica interna, pur vantando un notevole fattore padre della patria e una spiccata capacità di rassicurare. Per la Weltwoche l'esordio di Parmolin a Palazzo Federale è stato faticoso, ma ben pochi sono riusciti a ottenere così tanti risultati. La Neue Zürcher Zeitung dal canto suo gli rende omaggio definendolo il consigliere federale più cordiale, ma anche il più discreto. Per Letton il suo ingresso a Palazzo è avvenuto dalla porta di servizio, mentre ora lascia Berna e la capitale federale da uomo di Stato. Secondo la Liberté, invece, nelle vesti di buon padre della patria, Parmolin è diventato un punto di riferimento per la popolazione. Per conoscere il suo successore, ricordiamo, bisognerà attendere il 9 dicembre, quando si riunirà l'Assemblea federale, e il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. intesa tra i paesi del G7 per rendere più flessibile la produzione di gasolio sfruttando al massimo la capacità delle raffinerie e di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, secondo cui è stato concordato un impegno comune per raggiungere una riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, diesel in particolare. Rimaniamo in Francia, dove resta alta la tensione per le dimostrazioni studentesche che da giorni stanno infiammando il paese contro l'Italia, l'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo. Manifestazioni che hanno portato alla chiusura di una 30 di atenei e più di 500 licei e causato il ferimento di 100 di agenti, oltre al fermo di quasi 2000 ragazzi, tra cui numerosi minorenni. Proteste che proseguiranno almeno fino a martedì, quando è annunciata una nuova mobilitazione studentesca a livello nazionale. Domani a sud delle Alpi è previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre al invece nuvoloso, con possibili schiarite. Qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna.
1: Al San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di circa 30 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
2: E musica.
1: E dunque, dopo due tempi, Lugano avanti 4-1 sul Rapperswil. La Corner Arena si riprenderà a giocare tra 14 minuti e 20. Un rapido riepilogo degli altri parziali sulle altre piste. Si sta ancora giocando solamente a Berna, dove gli Orsi sono avanti 2-1 sulle Ginevra. Hanno dunque ribaltato la situazione. La squadra della capitale, ultimo minuto di gioco del periodo centrale. Alla seconda pausa invece ci sono andati in situazione di parità Davos e Ajoie sull'1-1, così come Kloten e Friburgo, stesso parziale 3-3 invece tra Losanna e Bien. Questo dice il ghiaccio dopo 40 minuti di gioco. 22esimo invece nella Lega di Nations League, parliamo di calcio. Belgio avanti 1-0 sulla Turchia, ancora situazione stabile 0-0 tra Francia e Italia, una partita che vi stiamo proponendo in diretta su RSI La 2 nel pomeriggio. Lo ricordo, in amichevole Lugano è stato sconfitto all'AIL Arena, una partita disputata a porte chiuse 3-1 dal Verona, formazione di Serie B italiana. Questo il quadro dei risultati. È arrivato il momento della musica di Rete 1, e allora diamo spazio a musica di casa nostra, musica svizzera, 77, Bombay Street.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: down. E questa era OK di Katy Perry, che ci ha condotto al terzo tempo di Lugano Rapperswil. Allora cediamo volentieri il microfono per il racconto di questo terzo tempo. Lorenzo Bosco, a te.
1: 4-1 è il parziale di questa partita dopo 40 minuti di gioco. Una rete nel primo periodo, quella realizzata in superiorità numerica da Lixell, la prima 50, è stato iniziato ufficialmente il terzo tempo alla Corner Arena. Poi tutto un po' è successo nel periodo di mezzo con il raddoppio di Thompson, con il 3-0 firmato Stanford. Turcaf intanto si avvicina, però la conclusione c'era sulla sua destra, libero anche Berta, ha già provato la diagonale, ha trovato la parte esterna della gabbia di Apunenos. Poi c'è l'intervento arbitrale, Larsson contro Turcauf, uno dei due verrà cacciato, se non tutte e due, sulla panchina dei penalizzati, perché dopo 25 secondi gli arbitri hanno entrambi alzato le braccia al cielo. Vedremo quali saranno le soluzioni. Sarà Turcauf a uscire sulla panchina dei penalizzati, quello è poco ed è certo, mentre Larsson è già rientrato nella panchina di riposo del Rapperswil. Beh, capiremo. Intanto andiamo avanti, Thompson Sanford 3-0. Poi c'è stato due azioni simili, quella del 3-1 firmata da Graff in velocità, in contro tendenza tra virgolette, o in contropiede meglio, non mi veniva il termine, è arrivato, e anche in contropiede, in velocità, Tanner ha riportato a 3 il gap a favore degli suoi bianconeri. Intanto per cross check, dunque fuori capitan Turcauf, con il Rapperswil che dunque in entrata di questo terzo periodo ha l'opportunità di nuovamente giocare con l'uomo in meno del Lugano in pista, dunque in box play per i bianconeri, che iniziano bene. Morini vince l'ingaggio e Bischer, inseguito da Moia per Tanner, si gira la penzellese, sparacchia il pack dietro alla gabbia avversaria, ritardando dunque la partenza perlomeno del power play della squadra ospite. Tyler Moya nuovamente ritarda la partenza di Moya, ancora una volta l'ottimo Tanner. Herzog, l'appoggio per Moya, i due si cercano con costanza all'interno di questa sfida. La banca fa valere la velocità, lo statunitense è seguito da Dahlström, bravo Dahlström ad anticiparlo, e poi c'è l'allontanamento già operato dai bianconeri con un disco rilasciato. Sanford prova a raggiungerlo, anticipato da Larsson, l'appoggio in avanti ancora per l'onnipresente Herzog, che va a recuperare il pack dietro la gabbia di Schlegel. Il gioco viene interrotto, c'è stata un'irregolarità nell'entrare nel terzo d'attacco da parte dei sangallesi, ricacciati fuori dal terzo d'attacco con il prossimo ingaggio che verrà effettuato appunto nella zona dove è partito il passaggio, fuori dal terzo difensivo dei bianconeri, che hanno già vissuto 52 secondi di scatola senza che Schlegel fosse intervenuto. Non è mai intervenuto Niklas Schlegel, e ribadisco, è il Rapperswil in superiorità numerica. Altro disco maneggiato dai quattro bianconeri, si incarta un po' Zanetti, ma in definitiva riesce in backhand ad allontanare il pack. Lammer prova a recuperarlo e ci riesce, appoggio per Vetter, Fritz si inserisce, si mette nell'angolo, siamo nel terzo difensivo del Lugano con finalmente il power play, dirà qualcuno, del Rapperswil che viaggia. Rasca all'occasione, sparacchia addosso a Peltonen, poi è bravo Fazzini a buttare la pacca tra gli applausi della Corner Arena, nuovamente alle spalle del portiere lettone ma con licenza svizzera Apunenos, del Rapperswil, che sta letteralmente gettando alle ortiche questa ghiotta possibilità di giocarsi il power play senza Turcauf, il capitano del Lugano. Sin qui non sono ancora riusciti a toccare le protezioni di Schlegel, non è mai intervenuto la portiere del Lugano, e ancora le difficoltà di la banca di Rask, c'è l'intervento riuscito dalla retroguardia bianconera con Lorenzo Canonica in combutto con Dahlström. Rientrato Turcauf, fa l'occasione, Turcauf si avvicina alla gabbia, l'appoggio di Turcauf, la parata in qualche modo riuscita, poi da dietro sbuca Innala, non trova l'impatto giusto con il disco. Che occasione si è creato Turcav, completamente abbandonato dai cinque uomini presenti sul ghiaccio sangallesi, rientrato dalla penalità capitano, si stava per andare a farsi sostituire, poi ha capito che ci sarebbe stata l'opportunità di ripartire in contropiede, l'ha sfruttata ma non del tutto perché è giunto a ridosso, comunque disturbato dall'arrivo di un difensore giunto a ridosso del portiere, non è riuscito a trovare lo spazio giusto e poi sulla ribattuta comunque di Gambale di Apunnenos è arrivato a rimorchio anche Innala, che ha sparato però fuori nuovamente, non ha centrato il bersaglio la finlandese. Il gioco interrotto, ci sarà un ingaggio al centro ghiaccio, c'è naturalmente il rimescolamento degli uomini soprattutto in casa Rapperswil cosciente naturalmente uno di essere stato salvato in corner dal proprio portiere su quella ripartenza di Turcav, ma soprattutto cosciente del fatto di aver gettato completamente al vento o alle ortiche se preferite l'occasione avuta dopo soli 25 secondi dall'avvio di questo terzo periodo con Turcav appunto che era sulla panchina dei penalizzati per un cross check, ingaggio vinto dai bianconeri, disco scodellato ma direttamente in liberazione vietata. Allora facciamo una piccola pausa, siamo al terzo minuto e 29esimo secondo, terzo periodo, 4-1 per il Lugano sul Rapperswil. Torniamo da te Patrick.
0: Si è ripreso a giocare su tutte quante le piste, è iniziato il terzo tempo anche a Berna dove la squadra di casa avanti sempre 2-1 sul Ginevra Servette, sempre situazione di parità invece sulle altre tre piste dove troviamo il Davos sull'1-1 con la Joie, con lo stesso parziale si stanno affrontando Kloten e Friburgo, mentre sul 3-3 la sfida tra Losanna e Bienne, dunque equilibrio su quasi tutte le piste, fatta eccezione per quella di Berna e quella di Lugano. In Nations League, 42esimo di gioco, Belgio avanti 1-0 sulla Turchia, resiste invece lo 0-0 tra Francia e Italia, qui è solamente il 41esimo. Torniamo da Lorenzo Boscolo.
1: Con il Lugano che prova a gestire il pack nel proposito difensivo, lo buttano fuori in qualche modo costringendo il Rapperswil a recuperare con Capaula, il disco, zona neutra già superata, la cavalcata, prova la conclusione, disco deviato da Alatalo, disco poi recuperato da Olson, si getta nel terzo d'attacco, arriva Morini, Olson riservito, c'è l'occasione, il diagonale di Olson, la parata facile di Apunnenos che si era già inginocchiato per la verità laddove poi ha sparato il numero 91, bella azione comunque ancora una volta propiziata, promossa da Olson con Morini che si è messo a disposizione lì nello slot, ha ricevuto il pacchi, il 23 lo ha ridato al numero 91 che in progressione stava arrivando su quella diagonale che avrebbe lo avrebbe portato direttamente in porta, poi ha sparato una rasoiata facile preda come detto del portiere degli sangallesi che però sta salvando davvero la baracca o sta dando diciamo così la possibilità ai suoi di mantenere quel gap di tre reti, ma nel frattempo siamo già intanto nel terzo tempo e poi soprattutto il tempo scorre via perché ne mancano 15 di minuti e 40 di secondi alla termine del confronto. Lorenzo Canonica, si fa rivedere il Lugano del terzo d'attacco. Canonica Pazzini gira su se stesso, si mette nell'angolo, siamo ridosso alla gabbia di Apunnenos, poi la conclusione di Pelton in troppo centrale dalla linea blu, anche qui facile preda quella pacca scagliato dal finlandese di Ivars Apunnenos che poi ha concesso inevitabilmente l'ingaggio agli bianconeri che mandano in pista, no, mantengono, no, sì, ripropongono la quarta linea, dunque quella di Olson, Morini al centro e Tanner che non fa il centro ma fa l'ala a sinistra, ingaggio perso però da Morini, può ripartire con Lammer il Rapperswil, l'appoggio è per Dufner, smista in avanti con la banca che trascina il pack dietro la gabbia di Schlegel, lo stesso la banca prova ad impensierire ma non ci riesce Ibischer e poi l'allontanamento da parte di Dahlström, disco riguadagnato da Jelovac, verticalizzazione per la Bang, tocchettino di Pack, disco che finisce sul bastone di Schlegel, l'appoggio in avanti per Tanner, si fa soffiare un po' banalmente la Pack da Lammer, due giocatori fisicamente molto simili tra l'altro per l'altezza, soprattutto non sono dei Marcantoni, degli piccoli giocatori, ma estremamente tecnici, estremamente veloci, sia Tanner che Lammer. Guarda caso, due giocatori, entrambi hanno avuto e hanno l'occasione di portare la maglia bianconera, perché Lammer era stato qualche stagione fa un attaccante dei luganesi. Jelovac perde il pack, avvertaggia l'apertura per la conclusione di Peltonen, anche qui whatsappata la conclusione del 52, telefonata, perché dinanzi a lui si era già gettato sul ghiaccio un sangallese in piena deviazione. Marlon Graff ha deviato quel pack scagliato da Peltonen. Peltonen che era stato anche acquistato dal Lugano, tra le qualità viste quando giocava per il Crotone era proprio quella di un possibile buon blue liner. Si è un po' perso da questo punto di vista Peltonen, che è diventato più difensivo, diciamo così, meno coraggioso, tira poco, e quando tira tira anche maluccio, il numero 52, ma ha tutto il tempo per rifarsi anche all'interno di questo terzo periodo. Intanto ingaggio vinto dai bianconeri. Innala si gira, mette la pack dietro la gabbia di Punnenovs per Bertaggia, difende bene la pack da Alatalo, che rimanda il pack in avanti. Non può intervenire Turcao perché è placato alla balaustra da Capaola. Poi lo stesso Turcao prova a disarcionare in combutta con Innala, ci riescono i due, il pack disco che è lì a danzare sulla paletta di Innala, inseguito da Tyler Moya, backhand per Bertaggia, sfila via il pack per l'intervento di Capaola. Pilot lo butta semplicemente nella zona neutra, c'è l'intervento di Moy, ma anche quello di Peltonen, disco buttato in avanti in direzione del capitano, anticipato da Capaola. È più fresco però il capitano della Lugano, che perde il bastone, non può più lavorare, diciamo così. Disco buttato, un po' la rinfusa dai sangallesi in zona Mirko Müller, l'appoggio per Thompson, verticalizzazione, Shore sbaglia il passaggio, Thompson recupera, si incarta anche Zanetti, sollecitato dal passaggio in velocità di Thompson. Dall'altra parte Raska prova la conclusione in diagonale alla parata di Schlegel, da dietro arriva Vetter che apre per la conclusione riuscita di Ustinkov, ma fuori bersaglio, il pack è scagliato dal difensore in diagonale. Prova a ripartire il Lugano con Zanetti, anticipato dallo stesso Ustinkov. Bravo Ustinkov a gestire la situazione, a servire Larsson, verticalizzazione per Raska, tocca la pacca evitando la possibile liberazione vietata, ma c'è l'intervento di Thompson a spezzare la nuova proposta offensiva degli sangallesi, che però Patrick fanno fatica tremendamente a trovare delle soluzioni per avvicinarsi alla gabbia di Schlegel, anche se di tanto in tanto ci arrivano vicini.
0: Sì, è un Lugano che va detto, va sottolineato, è comunque ordinato, è comunque disciplinato in difesa, al di là di qualche piccola sbavatura che ci può stare, però è un Lugano che sta dando del filo da torcere a Rapperswil quando si fa dalle parti di Niklas Schlegel. Anche in questo caso lo vediamo proprio, vanno in quattro praticamente su due attaccanti della Rapperswil e vanificano ogni occasione dei sangallesi. E questa sera è un Lugano che Lorenzo sta meritando, direi di gran lunga, questa vittoria.
1: Assolutamente sì, ci sono delle individualità nel Rapperswil da tenere d'occhio. Beh, penso di aver citato parecchie volte Moy, Herzog, che insomma gli svizzeri migliori, ma soprattutto gli stranieri. In particolare si è evidenziato, a mio giudizio, lo statunitense La Banca, ma è solo, è un po' lasciato a solo, sono azioni così, è troppo personale. C'era stata una bella azione per la verità nel periodo centrale, quella che ha permesso al Graff, Marlon Graff, di sbloccare il risultato, una bella azione in velocità e corale, ma al di là di qualche piccolo lampo è un Rapperswil che fatica, e sono d'accordo nella tua analisi, è un Lugano che piano piano sta stringendo i bulloni davanti a Schlegel con i difensori molto più attenti. Ho in mente solo uno svarione abbastanza clamoroso comunque in power play di Thompson nel primo tempo, durante una power play aveva perso un disco un po' banalmente, ed essendo il blue liner, beh, l'autostrada era lì da prendere, da infilare per il Rapperswil. Per fortuna Thompson è riuscito a ricucire in una combutta con un compagno, ma al di là di qualche appunto piccola sbavatura, beh, è un Lugano che sta dominando il Rapperswil. Lugano che riparte, Fazzini si avvicina alla gabbia, disco ritroso, qui ha cercato il passaggio di troppo Fazzini, non c'era nessuno dietro, erano tutti molto sbilanciati a ridosso del slot avversario. Fazzini pensava che ci fosse ancora qualcuno. Qui c'è Rask che fa cadere Schlegel, ma la colpa è di Schlegel che ha tenuto il bastone della 49, nulla di grave, i due si sono già

0: Nuovamente la precisione alla finlandese, ancora il Lugano in pressione, Bertaggia, Türkauf prova la conclusione, trova la pinza già rialzata e aperta soprattutto del portiere degli sangallesi, che blocca le operazioni al nono minuto e 39esimo secondo di questo terzo periodo di vissuto in tutta tranquillità per gli uomini diretti da Thomas Mittel, che grazie a quella conclusione hanno anche guadagnato il prossimo ingaggio nel terzo d'attacco. E allora dentro Shore, con Shore c'è naturalmente Lixell, buona prova per il numero 15, e c'è Marco Zanetti, promosso questa sera nella terza linea d'attacco a fianco ai due giocatori di importazione, lui che frequenta la parte bassa della line up normalmente, la quarta linea occupata questa sera da Daniel Olsson, che invece è stato pian piano retrocesso nel processo voluto da Thomas Mittel nel disegno delle linee offensive. In pratica si sta mantenendo unicamente la prima linea, poi pian piano sta crescendo e si sta consolidando la seconda, quella di Türkauf, dato da, attenzione proprio a Zanetti che sparacchia però alto dopo un'azione in velocità, stavo dicendo sta crescendo la seconda linea, si sta consolidando e i tre giocano sempre più assieme e costantemente assieme, non vengono cambiati. Bertaggia promosso appunto in questa seconda linea a fianco di Türkauf e Jerin, i tre pian piano, e lo si vede molto bene, si trovano a meraviglia. La terza linea non ha ancora trovato il terzo uomo, diciamo così, era stato promosso Olsson, o era stato spostato meglio Olsson, stasera gioca Zanetti assieme a Shore e Lixell, però si intravede che
1: manca comunque Simeone, Lorenzo.
0: Manca Simeone, certo, stavo arrivando agli infortunati, perché e manca soprattutto Cupari, visto che potenzialmente è uno che potrebbe tranquillamente, almeno sulla carta, giocare in qualsiasi delle tre linee citate, ma Cupari non ha raggiunto i parametri, diciamo così, ed è escluso. Buon per la difesa che si ritrova un ottimo blue liner come Thompson, e poi non puoi fare a meno di Carla Dahlström, quello che naturalmente qui in Svizzera abbiamo conosciuto a partire dalla stagione scorsa. E poi hai ragione, hai perfettamente ragione, manca certo Darione Simeone, che si è infortunato nel corso della scorsa stagione, mancando anche la possibilità insomma di giocarsi il mondiale di Zurigo in casa sua. Pilot, intanto concentriamoci sul Rapperswil. Pilot per Fritz, mette il disco per Raska nello slot, bravo Thompson e Samford a deviare quella pacca allungando i rispettivi bastoni. Samford difende il pacca, Thompson si sgancia, mette per Canonica, che si è addormentato letteralmente aspettando che il disco arrivasse. Da dietro è sbucato un avversario che gli ha soffiato il pack, era Fritz dall'altra parte, Dünner, poi attenzione a Larsson, l'occasione con la conclusione, si alza il pack, bravo Schlegel ad intercettare il diagonale a firma Jakob Larsson, si è un po' scollato il Lugano allungandosi visibilmente dopo quell'addormentamento all'entrata della terza d'attacco di Lorenzo Caroli, che è ripartito immediatamente a Rapperswil, che ha provato, avendo gli spazi a disposizione, a creare con Larsson una buona opportunità. Bravo però anche a rispondere presente Niklas Schlegel, preferito anche questa sera a Joren van Pottelberg, ha avuto la possibilità di giocare unicamente la sfida in trasferta di martedì scorso in quella di Lagnau. Ingaggio vinto dai bianconeri con questa volta un disco perso, ma già recuperato da Morini, perso da Dahlström, recuperato dal 23, disco che finisce nel terzo di difesa avversario, preda di Larsson, bel giocatore questo Jakob Larsson, lo svedese top scorer, va a recuperare il lancio che ha fatto lui stesso dietro la gabbia di Schlegel, poi è un lavoro per il capitano Dünner che difende la pacca, lo dà alla banca, quello lì lo statunitense, che libera per Dünner, che a sua volta libera Larsson, prova la conclusione, bravo Schlegel a non perdere la posizione, a deviare la pacca con il gambale già abbassato, poi Lugano che con Dahlström perde il pacca, disco ancora di preda Rapperswil, sbaglia il suggerimento che svolta la banca obbligando tutti quanti ad uscire dal settore d'attacco, si deve ripartire Casa Sangallese da Tyler Moya, prova a dare un po' di velocità.

0: velocità Dünner, entra nel settore d'attacco, allarga la manovra, Dufner mette nello slot, non ci arriva Tyler Moy perché è ottimo Tanner ad anticipare, poi da dietro sbuca Maier, la conclusione liberissimo, Maier ha sparato ed il Rapperswil dagli e ridagli in qualche modo riesce a realizzare il 4-2. Siamo al 12-29, da dietro proprio è arrivato Fabian Maier, si è lasciato alle spalle, diciamo così, la linea blu, c'è stato un po' di caos creato soprattutto da Tyler Moy, è stato bravo Moy comunque ad anticipare, se ho ben visto Patrick Peltonen e Alatalo, i due finlandesi sono fatti veramente un po' prendere in anticipo da Moy, e poi c'era da parte anche Herzog, sta di fatto che hanno liberato il disco mettendolo a ritroso, sulla diagonale è arrivato Maier che ha concluso a rete, 4-2, tutto da rifare Patrick Locatelli?
1: Speriamo di no per il Lugano, 7 minuti e 34, due gol ancora di margine, certo che non bisogna diminuire la concentrazione, non bisogna calare la palpebra, bisogna lasciare, insomma, non bisogna lasciare sfogare troppo questo Rapperswil, perché adesso potrebbe acquistare di fiducia Lugano, però che mi sembra comunque in controllo. È vero, c'è stato un episodio, tra l'altro seconda rete con diciamo sul ghiaccio coinvolto nella situazione Alatalo, come avevi raccontato in occasione della prima rete della Rapperswil, però qui forse è stato un episodio, ma vediamo.
0: Bon, bisogna dire comunque Tyler Moy e Herzog soprattutto sono giocatori capaci di fare queste cose, di disturbare i difensori, si sono lasciati prendere forse dalle posizioni, ma attenzione perché c'è un precedente clamoroso, il Lugano qualche giorno fa Lagnau in vantaggio 3-0 è riuscito a perdere la partita all'Emmentaler Arena, dunque avranno fatto tesoro sicuramente, vediamo se ci sarà reazione. Intanto c'è subito una conclusione di Lixell che riporta l'attenzione nel terzo difensivo del Rapperswil a 6 minuti e 50 dalla termine, dentro la linea numero 2, quella di Turkauf, che andrà all'ingaggio a contenderlo a Dünner, il centro della terza linea dei sanghellesi, ingaggio vinto da Turkauf, Ebischer sparacchia malamente il pack, la bank lo porta in zona neutra, inseguito da Innala, bravo Innala a disturbare il nordamericano. Turkauf entra nel terzo d'attacco, rilancia Innala, non riesce a passare Larsson, poi recupera Turkauf, gira la gabbia, Innala, altro tiro sbagliato da parte del numero 12 che c'entra la parte esterna della gabbia, poi Innala va a recuperarlo, il pack a centro ghiaccio lo dà ritroso a Dahlström, verticalizzazione, ma il capitano Turkauf non può intervenire perché è spalmato dalla banca contro la balaustra laterale, ripartono con Ustinkov che gira su se stesso in attesa di forze fresche gettate sul ghiaccio, l'appoggio in avanti per Hofer, davanti a sé c'è Mirko Müller, siamo nel terzo difensivo, Moy, poi Maier l'autore del gol che danza pericolosamente lì sulla linea blu, c'è stato l'intervento di Fazzini, ma non è finita o prosegue la manovra meglio del Rapperswil, Herzog, Moy lì nell'angolo inseguito da Sanford, Moy gira su se stesso, poi libera Herzog che libera a sua volta ancora Moy sulla linea blu, finta la conclusione ma la linea di tiro bloccata da un bianconero, Sanford va a infastidire Dufner, disco rilasciato per Hofer che lo mette nello slot, attenzione Herzog non può intervenire, non interviene neanche Moy, ma insiste il Rapperswil, la pressione, Lugano deve assolutamente liberare il proprio settore difensivo, e allora ci pensa Zacca Sanford che a palombella distribuisce le pacche nel terzo di difesa avversario, un momento dove Lugano non deve perdere assolutamente la lucidità, le posizioni, e non deve assolutamente concedere spazi perché il Rapperswil ci sta un po' più credendo in questa fase del terzo periodo, disco raccolto ancora da Tyler Fritz, canadese costretto questa volta a ripiegare perché c'è l'intervento di disturbo di Giovanni Morini che sa fare il suo mestiere, ma anche Olson va a disturbare il portatore di disco, Rapperswil che deve ritardare la sua ricostruzione della manovra, ancora una volta arriva anche Turkauf, è un forechecking alto quello operato dai bianconeri, stanno giocando davvero con una grande acume tattico, arriva anche Innala propiziato dall'intervento di Bertaggia, conclusione di Innala, Bertaggia nello slot, disco che viene smarrito dal portiere del Rapperswil che poi si getta a pesce nell'area di porta e in qualche modo riesce a ritrovare quella pack inizialmente smarrito. Azione di rimessa della Lugano propizzata proprio da un blocco di Bertaggia che ha liberato la velocità di Innala. Innala a un certo punto è entrato nel terzo d'attacco, scaraventato la pacca nello slot creando una mischia. Bertaggia a rimorchio ci è arrivato da dietro, è arrivato pure il capitano Risco che è rimasto lì non controllato da nessuno, nemmeno dalla portiere, ma nemmeno tra i bianconeri qualcuno è riuscito a capire dove fosse quella pacca per poterlo mettere alle spalle di Pumnenos per la quinta volta. Qui c'è l'intervento di Schlegel, Disco che è arrivato direttamente dal terzo difensivo degli sangallesi, costretto a mantenerlo all'interno della pinza la portiere dei bianconeri, non può naturalmente evitare il prossimo ingaggio nel terzo difensivo, anche perché subito nello slot è arrivato un songallese ad infastidire il numero 34 bianconero. Ingaggio difensivo questa volta per i bianconeri, Shore lo perde, Larson sulla linea blu, subito l'intervento di Zanetti a infastidire la portatore di disco, bravo, bravissimo davvero Zanetti, in commuta questa volta con Peltonen che libera il terzo d'attacco sangallese e poi Lixel che sparacchia dietro la gabbia sempre dei sangallesi, cioè il solito Larson a rilanciare Lammer, l'uscita dal terzo, poi ci ripensa da aritroso per Jelovac. Nel frattempo sguardo naturalmente al cronometro, sì, perché siamo a 3 e 33 dalla termine di questa sfida. Bertaggia anche lui va a prendersi una pacca e soprattutto a ritardare la manovra di Jelovac, ma è Lugano che è in pieno controllo ora della situazione. Bravo Türkauf con Innala a difendere Paxmet nell'angolo contro Jelovac, uno scontro di forza, poi liberato Innala, ancora una volta Innala è sgusciato dal nulla ed era liberissimo, un po' tanto vicino alla portiere, non ha trovato il momento giusto per infilarlo, ma c'è ancora una volta provato, liberato soprattutto dal lavoro preparazione alle assi di Türkauf. 2.59 alla termine, il gioco viene interrotto, facciamo una cappatina da te, dai Patrick Ogatelli, per un breve aggiornamento dallo studio.
1: Sì, è cambiato qualche punteggio, è cambiato a dire la verità su quasi tutte le altre piste, nuova situazione di parità tra Berna e Ginevra, 2-2 a 5 minuti dalla termine del terzo periodo. Il Davos ha trovato due reti e dunque dall'1-1 si è passati sul 3-1 per i grigionesi nei confronti della Joie, si è portato avanti anche il Friburgo a Kloten, dall'1-1 si è passati alla 2-1 per il Gotteron e poi è sempre botta e risposta da parte di Losanna e Bien. Ci eravamo lasciati sul 3-3, ben arrivato il 4-4 e ora losannesi avanti per 5-4, dunque vedono un po' di luce i vodesi in questa serata che si stava mettendo male anche contro il Bien. Di nuovo a te.
0: Time out chiesto dall'allenatore del Rapperswil, Johan Lundskog. Vediamo se il Rapperswil avrà la forza, ma il Lugano è in pieno controllo, ha avuto un momento breve per la verità in questo terzo tempo dopo aver incassato il 4-2 alla 12-26, quello di Maier di leggero smarrimento, poi però ha iniziato nuovamente ad essere soprattutto in forechecking, quel forechecking alto sul portatore di disco. Il Rapperswil insomma ha faticato tremendamente, sta sempre gettando nella mischia i soliti noti, Rask, Herzog, Moy, La Bank, Larson, sono loro che stanno cercando di trascinare il Rapperswil. Fuori il portiere, dentro Fritz, tutti gli stranieri a giocarsi la possibilità di accorciare le distanze. Lugano ha la possibilità con la gabbia sgornita di dare la mazzata definitiva e ufficiale alla Rapperswil. Bravo Tanner a difendere il pack, eccolo lì, sta per arrivare il gol, no, sbaglia il passaggio per Morini, Lorenzo Canonica, che peccato, Morini avrebbe avuto l'occasione di debuttare con il gol anche se a porta vuota, così non è. Larson per Herzog, appoggia per Fritz, gira su se stesso, poi trova Larson un tiro strano deviato da Shore in partenza, di conseguenza l'ingaggio, visto che è andato a lambire la parte della rete che sta dietro a Schlegel, quella pacca, l'ingaggio verrà nel terzo ancora difensivo dei bianconeri. Schorr naturalmente rimane dentro con Innala, con Türkauf, dietro ci sono invece da una parte Dahlström e dall'altra c'è David Ebischer. L'ingaggio è per Schorr opposto a Raska, 2-0-6 al termine, 4-2 per il Lugano qui alla corner sul Rapperswil. Ingaggio offensivo per un Rapperswil che gioca senza il proprio portiere, sei uomini naturalmente di movimento. Ingaggio vinto da Schorr, disco dietro, non riesce a muoverlo Innala, disco recuperato da, diciamo così, la power play degli ospiti. Appoggio di alla banca lì nell'angolo, fa viaggiare Raska sulla blu, pescato Larsson, poi si defila e trova il pack Tyler Moy, ancora Herzog nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia bianconera. Herzog perde contatto con il pack, Schorr a liberare Innala, questa volta Innala non può sbagliare, porta vuota, 5-2 per il Lugano sul Rapperswil. Innala alla seconda rete ottenuta in campionato di seguito dopo la prima ottenuta martedì sera in quel di Lagnau, definisce meglio il risultato, molto più chiaro e fedele a quanto espresso dalle due formazioni, di 5-2 per il Lugano. Succede a 1 minuto e 31 secondi dalla fine, 5-2, due reti in cui ottenute da Innala. Ci ha provato in tutti i modi questa sera il numero 12, qui davvero non poteva sbagliare, a porta sguarnita con un Larsson nettamente in ritardo, stava cercando di rientrare sul finlandese, lo svedese top scorer della squadra ospite, due metri dietro, non poteva sbagliare davvero, giunto a ridosso della gabbia, lasciata tristemente per il Rapperswil sguarnita da Ivars Punnenovs, il portiere che questa sera è stato scelto obbligatoriamente da Lundskott perché semplicemente il titolare Niffeler, Melvin Niffeler, era ammalato e non ha intrapreso la trasferta oltre Gottardo. Tutto bene quello che sta per finire bene se il Lagnau ha portato via 6 punti alle ticinesi battendo nettamente l'Ambri Piotta e battendo in un modo clamoroso con un finale davvero da film il Lugano martedì sera. Il Rapperswil ci ha lasciato le penne invece sia alla Corner Arena questa sera, battuto 5-2 anche se non è ancora finito per la verità, ma ci ha lasciato le penne anche alla sua seconda uscita, la prima in stagione fuori dalla pista amica in Leventina alla Gottardo Arena, battuto 6-3 se ben ricordo dalla squadra di Tappola, che entrerà in scena domani sera per cercare di invertire una tendenza che potrebbe diventare preoccupante dopo la scoppola rimediata appunto ieri sera in casa contro il Lagnau. Domani, dicevo, l'Ambri andrà in scena nella pista dei campioni svizzeri del Friburgo. 32 secondi al termine, ricordo di Lixell, per la verità un autogol di Dufner su azione promossa e finalizzata soprattutto in superiorità numerica, la prima e 50 del primo tempo. Poi nel secondo tempo 3-0 per il Lugano grazie a Thompson e Sanford, 3-1 di Graffa, 4-1, rete molto importante nell'economia del soprattutto della gestione psichica e psicologica del terzo tempo di Tanner, una rete ottenuta alla 17-32, tre reti di scarto. Maier alla 12-26, acceso il lumicino della speranza sangallese, immediatamente spento soprattutto dal controllo di gioco della Lugano. Lugano che ha giocato meglio, nettamente meglio rispetto ai sangallesi, per la gioia anche naturalmente di Yannick Steinmann, ex direttore sportivo del Rapperswil prima di sposare il progetto bianconero. Steinmann che si avvia verso lo spogliatoio naturalmente, immagino, per complimentarsi anche con i suoi giocatori, ad abbellire il risultato con merito va detto Innala, ha realizzato poco fa a 1:31 dalla termine di questo confronto il 5-2. Mancano 5 secondi, i giocatori hanno smesso di giocare riconoscendo la superiorità del Lugano. Finisce qua 5-2 per il Lugano sul Rapperswil, ci sentiamo più tardi, a te Patrick.
1: Grazie Lorenzo Boscolo, volentieri ci sentiamo all'interno di After Hockey tra un quarto d'ora circa. 079 620 8809, potete già mandare i vostri messaggi con le vostre considerazioni o anche domande, perché no, per Lorenzo Boscolo su questa partita vinta dalla Lugano per 5-2 alla Corner Arena contro il Rapperswil. Abbiamo altri due finali, Davos a Joua 3-1, il Friburgo è andato a imporsi per 4-1 in casa delle Kloten, si avvia la vittoria il Losanna che è un minuto dalla termine avanti 6-4 sulle BN, andrà forse alla supplementare perché siamo alla 60esimo tra Berna e Ginevra, la situazione è di 2-2 all'interno di After Hockey, vi daremo poi tutti i risultati finali nonché la classifica di questa serata di National League. Concludo sport e musica con l'aggiornamento riguardante la Nations League di calcio. Lega A, la 52esimo Francia-Italia 0-0 alla 54esimo Belgio avanti 1-0 sulla Turchia. Ora un po' di musica e poi l'informazione delle 22 a seguire, poi After Hockey, quindi dunque tra un quarto d'ora circa ci risentiamo qui su Rete 1.
2: Sport e musica.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini, bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale, successore che verrà eletto dall'Assemblea federale. Il consigliere federale UDC, ricordiamo, ha annunciato questa mattina la decisione di lasciare il governo a fine anno. Il 67enne democentrista ha trascorso 11 anni in Consiglio federale, 8 dei quali alla guida del Dipartimento dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. È giunto il momento di dare spazio a forze nuove nell'interesse del paese, ha dichiarato Parmelin davanti alla stampa di Palazzo nel motivare la sua decisione. Tra i suoi dossier conclusi con successo è ricordato gli accordi di libero scambio siglati con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato figurano la pandemia di coronavirus, i dazi statunitensi sulle merci introdotti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 di ottobre. Un 29enne svizzero è stato arrestato all'alba ieri a Yverdon-les-Bains dopo aver tentato di investire alcuni pedoni con l'auto. Per l'uomo il Ministero Pubblico vodese ha chiesto la detenzione preventiva, un'inchiesta in corso per chiarire le cause del suo gesto che ha causato il ferimento di un 24enne. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni. Intesa tra i paesi del G7 per rendere più flessibile la produzione del gasolio, sfruttando al massimo la capacità delle raffinerie e rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, secondo cui è stato concordato un impegno comune per raggiungere una riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, diesel in particolare. Resta alta la tensione in Francia a causa delle manifestazioni studentesche che da giorni stanno infiammando il paese. Manifestazioni contro i tagli all'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo che hanno provocato la chiusura di una 30ina di atenei e più di 500 licei, oltre al ferimento di un centinaio di agenti e il fermo di quasi 2000 ragazzi, tra cui anche numerosi minorenni. Proteste che proseguiranno almeno fino a martedì, quando è prevista una nuova mobilitazione studentesca a livello nazionale. Domani a sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano, non escluso soprattutto in montagna.
2: Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami anche per finta è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
2: E ben ritrovati con la redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono. Tiziano Tratto a garantire la messa in onda di questa puntata di After Hockey, che coincide con il ritorno alla vittoria del Lugano. È successo alla Corner Arena ed è successo per 5-2 contro il Rapperswil. 5 marcatori diversi per i bianconeri. L'1-0 l'ha firmato Luxel con una rete propiziata dall'autorete e dal tocco di Dufner, poi Thompson, Sanford e Tan ha completato l'opera. Gere Innala, che a porta sguarnita ha messo a referto la quinta rete per i bianconeri. Sulle altre piste questi i risultati: non sono ancora terminate tutte e quattro le altre partite, ma iniziamo da quelle che sono finite. Losanna Bien 7-4, 4-1 della Friburgo a Kloten, 3-1 della Davos nei confronti della Joie. Come detto, c'è ancora una partita in corso, quella della Postfinance Arena di Berna tra gli Orsi e il Ginevra, 2-2 il parziale. Dopo i tempi supplementari inizieranno a brevissimo i rigori. Dunque, guardando rapidamente la classifica, che rimane evidentemente parziale perché c'è ancora una partita, come detto, in corso, vediamo sempre lo Zurigo al comando, 7 partite, 7 vittorie, che fruttano 21 punti. Ma diamo un'occhiata alle ticinesi: l'Ambri Piotta è in ottava posizione con 11 punti. Il Lugano, grazie a questo successo, ha abbandonato l'ultimo rango, l'ha affidato, diciamo così, alla Kloten bianconeri, che sono saliti in 11ª posizione. Dunque, al momento alle spalle ci sono Berna, Bien e appunto il citato Kloten. Questa la classifica dopo quelle che dovrebbero essere 8 giornate. Ci sono squadre come il Lugano che ne ha giocate solo 6, e ci sono squadre come il Ginevra che sono alla 9ª partita. Le stranezze, insomma, di un calendario, di un campionato che abbiamo imparato a conoscere bene. Ben ritrovato Lorenzo Boscolo.
3: Buonasera a tutti quanti dalla Corner Arena.
2: E dunque, che partita è stata? Lo abbiamo detto forse a più riprese: un Lugano che in fin dei conti ha dominato il Rapperswil e ha meritato di mantenere 3 punti alla Corner Arena.
3: Sì, assolutamente sì. È un Lugano che è piaciuto soprattutto, a mio giudizio, perlomeno a livello di gestione della partita, perché finalmente, dopo aver ottenuto il gol, anche un po' fortuito, è vero, perché quella defilazione di Dufner ha spianato la strada ai bianconeri, però intanto il gol di vantaggio non è mai stato concesso, o meglio, non si sono mai più fatti riacciuffare, all'immagine del secondo tempo dove hanno scavato praticamente il gap decisivo, 3-0 con Thompson e Sanford, come giustamente dicevi, e poi anche nei momenti in cui parzialmente la Rapperswil avrebbe potuto rientrare, la rete di Graf ad esempio, ma anche quella di Maier del 4-2 alla 12ª 26 del terzo tempo, mai però si è avuto l'impressione che la squadra ospite potesse ritornare davvero anche ad avvicinarsi perlomeno al Lugano. Lugano che ha gestito soprattutto sul 4-2, ha iniziato ad alzare il forechecking, ha iniziato ad andare a disturbare il portatore di disco, disturbando le uscite dalla terza difensivo dei sangallesi, chiudendo in pratica la pratica Rapperswil con grande autorevolezza, a mio giudizio. Penso soprattutto agli aspetti difensivi, con un imperiale Mirko Müller, me lo faceva notare un tifoso del Lugano, non ha sbagliato una virgola, ed è vero, e allo stabilizzatore, come potremmo definirlo, Dahlström, giocatore indispensabile, insomma, non può invece pasticciato i due finnici, la coppia Peltonen all'Atalo, non a caso i due erano presenti sulle due reti del Rapperswil. Ma al di là di questo, è un Lugano che ha strameritato il successo questa sera, sono d'accordo.
2: Sì, tra l'altro Mirko Müller è inserito anche quale migliore della settimana bianconera dal nostro Paolo Laurenti la settimana passata. Comunque, Lorenzo, al di là poi delle quattro reti, incassate a Langnau l'altra sera, questa sera forse la prima partita in cui con convinzione si è rivisto, o meglio, la disciplina difensiva di Edlund, perché sappiamo è lui che si occupa della parte difensiva.
3: Sì, piano piano ci stanno riavvicinando, ci sono ancora dei piccoli elementi da sistemare, come per esempio Thompson ha la fortuna intanto di essere un giocatore, e lo si vede dal potenziale piuttosto offensivo, piuttosto ampio, e gioca con Müller, dunque ha questa, non ha scuse, può di tanto in tanto anche commettere qualche pasticcio, però si è un po' ripetuto in power play. Non a caso Mittell lo ha messo nel secondo special team, entra all'Atalo che è più affidabile, diciamo così, sulla linea blu, ma il tiro ce c'è la migliore secondo me Thompson, però durante un power play ha perso un disco e Rapperswil è partito, o poteva partire in contropiede, dunque qui c'è da un po' sistemare e deve prendere probabilmente ancora le misure del campionato che è molto più veloce in Svizzera, ad esempio Thompson in particolare. I due finlandesi devono un po' stringere i bulloni, poi probabilmente ci siamo anche lì, ricordando che comunque ci sono due giocatori giovani che però sono interessanti e sono anche esperti, perché non è che sono proprio di primo pelo, come Brian Zanetti e Enzo Ghebe, che sono ancora in infermeria, dunque questi possono dare una mano sicuramente. Schlegel ha avuto poco da dire, nel senso che è stato annoiato poco questa sera dai giocatori avversari, dunque non ha avuto davvero un gran lavoro, ma è sempre stato piuttosto presente, però molto probabilmente sì, come esattamente la scorsa stagione, il Lugano parte, probabilmente riparte, ma parte da stasera con un sistema difensivo decisamente più solido. Sistema difensivo, tra l'altro, dopo la smetto di parlare, aiutato,
2: sei pagato per quello.
3: Tre. Ah, ma hai ragione, però magari debordo. Fermami Patrick. No, però è vero che non bisogna dimenticare che non ci sono solo i due difensori quando c'è un'azione difensiva, ma ci sono anche tre attaccanti probabilmente maggiormente responsabilizzati nel rientrare a copertura, e questo sta sempre meglio funzionando. Questa sera perlomeno ha funzionato.
2: Completo il giro di risultati intanto Lorenzo dicendo che il Ginevra ha vinto 3-2 rigori contro il Berna, dunque completa la girandola di risultati di serata. Hai citato alcuni dei finlandesi, dei tanti finlandesi che schiera il Lugano, uno questa sera era ancora in tribuna ed era Rasmus Kupari, però allo 079 620 8809 ci scrive Carlo che dice, o meglio pone l'accento su due giocatori e dice: Thompson ha fatto il gol per cui è stato preso, quindi la discesa e poi la sassata diciamo in porta, e poi si è visto un Innala in crescita che fa ben sperare.
3: Sì, sbaglia ancora tanto Innala, ci prova sempre dalla sua posizione, dunque lui arriva rispetto alla porta dalla destra, gioca anche il power play lì in quell'angolo del triangolo di power play, però ha sbagliato tanto, non poteva sbagliare il gol a porta vuota chiaramente, e l'ha sfiorato quel gol, ci è mancato davvero poco al debutto, ed è uno strano debutto perché probabilmente lo aspettavamo già dall'inizio, Giovanni Morini che non è riuscito a prendere il disco perché a porta vuota prima della rete di Innala, perché Lorenzo Canonica si è un po' incartato, altrimenti veniva giù la Nor, perché hanno festeggiato proprio il debutto di Giovanni Morini, che non vogliono vederlo partire naturalmente da Lugano. Però è vero, Innala molto intraprendente, e non a caso anche qui il discorso è legato alla continuità, perché è stato promosso Bertaggia in questa seconda linea al fianco appunto di Türkauf e Innala, e pian piano questi tre si stanno sempre più ritrovando. Il lavoro in velocità di Bertaggia, probabilmente questa è un'ipotesi di lavoro, mettiamola così sul tavolo della discussione, la velocità di Bertaggia permette a Innala di trovarsi spesso e volentieri solo indisturbato, poi è chiaro che c'è una potenza come quella di Türkauf, che è uno dei centri più forti in Svizzera, che fa il resto, però appunto Innala questa sera ha avuto le sue belle occasioni e insomma deve aggiustare forse più che la mira la velocità, anche lui probabilmente non ha ancora capito che qui la velocità è leggermente superiore.
2: Allora, visto che lo hai messo sul tavolo, intavoliamo la discussione, la discussione nella discussione, diciamo così, su quello che non poteva che essere il tema di serata, appunto Giovanni Morini, tra l'altro premiato come miglior giocatore per i bianconeri. Innanzitutto ti chiedo come giudicare la sua serata di Giovanni Morini, che è stato cercato spesso tra l'altro dalle telecamere, lo si è visto più volte anche rientrare in panchina e tutti i compagni gli davano insomma quel pugnetto, quella pacca di incoraggiamento, cioè, malgrado diciamo la situazione difficile nella quale è finito Morini, e questa è la testimonianza, sì, che all'interno dello spogliatoio viene riconosciuto il suo ruolo, la sua leadership, insomma è un giocatore importante Giovanni Morini.
3: Ma assolutamente sì, è bastato insomma un po' muovere le acque dicendo che Morini ha delle offerte anche da altre società per vederlo finalmente in pista, anche se Mittel contro il Lugano non lo ha fatto giocare, lo ha rimesso nel line-up tredicesimo attaccante ma non ha toccato ghiaccio all'Emmentaler Arena, però l'impatto è subito stato evidente, lo abbiamo visto, cioè lui ha potenza, ha esperienza, 31 anni Morini, ha sempre giocato nel Lugano, lo si è visto subito, e la la quarta linea, la nuova quarta linea, perché è stata completamente modificata. Intanto Zanetti promosso con Ashore Lüksel, come lo chiami tu, io non riuscirò mai a pronunciarlo correttamente, e ha giocato bene Zanetti portando la sua velocità. Ma la quarta linea, per tornare lì, beh, Morini ha fatto il centro, Tanner, che è un ottimo giocatore, ha fatto l'ala, lo sa fare e la sa fare molto bene. Questo è un giocatore stile coltellino svizzero, dove lo metti sta, probabilmente lo puoi mettere anche in porta, è un po' la storia della sua carriera, quella della Penzellese. Ma in più ci aggiungerei che forse per la prima volta ho visto un Daniel Olsson, il giocatore danese prelevato dallo Zurigo, in serata. Olsson ha fatto il suo ed è un altro di quei giocatori che mette oltre al fisico la velocità. Dunque questa è una quarta linea di livello e, tra virgolette, se non voglio offendere nessuno, tra virgolette, si è stato tolto Aleksi Peltonen, che, diciamo così, porta velocità, ma è un giocatore che, insomma, puoi lasciarlo lì in tredicesima posizione per il momento almeno.
2: Lo ascoltiamo anche tra pochissimo Giovanni Morini, però visto che hai citato la quarta linea, giusto una battuta, Lorenzo, su questa linea. È proprio un punto di forza per Thomas Mittel, diverse squadre non possono contare su una quarta linea che dia insomma punti, comunque che dia intensità, che garantisca forechecking, che insomma garantisca quell'intensità e quel lavoro sporco alle assi che viene richiesto. Invece già l'anno scorso, diciamo da quando è arrivato Mittel, la quarta linea è diventata un punto di forza del Lugano.
3: Ma voglio dire, lo Zurigo mette in quarta linea Baltisberger e Sigrist, che sono due giocatori che giocherebbero perlomeno in terza o seconda linea in qualsiasi altra squadra. Se vuoi fare la differenza devi avere una quarta linea forte. Il Lugano la sta cercando e a me è piaciuta particolarmente questa quarta linea, proprio per come è costituita. Morini deve stare lì al centro e basta, punto, non si sposta più da lì. Tanner è un giocatore davvero molto flessibile ed è molto veloce, è una penzellese, si sa che quando arrivi in A dal cantone a Penzello, sei un giocatore di qualità, perché ce ne sono parecchi e di bravi, e anche molto più bravi di Tanner, ma è veramente un bel giocatore. E Olsson deve crescere, perché deve probabilmente capire anche lui la sua nuova realtà, però è un bel giocatore anche Olsson. Beh, questa formula qua per il momento è vincente. Poi giustamente tu facevi notare durante la cronaca che manca sempre un giocatore, insomma te lo lascio dire a te, quando arriverà quello lì, beh, il Lugano avrà ancora più tecnica, ancora più potenza e ancora più diciamo forza. È indiscutibile quello.
2: Dai il nome Dario Simeon, chiaramente. Thomas Mittel dovrà un po' ricomporre l'assetto del suo Lugano quando rientrerà, appunto.
3: Ma non è difficile, perché Simeon lo puoi mettere ovunque e non in quarta linea, probabilmente. Magari all'inizio lo metterà anche in quarta linea, poi vabbè, adesso facciamo un'ipotesi di lavoro delirante, togliamo Zanetti, lo rimettiamo in quarta linea, mettiamo Simeon, lo metti con Shore e l'XL, insomma il Lugano diventa più forte. E poi la quarta linea ha la possibilità di giocare con due inamovibili, secondo me, che sono Morini e Tanner, e poi ci giochi dentro con chi resta, insomma Zanetti sicuramente, ma anche Olsson, che si sta facendo valere pian piano, insomma ha delle chance comunque.
2: L'avevo annunciato in precedenza.
3: Non lo so, stiamo facendo gli allenatori stasera.
2: Sì, che tra l'altro senza alcun titolo che ci permetta di farlo.
3: Assolutamente, zero.
2: L'avevo annunciato in precedenza Giovanni Morini, ci è arrivato anche un messaggio prima, quello di Mattia, che dice: Giovanni Morini imprescindibile, rinnovo subito. Sentiamolo adesso al microfono di Ivan Zipilli.
4: Giovanni Morini, mordevi il freno, direi che oggi ti sei lasciato andare a buona velocità, mi sembra che come primo match puoi essere soddisfatto.
5: Sì, anche se devo dire che l'ho sentita la prima partita, sempre la partita non la puoi simulare in allenamento, per quanto uno possa provare a lavorare duramente, però sono sicuramente contento di come sono sentito, mi sento bene, mi sento sicuramente più forte, più veloce dell'anno scorso, quindi avevo fiducia in questo.
4: Velocità che hai portato anche un po' a tutta la linea, abbiamo visto alla fine la rete che ha dato forse l'allungo o la nuova tranquillità definitiva al 4-1, una bella azione tutta verticale della vostra linea.
5: Sì, ha fatto un lavoro incredibile anche i miei compagni, tanto io ho fatto relativamente poco, ho lavorato un po' in difesa, abbiamo guadagnato il disco, poi un paio di ottimi giocate, quindi sì, ci eravamo detti semplicemente di giocare così, velocità, fisicità, portare intensità per la squadra.
4: In generale mi sembra di poter dire un Lugano che ha ritrovato comunque più struttura, più ordine difensivo. Direi che non è mai stata davvero in discussione oggi la partita, quando siete andati avanti.
5: Sono d'accordo, comunque Sappiamo che loro, ma in generale in questa Lega, non possiamo permetterci cali di distrazione, quindi anche in un momento dove magari pensiamo di avere la partita in controllo non possiamo permetterci cali di tensione. Oggi sicuramente abbiamo fatto meglio rispetto ad altre volte, quindi siamo contenti.
2: E anche un pizzico di modestia tra le qualità di Giovanni Morini, che chiaramente gli va riconosciuta. Lorenzo Boscolo, siamo quasi in chiusura, chiudiamo la parentesi Giovanni Morini e allora ti riporto a un tema che ti avevo, su cui ti avevo sollecitato in apertura di partita. 5 partite in 9 giorni per questo Lugano, insomma cambia il ritmo, la prima era questa sera, cambia il ritmo per un Lugano che è tra le squadre ad aver giocato meno e con meno frequenza, addirittura giocava una partita praticamente alla settimana, adesso ne giocherà 5 in 9 giorni, buona la prima, ma adesso bisogna continuare.
3: Sì, però è lanciato il Lugano, forse da stasera un po' sistemato qualche magagna di troppo avuta come sempre da quando c'è Mittel durante i suoi mesi di settembre. Deve essere lanciato, credo che sia lanciato, poi si è sbloccato per esempio Innala, che comunque è già la sua seconda segnatura, ha segnato Lagnau, ha segnato questa sera anche se a porta vuota, ma ha segnato. Non si discute sull'inserimento di Lixell perché è giocatorino piacevole e probabilmente si va avanti con Nick Shore. Nick Shore è molta sostanza, l'abbiamo visto, e per il momento in sovrannumero ci resta Rasmus Kupari. Io credo che i giocatori abbiano voglia di giocare, perché ti annoia anche un po' a stare solo la mattina a aspettare l'allenamento e guardare le altre andare via in classifica. Il Lugano ha i numeri, ha la preparazione atletica per giocarsi queste 5 benedette partite che hai detto tu in 9 giorni, per giunta domani si riposa già, si prende il bus, si va a farsi una scampagnata nel Canton Giura, si riposa bene e poi si gioca alle 14 contro comunque la Gioia, anche se là non è mai facile giocare, ma hai le tue buone chance per vincere subito la seconda partita, fare punti e ritornare dentro la classifica. Insomma, io secondo me non vedono l'ora di giocare queste 5 partite.
2: Grazie Lorenzo Boscolo per le tue considerazioni, buon lavoro, buonanotte.
3: A te, buonanotte a voi.
2: E dunque sport, musica e after hockey tornano domani sera direttamente per la partita tra Ambri Piotta e Friburgo, si giocherà nella Canton Friburgo, e poi come ci ha ricordato Lorenzo Boscolo il Lugano tornerà in pista solamente domenica pomeriggio alle 14 a Porontruy contro la Joie. Grazie per essere rimasti all'ascolto di After Hockey, grazie anche a Tiziano Trotto per averne garantito la messa in onda. Buonanotte a tutti quanti.
0: Okay.
1: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dalla Francia, dove non si placa la protesta degli studenti. Sono stati 735 gli istituti coinvolti oggi da blocchi o altre azioni, mentre quasi 400 licei sono rimasti chiusi o hanno fatto lezione a distanza. Le violenze sono diminuite rispetto a ieri, ma si registrano ancora scontri e danneggiamenti in diverse città. Nella sola giornata di oggi sono state fermate quasi 2.000 persone, oltre 5.000 dall'inizio della settimana. Dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, i sindacati studentesi hanno giudicato insufficienti le risposte del governo e hanno confermato una nuova mobilitazione nazionale per martedì. Tra le richieste, più docenti, maggiori risorse e la ristrutturazione degli edifici scolastici. In Francia è stato intanto arrestato un cittadino svizzero di 55 anni, sospettato di amministrare sul dark web un forum per lo scambio di materiale pedocriminale. L'uomo è stato fermato nei pressi di Mulhouse. Sul suo materiale informatico gli investigatori hanno trovato quasi 300.000 file. Secondo la procura, il forum avrebbe avuto diverse centinaia di utenti e prevedeva anche un sistema di donazioni in criptovalute. Il 55enne è stato posto in detenzione preventiva. In Svizzera è già iniziata la corsa alla successione di Guy Parmelin, che lascerà il Consiglio federale alla fine dell'anno. Tra i nomi evocati c'è quello della consigliera nazionale ginevrina Selina Modru, che ha detto di volersi prendere ancora qualche giorno prima di decidere se candidarsi. Il successore di Parmelin sarà eletto dall'Assemblea federale il 9 dicembre. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il solare ha permesso all'Unione Europea di risparmiare oltre 37 miliardi di euro in importazioni di gas. A giugno poi il solare è diventato per la prima volta la principale singola fonte di elettricità nell'Unione Europea, con una quota di oltre il 25%. Un segnale del rinnovabile che, oltre a ridurre emissioni, allontanano l'Europa dalla volatilità dei mercati, destabilizzati non da ultimo dalla guerra in Medio Oriente. E proprio dal Medio Oriente nuovi pesanti combattimenti in Yemen tra gli Houthi sostenuti dall'Iran e le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore sono morte oltre 80 persone. Gli scontri si concentrano soprattutto attorno alle zone costiere recentemente conquistate dagli Houthi. Previsioni per domani: a sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick e Locatelli. Il Lugano è tornato al successo e lo ha fatto battendo 5-2 la Corner Arena il Rapperswil grazie alle reti di 5 marcatori diversi: Luxel, Thompson, Sanford, Tanner e Jere Inala a porta vuota. Sulle altre piste, Ginevra che si è imposto 3-2 ai rigori a Berna, Davos a Joua 3-1, 4-1 del Friburgo a Kloten e 7-4 della Losanna. Nei confronti del Bien in classifica, sempre Zurigo alla comando, l'Ambri Piotta occupa l'ottava posizione, giocherà domani sera a Friburgo, mentre il Lugano ha abbandonato l'ultima posizione, la 14ª, per issarsi al 11° rango. Lugano che ha però solamente 6 partite giocate. Per quanto riguarda invece il calcio, nella Lega di Nations League pareggio per 1-1 tra Francia e Italia, mentre il Belgio ha sconfitto 3-0 la Turchia.
1: Per coloro che sono alla guida sulla A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Muzzano e la galleria della Collina d'Oro, a causa di un veicolo in avaria, traffico congestionato.

così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale, buonasera, vediamo i titoli. Guy Parmelin lascia il Consiglio federale a fine anno. Servono forze fresche, ha annunciato questa mattina. Il suo successore sarà eletto il 9 dicembre. Grave incidente sulla A2, un'auto ha tamponato un camion, una persona in pericolo di vita. Crisi energetica, i paesi del G7 vogliono accelerare la produzione di diesel mentre il solare registra nuovi record in Europa. Sport, hockey, il Lugano batte nettamente il Rapperswil e lascia l'ultimo posto in classifica. Radio Giornale della Mezzanotte, ben ritrovate, ben ritrovati da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con la cronaca nazionale. Ieri mattina il consigliere federale Guy Parmelin ha annunciato la decisione di lasciare il consiglio federale alla fine dell'anno. Eletto nel 2015 in governo, il democentrista vodese ha guidato il paese attraverso varie crisi, dal Covid fino ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. Il punto con Anna Riva.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
3: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
2: Le moment est venu pour moi.
3: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
2: Durant l'année 2026.
3: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Crans Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
2: Rien n'est jamais.
3: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
2: Un réveil brutal le moment venu.
3: E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
2: Mais ça, c'est le parti et puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
3: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
1: E nel pomeriggio la nostra corrispondente da Berna, Anna Valenti, lo ha intervistato raccogliendo un breve bilancio dei suoi 11 anni trascorsi in Consiglio federale. Sentiamo.
4: Guy Parmelin, il bilancio personale dei suoi 11 anni al governo. Successi, insuccessi, cose che non ripeterebbe più?
5: La periodo di Covid pur.
6: Il momento più difficile è stato il Covid. Ho visto imprenditori temere per la sopravvivenza delle loro aziende e abbiamo dovuto intervenire rapidamente con misure di sostegno. Tra i risultati di cui sono più orgoglioso ci sono la solidità delle finanze pubbliche e un sistema svizzero di formazione e innovazione che resta ai vertici mondiali. Fra le delusioni, invece, cito le tensioni commerciali e i dazi che hanno penalizzato la Svizzera.
4: Presidente, lei è stato il consigliere federale dell'empatia. Le cose che l'hanno più marcata in questi 11 anni?
6: Sono rimasto profondamente colpito dalle tragedie di Crans Montana e Kerzers. Ho incontrato diverse famiglie e ho mantenuto alcuni contatti con loro. Il mio timore è che con il passare del tempo le vittime e i loro familiari vengano dimenticati. Non bisogna pensare solo a chi è sopravvissuto con conseguenze fisiche e psicologiche, ma anche a chi ha perso un figlio o una figlia e continua a portare quel dolore nel silenzio. E proprio per questo non bisogna dimenticare né trascurare queste famiglie.
4: Qual è lo slogan che vorrebbe scrivere sul suo prossimo cappellino? Ha imparato l'inglese, anche l'italiano? Come saluterebbe il popolo ticinese oggi?
6: Allora, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo ruolo, ma ai ticinesi posso dire...
2: Ciao amici ticinesi, j'espère que j'ai bien parlé.
1: Per la cronaca regionale, grave incidente nel pomeriggio sulla A2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio. Poco prima delle 16 un'auto ha tamponato un camion fermo in una nicchia di emergenza a lato dell'autostrada. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della vettura. Il passeggero, un 73enne zurighese, ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita. Ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anch'essa domiciliata nel Canton Zurigo. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore con conseguenti disagi alla circolazione. E restiamo alla cronaca regionale. 3 persone sono state arrestate la notte scorsa perché sospettate di aver rubato alcuni veicoli di alta gamma da una concessionaria di Noranco. L'allarme è scattato verso le 2:30. L'intervento della polizia ha permesso di intercettare e recuperare le auto a Breganzona, Manno e Gordola. Fermati anche i presunti autori del furto, un 20enne italiano, un 25enne francese e un 21enne algerino, tutti residenti in Francia. Uno di loro è stato arrestato a Lucerna. Intesa tra i paesi del G7 per cercare di frenare l'impennata dei prezzi dei carburanti. I leader hanno concordato il rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Una misura d'emergenza che tenta di contenere i prezzi nel breve periodo, ma che rimette al centro il problema strutturale della dipendenza europea da petrolio e gas importati, prodotti esposti alle crisi geopolitiche. Sul fronte opposto però cresce il contributo delle rinnovabili. In Europa, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il fotovoltaico ha permesso di risparmiare oltre 37 miliardi di euro in importazioni di gas, e a giugno il solare è diventato la prima singola fonte di elettricità nell'Unione Europea. Come sottolineano gli esperti, la transizione energetica in corso non è quindi soltanto una leva per ridurre le emissioni a favore del clima, ma si traduce direttamente in un risparmio concreto per stati e cittadini nel medio e lungo periodo. Resta d'altra parte molto alta la tensione in Francia per le proteste studentesche. Da giorni studenti e liceali manifestano infatti contro i tagli all'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo. Le mobilitazioni hanno portato alla chiusura di decine di università e di oltre 500 licei, con scontri e violenze in diverse città. Quasi 2000 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri e centinaia tra studenti, personale scolastico e agenti sono rimasti feriti. Le proteste sono destinate a proseguire perché martedì è stata annunciata una nuova mobilitazione nazionale. In Spagna il governo di Pedro Sanchez incassa una battuta d'arresto sulla questione degli alloggi. Il Parlamento ha infatti respinto i 2 decreti su sfratti e contratti d'affitto. Intanto nel paese proseguono le proteste dei sindacati degli inquilini e di centinaia di cittadini che chiedono misure più incisive per rendere gli alloggi accessibili e sostenere chi è in difficoltà. La sconfitta parlamentare riapre ora anche il tema della tenuta del governo e rafforza l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Per la pagina economica svizzera, esordio positivo alla borsa di Zurigo per la società ginevrina Infomaniac, azienda informatica che punta a proporsi come alternativa europea ai grandi colossi americani del cloud. La società vale in borsa quasi 400 milioni di franchi. A sostenere l'interesse degli investitori c'è anche il posizionamento dell'azienda sulla sovranità digitale. Infomaniac punta infatti sulla possibilità di conservare e gestire in Svizzera i dati della clientela in un momento in cui cresce l'attenzione verso la dipendenza dalle grandi piattaforme. Con la quotazione l'azienda vuole ora raccogliere nuove risorse per finanziare la crescita e investire ulteriormente nelle proprie infrastrutture. Ci dice di più Marzio Minoli.
7: Cloud, email, domini, videoconferenze, chi più ne ha più ne metta, termini entrati nel linguaggio quotidiano di molti, che si tratti di cose personali o professionali, dati e comunicazioni che attualmente vengono trasmessi e conservati utilizzando servizi offerti soprattutto da colossi statunitensi come Microsoft piuttosto che Google o Amazon. Insomma, per chi vive e lavora in Svizzera si pone un problema di sovranità nel controllo di queste informazioni. A offrire una soluzione alternativa ci ha pensato Infomaniac, una società ginevrina fondata nel 1994, la quale sta sviluppando un cloud soggetto alla legislazione svizzera. Per i meno avvezzi alla tecnologia, il cloud è quello strumento che permette di immagazzinare dati, foto, video, documenti e quant'altro senza per forza averli a esempio su un computer o uno smartphone, ma ai quali si può accedere da qualsiasi dispositivo tramite un sito internet. Una sfida quindi ai giganti statunitensi. Giovedì Infomaniac ha fatto il suo ingresso alla borsa di Zurigo, un segnale importante sulla solidità dell'idea che sta dietro la società, ma soprattutto che ci sia qualche cosa di concreto lo hanno dimostrato gli investitori. Da 56 franchi, prezzo di apertura fissato, si è arrivati a 140, mentre questa mattina quotava attorno agli 85 franchi, quindi un buon 50% sopra il prezzo di emissione. Con i capitali raccolti, l'azienda continuerà la sua espansione con la costruzione di un nuovo data center in Svizzera.
1: RG24, spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e lo ha fatto grazie alla vittoria per 5-2 sulla Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Luxel, Thompson, Sanford, Tanner e Innala a porta vuota. Le parole invece sono del difensore Davide Ebischer.
9: Penso che contro una squadra comunque difficile da affrontare siamo stati solidi e abbiamo vinto meritati. Siamo rimasti tranquilli, però come ho detto ci sono ancora delle piccole cose che possiamo imparare.
8: Sulle altre piste il Davos ha superato 3-1 la Joie, 4-1 del Friburgo Kloten, 7-4 tra Losanna e Vienne, mentre il Ginevra ha vinto 4-3 i rigori a Berna. In classifica Zurigo sempre al comando, l'Ambri Piotta in ottava posizione, il Lugano è salito in undicesima. Questa sera l'Ambri gioca a Friburgo, Vienne a Davos, Rapperswil a Berna, Lugnau Kloten e Zurigo Losanna saranno le altre partite. In Swiss League dalle 17 Grasshopper contro Bellinzona Snakes. La nazionale femminile invece perso ieri in Finlandia contro la selezione di casa 4-1. Calcio in Nations League torna in campo la Svizzera nella Lega B e lo fa a Lucerna alle 20:45 contro la Slovenia. Rosso Crociati a punteggio pieno dopo due partite, alla stessa ora anche Macedonia del Nord contro Scozia. Nella Lega A ieri Francia Italia 1-1, Belgio Turchia 3-0 in serata di fronte Croazia Inghilterra e Spagna Cechia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre tre mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid grazie a una grandissima rimonta, partendo dalla 25esima posizione per il 28enne che quest'estate si era fratturato un perone. Si tratta del terzo podio stagionale. Capitolo motori, la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche dalle 10, la MotoGP è invece in Giappone con la sprint in programma alle 8. Infine il basket propone dalle 17:30 l'impegno a Nosedo della A+ Massagno contro Neuchâtel.
1: Prima dei saluti, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 3 ottobre. Ebbene, al sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a mercoledì in tutto il paese abbastanza soleggiato, oltre Alpe qualche rovescio locale possibile. Lunedì e martedì invece in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi, mercoledì nuvolosità in aumento. Ringraziandovi, vi ricordo che l'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Gianni Zocchi in regia, l'augurio di una serena notte. Per coloro che sono alla guida sulla A1 da Yverdon verso Losanna tra Bavois e la Sarra, attenzione alla presenza di oggetti sulla carreggiata. Sulla A2 da Lucerna verso Basilea, traffico congestionato tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein. Sempre sulla A2 ma in direzione opposta, code tra Baselwein e Basilea Kleinuningen. E infine sulla A2 dal San Gottardo verso Chiasso, problemi di traffico tra Muzzano e la galleria di Collina d'Oro a causa di un veicolo in avaria.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo dalla cronaca regionale, grave incidente nel pomeriggio sulla 2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio. Poco prima delle 16 un'auto ha tamponato un camion fermo in una nicchia di emergenza. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, un 73enne zurighese rimasto gravemente ferito. La sua vita è in pericolo, ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anch'essa zurighese. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore, con conseguenti disagi alla circolazione. Bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. Il consigliere federale UDC ha annunciato oggi che lascerà il governo alla fine dell'anno, dopo 11 anni a Palazzo Federale. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato Parmelin. Il suo partito valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Tra i nomi già evocati c'è quello della consigliera nazionale ginevrina Selina Modru, che ha detto di volersi prendere ancora qualche giorno prima di decidere. In Francia non si placa intanto la protesta degli studenti. Sono stati 735 gli istituti coinvolti oggi da blocchi o altre azioni, mentre quasi 400 licei sono rimasti chiusi o hanno fatto lezione a distanza. Nella sola giornata di oggi sono state fermate quasi 2.000 persone, oltre 5.000 dall'inizio della settimana. Dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, i sindacati studenteschi hanno giudicato insufficienti le risposte del governo e hanno confermato una nuova mobilitazione nazionale per martedì. Sempre in Francia, un cittadino svizzero di 55 anni è stato arrestato nei pressi di Mulhouse e sospettato di aver amministrato sul dal web un forum per lo scambio di materiale pedocriminale. Sul suo materiale informatico sono stati sequestrati quasi 300.000 file e, secondo la procura, il forum avrebbe avuto diverse centinaia di utenti e prevedeva anche donazioni in criptovalute. L'uomo è stato posto in detenzione preventiva. Sul fronte energetico europeo il solare continua intanto a guadagnare terreno. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran il fotovoltaico ha permesso all'Unione Europea di risparmiare oltre 37 miliardi di euro in importazioni di gas. A giugno il solare è diventato per la prima volta la principale singola fonte di elettricità nell'Unione Europea. Per lo sport ora, hockey sul ghiaccio, il Lugano lascia l'ultimo posto in classifica grazie al successo per 5-2 sul Rapperswil. Alla Corner Arena sono andati a segno Lixell, Thompson, Sanford, Tanner e Inala a porta vuota. In classifica i bianconeri salgono all'11° posto, mentre l'Ambipiotta è 8°. Questa sera i leventinesi saranno impegnati a Friburgo. Calcio in Nation Leagues, torna in campo la Svizzera. I rossocrociati, a punteggio pieno dopo due partite, affrontano questa sera la Slovenia Lucerna, calcio d'inizio alle 20:45. In Lega A, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1, mentre il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 3 ottobre. Ebbene, a sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltralpe nuvoloso con possibili schiarite. Qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a voi tutte e tutti, benvenuti a Casa Svizzera. Casa Svizzera apre le sue porte, mi guardo attorno e oggi ho un risveglio un po' particolare. Sicuramente ve ne siete già accorti anche voi, perché la voce che vi saluta non è quella che inizia di solito questo programma. Fabrizio Casati non c'è oggi. Lui mi sembra di poter dire che il suo compleanno durerà, non so, come una festa nazionale, un festival. 4 giorni, lui da oggi, neanche lunedì ci sarà, ve lo dico già, poi tornerà. Lui comunque c'è sempre dietro le quinte. Oggi in particolare, perché parleremo di quello che ci dà l'autunno, dei frutti di questa stagione, quindi beh, se si parla di cibo c'è anche lui dietro le quinte. Insomma, io vorrei aprire questa finestra, l'apro, cerco di capire dove siamo atterrati e sento comunque subito già un odorino di mele. Sì, perché mentre penso a cosa ci dà questa stagione, sicuramente se vado a nord, soprattutto a nord, in una zona, un cantone, il canton Turgovia, ci stiamo avvicinando, come questo drone di Casa Svizzera si sposta e cerca di capire dove atterrare. Siamo in canton Turgovia, siamo sulle rive del lago di Costanza e c'è un posto dove davvero la mela è la protagonista. Davanti a me adesso sto vedendo un museo, leggo Moma, spostati, New York, spostati. Non abbiamo Picasso, non abbiamo Van Gogh, ma noi abbiamo le mele. Questo è un museo. Addirittura ci abbiamo, sì, questa è una di quelle cose che ci fa sorridere, ci rende fieri. In Svizzera abbiamo un museo delle mele. Sì, ce l'abbiamo. E abbiamo anche il direttore di questo museo. E quindi io non faccio altro che salutare, dire benvenuto a Casa Svizzera, Paolo Spagnolo, come stai?
3: Salve Alice. Grazie mille per l'invito, sto benissimo, infatti stiamo in pieno di stagione delle mele e sì, molto contento, va tutto liscio quest'anno e sì, molto contento.
2: Molto contento, partiamo già benissimo con questo venerdì. Il venerdì è quel giorno, Paolo, dove noi con Casa Svizzera andiamo un po' a fare i turisti in casa e quindi vogliamo capire, se noi atterriamo dove tu sei, che cosa scopriamo, che posto è Arbon? Che posto è? Dici qualcosa in più di questo luogo e anche ci accorgiamo subito che è la patria delle mele, una delle patrie delle mele?
3: Sì, diciamo che per la Svizzera la Turgovia è molto importante, riferito sulla mela, è uno dei cantoni principali con l'Appenzell e il Sangallo. Mm-hmm. Qui vengono prodotti praticamente il 75% delle mele che dopo vengono usate per creare dei succhi di frutta oppure dei sidri. Arbon, qui dove stiamo locati adesso, sì. Stiamo praticamente a 2 minuti dal lago, abbiamo un sacco di alberi di mele, è stato un fatto storico che i romani sono arrivati qua vicino al lago di Costanza, ad Arbon, e hanno praticamente trovato un posto perfetto per coltivare e fare una grande cultura sulle mele. Per questo Arbon è un nome che è stato prima Arbor Felix, che vuol dire albero contento.
2: Ah, cioè, ma dai,
3: da lì viene il nome.
2: Albero felice, Arbon, quindi viene da lì questo posto in cui vi trovate?
3: Assolutamente.
2: Ecco, allora, quello che tu hai detto mi è piaciuto tantissimo all'inizio, hai detto siamo felici, sta andando tutto bene, tra poco vi mostriamo anche su RSI La 2, ci sono delle benne nel vostro parcheggio fuori del museo, piene anche di mele, vuol dire che è una grande stagione, possiamo dire che... Perché si parla di un anno orribilis, l'abbiamo sentito tante volte, legato alla siccità. E le mele come stanno, dato che siamo nel pieno del raccolto? Sono felici anche loro?
3: Sì, diciamo, le mele sicuramente hanno mancato durante quest'anno un po' l'acqua, come tantissimi altri frutti. Attualmente, per questo sto sotto la baracca del nostro giardino, ha piovuto un poco, cioè vuol dire che la frutta che è arrivata praticamente fino a, diciamo, metà settembre, terza settimana di settembre, era ancora molto piccola. Cioè le mele erano molto piccole, però hanno avuto tantissime ore di sole, che gli dà tanto gusto, tanto zucchero, cioè diciamo cambia un po' la forma, però il frutto in sé è stato buono finora, e diciamo che le variazioni di mele che arrivano a partire da metà settembre fino a metà novembre, cioè la seconda parte della stagione, diciamo, quelle di sicuramente avranno un po' più di acqua e si ringranderanno anche ancora un po'. Tutto in tutto, andiamo a valorizzare che sarà una stagione un po' più grande in termini di volumi del solito.
2: Vabbè, ok, quindi possiamo dire per le mele non è un anno da dimenticare, e poi appunto la pioggia. Siamo arrivati a quello stadio in cui per davvero siamo felici di stare sotto una tettoia come nel tuo caso. Forse penso un'altra stagione avremmo detto oh no, l'ennesima giornata di brutto tempo, in questo caso invece è diverso. Allora, forse una cosa va detta, siamo atterrati in un luogo dove si crea anche il mosto, si crea anche una bevanda molto famosa legata alla famiglia Möhl, che ha del gas all'interno, che conosciamo, molto svizzera anche quella, 130 anni di storia, e poi a un certo punto questa famiglia dice ma creiamo anche un museo. Ma cosa si trova in un museo delle mele? tu sei il direttore, che cosa è anche il curatore, cosa scopriamo se veniamo lì, oltre a vedere dei meleti ovunque, la raccolta, magari una stagione anche bella, immagino anche i colori, lo diciamo sempre, ci si sposta, si sta in natura in questo momento nel nostro territorio.
3: Assolutamente, cioè ci sono due parti dell'anno dove questa regione è molto molto interessante da visitare. C'è una volta, diciamo, il tempo fra aprile, maggio, un po' inizio giugno, dove la stagione incomincia e gli alberi fioriscono, è molto molto molto bello da vedere, già da fare qualche passeggiata fra gli alberi. Poi la seconda stagione molto interessante è quella dove ci troviamo adesso, dove stiamo in piena produzione, cioè vengono tonnellate e tonnellate di mele che vengono portate dai nostri agricoltori, contadini, partner che vengono sul posto, ci portano le mele e noi in ben 24 ore creiamo un succo di mela. Poi quel succo di mela viene come base per tutti i prodotti che noi abbiamo in produzione durante l'anno. Nel museo che noi abbiamo aperto nel 2018, noi abbiamo avuto un'idea di far vedere al consumatore qual è il lavoro, qual è la storia dietro a questa tipologia di prodotti, perché diciamo è un po' sottovalutata.
2: Ah sì, ci dice che è sottovalutata questa storia. Effettivamente, se pensiamo alla Svizzera, non per forza, intanto cerchiamo di ripristinare il collegamento, non per forza pensiamo subito alla mela, se pensiamo alla Svizzera ci sono altri ingredienti, però vai avanti, adesso ci risiamo. Paolo, non ti sentiamo, c'è un problema con il collegamento. Quello che ci sta dicendo non è sottovalutata, ci sta spiegando di un museo dove gli ingredienti, possiamo dire, l'ingrediente della mela si trasforma. Forse una curiosità che ho scoperto è che tante, per esempio, dei prodotti che noi abbiamo sul mercato al momento sono stati testati con le persone che sono andate al museo. Quindi se si va, se si ha voglia, si potrebbe provare qualcosa che sul mercato al momento non c'è ancora. Per esempio mi raccontava di un sidro al grapefruit che adesso è sul mercato e prima non lo era. Noi ci siamo, Paolo, siamo sempre in collegamento con te? Noi non lo sentiamo più, andiamo con un po' di musica e poi vediamo di ripristinare il collegamento. Abbiamo Bastian Baker adesso.

0: E noi con Casa Svizzera siamo ad Arbon, un posto che i romani avevano definito Arbor Felix, dove ci sono gli alberi felici. E non ci sono solo gli alberi felici, ci sono le mele felici. Questo è quello che ci sta raccontando Paolo Spagnolo. Paolo Spagnolo è il direttore di un museo interamente dedicato alle mele, che si può visitare, ma che ci incita ad andare a scoprire il suo territorio, perché dice ci sono diverse stagioni, questa è una di quelle. Si vedono mele ovunque, si possono degustare. Quante mele, tra l'altro, quanti tipi di mele diverse avete voi sul territorio?
1: Noi abbiamo ben 55-60 mele che arrivano, cioè varietà di mele,
0: sì,
1: che arrivano. E loro, sì, loro diciamo cambiano un po' in termini di profilo di gusto. Ci sono delle mele molto dolci, ci sono altre che sono un po' più acide, piene di acido, e poi ci sono pochissime anche che hanno un po' un'amarezza, un carattere un po' amaro che portano al prodotto.
0: Ecco, quindi questo è quello che ci stai raccontando. Noi diciamo mela, immagino che quando noi diciamo mela te sorprende, perché ci sono tutti i tipi. Tu le chiami per secondo nome, per varietà, non le chiami più mele?
1: Beh, diciamo, sto entrando un po' nella tematica. Dopo 8 anni qui al museo, diciamo che ho delle connessioni speciali con certi tipi di mele che preferisco, specialmente dentro dei prodotti che vengono fatti solamente con un tipo di mela. Lo fa molto interessante.
0: Certo, questo sicuramente. Giusto un'ultima cosa, abbiamo detto, quando ci siamo scollegati prima abbiamo avuto un problema,
1: sì.
0: Tu ci stavi dicendo non è scontato pensare alla mela quando si parla di Svizzera. Qua siamo a casa Svizzera, in questa casa. Cosa hai scoperto anche tu avvicinandoti 8 anni fa a questo museo, creandolo, perché fai parte di chi insieme alla famiglia ha voluto dare vita a un luogo che spiega la mela?
1: Beh, diciamo la mela come prodotto, specialmente quando viene usata dentro dei prodotti come dei succhi di mela oppure dei sidri, ha tantissime varietà, ha tantissimi modi di consumazione, cioè un prodotto che esce dalla nostra casa o anche da produttori altri. Può entrare dentro dei momenti di consumazione molto molto diversi. Poi per esempio anche il fattore che i sidri in Svizzera vengono consumati a grande parte anche senza alcol è anche un fatto che viene dentro il trend, cioè oggi abbiamo più di 60% dei sidri che vengono consumati in Svizzera che sono senza alcol, che è una cosa che in tutto il mondo io ancora non avevo visto. Cioè siamo molto molto innovativi e il mercato è molto molto forte su questa partizione.
0: È vero, a me è capitato di andare in Bretagna effettivamente e dire ma anche noi abbiamo il sidro, e mi hanno detto ah ok, ho detto lo bevevo anche da bambina, dicono ma bevete alcol da bambini? Dico no, noi abbiamo quello e ne abbiamo tanti, diversi tipi. Addirittura, stavo anticipando prima, ce n'è uno al Grapefruit che voi fate e che possiamo dire segue un percorso molto curioso, ma soprattutto che ha tanti prodotti hanno da voi. Quello che viene fatto provare al museo, se funziona, può prendere vita e essere poi nei nostri scaffali e diventare un vero prodotto. Adesso cosa avete da far provare a chi viene e che non si potrebbe mai trovare in un negozio?
1: Beh, allora, diciamo, a parte del reparto dove ci si trova dentro un museo, si può sapere più sulla storia oppure su come produrre, noi abbiamo un piccolo, diciamo, una piccola micro sidrery, un laboratorio dove
0: piccola,
1: noi...
0: Sì.
1: Veramente una piccola manufattura dove facciamo dei piccolissimi batch di prodotti nuovi che noi vogliamo sperimentare e che noi dopo diamo per consumare, per provare ai nostri visitatori. Noi abbiamo un po' più di 22-23 mila visitatori all'anno qui sul posto e noi li facciamo provare e prendiamo naturalmente anche il loro feedback per migliorarci sul prodotto e
0: certo.
1: Magari se il prodotto dopo viene accolto bene noi cerchiamo di imbottigliarlo e di spargere un po'
0: in questo momento
1: ovunque.
0: Che cosa avete, Paolo? Cosa avete se veniamo?
1: Attualmente abbiamo un test che avevamo fatto sull'albicocca, cioè un sidro con un po' di luppolo e anche con l'albicocca, che noi abbiamo ancora la spina che si trova qui, cioè era un prodotto prototipo che al momento già è uscito, però noi abbiamo ancora la spina, il prototipo da dove è stato creato, diciamo la base del prodotto che dopo è uscito.
0: Un'ultima domanda, voi come, se ti dico castagne, tu cosa pensi? Questo è per arrivare al tema successivo, volevo capire, le castagne voi le mangiate, le avete, le sognate?
1: Boh, le castagne, se dici la parola castagna, a me mi viene in mente che mio padre, che oggi non c'è più, aveva sempre una castagna nella sua sacchetta, che se la portava come portafortuna. Questo è il primo pensiero che mi esce, e poi naturalmente sempre molto buone anche da mangiare.
0: Questo è un bellissimo ricordo. Tutti noi, sai che ci stavo pensando, tutti noi legati alla castagna penso che abbiamo un ricordo. Il tuo è molto bello e grazie per averlo condiviso con noi a Casa Svizzera questa mattina, e grazie per esserti svegliato con noi.
1: Grazie a te Alice per l'invito, è stato un grandissimo piacere. Vi saluto in Ticino, spero di tornare fra poco anche per farmi un paio di giorni da voi.
0: Noi ti aspettiamo anche qua a Casa Svizzera, vieni a trovarci, sarai sempre benvenuto.
1: Grazie.
0: Perché tu ci hai fatto entrare nella vostra casa a Darbonne, è un posto che vorremmo, magari chissà, in uno dei prossimi tour che faremo, magari anche noi uscendo da questo studio, verremo a trovarvi. Grazie anche per l'assist che ci hai fatto, perché tra pochissimo,
1: grazie mille,
0: parleremo della regina dell'autunno a sud delle Alpi, quindi immaginate Casa Svizzera che si sposta e torna un po' a sud delle Alpi e parlerà di castagna.

0: E dopo le mele noi ci siamo teletrasportati a sud delle Alpi, l'avevamo detto, perché qui c'è un'altra regina dell'autunno. Abbiamo parlato della mela, ma se io guardo quello come si è trasformato anche lo studio in questo momento, io vedo solo castagne, ricci, insomma siamo nel pieno dell'autunno. Carlo Scheggia, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, da anni ti dedichi alla coltivazione, alla cura dei castagneti in Ticino, ma soprattutto hai fatto una cosa che a me risultava molto difficile: prendevi in mano i ricci e io dicevo ai, e tu tranquillo.
1: E quella è un po' l'abitudine, e poi la mano resiste alle punture, diciamo, del riccio.
0: Ma quando tu pensi alla castagna,
1: sì,
0: io penso, bene, il frutto, l'ho nominato, il frutto dell'autunno, guardo anche la definizione, stavo guardando prima Trecani, mi dice sostantivo femminile, dal latino, poi deriva anche dal greco, frutto mangereccio del castagno, insomma mi dice queste cose. Ma tu, se ti dico castagna, cosa vedi, cosa visualizzi?
1: Ma io prima di tutto direi che il frutto della castagna è l'albero del castagno, è l'albero che unisce un po' il Ticino praticamente da Airolo a Chiasso, perché è l'albero principale che abbiamo nel nostro cantone. Poi vedo un albero importante, un albero di cultura, un albero che è generoso, che non dà solo il frutto ma dà anche il legno, dà anche, ai tempi dava anche altri prodotti come le foglie e anche certe parti del legno per riscaldare le case.
0: Ed è anche un po' il nostro ambasciatore, se ce l'abbiamo su tutto il territorio, possiamo definirlo così?
1: Ma io
0: spinoso anche in questo senso.
1: È un ambasciatore spinoso, il riccio, ma poi il frutto si trasforma in un ambasciatore molto dolce, e che sì, io lo interpreto anche, lo vedo anche sotto l'aspetto turistico, è un frutto che attira, che fa pensare anche alle vacanze, a qualcosa di bello, e sono sicuro che specialmente anche nella Svizzera tedesca, che sono molto sensibili e golosi di questo frutto, quando sentono il profumo delle caldarroste pensano al Ticino e al sud delle Alpi.
0: Sud delle Alpi, quindi non solo Ticino, effettivamente se ci pensiamo arriviamo fino al Moesano, la Mesolcina, quelle terre lì, ma se ci spostiamo un po' più a est c'è un territorio in cui sei stato anche tantissimo tu, che conosci molto bene.
1: Bellissimo, tra l'altro.
0: Che si chiama Val Bregaglia.
1: Val Bregaglia, sì.
0: In questo posto c'è un festival, ma è uno di quei luoghi che veramente crede tantissimo, vive tanto di questo frutto. Dal 26 settembre al 18 di ottobre quest'anno è il 22esimo festival, e ci sono tantissimi eventi, situazioni legate alla castagna. E lì c'è una vera e propria cultura.
1: Sì, effettivamente lì c'è una cultura, la vedi, c'è una passione, e sono capaci a valorizzare molto bene sia il frutto che il territorio. Ciò che noi abbiamo perso, diciamo, alcuni anni fa, praticamente dopo l'ultima guerra, il castagnete è stato un po' abbandonato. Loro invece continuano questa cultura della castagna.
0: È chiaro che se poi devi andare a recuperare non è la stessa cosa.
1: Tante cose sono andate perse,
0: certo.
1: Però devo dire che anche da noi, magari in un altro modo, abbiamo rivalutato sia la selva castanile che il legno di castagno, il frutto di castagno, in modo egregio.
0: Sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una canzone e poi ci andiamo anche in Val Bregaglia. Andiamo a capire come stanno le loro castagne, come stanno loro, come sta andando questo festival. Lo faremo con una castanicoltrice. Tra pochissimo ci colleghiamo anche con la meravigliosa Val Bregaglia.

0: E noi ve l'avevamo detto, il tempo di una canzone e sorvoliamo la Svizzera, atterriamo in una valle. Io vedo il Pizzocengalo, vedo il Badile, vedo l'Ago della Sciora, vedo Soglio, vedo tutte queste bellezze, vedo anche Bondo in questo momento. Beh, siamo in Val Bregaglia, siamo atterrati da Ivana Engler. Buongiorno, ciao Ivana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Che giornata è in Val Bregaglia oggi?
1: Ma questa mattina era un po' grigio, sembrava quasi che pioveva. Adesso invece è di nuovo non proprio sereno, ma è asciutto e abbastanza bello e anche caldo.
0: Tu stai bene, Ivana? Le tue castagne come stanno?
1: Le mie castagne stanno bene, sì, sì. Ne ho già raccolte diverse, parecchie, e sono veramente belle quest'anno.
0: Noi in questo momento, Ivana, sono contenta di sentire queste parole perché siamo in studio con anche Carlo Scheggia, che per noi è l'uomo della castagna. Va detto, la tua vita è ruotata tanto, Carlo, attorno alla castagna. Voi vi conoscete, giusto?
2: Sì, sì, ci siamo già frequentati nell'ambito dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana.
0: Ecco, lei ha detto che stanno molto bene le loro castagne. Quelle in Ticino?
2: Ecco, loro sono stati probabilmente un po' fortunati che hanno avuto qualche temporale in più rispetto a noi. Noi attualmente fanno fatica un po' a cadere dagli alberi. Quelle che ci sono belle, però siamo un po' preoccupati perché i quantitativi che l'anno scorso erano già portati ai centri di raccolta, quest'anno fanno un po' più fatica. Magari sono un po' più tardive, arriveranno un po' dopo.
0: Ivana, da voi sta andando bene, quindi siamo contenti, siete contenti. Mi chiedo, l'abbiamo anche chiesto prima a Carlo, per voi la castagna che cos'è? Abbiamo detto che avete un festival che è in corso, dura poco più di un mese, quindi si può venire e vivere diverse esperienze, ma che cos'è per voi la castagna?
1: Ma per noi la castagna è una gran passione, per dire, è una cosa che ci coinvolge un po' tutto l'anno, anche se cadono solo in autunno, ma abbiamo tante cose che facciamo per la castagna durante tutto l'anno e diciamo, io l'ho sempre raccolta sin da bambina e poi anche più tardi con i miei genitori, prima con la mia nonna, poi con i genitori e poi sono anche andata via, ma la castagna mi è sempre stata molto interessante e penso che l'ho raccolta tutti gli anni e anche continuo a farlo in sé.
0: Quello che ci raccontava Carlo diceva, beh, noi abbiamo perso un pochino per un periodo, poi negli anni 90 il Ticino è tornato a interessarsi alla castagna, a proteggerla anche. Io vorrei capire le grandi differenze. La prima abbiamo capito, voi non l'avete mai interrotto questa cultura, c'è proprio una cultura della castagna, ce lo dici anche tu, non c'è stato anno in cui non hai dedicato tempo, non solo alla raccolta ma alla cura. Io vorrei capire altre differenze o similitudini. Per esempio, se io volessi venire in Val Bregaglia e raccogliere le castagne, posso andare col mio sacchettino, raccoglierle, oppure c'è una differenza rispetto a qua dove lo faccio?
1: Ma una differenza importante è senz'altro che le selve castanili nella Bregaglia sono tutte di proprietà privata.
0: Ah, niente sacchettino.
1: Invece penso che il Ticino è un'altra cosa e quindi da noi non si può andare semplicemente a raccogliere dove si vuole. A Castasegna, nella zona di Brentan, sopra il paese, c'è un posto dove si può raccogliere, ma è limitato lì, non è, altrimenti non si possono andare a raccogliere.
0: Quindi invece qui io guardo Carlo e dico, invece qui noi incoraggiamo le persone dicendogli aiutateci a raccoglierle e vi paghiamo pure. Spieghiamolo un attimo la grande differenza.
2: Sì, c'è questa differenza che da noi, allora, le selve castanili la maggior parte sono pubbliche, diciamo di proprietà dei patriziati che a loro volta mettono a disposizione il loro territorio, oltre che per lo svago, anche per poter magari raccogliere questo frutto, sempre nel rispetto delle proprietà, diciamo dove magari c'è qualcuno che la cura, bisogna essere un po' più attenti. E
0: infatti voi hai lì un foglio, quel foglio lì effettivamente sì. Invita le persone, cosa dice alle persone?
2: Porta le tue castagne e aiutaci a valorizzare il frutto e a valorizzare il Ticino. Perché? Perché andando a raccogliere queste castagne nelle selve castanili praticamente si dà un contributo pratico alla castanicoltura qui da noi. Perché poi queste castagne vengono raccolte e portate nei centri di raccolta che abbiamo.
0: Sono? Quanti sono in Ticino?
2: Sono quattro centri di raccolta, a Stabio, a Cadenazzo, Vezia e a Biasca, e dove l'anno scorso abbiamo questi raccoglitori ci hanno portato più di 70 tonnellate di castagne. Vengono pagate poi tramite la cooperativa Origin T in collaborazione con Tior, vengono poi lavorate e vendute sul mercato ticinese e anche svizzero.
0: C'è un piccolo paradosso che mi dicevi ieri e che fa capire anche la grande differenza, è che in Val Bregaglia per davvero è importantissima la castagna, e se noi pensiamo a questo frutto, chiaro, c'è anche in altre, chiaramente abbiamo parlato del Ticino, abbiamo detto il Moesano, la Medalcina, sì. Insomma, però lì, qui ci dice, beh, è la nostra, cioè è tanto, è un hobby, ma è tutta la stagione e se ne parla tanto. Ma le quantità, quanto è diverso rispetto al territorio ticinese, per fare un paragone? Tu hai una visione d'insieme, essendo vicepresidente anche dei castanicoltori della Svizzera italiana.
2: Ma allora, noi se un anno che, come l'anno scorso che andava bene, raggiungiamo le 70 tonnellate, nella Bregaglia, correggimi Ivana, saranno sulle 5 tonnellate. Ecco, comunque non è la quantità, secondo me, che fa, cioè io ammiro la cultura che hanno, perché noi abbiamo dei raccoglitori di castagne, loro hanno dei castanicoltori, vuol dire che curano, come diceva molto bene, l'albero tutto l'anno, è il loro albero. Questo da noi
0: è
2: un po' scomparso, non è ancora proprio riuscito di poterli avere.
0: Effettivamente, Ivana, se io guardo voi e guardo anche il

0: Ma noi, diciamo, il Festival della Castagna viene organizzato dal Turismo Bregaglia e qui ci sono tantissime attività che possono seguire o visitare. Per esempio, si possono fare delle gite nel castagneto, si possono visitare le cascine, vedere anche come viene fatta l'essiccazione. Poi c'è, per esempio, si può fare una gita d'abbondo a Castasegna con un forestale che è in pensione e lui ci va a vedere i crotti che ci sono abbondo, ci sono ippocastani, poi c'è il nuovo ponte qui abbondo che hanno costruito dopo la frana e poi si cammina attraverso il castagneto tra Abbondo e Castasegna e si arriva poi a Castasegna. E poi, per esempio, si può creare a stampa, vengono fatti in un pomeriggio, creare degli strumenti ritmici utilizzando delle castagne e con altro materiale vengono fatti appunto strumenti e la sera c'è una serata danzante con questi strumenti anche.
1: Abbia...
0: Oltre a
1: Sì.
0: questo, dimmi pure.
1: Sì, hai fatto una lunga lista di cose che si possono fare, effettivamente le si possono trovare anche sul sito, se noi andiamo a guardare, anche mettete su Google, Festival della Castagna Val Bregaglia, ne vedi tante. Forse un'ultima cosa che ci tenevi a dire, che ieri mi dicevi assolutamente lì un giorno da non perdere, è quello in cui voi castanicoltori create una festa. È una grande festa che torna a Bondo e questa è una grande notizia dopo 9 anni. Sappiamo, è scesa una frana, ha fermato tutto, ha fermato delle vite. Alcune non sono neanche ripartite da lì perché delle case non ci sono più. Siamo in quel territorio lì magico che ci dà delle castagne magiche. La montagna si è fatta sentire, però adesso provate anche a ripartire da lì, da Bondo appunto. Cosa ci sarà a Bondo e quando esserci per questa festa che organizzate lì ai
0: Allora,
1: piedi del Badile, appunto, e anche del Cengalo.
0: l'11 ottobre,
1: 11 ottobre.
0: domenica 11 ottobre, festeggeremo la festa della castagna qui a Bondo. Appunto, come hai già detto, torna dopo 9 anni a Bondo e di questo siamo molto contenti. E ci saranno caldaroste, brashker, come diciamo noi, che si possono mangiare minestra, spiedini e altro, poi ci sono tante torte, tante di castagne naturalmente, poi facciamo un mercatino con tanti prodotti della valle, che è sempre molto interessante, e poi ci sono anche giochi, vari giochi, c'è anche una tombola con moltissimi premi,
1: C'è di
0: e
1: tutto, c'è di tutto.
0: quest'anno come novità,
1: Come
0: come
1: novità.
0: novità abbiamo anche le signore o le donne possono portare il costume bregagliotto che è da tanti anni lasciato in un cassetto e quest'anno abbiamo pensato di portare questa tradizione che è senz'altro molto, molto bella e difatti queste donne con i costumi cammineranno da Promontogna a Bondo e poi torneranno alla festa.
1: Questo l'11 ottobre e intanto adesso c'è il Festival della Castagna in Val Bregaglia. Grazie mille Ivana Engler per averci permesso di entrare nel vostro mondo. Immagino aspettiate tutti a braccia aperte. Ogni anno è un successone e quindi anche quest'anno sono sicura che andrà così, anche perché mi hai detto le castagne stanno molto bene e quindi è lì anche che si deve andare, si può andare in questi giorni. Grazie.
0: Grazie.
1: Allora, noi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi cerchiamo di capire anche sul territorio, qui magari siamo qua attorno, sono con Carlo, cerchiamo di capire qui quali altri eventi, perché ce ne sono
2: Sì,
1: tantissimi.
2: ce ne sono tanti.
1: Anche la Val Verzasca, insomma, abbiamo Moghegno, beh,
2: Mesolcina.
1: Mesolcina, tantissimo.
2: Valle di
1: Ci
2: Murgia.
1: arriviamo tra poco.

0: Carlos, che già siamo qui, stiamo parlando di castagne, guardavamo l'anno in corso dal punto di vista della castagna, non ottimo. Se guardiamo al passato, che ruolo aveva, sarebbe stato un anno difficilissimo questo.
1: Sì, potrebbe essere paragonato ai tempi, visto che era l'albero del pane, a un anno di carestia, perché la popolazione viveva diversi mesi col frutto della castagna.
0: In questo mese si parla tanto di questo frutto, ma lo si celebra anche tanto e lo si fa anche guardando al passato, effettivamente, a che ruolo aveva. Ci sono tante feste sul territorio, tanti momenti per viverlo, mangiarlo, riscoprirlo, le gra anche dove si essiccavano.
1: Sì, a differenza un po' dalla Bregaglia, noi abbiamo queste feste un po' sparpagliate su tutto il territorio del Canton Ticino e del Moesano. Qui penso alla Valle di Muggio con la sua sagra, alla festa dell'Albor in Mesolcina, alle feste del mes della Castegna in Berzasca.
0: Vero.
1: Il carico e lo scarico delle gra a Moghegno, a Vezio, nel Malcantone e a Comano. Cioè, e poi naturalmente ogni festa autunnale, che sono già partite, praticamente ci si affida alle caldarroste, quindi
0: esatto.
1: Il turista si mangia volentieri questo frutto cotto sul fuoco o sulla brace.
0: Esatto, anche solo quel semplice gesto di mangiare il frutto è un modo di celebrarlo.
1: Sì.
0: Quindi, concludendo, oggi, se pensiamo in passato che ruolo aveva e oggi che ruolo ha, se guardiamo la Svizzera italiana, cosa ti viene da dire tu che veramente vivi di quello e tu li prendi in mano, sei come gli apicoltori che non ti pungono quando prendi i ricci?
1: Ma io dico che dobbiamo avere rispetto di questo territorio, di questo albero e sicuramente sforzarci maggiormente nel capire le sue problematiche, dare una mano al recupero delle selve castanili che continua ancora e naturalmente promuovere il nostro frutto, il frutto ticinese.
0: Come dicevi tu, dolce dentro e spigoloso fuori.
1: Esatto.
0: Ma bisogna scavare un po' per riuscire a trovare il buono, ma la voglia c'è, anche tantissime persone vengono nella Svizzera italiana per questo motivo.
1: Sì, e praticamente, come ho detto, anche dal lato dello svago. Poi c'è qualcosa che trovo sempre interessante, che la castagna la puoi portare anche a casa e mangiarla dopo magari qualche settimana, accompagnata anche di qualche bicchiere di vino, e quindi è una ragione in più per far festa.
0: Bisogna stare attenti, tra l'altro, come la si conserva. Come la conserviamo? Siamo in conclusione, ma
1: molto,
0: io ho trovato i vermi l'anno
1: scorso. È molto deteriorabile, quindi bisogna sterilizzarla. Quindi magari veloce prendere le castagne e metterle in una pentola con dell'acqua calda a 50 gradi, non di più, per 45 minuti. Poi toglierle, metterle sotto l'acqua fredda, raffreddarle, metterle un po' al sole, asciugare, e per un paio di mesi si possono ottenere in casa.
0: E qui, Carlos, che già hai risposto a una delle tante domande che sono arrivate, le altre risponderemo magari un'altra volta. Ti rinvitiamo perché questo è un tema molto ampio. Grazie mille per essere stato
1: grazie
0: con
1: a voi.
0: Noi. Buona raccolta delle castagne sul vostro sito dei castanicoltori della Svizzera italiana. Si possono trovare tutte le informazioni per raccoglierle e magari guadagnare anche qualche soldino. Perché
1: e diventare anche membri della nostra associazione che può dare poi le informazioni necessarie.
0: Anche questo. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, torniamo lunedì e intanto vi lasciamo con Antonio Bolzani.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio, Fabiano Rizzi. Bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. L'attuale presidente della Confederazione ha annunciato ieri mattina che lascerà il governo alla fine dell'anno, dopo 11 anni a Palazzo Federale. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato il consigliere federale UDC. Il suo partito valuterà le candidature dopo il 23 ottobre, tra i nomi già evocati c'è quello della consigliera nazionale Ginevrina Serina Amodru, che ha detto di volersi prendere ancora qualche giorno prima di decidere. In Ticino, grave incidente stradale nel pomeriggio sulla A2 all'altezza di Coldrerio, dove poco prima delle 16 un'automobile diretta a sud ha tamponato un camion fermo in una nicchia d'emergenza. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, un 73enne zurighese, la cui vita è in pericolo. Ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anche lei zurighese. Per consentire l'intervento dei soccorsi, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore, con conseguenti disagi alla circolazione. Il copilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota. In Francia non si placa l'agitazione degli studenti. Sono stati 735 gli istituti coinvolti ieri da blocchi o altre forme di protesta, mentre quasi 400 licei sono rimasti chiusi o hanno fatto lezione a distanza. Oltre 1700 le persone fermate solo ieri dalle forze dell'ordine, più di 5000 dall'inizio della settimana. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, i sindacati studenteschi hanno giudicato insufficienti le risposte del governo e hanno confermato una nuova mobilitazione nazionale per martedì. Almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite ad Haiti dall'inizio dell'anno a causa della violenza delle gang o nelle operazioni di sicurezza contro di esse. Lo ha riferito l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Türk, sottolineando che il numero reale delle vittime è probabilmente più alto e chiedendo un'accelerazione del dispiegamento della forza di soppressione delle gang, autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che dispone attualmente di circa 1.500 effettivi sui 5.500 previsti. Sport hockey in National League, Lugano Rapperswil 5-2 con i bianconeri che lasciano l'ultimo posto in classifica e salgono all'11esimo. Losanna Bien 7-4, Kloten Friburgo 1-4, Davos Ajoie 3-1, Berna Servette 2-3. Questa sera l'Ambri Piotta sarà impegnato a Friburgo, mentre il Davos affronterà il Bien. Per il calcio in Nations League, la Svizzera, a punteggio pieno dopo due partite, affronterà questa sera la Slovenia, calcio d'inizio alle 20:45 a Lucerna. In Lega A, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1, mentre il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 3 ottobre. Abbastanza soleggiato al sud, nuvolosità variabile al nord, con temperature comprese tra 12 e 23 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A1 Losanna-Yverdon tra Chavornay e Yverdon. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.